tutti i venerdì e sabato notte, da mezzanotte alle 4, suona Legend su Radio DJ con DJ Aladdin.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday morning.

Morning with Mauro Michelini. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. Sunday Morning. Sunday Morning.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday morning.

0: Day Morning with Mauro Michelini.
1: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate passa da qui.
0: Sunday Morning.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ chiama Italia.
3: Siete in onda fra 3 minuti.

0: stai calma, c'è
1: ma
0: tutto,
1: ragazzi,
0: c'è tanta di quell'energia che ci fai 10 dischi di adesso,
1: ma
0: con questa canzone,
1: veramente.
0: No, perché mi chiedevo, no, se adesso si potrebbe ancora scrivere una canzone usando come metafora l'America, nel senso che l'America di adesso non è l'America degli anni 70, no?
1: Non gode della stessa favore mediatico, sì, ecco, in qualche maniera.
0: Qui era proprio la roba da di sogno, era lontana, non la si conosceva, la
1: sì,
0: conoscevamo soltanto
2: adesso,
0: attraverso i film.
2: Adesso l'America è un paese di grandi contraddizioni.
1: Bravo, bravo, Teona qualunque ci dice la sua. No, ma qui, cioè, si tocca l'America,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì, sì.
1: Si tocca l'America, vuol
0: però
1: dire...
0: Però non era soltanto quella roba lì.
1: Non era soltanto.
0: Era proprio il sogno, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: E nella parte di Marrakech, perché Marrakech, l'altro che c'è insieme con Gianna Nannini, insomma, viene un po' dissacrata. Questo

0: questo volevo dire. Che poi stavo pensando, questa è del 79, l'abbiamo già raccontato, perché la canzone è uscita nello stesso anno in cui Marracash è uscito dalla pancia di sua mamma.
1: Okay? Sì, sì,
0: è nato nel 79 come questa canzone. Subito dopo, per confermare appunto questa teoria che l'America era un posto da sogni, Beppe Grillo faceva Te la do io l'America.
1: È una cosa pazzesca, Te la do io l'America.
0: Poi vedi come cambiano i tempi.
2: Sì, stavo
3: vedendo la scheda qua su Wikipedia di Te la do io l'America. Dite la media degli ascolti che aveva ogni puntata.
0: 10 milioni.
3: 16 milioni. Caspita, di media.
0: Vabbè, non c'era ancora media 7, tanto per cominciare.
1: No, c'era ma poca roba.
0: I primi accenni erano, sì, 81.
3: Sì. Antonio Ricci lavorava qui.
1: Sì, certo, autore di Beppe Grillo.
0: Beh, certo, roba di Liguria lì. Radio DJ.

0: meglio di, dai, lo se avete registrato, no, impossibile, no, no, no, guarda, impossibile.
1: Aspetta, che c'è anche un'emergenza. Ti vedo strano stamattina.
2: Oggi sono...
1: Cioè, già sei sempre strano, sempre, te, ma sì, ti vedo più strano
2: oggi
1: del
2: solito.
1: Oggi
2: sono attanagliato, oltre che strano, sì.
0: Sei attanagliato perché?
2: Per due ragioni. Allora, la prima è che è uscito il nuovo disco degli U2.
1: Sì.
2: E incredibilmente
1: il
2: mi piace.
1: Il singolo è uscito.
2: Sì.
0: Non è male.
1: Sai
0: non
1: cosa? Devo è un dire po' strano, è un po' strano, ma c'è un bellissimo gancio che ti rimane.
0: Ma
1: magari dopo ve lo facciamo sentire.
0: Sì, è bello, sì, molto bello. Allora
1: ce l'hai,
0: siamo...
1: Alex? Ho visto
0: non
1: che
0: mi basta, per capire che siamo in diretta non mi basta.
1: No, c'è qualcos'altro però.
2: La partita di tennis incredibile di Djokovic, che è durata 5 ore, era esausto, e dimostrando una forza di volontà da eroe.
1: Questa cosa di Djokovic, che non muore mai, alla fine, abbiamo parlato dell'Odissea, tutto si riporta sempre allo stesso schema, che è uno schema che gli sceneggiatori di Hollywood hanno nel cassetto. Quando gli commissionano un film un po' d'avventura, loro aprono il cassetto e vanno a guardare come funziona il viaggio dell'eroe.
0: Il viaggio dell'eroe.
1: Sì, perché alla fine, chiaramente, con tante piccolissime modifiche, non so, può cambiare l'epoca, possono cambiare i costumi, può cambiare l'età del protagonista, ma gli schemi sono sempre gli stessi: l'Odissea, Guerre Stellari, Il Signore degli Anelli, Il Re Leone.
0: Dimmi di questo viaggio dell'eroe.
1: Il viaggio dell'eroe
2: si compone principalmente di tre momenti, se poi è molto più articolato.
0: Immagino che si parta con la nascita.
2: No. Il primo momento
1: è la vita normale. Sei una persona normale, e a un certo punto ti arriva la chiamata.
2: Esatto.
1: Per qualunque tipo di motivo.
0: Ok.
1: E tu opponi subito un po' di resistenza, perché dici:
2: ma chi me lo fa fare?
1: Chi me lo fa fare?
2: Qui, devo andare
1: qua,
2: a sfidare il drago.
1: Quindi rifiuti. Okay. Poi dopo incontri il mentore, c'è sempre un personaggio che ti dà la dritta, che ti convince, che ti fa capire che devi andare e parti.
2: Lucignolo incontri.
1: No,
0: il mentore.
1: Però alla fine anche Pinocchio
2: anche
1: quello.
2: Pinocchio ha Lucignolo per l'avventura.
0: Bravo. Ma non è forse più il grillo parlante?
2: Il grillo parlante è la coscienza.
1: Non vi fate deviare da quella visione. È più una cosa epica. Quindi tu sei l'eroe, il protagonista. All'inizio devi salvare il mondo, ma non ci vuoi andare. Sì.
0: Armageddon.
1: Bruce Willis, mica voleva andare lui a farsi esplodere su un asteroide.
2: Infatti all'inizio non sei neppure eroe, sei un normale personaggio.
0: Vieni dalla vita normale.
1: Per cui la qualifica di eroe ti arriva alla fine. All'inizio tu devi essere Ulisse, cioè una persona tra virgolette normale.
0: Diciamo l'allenatore del Milan, Amorim. Era uno normale, lo gli offrono.
1: Poi c'è la parte centrale del film o del libro, quella in cui succede praticamente di tutto.
2: Parti l'avventura,
1: i pericoli, le tentazioni, c'è sempre un incontro femminile, c'è sempre qualcosa che ti riporta a un rapporto paterno un po' complicato, paterno Dugnano credo che sia per l'occasione, e poi alla fine c'è il ritorno.
0: C'è il lieto fine poi?
2: Non soltanto, c'è la trasformazione
1: in eroe,
2: e poi c'è il ritorno.
1: Bravissimo, quando torni tu sei un eroe.
0: Viaggio
1: l'abbiamo preso per un eroe. No,
0: l'abbiamo preso per un coglione. No,
1: ma anche quello,
0: eroe.
1: Ma anche quello alla fine, il plot, diciamo il punto di partenza
0: ed
1: era
0: è
1: sempre
0: un po'
1: quello.
0: Tutto così, un po' riconducibile
1: alla
0: sempre
1: fine
0: a questo.
1: Si riconduce sempre a questo, è una cosa
0: molto bella,
1: proprio classificata, il viaggio dell'eroe.
0: Fantastico.
1: Noi l'abbiamo un po' buttata via, ma insomma, se volete approfondire, bra!

0: Vi do due motivi per ascoltare questo programma su Radio DJ. Prima di tutto, quale programma vi parla del viaggio dell'eroe? Nessuno.
1: Dicelo.
0: Secondo motivo, ma non in ordine di importanza.
1: Quale programma vi mette queste canzoni?
0: Apre, quale programma apre con i Dream Academy Life in a Northern Town?
1: Grazie Jerry.
2: Prego.
1: Il posto è sempre vacante,
2: quando
1: puoi venire.
2: Beh,
1: quando...
2: ma tanto Jerry ha poco da fare, no?
1: Esatto. Quando non avrai niente da fare?
2: Jerry fa 380 puntate su 365, sì, ma esatto. Se le merita,
1: sai,
2: perché
1: è come,
2: il pubblico...
1: È come le week di Sala a Milano.
2: Certo.
1: Sai che Milano, c'è, da quando c'è Beppe, c'ha questa cosa delle week.
2: Week.
1: Fashion Week, la Music Week, e tutto il resto. Sono arrivato a pensare che Milano sia l'unica città che ha 70 settimane all'anno.
2: Eh certo, perché
1: in alcuni casi ce ne sono,
2: due
1: o tre in contemporanea.
0: Sono come i miei giorni di Impulse, 450 all'anno.
1: No, prima di tornare con la bellissima canzone che avete appena sentito, volevo rispondere all'ascoltatore che ci ha mandato il seguente messaggio. Allora, Il Signore degli Anelli è il viaggio degli eroi? Amore, a parte il fatto che l'abbiamo detto all'inizio in quel piccolissimo riassunto, la musica che sentivi in sottofondo, questa è la musica di Il Signore degli Anelli.
2: Certo.
1: Ti dico che mio figlio Filippo è talmente affezionato a quella serie televisiva cinematografica che non solo l'ha vista due o tre volte tutta, che un po' anche due palle, ma in macchina spesso mette questa musica.
2: Che bella, bella.
1: E sai quando la mette? Quando arriviamo in montagna.
2: Quando arrivi
1: in quei posti, quei prati verdi, che sembra
2: bello,
1: un po'
2: bellissimo.
1: La Nuova Zelanda.
2: Bellissimo.
1: Vabbè, comunque, il viaggio dell'eroe.
2: Beh, la montagna ti chiama musiche epiche.
1: Sì.
2: Io metto sempre God Only

0: Jones dei Beach Boys.
1: Io godo e basta.
0: Bravo, bravo.
2: Un riccio.
1: Che poi, Matteo, il viaggio si può fare in tanti modi: si può fare in macchina, si può fare in bicicletta, si può fare in aereo, si può fare portato in braccio dai tuoi amici.
3: Avete preso per un coglione?
4: Ma no, sei un eroe!
3: Ah, avete preso per un coglione?
4: Ma no, sei un eroe!
3: Avete preso per un coglione sotto la mano, mi fa male!
0: Sotto la mano.
2: Questo è un altro viaggio dell'eroe.
1: Il certo. Viaggio dell'eroe,
2: Oronzo.
1: Sì.
2: Oronzo Canà.
1: Qualche ascoltatore del Volo del Mattino sta dicendo che è un argomento che spesso Fabio tira in ballo. Insomma, non abbiamo certo la pretesa di averlo scoperto noi. Il viaggio dell'eroe, questo mi piace molto, è la vita di Linus. Tutto normale finché non è arrivato Aldo Rock, che è contemporaneamente il mio mentore, il mio nemico.
0: Sì. Le sirene di Ulisse, sirene, qualsiasi cosa. Certo.
1: La polizia pure.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, no, la canzone di prima, bellissima, molto anni 80 insomma, si chiamava Life in a Northern Town, cioè la vita in una città del nord. Uno pensa che la vita nella città del nord sia più fresca che nelle città del sud. Qual è la città in Italia toccherà la temperatura più alta?
2: Bolzano.
0: Milano.
1: Non è che ce ne stiamo vantando.
0: Esatto. Sì. Ho visto per caso.
1: Seconda ondata di calore.
0: Sì, tremendo.
1: Anzi, no, terza, scusa.
0: Tremendo. Non so da chi arrivasse, ma c'è un'espressione che mi ha molto colpito di uno su Instagram, mm-hmm. E dice: non ho capito da quando la bella stagione si è trasformata in una specie di pestilenza. Perché è un po' così, cioè tu devi a un certo punto della giornata stare chiuso in casa, cioè ti è preclusa l'aria aperta, che è una cosa che d'inverno in realtà non c'è, no? In qualche maniera, sì, anche il 2, il 4 gennaio.
1: È la solita differenza dal freddo, per quanto possa essere tanto, diciamo, ti puoi proteggere, no? Perché esistono materiali che ti permettono di affrontarlo, e dopo un po' non è che ti puoi spogliare completamente.
0: Sì, sì,
1: specialmente se fai un lavoro che prevede che tu ti vesta in una maniera presentabile.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Terza ondata di calore, e non dovrebbe neanche essere l'ultima, si dice. L'unico vantaggio, ma qui comincia a diventare una chiacchiera d'ascensore, è che almeno di mattina fa fresco.
0: Sì, no, di mattina si sta molto almeno bene. Bisognerebbe ormai cambiare gli orari di lavoro, fare una cosa tipo entra alle 6 di mattina.
1: Ma io l'anno scorso ve l'avevo detto, facciamo dalle 7 alle 10, l'abbiamo fatto, vi è anche piaciuto, però poi perché non l'abbiamo rifatto quest'anno?
0: Chi lo sa, perché Vic e Marisa ci tenevano tantissimo, in particolare Marisa Passa.
1: Perché secondo me era più forte la sensazione di assenza da parte di quelli abituati a sentirci alle 10 che non la novità del mattino presto.
0: Certo.
1: Campo, l'anno prossimo torniamo.
0: Qua stiamo. Vabbè, vediamo.
1: Con questo caldo, sai, no?
0: Esatto.
1: Hai voglia di mangiare frutta e verdura?
0: Bravo. Devi non

0: Dracula Spettacular. Impala, Tame Impala è il nome della formazione. Impala che ci porta verso due direzioni completamente differenti. Uno è l'impalatore di cui abbiamo già abbondantemente
1: parlato
0: in altre occasioni, e l'altra è la versione cinese con la L al posto della R.
1: Sì, certo.
0: Ragazzi, bravo. Signori degli Anelli come se piovesse. Sono talmente affezionato al Signore degli Anelli che con due amici abbiamo visto al cinema una maratona dei tre film, uno dopo l'altro, 11 ore di proiezione con una piccola pausa fra i tre. La mia compagna, questa è veramente da record, ha letto 26 volte il libro in italiano, 5 volte in francese, 10 volte in inglese e 3 volte in inglese arcaico.
1: Cioè, quindi 10 volte in inglese contemporaneo.
0: Esatto.
1: E 3 volte in inglese arcaico, quindi con thy,
0: sì,
1: quelle cose,
0: sì,
1: strane,
0: quelle cose strane
1: che usavano una volta.
0: Al nostro matrimonio abbiamo messo la colonna sonora del Signore degli Anelli in chiesa come canzone di inizio. Ogni volta che la sento mi dà ancora più brividi. E a proposito del Signore degli Anelli, sto tornando dal Corriere per ritirare il pacco della Lego con dentro il castello da costruire, dice Elisa, e basta. Insomma.
1: E basta, Tolkien.
0: Ti ricordi quando le mamme erano molto contente dei loro piccoli e li presentavano, che ne so, a una signora, una vicina di casa, e presentavano questo bambino definendolo
2: il mio tesoro?
1: Guarda, mi sembra di riconoscere la voce della mia mamma.
2: Il mio tesoro.
0: Quel bambino lì è proprio un tesoro.
2: Il mio tesoro. Il mio tesoro.
0: Esatto. Adesso si spiegano tantissime
1: cose.
0: Quella mamma lì.

0: DJ Chiama Italia.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
1: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: C'è una parte di te che si nasconde.
6: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
5: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
6: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
5: E quando le maschere cadono.
6: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
5: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
6: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
7: Nen.
8: La senti?
7: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
10: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Io avrei fatto questa.
1: No? Ma dove?
0: Come se fossi stato Stevie Nicks, sì? Che purtroppo non sono, per fortuna non sono, dipende dai punti di vista. Vorrei tanto essere lei perché è bravissima, fantastica, famosissima.
1: Beh, certo.
0: Una voce incredibile. Non vorrei essere lei perché è alta la metà di me.
1: Aia.
0: Ma soprattutto c'ha 10 anni di più.
1: Quindi
0: per cui già
1: dire...
0: mi lamento dei miei, quindi allo scambio non ci sto.
1: No,
0: okay?
1: Il tempo sta per scadere, diciamo.
0: No,
1: forza è così. Oh.
0: Però bocche cucite.
1: Bocche cucite.
0: Non si riesce a sapere niente di sto cavolo di matrimonio di Taylor Swift.
2: Si vede che l'hanno venduto a qualche Netflix.
0: Ma no.
1: Per comprare il matrimonio di Taylor Swift,
0: sì, esatto.
1: fai prima comprarti il Monte dei Paschi di Siena, cioè non so, una cosa,
0: perché per esempio tutti a dire no, che è brutto sposarsi dentro un palazzetto, una come lei, bisogna capire come lo ha allestito questo palazzetto,
2: è col castello,
0: però non esistono documenti. Le uniche cose che sono uscite sono delle fotografie di, non so, un attore che sta andando lì che riceve un passaggio da un altro attore che sta andando anche lì, tutte cose rubate un po' per strada, ma di quello che è successo dentro non si sa. Si sa che Stevie Nicks, appunto la cantante che avete appena sentito, ha cantato credo 2 canzoni. Se fossi stato Stevie Nicks avrei cantato questa,
1: sì, che cioè, non è male,
0: vorrei stare con te dovunque,
1: sì,
0: no?
1: Cioè, certo,
0: che
1: certo.
0: Una canzone che parla di un inizio e di una strada infinita, insomma.
1: Sì, una canzone di 40 anni fa, dell'86, c'erano i primi compact disc, non so se voi avevate
0: primi anni 80,
1: sì, è dell'86 questa, e io mi ricordo come mi beavo della fedeltà di questo album. Ah, senti come suona. Ma era tutto placebo, le mie orecchie sì, non sono tarate
2: era
1: per capire
2: il piacere di mettere un CD.
1: Ma certo, ovviamente, certo, sì, certo. Ovviamente.
2: Avete visto come era vestito Ed Sheeran
1: al matrimonio?
2: No, no. Azzurrino, con
0: il principe azzurrino.
2: No, ma... io non capisco come sia possibile che uno non si renda conto che quel vestito non è adatto.
0: Perché? Perché l'azzurrino ingrassa. Non lo so.
2: No, no, azzurrino sgargiante, un po' sportivo, senza calzini.
0: E
2: vicino c'era Dakota Johnson, che era tipo alla notte degli Oscar.
0: Ho capito, ma sei un cantante, devi essere un po' rock, insomma.
1: Sì, poi quel gusto lì anglosassone. Va bene tutto.
2: Secondo me
0: il ciuffo com'era?
2: Il ciuffo era bello
0: vigoroso. Rigoglioso.
2: Sì, sì.
0: Allora, comunque, 1000 invitati.
3: È passato da Grezia è passato da Grezia. Penso
0: ce l'hai
3: che
0: comprata
3: anche,
0: la Grecia.
3: Penso che anche Radio DJ adesso di colpo, il logo di Radio DJ abbia molti capelli. Perché Grezia fa
0: pensa
3: molti
0: se avessimo ancora il logo iniziale, quello
2: il
0: col
2: testone
0: che era calvo,
1: con tutti i capelli.
0: Avrebbero messo i capelli.
1: Tutti i capelli
0: grezzi. Tornando al matrimonio del secolo, su 1000 invitati, non si sa quasi praticamente nulla, anche un po' chi se ne frega, però è bello stare lì un po' a scavare, a indagare. L'unica certezza è che il matrimonio era già stato officiato in precedenza con pochissimi presenti, qualche giorno prima, a Nashville in Tennessee. Qui l'ha officiato, diciamo formalmente, per il pubblico non pagante, Adam Sandler, l'attore comico americano.
1: Quindi
0: perché
1: è
0: proprio lui,
1: non è uno scherzo,
0: ma sì, è un po' anche per ridere, okay, avrà fatto qualche battuta delle sue, soprattutto chissà come era vestito, perché sai che Adam Sandler volutamente è la persona più sciatta del mondo,
1: sì.
0: Fa apposta a girare sempre con dei bragoni,
1: sì,
0: e delle maglie
1: ciabatte,
0: molto molto larghe.
1: Reuccio della
0: ciabatte. Lì sono lui e lui che sono molto amici, perché sul set di un film di Adam Sandler Travis Kelce ha fatto una comparsata e sono rimasti amici da allora. Dopodiché le figlie di Adam Sandler, che si chiamano Sunny e Sadie,
1: okay,

0: Sunny and Sadie sono ovviamente delle Swifties.
1: Ah, ok.
0: E quindi, okay, insomma,
1: quindi lui è amico del marito, ma sì, le figlie sì, vogliono.
0: Sì, sì,
1: vogliono,
0: sì. È come se al tuo matrimonio officiasse Ernia.
1: Una cosa del genere, sì, diciamo una cosa del più o meno, dai, facciamo sì, una cosa del genere.
0: 26
1: sì.
0: milioni dati in beneficenza, questo l'avevamo già detto venerdì scorso, però divisi in tante piccole società, okay. 2 milioni a una, 2 milioni all'altra, 2 milioni sono andati alla fondazione di Dolly Parton, mm-hmm, cantante country, anche lei ormai ottantenne, quella di I Will Always Love You, per intenderci.
1: L'originale, allora.
0: Che ha ringraziato su Instagram con questo bel messaggio.
2: Taylor and Travis, it's Dolly. And I was just told that you two are making a donation of $2 million to my imagination library. Thank you, thank you, thank you. And know that I will always love you.
3: I always love you. Thank you, thank you, thank you.
4: E te l'ho detto che non vorrei avere 80 anni. Non ci mi manca molto, ma fammi godere quelli che ho ancora adesso.
3: C'è tempo, c'è tempo. Sai quanti baretti a Robecco puoi ancora fare?
0: Vabbè, questa è Radio DJ e DJ Cam Italia. Buongiorno.

0: Giovani e incoscienti. A proposito di giovani, abbiamo citato, ho citato due cantanti americane un po' avanti con gli anni.
1: Ottantenni.
0: Prima diciamo. Stevie Nicks e poi appunto Dolly Parton, con la sua essere un po' fischiante. Che uno pensa che sia colpa della dentiera.
1: No.
0: È il Texas.
2: È il Texas che è come dire che.
1: Sì, infatti, è come dire che a Pavia,
0: di Pavia.
1: C'hanno la S. Pregando per uscire.
0: Dolly Parton è di Pavia.
1: E potrebbe
0: sintetizzando
1: essere,
0: in potrebbe maniera essere estrema. Pavia, sì. C'è un altro illustre ottantenne che è Sylvester Stallone.
1: Che compie 80 anni.
0: Che compie 80 anni, portati, devo dire, splendidamente.

0: io ancora ogni tanto un occhio alla sua serie Tulsa King, glielo butto ancora.
1: Sì.
0: E c'è ancora lo stesso sguardo, la stessa aria un po' ironica.
1: Sì, sono rimasto molto sorpreso, ho guardato il suo account Instagram.
0: Sì.
1: E sai, quando dici, ah cacchio, vedi, c'è anche lui, c'ha tipo 20 milioni, 19 milioni di follower, e tipo 90 in comune con te. Cioè, nel senso che...
0: Se tu segui 50.000 persone, è chiaro che poi i più importanti li avrete in comune.
1: È vero.
0: Dipende da quanti ne segui.
1: È vero.
0: Tu segui tutti.
1: Tanti, non tutti. Sono molto cortese.
0: C'è una roba che mi fa molto ridere a proposito di Instagram e di Stallone. C'è qualcuno che si diverte a doppiarlo, ma in una maniera fantastica. Cioè, e lo fa parlare come se avesse un accento di Frascati, non lo so.
2: Ma è Fabio Celenza?
0: Non lo so, magari sì. Magari
2: secondo me lui è.
0: Però fa molto, molto. Se è lui, fagli i complimenti. Sì. Molto, molto bravo. Stallone qui in studio con noi.
1: Simpatico.
0: Ormai 4 anni fa, settembre 22, meraviglioso.
1: Super simpatico, grande senso dello spettacolo.
0: 4 anni fa già.
1: Sono passati 4 anni.
0: Sì. Settembre del 22, sono appena andato a controllare. Oh, ragazzi, sono un po' stanco stamattina. Sono arrivato a casa alle 11 ieri sera.
1: Ma
0: dopo
1: mai?
0: Aver fatto una cosa che soltanto un laureato in autostrade sarebbe in grado di fare.
1: Va
0: da solo.
1: Ora in onda Casalinetti.
0: Che è il bradipo, si è impossessato di te.
1: Va ora in Casalinetti. 700, quanti sono? 700.
0: Sono 3,50 andare, 3,50
1: 700
0: tornare.
1: 700 chilometri in 12 ore.
0: 700 chilometri al giorno.
1: 350 la data.
0: Sì, avevo delle faccende da sbrigare a Riccione, mia moglie è lì e non potevo non andare, non presenziare, e quindi sono partito a mezzogiorno.
1: Urca.
0: Sono arrivato alle 3:30. Un tempo anche abbastanza decente, perché comunque c'era molto traffico, per fortuna nessuna interruzione. Ce n'era di più sulla corsia che veniva verso Milano, diciamo.
1: Questo ti ha generato l'ansia del ritorno, che dici quando
0: no
1: torno,
0: no perché sapevo
1: lì.
0: Che quelli erano quelli che si erano presi anche il lunedì mattina di vacanza.
1: Ah,
0: ma
1: già,
0: quelli alla sera non ci sono più, però avevo l'ansia che ci fosse comunque un'interruzione prima o poi, e quindi non mi sono mai fermato neanche a mangiare un panino, se non quando ormai ero praticamente arrivato.
1: Certo,
0: ho mangiato
1: certo.
0: Che ne so, a Cesena praticamente.
1: Okay.
0: Però tutto bene, quindi 3:30 arrivo alle 15:30 a Riccione.
1: Sì.
0: Alle 20 sono ripartito.
1: Urca.
0: E alle 23 ero a casa.
1: Oh, la.
0: Preciso come
1: preciso,
0: la morte. Precisissimo.
1: Sì. Che si dice in autostrada di bello?
0: Che è un
1: novità?
0: Casino, perché quando non ci sono le code, perché tra me e me dicevo la prossima volta voglio viaggiare solo di notte, guarda come si viaggia bene, in verità di notte adesso ci sono i cantieri.
1: Sì.
0: Saluto tutti quelli che a Modena, andando verso sud, si sono visti dirottare verso un'altra direzione, perché comunque i cantieri ci sono, i lavori vanno fatti, no? Per esempio a Firenze adesso stanno, credo che abbiano smantellato ieri il famoso ponte.
1: Sì, per una settimana, 9 giorni.
0: Sì, e venerdì dovrebbero posare quello nuovo.
2: Stanno facendo dei lavori anche sulla tratta dell'alta velocità
0: da
2: Firenze a Roma.
0: Con delle gru che saranno alte 200 metri.
2: Piacevolissimo momento per chi viaggia in treno.
0: No, il momento più piacevole per me è stato quando finalmente mi sono fermato a mangiare un panino, ripeto, dalle parti di Cesena, sono in coda alla cassa, c'è una signora con una figlia più piccola che mi riconosce, mi saluta, mentre avanziamo piano piano verso la cassa mi dice: sono stata da Vasco. E io gli dico: ah, il concerto dov'era a suonare? Perché era in giro, basta
1: certo,
0: a suonare
1: certo.
0: In questo periodo, però a differenza del solito non ha fatto Milano o Roma come farà l'anno prossimo.
1: Certo.
0: No? Quindi, dov'era? No, sono stata a Zocca. Ah, è vero, gli ho detto, hai ragione, ho letto l'altro giorno che è tornato a Zocca. Lui cascasse il mondo, un mesetto a Zocca se lo fa, tornando alle sue origini. Però non è uscito.
1: Cos'è? L'ostensione.
0: Che sembra, sai, come quando non si scioglie il sangue di San Gennaro.
1: Sì.
0: Perché c'è questa cosa: quando Vasco va a Zocca, i suoi fans, che sono veramente duri e puri, lo sanno e quindi gli fanno la posta davanti a casa. Adesso non so se c'è una transenna o non ce n'è bisogno.
1: È tutto molto organizzato e civile. Cioè, quindi c'è il momento in cui esce, fa tutto con tutti. È tutto, mi sembra.
0: Sì, credo
1: un
0: che
1: rito.
0: Faccia due uscite al giorno,
1: una cosa del genere. Ok, ciao, basta. Andate
0: e la gente rispetta.
1: Sono tutti molto carini.
0: Allora le ho detto: guarda, sarà stato stanco, poveretto, ha fatto 10 date in giro per l'Italia, insomma, noi cominciamo a essere grandicelli, dobbiamo anche riposarci. Vedrai che se torni un'altra volta sicuramente esci. Ma era tranquillissimo.
1: Ah, bene.
0: No, non c'è problema. Fa parte anche del bello di questa cosa, che se fosse

0: garantito che uscisse.
1: Certo, sarebbe meno speciale.
0: È come se tu vai al largo a vedere le balene, certo, e le balene sono lì che ti aspettano. Esatto, no? Infatti, no, poi fanno lo spettacolino. Le balene a volte non ci sono, no?
1: È ovvio.
0: Stanno, certo,
1: ti danno
0: accoppiandosi. Beh, sì,
1: ti danno io il dopo adesso. Volta dopo.
2: Sì, certo. No, Vasco come una balena è una bellissima immagine.
0: Nel senso, come un animale raro.
2: E naturalmente, sì, è un animale raro.
0: Il caso di Vasco è un cinghiale.
2: Beh, assolutamente. Noi abbiamo stabilito così. Bello, bello stagno.
0: Bello, sì, resistente.
3: Ma adesso è per te.

있으면 그럴 때 꿈을 외로웠을 때 ma tu non ti ci riconosci neanche né è troppo chiara e tu sei già troppo grande

0: Max da Rimini scrive: il modo migliore per vedere Vasco è andare al Grand Hotel di Rimini. Lui ama andarci in vacanza almeno un mese all'anno e la sera dopo cena si ferma volentieri con i fans che sono riusciti a entrare anche soltanto per bere qualcosa. Direi, caro Max, il modo migliore per vedere Vasco, se sei di Rimini, è andare al Grand Hotel, perché sei già lì.
1: Certo. Non fa una piega.
0: Perché c'è poi una specie di pellegrinaggio estivo, no, di Vasco. Sta un po' a Rimini, a Gallipoli.
1: Sì, tanto, bello.
0: Parecchi anni si è innamorato della spiaggia di Gallipoli.
1: Ma sicuramente il posto più comodo è Los Angeles. Cioè, dovendo scegliere, uno esatto. Dice, dove vado? A Los Angeles.
0: Beh, a Los Angeles poi ci sta parecchio.
1: Ci sta moltissimo. Credo che sia più verso l'inverno. E credo sia anche piuttosto nell'entroterra, perché vedo che fa delle camminate...
0: Sulle colline verso la scritta di Hollywood.
1: Esattamente.
0: Ogni tanto arriva fino sotto la scritta.
1: Esattamente.
0: Benvenuto nel club, dice Massi, camionista. 650-700 km al giorno, tutti i giorni, ci sta, cioè è possibile?
2: Potrebbe essere, certo.
0: Però sai che ci sono delle regole per cui non se ne possono fare più di tanti. Se tu guardi dietro il camion, ci sono i loro limiti di velocità. Metti che un camion in autostrada possa andare a 90 all'ora.
1: Sì, può essere.
0: Credo sia quella la velocità
1: di
0: crociera. Adesso mi perdonerete se sbaglio.
1: Già, giusto. Tu dici con quella limite di velocità.
0: Con quel limite lì, se tu ne fai 90 all'ora, per farne 700, cazzo, devi fare 8, 9, beh, se
1: 10
0: ci
1: ore.
2: Sì, sono un turno di lavoro.
0: Un turno di lavoro. Poi sono comodi i camion di adesso.
1: Sì, perché infatti
0: è sempre stare seduto.
1: Li abbiamo visti, vabbè, si vedono, insomma, fermi in sosta di
0: tantissimi,
1: sera.
0: Tantissimi.

0: e ho spiegato a Manuela, che non sapeva, che hanno una cuccetta dietro, cioè non è che dormono tirando giù il sedile
1: e non portano la fede nuziale,
0: è perché sennò si impiglia,
1: perché hanno paura che si impiglia la portiera
0: e rimane, e non è bellissimo. Ecco, volevo sapere dai camionisti,
1: una volta era così, chissà
0: sì,
1: se ancora
0: certo così. E siccome a proposito di una volta era così, esiste ancora il tachigrafo? Immagino
1: certo
0: di sì, ma sarà elettronico.
2: Sarà super controllato da un satellite.
0: Non c'è più il disco.
1: Ah, non credo. Nel frattempo sono cambiati tanti.
2: Adesso hanno aggiunto una roba per l'assicurazione che tiene d'occhio tutte le cose che succedono al camion e ovviamente la telecamera, la dashcam.
1: Invece ieri sera due cose in autostrada a proposito appunto di camion. Uno, che sono uscito a Fiorenzuola per fermarmi una volta che stavo arrivando a casa, ma non ero tanto sicuro di arrivarci senza addormentarmi, quindi ho fatto una sosta lì e ho fatto fatica a entrare nell'area di servizio
0: perché
1: talmente
0: pieno.
1: Tanti camion c'erano che alla fine stringevano molto il corridoio.
0: All'uscita
1: evidentemente era pieno.
0: All'uscita non hai fatto fatica perché avevi le ali.
1: Sì, ai piedi, come Mercurio.
0: Esattamente, come dei tori rossi.
1: E invece ho notato che non c'è più la Formula 1 in quella area di parcheggio appena prima di Modena. Magari l'hanno tolta da tanti anni, però non
2: c'era
1: so
2: una macchina?
1: Sì, però in direzione opposta. Se tu fai l'autostrada del Sole, prima di arrivare diciamo allo svincolo del Brennero, c'è un'area di parcheggio che è quella di cui ci parlava sempre Platinette.
0: Crostolo.
1: Esatto.
0: Sì? Del chi è?
1: Lì c'era un monumento alle macchine da corsa, perché era come per dire: state arrivando a Modena, la città di Ferrari, Lamborghini,
0: certo,
1: Maserati, che ne so, tutta quella roba lì.
0: Sì.
1: Non c'è più.
0: L'ha
1: rubata.
0: C'è dell'altro, c'è il monumento alla Sveltina, che invece da quelle parti è
1: la Sveltona.
0: Esattamente.

0: Vasco viene da tanti anni a Castellaneta, non a Gallipoli, eppure cittadino onorario, dice Sandro. Sono lì vicine, ma sono ovviamente due cittadine ben distinte. E a questo punto, allora, dai, il grande momento di Mauro Pasquali, vai.
1: Allora funziona così: si arriva sotto casa sua e i fans che arrivano salgono questa stradina fino a sorpassare la casa di Vasco di una ventina di metri. Poi quando Vasco rientra dalla passeggiata mattutina intorno alle 10:30, okay, i fans possono scendere lungo 2-3 transenne che sono davanti alla casa e lui si ferma a firmare tutte le cose che gli vengono proposte, chitarre, dischi, foto, di tutto.
2: Bello!
0: Vasco Rossi, l'autore di Voglio una vita spericolata.
2: Eh beh, oh, d'altronde ho capito, però...
0: Adesso canterebbe Voglio una vita organizzata.
2: Certo, ma per far star bene tutti.
0: Ma sì,
2: poi,
0: ma
2: no?
0: Sì,
2: per lui,
0: che cioè... è curiosa la vita come porta verso destinazioni.
2: Come si cambia.
0: Che poi sotto sotto la vita spericolata, mi auguro ce l'abbia sempre ancora. Almeno un pochino, giusto per divertirsi.
2: Spericolata che oggi ho fatto 9 chilometri invece di 8. Voilà.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà. Chi per la sua storia. Chi per le sue radici. Chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 6. Hola DJ!

0: Do You Love Me? Sapete che di solito quando rientro da una canzone come questa, quando dobbiamo cominciare, no, la nostra trasmissione, la nostra giornata, cerco sempre una notiziola qua e là, una curiosità, se è successo qualcosa nel frattempo, alla cara Ariana Grande, insomma il disco che è nuovo in uscita, questo nuovo singolo, come sta andando, come non sta andando, sta vendendo, non sta vendendo. In realtà non ho preparato niente, sapete perché? Perché ho passato tutto il tempo con la partita dell'Argentina, perché purtroppo con questi fusi orari qua l'Argentina ha cominciato a giocare alle 3 del notte, io per fortuna, cioè per fortuna insomma, stavo dormendo, mi sarei svegliata dopo. Dalle 4 che sono sveglia continuo a fare refresh e a riaggiornare la pagina, prima dal telefono e poi dal computer del sito dell'ANSA, perché non avendo qua neanche le varie schermi, abbonamenti, cose, non potevo vedere la partita. Quindi immaginati dover refreshare ogni minuto per vedere se qualcuno fa poi una partita. Quanto, beh, sai che c'è Barbie, ne parliamo, mi scuso con Ariana Grande, beh, avremo modo di parlare di te Ariana, non ti preoccupare, ci sarà tutta l'occasione, e dobbiamo parlare dell'Argentina perché è semifinale. Comunque va bene, va bene, cominciamo tra poco Barbie, ok? Benissimo, benissimo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Radio DJ consiglia
9: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
10: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
9: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: basta essere svegli così presto, cosa c'è, perché non è possibile, non è giusto questa vita, miseriaccia mia. D'altronde è anche vero che è anche l'unico momento della giornata in cui abbiamo un po' di tregua per il caldo e dal casino, dalla confusione, quindi tutto sommato possiamo anche sentirci un po' meglio, un pochino più sollevati rispetto al solito. Diciamo che è meglio essere forse svegli alle 6 della domenica di luglio che non alle 6 di una domenica di dicembre o di gennaio, forse sì, non lo so, dipende dai punti di vista. In ogni caso, che siate contenti o non siate contenti di essere svegli a quest'ora per le ragioni più disparate, che sia per il lavoro, che sia per piacere, che sia per viaggio, lo sapete, noi siamo una community molto grande, tutta diversificata e sempre interessata a sapere come mai, perché davvero svegli a quest'ora anche nel weekend. Come sempre nella domenica, anzi nelle domeniche di luglio, sarà bello avere questo team per tutte queste domeniche, anzi in realtà per tutti i weekend, quindi benissimo così. La nostra Barbie Blago, buongiorno Barbie.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Molto bene,
0: grazie. Sei riuscita a dormire un po'? Hai riposato?
1: Sì, stanotte fresche. Fresche è la parola grossa. Scherzo,
0: hai dormito in frigorifero, dove sei andata a dormire?
1: Ah, però c'era un bel venticello.
0: Ah, vedi? Sì.
1: Finestre aperte e via.
0: Alla grande. Io invece in una cappa di caldo, perché a quanto pare a Milano perlomeno è stato erano annunciati temporali un po' dappertutto, poi non so se si siano verificati in effetti in Italia o no. A Milano in zona mia sicuramente no, tant'è che verso le 19:30 ieri sera c'era un vento, nuvoloni, sembrava ci fosse l'apocalisse incombente, e invece dopo 20 minuti tutto come prima, anzi semplicemente molta più afa, molto più caldo, e quindi è andata così anche la nottata. E invece com'è la situazione a Roma? Sabri, buongiorno.
2: Buongiorno, si respirerà, c'è secondo me fino alle 6:30.
0: Poi sì, benissimo.
2: Temperatura infernale.
0: Quindi deduco che temporali neanche da voi sono arrivati.
2: No,
0: mi sembra
2: zero.
0: Mamma mia, veramente sarà implacabile. Siamo in questa terza ondata, lo dicono i meteorologi, no? Terza ondata di calore, e quindi dobbiamo veramente cominciare a fare i conti con terza di quante ondate di calore avremo ancora in questa stagione. D'altronde siamo a metà luglio, l'autunno manca un bel po' perché arrivi, e quindi dovremo, ahi noi, abituarci sempre più a queste temperature anche negli anni successivi, perché tra l'altro vi volevo avvisare così per darvi un po' di gioia che probabilmente questa è l'estate più fresca dei prossimi 5 o 6 anni, così tanto vi dovevo. Ma d'altronde il cambiamento climatico è un'opinione, giusto? Giusto Barbie? Esattamente, quindi è una cosa che ci siamo inventate noi. Comunque invece tiriamoci su, perché sono le prime 2 ore del mattino, e come sempre 347 342 5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio.

mettete l'America Latina della ragazza, così Argentina appena vinto faticosamente, bisogna dirlo, soffrendo con la Svizzera ai mondiali, quello che adesso bisognerà affrontare l'Inghilterra in semifinale e lì prevedo grandi dolori. Per ora fate

0: Martina, oh,
1: siamo grande.
0: Siamo impazziti. Forse un po' troppo, vabbè che sono tutta contenta, tutta alborotata si direbbe in Argentina, tutta un po' così frizzantina per via della vittoria dell'Argentina, però massa ci scioppa la vena alle 6:12 così, però bene bene, sono contenta, almeno cominciamo con il piede giusto.
2: Buongiorno Florenzia.
0: Buongiorno.
2: Noi oggi contentissimi, siamo in viaggio, siamo quasi arrivati a Livorno, stamattina si prende il traghetto, direzione Sardegna.
0: E là,
2: ciao,
0: figurati.
2: Cele.
0: Figurati se non sei contento, Cele, buon viaggio a voi e a tutte le persone che ovviamente stanno approfittando in questo momento per o rientrare o spostarsi in generale, e quindi buon viaggio.
3: Hola. Ciao a tutti, come stai?
4: Hola Radio DJ, hola Florenza.
0: Eccolo.
4: Ma allora, Florenza, ci siamo visti una bella Argentina-Svizzera sofferta.
0: Sì, molto,
4: sofferta,
0: è la verità.
4: Ma alla fine vittoria per l'Argentina,
0: sì.
4: Molto bene. Io sto andando al lavoro, sempre io, Max da Como, personal trainer. Ciao a tutti, buona
0: Max.
4: Domenica.
0: Buona domenica a te, anzi quindi te la sei sparata la partita, tu sei stato più bravo di me. Io a un certo punto ho detto ragazzi, se guardo anche la partita mi dovete raccogliere, voglio che sono le 8 del mattino che finisco la trasmissione, mi devono veramente venire a prendere, quindi no, ho rinunciato. Però mi sono guardata un po' di highlights e devo dire, partita, diceva appunto anche il nostro commentatore ormai sportivo Max, una partita abbastanza sofferta, nel senso che non ci si aspettava onestamente che Argentina contro la Svizzera, con tutto il rispetto per gli amici della Confederazione Elvetica, ecco, fossero così forti, ma di fatto non lo sono. Era l'Argentina che era un po' sottotono. Decimo minuto, già subito gol di McAllister, che qua la gente chiama McAllister, ma si direbbe McAllister perché è argentino e si pronuncierebbe McAllister, capito? Eh sì, quindi però uno dice gol di McAllister, dice chi è McAllister, così almeno lo sapete. E poi invece gol lì Noia completa fino al 67esimo, quindi ben dopo l'inizio del secondo tempo, con gol della Svizzera. Lì ci sono un po' strizzati perché appunto siamo andati ai supplementari che sono uno strazio lunghi. Poi alla fine lì sono arrivati prima il 2-1 di Julian Alvarez e poi un bel gol di Lautaro del nostro cuore, ti amiamo, mamma mia. Sì, perché tutto questo tra un po' comincerà anche il campionato, vabbè, ci penseremo con calma. Insomma, partita che alla fine, ripeto, poteva essere anche un pelino più avvincente ed è andata così. Insomma, l'importante per me è che l'Argentina sia in semifinale, però tanti di voi so che avete deciso di salire sul carro dell'Argentina e votare a proposito di votare, Barbie,
1: sì?
0: dobbiamo ricordare una cosa,
1: dobbiamo.
0: Puoi metterti per favore il megafono?
1: Sì.
0: Grazie.
5: Voto e poi votare.
0: Vota e poi votare, perché vi ricordiamo tra l'altro in tutto questo che Hola DJ, a questo punto in maniera inspiegabile però è così, ha ricevuto una nomination come miglior programma radio ai Diversity Media Awards.
5: Vota
0: Sabri, non so se anche tu vuoi fare un annuncio affinché le persone vadano sul sito dei Diversity Media Awards, basta cercarlo su Google, per poter votare Hola DJ. Come possiamo convincere?
6: Votate, altrimenti alle prossime estrazioni solo 50.
0: Mazza!
6: 49, 50.
0: Mazza! Guarda che vanno immediatamente. Se ci sarà
6: una minaccia.
0: Ci saranno 700.000 voti che adesso convergeranno subito. Quindi mi raccomando, se avete un secondo di tempo, è gratis, ci mettete poco. E potete votare o alla DJ come miglior programma radio. Ce lo meritiamo, proprio come community del mattino. Una community scalcagnata, una community un po' sfigata, ma unita veramente dalla voglia di stare insieme e di condividere anche un orario così balordo. E insomma, già aver ricevuto una nomination è bellissimo, e come dice il collega Gabriele Corsi, che saluto sempre, non succede, ma se succede ci portiamo a casa anche questa, non sarebbe male, beh, dai che votiamo.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: il più recente dei singoli estivi, visto che è arrivato già ad estate inoltrata, ben dopo l'inizio dell'estate, ed è per questo che ci suona così fresh, evidentemente. DNA, Gabri Ponte insieme a Jovanotti alle 6:19 minuti nella domenica mattina di DJ. Hola DJ, buongiorno.
1: Buongiorno. Innanzitutto complimenti per la parlantina alle 6 di mattina, così sciolta e spigliata.
0: Ma è l'Argentina.
1: Comunque
0: l'Argentina.
1: Qui nell'alta valle del Metauro
0: sì?
1: È un freschino. Io sono a spasso con la mia briciolina.
0: Cara.
1: Buona giornata a tutti, ragazzi.
0: Si sta da Dio, devo dire. Poi ha mandato anche Giovanni una bella foto di briciolina che è bella come il sole, che si gode anche lei il fresco della mattina. Quindi buon viaggio, sono contenta che vi accompagniamo anche nel freschino. Se ce ne mandate un po', ci fate anche una cortesia. Ecco.
2: Hola. Hola, Florenzia.
0: Ciao.
2: Io sto traghettando la mia anima al lavoro.
0: Ecco.
2: Buona giornata a tutti, Giacomo da Livorno.
0: A te Giacomo, tu sei un autocaronte, ti traghetti da solo, non hai bisogno. Eccolo.
3: Alberto da Venezia.
0: Ciao Alberto.
3: Stamattina 23 gradi dopo un po' di temporali.
0: Ah, vedi, da voi ci sono stati allora.
3: Solita camminata mattutina.
0: Bravo.
3: Forza Argentina.
0: Dai. Ah, grazie. Giusto, giusto. Sei vero, ma giusto.
3: Buona domenica a tutti.
0: Dai, dai, che ti godi anche un po' il freschino. Vedi, si vede che allora in zona nord-est questi temporali che erano stati annunciati effettivamente sono arrivati. Almeno lì, Barbie. Da noi invece sì. Mi sa che ancora dovremmo aspettare un po'.
4: Ma proprio noi qui a Milano, almeno nella mia zona, due gocce, due
0: sì,
4: di
0: sì,
4: numero.
0: Sì, sì, sì, ma sai proprio, esatto. E poi quelle gocciolone pesanti, come che tu senti che il cielo è talmente denso che si distilla e diventa delle gocciolone, no? E però poi non succede assolutamente niente.
4: Non avrei saputo dirlo meglio.
0: Ma io distilla. Guarda, Petrarca ormai, le gocce distillate di umidità. Ma io sono sprecata per sta radio, ma ragazzi, ma che è?

0: far fare sta roba a Barbara. Comunque io ho tutta sta manfrina solo per far fare, perché voi non lo vedete, ma lei fa il megafono, si mette la mano davanti alla bocca col mignolino alzato e poi
1: vota e fai votare.
0: Comunque leggevo che siccome le votazioni terminano il 15 luglio, quindi questo mercoledì, non perdete tempo che dite no sì dai dopo mi ricordo lo faccio, perché poi non lo fate. diversitymediaawards.it, quindi diversity con la y finale, media awards con la w, diversitymediaawards.it. ci vuole un attimo, ci sono anche altre categorie, non c'è solo miglior programma radio, c'è miglior programma tv, miglior serie, miglior personaggio, eccetera eccetera, e ci vogliono pochissimi secondi. Oh raga dai, sarebbe
2: posso
0: una
2: dire
0: cosa,
2: una
0: bella.
2: Cosa importante,
0: Sabri vai. Certo,
2: perché ho votato e c'era a un certo punto mi sentivo in difficoltà perché c'erano delle categorie che però non conoscevo nessuno.
0: Ok,
2: in realtà si può skippare.
0: Ma sì, veramente? Ma noi
2: sì,
0: vogliamo
2: esatto.
0: Davvero dire questo in onda, di non votare le altre cose che non
2: no,
0: ce ne frega?
2: No, nel senso, no, perché se chiudi la pagina perché dici oddio io non so niente di questa cosa,
0: e tu dici no, a questo punto non voto perché tanto se non so che li non conosco.
2: Esatto, invece puoi votare le persone che conosci.
0: Certo, certo, c'è una freccetta, diciamo, dove puoi passare avanti di categoria e non per forza devi votare ogni categoria, insomma, quindi
2: così almeno sì. Non si danno dei voti a caso anche.
0: Eh no,
2: anche,
0: certo,
2: anche così.
0: Giustamente, giustamente, anche perché l'unico voto che a noi interessa è il nostro, poi tutto il resto se volete votare conoscete bene. Che bella pubblicità che stiamo facendo questa cosa, no però di base sì, quindi giusto Sabri, giusta osservazione, non vi fermate se non conoscete, almeno che ne so, uno non guarda le serie tv e quindi non conosce le serie in questione nominate, può andare avanti senza dover tirare così.
2: Esatto, se no dice oddio devo uscire, invece no, puoi andare avanti comunque.
0: Ah perfetto, brava, mi sembra giusto, qualche altro voto secondo me così l'abbiamo raccattato, cosa dici? Io mi immagino tutta sta gente terrorizzata che grazie alla tua convinzione della challenge adesso sono tutti lì pronti a votare. Vabbè, comunque, e salutiamo anche tra l'altro invece chi è in macchina, chi se ne sta andando al mare, Claudio e Fabio dalla provincia di Venezia in macchina

0: piacere quando ascolto Amy Winehouse, questa You Know I'm No Good, eccezionale, alle 6.27 della domenica mattina. Hola DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi, grazie davvero a chi sta votando, perché vedo già che stanno arrivando numerose le conferme di voto, immagino siano tutte per Sabrina, per dire per favore ricordati di noi sabato prossimo quando dovrai pescare le cifre per la challenge. E per chiudere la parentesi calcistica, visto che sapete che è un mondiale che è un po' dolce amaro, nel senso che cerchiamo di parlare il meno possibile, però quando l'Argentina vince bisogna parlarne, mi è spiaciuto invece molto della vittoria dell'Inghilterra, più che altro perché era contro la Norvegia, che è stata la squadra forse rivelazione, tra quelle forti, ecco, rivelazione, un grande affetto soprattutto per la figura di Erling, di Haaland, giocatore pazzesco, un vichingo che ha veramente portato a un grande successo tutta la squadra e che adesso ha fatto innamorare della Norvegia tantissime altre persone. Prevedo anche picchi di turismo, no, verso la Norvegia anche da parte di altri paesi del mondo. E tra l'altro la cosa carina che mi è piaciuta molto è che Haaland, se avete fatto caso, in lui, diciamo, nel suo club gioca con la maglia, un sito dietro Haaland è a posto. Durante i mondiali la sua maglia era Braut Haaland. E dici come mai? Perché ha chiesto e ottenuto, quando gioca in nazionale, di avere il doppio cognome, quindi sia quello di sua madre che quello di suo padre, perché è un omaggio a entrambi i rami della famiglia, in quanto il padre, conosciamo bene, Alfinge Haaland, è un ex calciatore anche lui, e la madre è anche ex campionessa di atletica leggera, Marita Braut. E quindi per celebrare entrambi i rami della sua famiglia norvegese ha deciso questo. Mi sembra una cosa molto molto bella. Detto questo, prendiamoci un attimino di pausa, torniamo tra poco con Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
6: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.

0: Prompt.
1: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Mastery in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
2: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
3: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
4: Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: Radio DJ. Keep listening.

Radio DJ, nello specifico Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è arrivato adesso, buongiorno a chi è già bello collegato, già da ben prima, anzi delle 6 ci stava aspettando. Un saluto a chi sta approfittando del fresco mattutino come Antonella, che si dedicherà adesso alle pulizie di casa, perché è un buon momento evidentemente per farlo senza veramente rimetterci in energie, proprio col sudore che vedi, goccioloni, altro che l'umida pioggia, la cosa così, proprio sali minerali che si disperdono completamente. E poi c'è anche chi, a proposito di sudare, ha appena finito di sudare come Clotilde, perché è sveglia, perché da poco ha terminato una gara di corsa, la 6 ore di Roma, iniziata ieri alle 23, perché in effetti sapete che ce lo dicevamo, adesso in estate inoltrata sono molte meno quelle che sono le competizioni

0: le gare podistiche, i vari insomma maratone, mezze maratone, trail eccetera, ce ne sono evidentemente, ma la maggior parte sono serali o notturne, perché evidentemente adesso complice l'ondata di calore, ma in generale durante il periodo estivo si fa molta fatica, soprattutto quando sono gare di molte ore, molti chilometri a lungo distanza, e quindi sono tutte gare serali e anche notturne. Non fa eccezione la 6 ore di Roma, cui ha partecipato anche Clotilde, che salutiamo, che adesso si godrà anche lei la sua meritata colazione e meritato riposo. Evviva!
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
1: Ultima domenica lavorativa, finalmente.
0: E vai.
1: Giovedì si torna nella bella Italia, vivo in Spagna, è stata una notte complicata per la vittoria dell'Argentina, ritardi fino a un paio di minuti fa ancora.
0: Cavolo.
1: Si sentono.
0: Sì.
1: E niente, preparandosi per iniziare la giornata.
0: Dai,
1: un abbraccio.
0: Dai che è l'ultima domenica lavorativa e poi te ne torni da noi in Italia, ti fai il tuo bel giro parenti, si mangia, si sta bene, poi comunque anche rientrare in Spagna non è che rientri male, ci sono posti sicuramente peggiori dove vivere in effetti, però per quanto riguarda festeggiamenti, rumori vari, questi non so dove sia tu, dove viva tu in Spagna precisamente, però ecco, a livello di, come dire, feste, chiamazzi vari, insomma non è proprio un paese di quelli, cioè non è la Norvegia, ecco, ci siamo capiti, con tutto che la Norvegia, adesso stiamo scoprendo dei norvegesi che sono belli festaioli, belli presi bene anche loro, quindi di base in barba allo stereotipo che li vuole algidi e freddi come gli scandinavi in generale. E a proposito di regolamenti, di schiamazzi, di cose, vedo che adesso si sta cominciando di nuovo a parlare, come ogni anno di fatto, di quelli che sono i regolamenti e anche le multe per tutto quello che concerne il, diciamo, l'arginamento del fenomeno dell'overtourism. Sapete che ne abbiamo parlato in lungo e in largo, di come sempre di più, soprattutto in Italia, bisogna darsi un po', farsi dare una regolata da parte dei turisti, perché arrivando così tanti in massa, magari in piccoli borghi, in piccole cittadine, fanno casino, questi mi vanno in giro a mezzi nudi che sono in città, anziché essere in spiaggia, si piazzano lì davanti per farsi selfie e intasano le strade principali, insomma è un po', lo sappiamo, è un po' una situazione difficile. Leggevo addirittura sul Guardian, quindi non un giornale locale italiano, ma il Guardian appunto, che a Varenna, in provincia di Lecco, quindi siamo sul lago di Como, è arrivata fin lì la notizia che in questa piccola perla dell'Ario hanno tentato per anche qui l'ennesima volta di dare un po' un decoro a quella che è la situazione di tantissima gente che non solo in spiaggia sul lungo lago va in giro a torso nudo e va in giro in costume, e quindi il consiglio comunale ha approvato questa delibera di decoro sull'abbigliamento che vieta di restare a torso nudo o in costume su tutto il territorio comunale, con l'eccezione ovviamente delle spiagge e dei pontili. Chiunque violi la norma rischia una multa tra 50 e 200 euro. La mia unica domanda che faccio è: io pensavo ci fosse già questa regola, onestamente pensavo fosse già una cosa risaputa. Barbie, a me ci sorprende che oggi abbiamo dovuto...
2: qualcuno che va torso nudo.
0: Beh no, ma quello non mi sorprende, perché se tu guardi anche qua Milano e tu dici com'è possibile, gente che corre al parco Sempione, ora con tutto l'amore del mondo, magari siete pure bonazzi, non è questo il punto, perché devi correre a torso nudo al parco in città? Ti metti una canottiera, ti metti una roba.
2: Sono d'accordo.
0: Vero? Grazie, adesso mi sento meno bacchettona, però scusa.
2: Nonostante, voglio dire, a volte vedi dei Marcantoni.
0: Te lo dico allora. Ecco, ma infatti io avevo fatto subito la premessa, avevo detto qua Barbara subito ci piazza il suo momento, ecco. No, è vero, alcuni sono proprio buoni e anche buone, cioè ne sono proprio bellissimi ragazzi, belle ragazze, però sei in città, perché mi devi andare in giro a torso nudo? E perché soprattutto deve arrivare un regolamento comunale che ti impedisce di farlo, perché evidentemente tanti lo fanno? Ma poi c'era anche, se vi ricordate, Portofino, che aveva vietato i selfie in un determinato posto perché si intasava, altrimenti multa da 300 euro se stazionavi, addirittura 20.000 euro per chi metteva la musica in bar.

0: Mamma, che capolavoro, ragazzi, ma che playlist c'è stamattina? Oh, siamo impazziti, guarda che non arrivo alle 8, veramente. Che bello. Bonnie M con Dariku alle 6.43 qui su DJ. Si parlava di questa ordinanza a Varenna, in provincia di Lecco, quindi sul lago di Como. E il caso finisce sul Guardian perché appunto hanno istituito, cioè, una multa per chi va in giro e non in spiaggia a torso nudo o in costume, e che ci sembrava quasi, come dire, una cosa di buon senso. Evidentemente devono arrivare le regole, perché altrimenti c'è chi di base non le rispetta. Ma a quanto pare non sono i soli.
1: Hola DJ. Hola. Sono Laura da Porto Recanati. Ciao. Leggevo, Laura, che anche il comune di Sirolo ha fatto la stessa ordinanza.
0: Sì, ciao. È vero, l'ha fatto anche Sirolo. Anche per loro niente torso nudo, e lì in questo caso c'è anche i piedi scalzi, che non si può andare in giro a piedi scalzi, perché di base, soprattutto se non sei in spiaggia, non sei allo stabilimento, cosa ti va in giro in centro a piedi scalzi? A parte che schifo.
2: Gli australiani sono morti per questa cosa.
0: Ma tu ti rendi conto?
2: Loro vanno sempre in giro con i piedi scalzi, ma come si fa?
0: Ma lì tra l'altro non c'è che è pieno di bisci, di come si chiama, di vermi, no? Di robe, di serpenti,
2: bestie terribile.
0: Cioè, insomma, una bestia più grossa, pelosa e cicciona dell'altra, e questi vanno in giro scalzi.
3: Ma
0: cioè,
3: tra l'altro,
2: sì, ma poi anche
0: vai.
2: L'asfalto caldo.
3: È vero, questa cosa.
0: Bravissima, cioè asfalto caldo, ragazzi, a momenti, se tu adesso vai via con i tacchi sull'asfalto, ti buchi proprio l'asfalto, ti rimane l'impronta, questi vanno via scalzi, ma tutto a posto. Cioè, soprattutto, ripeto, deve arrivare un regolamento comunale che ti vieta di farlo. Cioè, ma non ci arrivi da solo, che magari al ristorante in centro storico forse scalzo non ci puoi entrare, ma è una follia, vabbè. Però a quanto pare, ecco, anche per esempio Favignana era stata anche ad apripista, se non sbaglio, perché nel 2024 vietava di circolare in costume o a torso nudo nel centro storico e in alcuni edifici pubblici, tra cui Palazzo Florio. Cioè, come ti viene in mente di entrare in bikini o a petto nudo in un edificio storico?
3: Non o in so. Ciabatte.
0: O in ciabatte. Cioè, poi ripeto, adesso vanno, sai, va la ciabattina, quella un po' gioiello, un po' così. Però, mazza, cioè devi venire in pareo infradito. Non lo so, forse siamo noi italiani che siamo un po' troppo attenti alle cose della moda. E allora, non lo so, non capisco. Mi sembrano tante cose di buon senso che dover multare. Un'altra cosa, per esempio, che qui la capisco anche di più, dicevo prima, ad Acireale, il sindaco al tempi, l'anno scorso, il sindaco Barbagallo aveva vietato la musica ad alto volume sulle imbarcazioni entro 500 metri dalla costa. Perché? Perché evidentemente questi mettevano la musica ad altissimo volume pensando che non li sentisse nessuno, e invece evidentemente i residenti sentivano e come, e quindi le multe adesso arrivano fino a 20.000 euro, cioè giusto per una

0: venga trattato un po' con lo stesso rigore del coro urbano. Però ecco, mi fa ridere perché di base bisogna stare a specificare queste cose, no? Quando mi sembra una roba condivisibile, giusto?
1: Ciao, sono Claudio. Eccolo. Sto correndo anch'io.
0: Ah, complimenti
1: per
0: il fiato.
1: Per evitare il caldo, sono completamente d'accordo.
0: Ecco.
1: Io lo trovo veramente di una volgarità, ma di una schifezza.
0: Ma è vero.
1: Ma puoi avere anche il fisico fenomenale.
0: Sì.
1: Ma tutti sudati, gocciolanti, senza maglietta. Mamma mia, che porcheria.
0: Sì,
1: va,
0: sì,
1: veramente.
0: Sì. Sono d'accordo. C'è luogo e luogo, no? Per fare schifo. Cioè, non voglio vederti che fai schifo da altre parti. Già ci sono io che faccio schifo, sud, eccetera, ma devo vedere anche gli altri.

0: Perché se voi pensate che a ogni canzone danzereccia Barbara e io e Sabrina a Roma ci mettiamo a ballare, cioè immaginatevi, è proprio così, è proprio così, a ogni singola
1: Verissimo.
0: Canzone. Noi così, gioco aperitivo già alle 6:49 del mattino, ma è giusto così.
2: Ma, ehi. Non è tanto gli animali, va bene, cosa ci sarà, una formica, non so, che animali vuoi che ci siano in giro, per... ma che schifo, la gente ci va in bagno con i piedi scalzi,
0: no, dai.
2: Ma che schifo, ti prendi tutte le malattie più improbabili,
0: che schifo.
2: Ma come si fa,
0: no,
2: a me fa schifo andare anche a camminare sul bagno asciuga.
0: Figurati.
2: Senza scarpe, sì, senza
0: sì,
2: ciabatte,
0: lo
2: un
0: capisco.
2: Bacio, Sonia,
0: guarda Sonia,
2: direzione laboratorio.
0: La siccia
2: faccia,
0: ciao, buona domenica a te. Ma ti devo dire sì, cioè nel senso, già solo pensare, io anche in piscina mi faccio fatica a stare scalza perché penso che adesso mi prendo i funghi, adesso mi vengono le verrucche. Cioè, io ho un problema su questa roba qua, tant'è che adesso, per esempio, sono due estati, non ho capito perché, non riesco più a mettere i sandali aperti. Non mi piace vedermi le dita dei piedi, non mi piace vedere i piedi degli altri. Mi comincia a fare schifo vedere i piedi degli altri. Quindi io sto, forse sono io anche un
1: sei
0: po'
1: sei diventata
0: problema.
1: Andrea Prevignano.
0: Sono bravissima,
1: anche tu.
0: Sono diventata. Il Previ, ma tu sai che io credo che l'anno scorso, due anni fa, ho parlato con il Previ di questa cosa e io credo che il Previ mi abbia talmente suggestionata che adesso ho cominciato a sviluppare anche io uno schifo per i piedi altrui, ma lo sai? Infatti dovevo parlarne con lui di questa roba, o forse con la mia psicologa. Comunque, dicevo che il tema dei piedi scalzi è proprio evidentemente per una questione igienica, perché davvero fa schifo se ci pensate, anche se andate via con i sandali rasoterra. Tipo, io ho gente che va ai concerti, ai festival, che sei in mezzo al prato, che magari si è creato un po' di fango, c'è il terra, c'è sabbia, così, e queste vanno via con le infradito rasoterra.

0: sporco la roba, ma mettiti le scarpe chiuse, no Barbara? O tu sei invece, mi vai via con la ciabattina rasoterra?
1: No, no, per carità, quella rasoterra, io poi sono bassa, quindi devo cercare.
0: Giusto, aspetta, ma parliamo con qualcuno che non ha bisogno di mettersi le zeppe. Sabrina, tu invece vai via con i sandali rasoterra, ti capita?
2: Allora, non proprio rasoterra, però ho ceduto anche io al fascino delle Birkenstock.
0: Ah no, scusami, questa è un'ottima cosa invece. Birkenstock sono un po' più altine, perché comunque c'hanno la suola,
2: sono altine, hanno il sostegno.
0: Ma certo, ma benvenuta, ma finalmente nel 2026, Sabri. Anzi, guarda, ti dico una cosa.
2: Ho trovato anche un'altra cosa.
0: Cosa hai trovato?
2: Dei sandali bruttissimi.
0: Bellissimo.
2: Però fatti dalle case che fanno le scarpe da ginnastica.
0: Sì,
2: quindi
0: certo.
2: Tu hai, cioè, questo è un altro paradiso.
0: Sì, e ti dico essenzialmente di più. Bravissima, le ballerine sportive, che adesso sono ballerine, quindi sono chiuse, sono come ballerine, quindi odiate da qualsiasi uomo sulla faccia della terra, ma con la suola della scarpa da ginnastica, quindi comoda e non è piatta e non ti fa venire mal di schiena.
2: Bellissimo.
0: Mamma mia, talmente brutte che fanno il giro, sono stupende, ragazzi. E vi dirò di più, adesso sono uscite, abbiamo poco tempo, ma ve ne parlerò magari un'altra volta. Pensate a delle scarpe brutte, ok? Le Birkenstock, per chi non è, insomma, amante della vita, le Birkenstock. Altre scarpe brutte per antonomasia, le ballerine. Beh, adesso Repetto, che è una, non Mauro Repetto di 883, ma Repetto, marchio storico francese delle ballerine, quelle proprio standard francesi, hanno fatto una collezione insieme a Birkenstock. Quindi adesso ci sono le Birkenstock a ballerina, cioè la combo della muerte della scarpa brutta.

0: DJ con Florencia.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
0: Radio DJ consiglia
4: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
5: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
4: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del decimo anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti tornano ad attaccarsi. Teheran ha lanciato un missile contro un mercantile che cercava di attraversare lo stretto di Hormuz. Washington ha risposto con nuovi raid sul territorio iraniano colpendo 140 obiettivi militari. La Repubblica Islamica ha attaccato anche Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar con missili e droni. Il terzo ciclo di attacchi statunitensi contro l'Iran è stato annunciato con un post su X dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, che ha scritto, riferendosi al missile lanciato da Teheran contro la nave mercantile: l'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora pagano. Voltiamo pagina, si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni. Tanti i messaggi di cordoglio di colleghi e amici, tra cui Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo e Renato Zero. Parliamo ora dei mondiali di calcio. A Kansas City l'Argentina ha battuto con difficoltà la Svizzera 3-1 ai tempi supplementari e vola così in semifinale, dove troverà l'Inghilterra. La nazionale di Tuchel ha invece sconfitto la Norvegia 2-1 ai supplementari, conquistando la quarta semifinale mondiale della sua storia.

0: Ora il tennis. Linda Noskova è la nuova regina di Wimbledon. La 21enne ceca ha sconfitto in finale la connazionale Carolina Muchova per 6-2, 5-7 e 6-3, conquistando il torneo londinese per la prima volta in carriera. Da domani entrerà nella top 10 del ranking mondiale in settima posizione. Alle 17 di oggi si gioca invece la finale maschile, che vedrà in campo Jannik Sinner e Sasha Zverev. MotoGP, con Marc Marquez in pole position si corre alle 14 il Gran Premio di Germania, prima fila completata dal fratello Alex sulla Gresini, da Fabio Di Giannantonio sulla VR46.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata bel tempo da nord a sud con temperature molto elevate, nel pomeriggio aumenteranno le nubi al nord e su parte del centro, ma senza piogge. L'appuntamento con Ilmeteo.it torna stasera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo alle 8.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Parla di gioia, parla di libertà, parla di amore per se stessi, parla di amore per gli altri, di trovare la propria forza interiore indipendentemente dal momento della vita in cui ci si trova. Ed è un singolo meraviglioso, quello di Chaka Khan, Boogies in My Soul, insieme a Snoop Dogg, che in quanto a gioia di vivere è uno che le ha passate, le ha vissute e sa di cosa stiamo parlando. Bellissimo modo per cominciare la seconda ora di Hola DJ alle 7 e 8 minuti della domenica mattina, 12 luglio. Che bello sapere che siete all'ascolto, molti già dalle 6 o anche da prima. C'è chi magari è arrivato adesso anche per sentirsi le news e quindi si becca anche un po' di musica. Veramente oggi danzereccia, oggi vi devo dire vi siamo presi molto bene. Ci sarà anche il momento un po' sentimentale, però è giusto anche cominciare con un bel mood la nostra giornata. Perché svegli a quest'ora? Beh, ce lo state raccontando voi, d'altronde, che sia per lavoro, che sia per viaggi, tantissimi stanno viaggiando adesso, sia per ritorno che per partenze. D'altronde siamo a metà di luglio, quindi è proprio il periodo caldo per le vacanze vostre, accidenti a voi, ma noi siamo qua e siamo contenti in realtà di tenervi compagnia. E come sempre 347-342-5220 il numero per i vostri messaggi, per i vostri racconti del mattino e per le vostre note audio, se vi va appunto di raccontarci del perché, anziché dormire, riposare, stare così, state approfittando di queste ore molto preste del mattino. Qualsiasi cosa abbia detto non era in italiano, me ne rendo conto, ma ci siamo capiti. Comunque a quest'ora è anche difficile mettere insieme i pensieri. A proposito, dicevamo, no, musica danzereccia, ma c'è anche il momento per le canzoni, quelle un po' chicca, quelle un po' capolavoro, quelle che ti fanno stringere il cuore però ti tengono comunque di buon umore. Bastano tre note per entrare in un'atmosfera anche un po' glaciale, perché il video era sulla pista di pattinaggio, ve lo ricordate? Questo Robbie Williams che volteggia.

proprio bene al cuore questa canzone, ve la devo proprio dire. She's the one, Robbie Williams, 7:13 minuti qui su DJ. Robbie Williams che qualche ora fa era sul palco del BBK Live, questo festival al Bilbao, in Spagna, ha fatto una performance, leggevo, molto molto bella, hit pazzesche, confessioni della sua vita, è un momento di rinascita per lui, l'aveva anche raccontato nel suo documentario che vi consiglio, che è su Netflix, sì, penso fosse a puntate, insomma si racconta un po' dai tempi di Take That a oggi, storie di, insomma, di crolli, di rinascite, davvero molto molto figo. E a proposito di festival, tra l'altro vi devo dire un'altra cosa, perché in un altro festival invece, che è il BST Hyde Park a Londra, quindi siamo nel cuore di Hyde Park, il polmone verde uno dei più grandi centri verdi di Europa, insomma c'è stato questo concerto molto importante di Pitbull. E già qua io lo so, è arrivata la tamarra, e lo so ragazzi, ma Pitbull è Pitbull. Oltretutto, perché vi ricordate che ve ne avevo già parlato, i concerti di Pitbull sono tra i più, come si dice in inglese, safe space per ragazze del mondo, cioè luoghi sicuri. Perché? Intanto perché ha una fanbase femminile prevalente che è impressionante, ok? Ma cosa è successo? Negli anni le fan di Pitbull hanno deciso di omaggiare il suo aspetto, la sua provenienza, perché sapete che lui, non so se l'avete mai visto, ma sicuramente l'avrete visto, ovvero lui si veste in tipo iena, quindi giacca e cravatta, ok? Con l'occhiale a goccia, ok? E specchiato, ed è calvo, ok? E con un pizzettino e baffetto. Questo è il look di Pitbull. Bene, le fan, anziché andare vestite tutte un po' così sgarzoline, mezze nude come dicevamo prima, perché si va a ballare robe tamarre, no, si vestono come Pitbull, hanno cominciato ad andare con in giacca e cravatta, con gli occhiali a goccia e la parrucca pelata ai concerti, tant'è che è diventato talmente una cosa risaputa. Ecco, ieri al BST Hyde Park di Londra c'è stata la folla di calvi più grande del mondo, cioè si è verificato un Guinness World Record, quindi un Guinness World Record per il maggior numero di persone calve, vere o finte, presenti a un concerto. Sono state contate 22.141 spettatori, si sono presentati, alcuni già senza capelli di loro perché non ce li hanno, altri invece, soprattutto ragazze, con

0: La pelata e vi devo dire, ragazzi, voi provate a pensare, anzi Barbie, pensiamo a tutta questa ondata di ragazze pelate, ok, che improvvisamente arrivano da Hit Park con queste note.
1: I'm a fireball.
0: Io volevo parlare di questa cosa solo per sentire Pitbull, ok? Ce n'hai un altro paio? Dai, fammi un piccolo DJ set, no?

0: alle 7:17. Madonna, che bello! Mamma mia, Sabri, io sono già stanca. Tu di là com'è a Roma?
1: No, cioè anche io sono stanca, cioè adoro.
0: Ma poi questa
1: volevo
0: la no,
1: esserci
0: ieri, ma infatti ieri dovevamo esserci noi a sto concerto perché sarebbe stata una roba magnifica. E chissà se verrà live Pitbull prossimamente. Io vi prometto, ragazze, se venite vi prendo le parrucche calve io. Va bene, ci stai, Barbie?
1: Ve le incollo,
0: Sabri,
1: io che sono
0: brava,
1: capace.
0: Brava, che tu ormai sei espertissima, quindi andiamo vestite da Pitbull. Benissimo, direi perfetto. Senti Barbie, andiamo perché mi sono stancata troppo. La signora ha bisogno di riposarsi un attimo. Cioè Jolie, meno male.

alle 7:20 minuti nella domenica mattina di DJ. E qua, ragazzi, si passa dai momenti intensi, romantici, dai momenti proprio da sagra, perché d'altronde siamo in estate, bisogna anche prepararsi. C'è magari chi sta tornando in questo momento dalle sagre, dalle serate, quindi si becca comunque diciamo la coda lunga anche del presobenismo, dell'euforia. E intanto saluto tutti quelli che invece sono in viaggio, dicevamo Jacopo, Emma e Giorgia, per esempio, stanno andando a Riccione da Treviso con papà Walter e mamma Ilenia, quindi salutiamo tutta la famiglia. E tanti altri, naturalmente vedevo anche chi sta andando in Valle d'Aosta, come Michela insieme a Ezio di Cuneo, e Valle d'Aosta per 3 giorni di bici estrema, hanno scritto così. Ammazza, ragazzi, mi raccomando, comunque fate a modino. E insomma, in generale tanti viaggi. E volevo cogliere l'occasione, infatti, a proposito di viaggi, per salutare un'altra coppia che ieri ha postato la sua foto in partenza in aeroporto, una coppia che siamo molto abituati a conoscere, che viaggia molto. Sto parlando di Benedetta Rossi, quella di Fatto in casa per voi, e suo marito Marco, che oltre a essere appunto una coppia che conosciamo benissimo per le sue ricette, per le loro ricette, Benedetta in particolare, insomma, ha costruito un impero con le sue ricette, il Fatto in casa per voi, Io lo faccio così, eccetera eccetera. Una persona, devo dire, splendida, di una dolcezza e di una bontà speciali, e loro sono molto appassionati di viaggi, per cui non è strano vederli col passaporto in mano.

della loro vita, hanno scritto così. Infatti stanno andando, non sappiamo naturalmente il paese di destinazione, ma sono pronti ad accogliere due bambine che andranno ad adottare nella loro famiglia. È un momento per loro importante, anche perché da quello che ci ha raccontato Benedetta è stato molto lungo, è stato veramente anni e anni di difficoltà, momenti delicati, con una pazienza. Guarda, vi leggo esattamente il testo, dice: abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere e siamo riusciti a proteggere un sogno che oggi è un passo dal diventare realtà. Non è stato semplice, ma è il nostro modo per diventare mamma e papà. E quindi il viaggio più bello della nostra vita comincia adesso, ci vediamo al ritorno quando la nostra famiglia sarà finalmente al completo. Io so che sicuramente non staranno ascoltando, perché appunto saranno in viaggio e hanno deciso giustamente di proteggere la privacy loro e delle bambine, e hanno spento il telefono, non faranno aggiornamenti social, ma io auguro loro tutto il bene del mondo, così come a tutte le persone che stanno cercando in questo momento di costruire una famiglia, qualsiasi sia la modalità, qualsiasi sia il modo, anche se ci sono difficoltà. Vedete che storie come questa per fortuna ci danno grande speranza, e quindi davvero siamo molto molto felici per Benedetta, per Marco e che per chi come loro sta coronando il proprio sogno.

0: riceviamo e condividiamo questo messaggio. Ciao Radio DJ, dice Sere. Potete salutare Serena, Fabio e Chiara? Siamo in viaggio verso Misano in vostra compagnia. E fin qua vi salutiamo ovviamente. Dice, è la nostra prima vacanza dopo tanto tempo, solo noi tre. E abbiamo una missione importantissima, fare in modo che papà Fabio torni a casa ancora single. Ma, ok?
1: Io,
0: Sabri?
1: Ho riso molto.
0: Ma cioè, si vede che è primavera per papà Fabio, quindi è a caccia, è stagione di caccia iniziata, quindi loro devono assicurarsi che torni a casa ancora single, non lo so, però mi ha fatto molto ridere questo messaggio, qualsiasi cosa questo implichi. Insomma, Fabio, fai come il tuo cuore desidera, vuoi tornare sposato, ma torna sposato, ma noi che ce frega, ma torna felice, vabbè. Ci prendiamo un attimo di pubblicità, Barbie, anche per uscire.

0: uscire da questa impasse che chissà cosa abbiamo detto. Aiuto. E torniamo tra poco con Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
12: Aperti anche domenica 12.
13: Dettagli in negozi su demenego.it.
14: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
20: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
19: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
21: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
22: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Elettrico, diesel o benzina?

0: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
2: Radio DJ. DJ. DJ. DJ. Radio DJ. One nation, one station, one love.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

8.45 qui su DJ, erano Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa con Girl Next Door, anche qui nuova canzone che stiamo sentendo da qualche giorno. Girl Next Door, che è proprio una traduzione in questo caso molto semplice, ovvero la ragazza della porta accanto. La stessa locuzione c'è anche in italiano, quindi dire una persona che è facilmente abbordabile, brutto da dire, insomma, però facilmente raggiungibile, e che è una, spesso è una persona dei sogni, anche se vive vicino, molto vicino a noi, una persona che a cui abbiamo accesso in qualche maniera, ecco, anche solo per vicinanza. Vi racconto delle traduzioni, perché una delle cose che mi ha fatto più ridere in questi giorni è stato un post della pagina L'inglese imbruttito, ok, che praticamente dove ci sono tutti i vari strafalcioni di traduzioni improbabili sui vari cartelli in italiano, dall'italiano all'inglese e viceversa, e praticamente questa turista era in visita, turista inglese, era in visita a Pitigliano, in provincia di Grosseto, dove

al museo di Palazzo Orsini c'erano appunto tantissimi vari quadri, eccetera, eccetera. E lei ha notato, questa turista, che poi ha mandato prontamente la foto della targhetta, no? In cui c'è il nome dell'opera, l'autore, eccetera, l'ha mandata a questa pagina. Ecco, era un quadro, un quadro, perché era tempera su tavola, e fin qua tempera on wood, e fin qua tutto a posto, la traduzione giusta, e di Girolamo di Benvenuto, ovviamente qua non si traduce perché rimane uguale, secolo XV, 15th century, perfetto, benissimo, e il nome era Assunzione di Maria, perfetto, quindi Assumption of Mary, cioè è semplicissimo. No, la traduzione qui sulla targhetta era Recruitment of Mary. E quindi l'assunzione l'hanno presa un po' larga, quindi di base siamo molto contenti che Maria non sia più disoccupata e l'abbiano fatto un momento di recruitment. Si vede che ha saputo usare bene LinkedIn, ha usato bene delle conoscenze che aveva in alto, sai, ai piani alti, avendo le conoscenze ha trovato altissimi piani, ha avuto dei belli agganci, ha trovato lavoro. Però ecco, Recruitment of Mary, come assunzione di Maria invece di Assumption, è un'altra assunzione, ecco, volevo dirti. Questo purtroppo succede quando fai tradurre molto spesso o al boy bot, cioè GPT, le AI della situazione, oppure al Google Translate, che senza contesto ti vede assunzione e dice ma sì, starà parlando di un bel lavoro. Beh, insomma, tutto sommato, di sti tempi, Maria, se vuoi darlo a noi sto lavoro va bene comunque.

ascoltato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, questo, la gioia di vivere che mi dà Blame It on the Boogie. Non dare la colpa alla luce della luna, non dare la colpa alla luce del sole, non dare la colpa è del boogie, è per quello che forse ci siamo innamorati, no? Un po' quella l'idea. Canzone meravigliosa di Jackson 5 alle 7:41 minuti qui su DJ. Stavamo parlando di queste traduzioni, no? Dei fatti un po' così alla

0: Viva il parroco, ma d'altronde se a volte si usano le intelligenze artificiali o i software senza contestualizzare, ecco che l'assunzione di Maria diventa recruitment of Mary anziché assumption of Mary, che tra l'altro giustamente Sabri faceva notare, no, che una persona, anche se non sa bene l'inglese, forse ti viene in mente assumption più che recruitment, quindi
1: esatto,
0: cioè, era molto difficile sbagliarsi.
1: Come con lo spagnolo quando dici metti l'S alla fine.
0: Bravissima, stesso discorso, tu direi, capito, assunzione di Marias, capito, poi quella cosa lì, quindi in inglese sarebbe stato assunzione, assumption, ok? E avrebbero fatto giusto, invece no, hanno proprio voluto sbagliare, ma ripeto, a volte se si utilizzano questi software ci un po' vai così. Tra l'altro software, intelligenze artificiali, smartphone e quant'altro che molto spesso vengono utilizzati non solo per, a quanto pare, i dipinti sacri, ma anche per le processioni, perché c'è stata una processione in un borgo nel Cilento, ok? Un cammino con un grande schermo digitale portato a spalla tra la gente, con l'intelligenza artificiale che guidava attraverso questo schermo, guidava la preghiera, e tutti i fedeli in processione erano collegati all'opera tramite un QR code sullo smartphone che quindi ripeteva tutti i passaggi. Lo so, Barbara, che mi guardi un po' stranita, però era una riflessione, leggo, contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività. Ti trovi?
2: Ma non no. L'accetto.
0: Non lo accetto.
2: Io sono molto legata alle tradizioni, quindi
0: sì, no. Volevano dire in realtà che a testa, siccome col telefono ce l'abbiamo sempre tra le mani per scrollare, fare altre cose, almeno usarlo in quel contesto anche in processione ti tiene trattenuto, diciamo, nel qui e nell'ora, e quindi anche nella stessa preghiera.
2: Magari lo lasciamo così ci godiamo più il momento.
0: Mamma, come mi sei drastica, sì. Come mi sei radicale, guarda, però ti posso dire, sono d'accordo con te.

0: post pranzo vado a festeggiare un compleanno.
1: Ah, un bel compleanno, sì, di quelli carichi, mi sembra aver capito.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, quindi vado a Nembro.
1: Ah, bene.
0: Sì, in montagna, non lo so.
1: Mamma mia, sei pronta ad andare tipo a più di 3 metri sopra di altitudine?
0: Non sono pronta, anche perché devo andare in macchina e pare che il sentiero sia impervio, quindi io poi sono negata proprio.
1: Questa cosa voi non lo sapete, ascolto, ma è una cosa che terrorizza Barbara da 2 settimane. Dice: devo andare in macchina e devo andare su un sentiero impervio. Probabilmente ci saranno 3 tornanti. Cioè, è proprio una roba easy, ma lei la vive come se fosse la scalata del K2, capito? Però sì, sì, sì, sì, dai.
0: Va bene, ne approfitto per fare gli auguri a mio cugino Sandro.
1: Oh,
0: uso il mezzo.
1: Va bene, che ne fa? 50. Benissimo, auguri, auguri, assolutamente. Sabri, invece tu questa tu cosa fai questa sera?
2: Probabilmente dormo anche io.
1: Ah, pensavo dovessi interpretare qualche personaggio,
2: no,
1: qualche parrucca,
2: ho un Ariel.
1: Ah,
2: con
1: vedi,
2: la coda.
1: Ce l'hai un Ariel allora, sì, da fare. Però nel pomeriggio, quindi?
2: Sì, esatto.
1: Ok, vogliamo dire anche tu, vogliamo dire dove sarai, fare un po' di promotion oppure siamo a posto
2: ma
1: così?
2: No, ma va bene,
1: che ci frega,
2: perché
1: dici?
2: Ma sì. No, più che altro dovrò stare con la coda, quindi col due pezzi, ma il Giappone mi ha fatto riprendere peso a tempo zero praticamente.
1: Quindi sarà tipo un po' Ursula della Sirenetta.
2: Esatto. Ariel, puoi respirare? No, no.
1: No, no, esatto, ma, non, ma è per il personaggio? No, è che non mi sta la coda dentro, c'ho le chiappe,
2: esatto,
1: troppo strette. Vabbè, succede così, o d'altronde non è che puoi avere costumi per qualsiasi taglia. Prendi qualche chilo, tutta salute, però ecco, diciamo che sarà un codone particolarmente sofferto oggi pomeriggio. Poi tanto farà un caldo con sta coda, no?
2: Sì, sì. Però cioè, ci sarà la piscina ma lontana, quindi neanche potrò rinfrescarmi.
1: No, perché poi come ci arrivi, no, con la coda? Esatto. Non ci arrivi direttamente, tipo foca spiaggiata.
2: Puoi saltellare al massimo,
1: che,
2: male.
1: Posso dirti che brutta immagine,
2: che brutta
1: mettiamo
2: immagine,
1: subito una canzone.

0: feste c'han voglia de ballare in qualche maniera, anche se sono le 6 del mattino, ormai sono quasi le 8, ma veramente vi abbiamo accompagnato sculettando tutto il tempo, vi devo dire. D'altronde, per un po' di latinità, di America latinità, insomma, ci sta, soprattutto rappresentate da Barbara e da Sabrina, no? In quanto latinoamericane ad honorem ormai, no? Talmente affezionate a Ola DJ che adesso anche
1: assunte,
0: voi
1: assunte, diciamo, recruit.
0: Recruit, esatto. The recruitment of Barbara e Sabrina, l'assunzione in cui tutti sei.

0: DJ con Florencia.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Manchi, ma domani torna.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Torni sempre al tuo paese.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
18: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora.

0: Innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 8. DJ! Buongiorno dalla redazione. Sembra allontanarsi la possibilità di un riavvicinamento fra Stati Uniti e Iran, che nelle ore scorse sono tornati ad attaccarsi. Teheran ha lanciato missili contro due navi che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'ultimo attacco è avvenuto all'alba. Le forze statunitensi hanno risposto bombardando decine di obiettivi militari iraniani. Raid di Teheran anche contro Qatar, dove è intervenuta la contraerea, Emirati Arabi Uniti e Bahrain. Il terzo ciclo di attacchi statunitensi contro l'Iran è stato annunciato con un post su X dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, che ha scritto, riferendosi al missile lanciato da Teheran contro la nave mercantile: l'Iran ha fatto una scelta sbagliata e ora paga. Intanto Teheran ha dichiarato lo stretto di Hormuz chiuso fino a nuovo ordine. Rivoluzione autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, oggi entrano in vigore le nuove regole che prevedono lo spegnimento di circa 850 apparecchi non omologati, 3150 quelli che resteranno in funzione. Lo scorso anno le multe inflitte con gli autovelox sono diminuite dell'8,9% rispetto all'anno precedente, con un incasso da parte dei comuni di 56 milioni e mezzo di euro. In testa la classifica Firenze con 19,7 milioni, poi Bologna con 9,2 milioni e Milano con 6,9. Ora i mondiali di calcio. Sarà l'Argentina a sfidare mercoledì ad Atlanta l'Inghilterra in semifinale. L'albiceleste ha sconfitto per 3-1 la Svizzera ai tempi supplementari. Vittoria ai supplementari anche per la nazionale di Tuchel, che ha battuto 2-1 la Norvegia. Martedì nell'altra semifinale si affronteranno invece Francia e Spagna. Ora il tennis. Linda Noskova conquista Wimbledon per la prima volta in carriera. La 21enne ceca ha sconfitto in finale la connazionale Carolina Muchova per 6-2, 5-7, 6-3 e da domani entrerà nella top 10 del ranking mondiale in settima posizione. Occhi puntati oggi sulla finale maschile, che alle 17 vedrà in campo Jannik Sinner e Sasha Zverev.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news alle 9.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid

0: E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: grande Madonna. 8 e 7 minuti, buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno Sabrina, in diretta già dalle 7 di questa mattina, dalle 6 di questa mattina, insieme a Florenzia che saluto. Florenzia contenta per la vittoria dell'Argentina, no spoiler, però ragazzi, d'altronde viviamo in un mondo social, quindi per chi non avesse visto la partita, ve lo dico io, ha vinto l'Argentina che è in semifinale, così come in semifinale troveremo anche l'Inghilterra che ha vinto sempre ieri sera in tardo orario, insomma, con una Norvegia che si pensava potesse anche fare il sorpresone, ma alla fine così non è andata. Parleremo anche di calcio, non di mondiali, ma parleremo dell'Italia, perché quando si parla dell'Italia non si parla di mondiali, ahimè, in questo periodo, ma ci sono un po' di novità, poi vi raccontiamo tutto con molta calma. Allora, andiamo per ordine. Ieri sui social ho promesso che avremmo dedicato questa puntata a Peppino Di Capri. Peppino Di Capri, la notizia è arrivata, ieri eravamo in onda, quindi non abbiamo potuto dare lo spazio giusto a tutto quello che è accaduto e tutto quello che merita questo grande artista, per cui abbiamo pensato di non solo parlare di lui questa mattina, ma di farvi ascoltare non uno ma ben due dischi, uno dei suoi successi più popolari, un disco che a quest'ora della mattina ti mette una grande allegria, e poi una vera chicca che, Barbara, tu l'avevi mai ascoltata questa, quella, non diciamo che cos'è, ma l'avevi mai sentita quella cosa,
1: no,
0: che ha tirato fuori?
1: Assolutamente no. Già ho dato uno spoiler.
0: Dopo le 9 vi facciamo ascoltare una cosa che vi metterà le mani nel cuore. Ma prima io direi una cosa: i grandi artisti come Peppino Di Capri, forse voi pensate possano desiderare, e sicuramente desiderano successo, anche perché no, riconoscimenti pecuniari, insomma, tutto quello che il successo ti dà. Ma c'è una cosa che sono certo che i grandi artisti, quello con la A maiuscola, anche umanamente grandi come è stato Peppino Di Capri fino all'ultimo giorno, più dei soldi, più del successo, più della fama, più del riconoscimento, più di tutto, sperano, vogliono, aspirano a quello, e cioè il fatto che le loro opere sopravvivano a loro, che quindi ci si ricordi di loro negli anni a venire, per sempre. Ed è una cosa che sicuramente accadrà a Peppino Di Capri, che non dimenticheremo. Vorrei iniziare questa puntata tutta dedicata a Peppino, nel senso che gliela voglio proprio dedicare, non parleremo di Peppino Di Capri per due ore, ma comunque gliela voglio dedicare con un pezzo che ci riporta a un'epoca d'oro, quella, diciamo così, di quelle estati dove i tormentoni erano così, diversi.
2: Una notte di luna nel vecchio Messico, cammino solo fra silenziose haciendas, si sente lontano un pianto d'amore di una giovane señorita mexicana.

Peppino Di Capri su Radio DJ, 8 e 13 minuti. Peppino Di Capri che questa mattina è ricordato davvero in tutti i quotidiani con grande affetto, belle storie, belli aneddoti. Forse il più leggendario è quello dei concerti con cui Peppino Di Capri aprì il tour dei Beatles a Milano. Quindi insomma fu il cantante ad esibirsi prima dei Beatles, e c'erano i manifesti. Voi che siete ragazze, cara Sabri, c'erano i manifesti in giro per Milano con i Beatles e Peppino Di Capri insieme, che sono quelle cose che in qualche modo uno ricorda sempre con grande piacere. Oggi sui quotidiani si parla anche molto di italiani all'estero, perché è un tema di grande attualità, un tema che negli scorsi giorni è stato anche toccato dalla cronaca, perché il nuovo sindaco di New York ha un po' spento Little Italy. Non so se avete letto questa storia. Ha deciso che Little Italy non è più una parte di New York da tutelare, insomma, diciamo così, da conservare, da preservare. È vero che noi italiani ci siamo ormai allargati un po' ovunque, perché questo va detto, però insomma è un peccato che la nostra Little Italy non abbia quel tipo di attenzione che sicuramente merita, ma soprattutto che meritano i tanti italiani che invece in città come New York, ma non solo, anche Seattle. Si parla oggi sulla stampa, pagina 11, proprio di Seattle come Stati Uniti d'Italia. Anche lì c'è una grande parte di italiani, un po' come in tutto il mondo. C'è un quartiere addirittura che era dedicato all'aglio, perché l'aglio, lo sappiamo ragazzi, è una grande componente della nostra cucina. E le storie di tanti nomi, di Maria, di Michela, di Carlo, persone che hanno fatto la differenza in America per portare la cultura italiana, per dare supporto alle grandi colonie di italiani che sono un po' in giro in tutto il mondo. Stati Uniti d'Italia, come si cambia dal quartiere dell'aglio al tech, immersi nella realtà americana. Di questo parla oggi la stampa. Italiani che si sono sparsi un po' ovunque portando delle grandi storie. Visto che poi parleremo anche del nuovo CD dell'Italia, parleremo anche di una donna straordinaria che vorrebbe allenare le squadre degli uomini non solo in Italia ma anche all'estero, io direi che sarebbe bello proprio cominciare con quelle storie di tanti italiani che per esempio sono all'ascolto di Radio DJ in questi minuti, che sono all'estero, italiani che hanno fatto le loro storie all'estero, magari che sono tornati, che hanno parenti, che hanno amici che vivono proprio fuori e che in qualche modo hanno portato onore all'Italia. A me dispiace che stia succedendo questa cosa negli Stati Uniti, a New York in particolare. Per questo motivo, dopo un italiano come Peppino Di Capri che ha portato la musica americana in Italia con Saint-Tropez Twist, con Let's Twist Again, con Speedy Gonzales, vorrei parlare di italiani che hanno dato qualcosa all'estero. Ne sappiamo? Ne conosciamo? 347-342-5220. Le vostre storie, quelle dei vostri parenti, dei vostri amici, dei vostri viaggi,

0: Gaia, Bossa Nostra, vedi, si parla di italiani che vanno all'estero, di italiani che cantano le cose straniere, di Peppino Di Capri che cantava il twist per primo il rock and roll. Adesso c'è Gaia che canta la bossa e prende un po' in mano il testimone da Ornella Vanoni, che la musica brasiliana l'ha cantata sempre ed è stata la prima a cantare la musica brasiliana in italiano.
1: A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirare.
0: Che belli questi giri di andate, ritorni di musica, di passaggi culturali. Di questo stiamo parlando di Little Italy, che è un po' così messa sott'acqua dal sindaco di New York, che non mi è tanto simpatico quando ha fatto questa cosa qua, di Seattle, dove invece una Little Italy c'è ancora di grande successo. E vi ho chiesto di raccontarci quali sono le vostre storie, che ne so, magari avete lavorato all'estero, avete aperto qualcosa all'estero, avete dei parenti che vivono là, che hanno avuto delle storie di successo, anche non di successo, con le loro attività. Insomma, italiani che girano il mondo e che costruiscono cose belle nel mondo.
2: Ciao Rudy, Lamberto da Sydney.
0: Ciao.
2: Sindaco di New York, non ha tutti i torti. Onestamente la Little Italy di Mulberry Street non è più una Little Italy, è un po' una trappola per turisti. La vera Little Italy si trova nel Bronx.
0: Ah, vedi, allora vedi che poi alla fine ci arrivano le informazioni di prima mano. Grazie. Allora vedi, già è diverso. Ok. Vedi, si impara sempre. Ma perché non ci dicono esattamente le cose? Questi titoli che ti confondono in qualche modo. Grazie ascoltatori di Radio DJ, grazie per tutti i messaggi che state mandando. Claudia dice: il signor Iacuzzi, inventore dell'idromassaggio, era italiano e lo inventò per curare il figlio ammalato. Grazie anche a Claudia per quest'altra storia molto molto bella. A proposito di zone particolari nelle città e di viaggi all'estero e di cose che abbiamo imparato dall'estero, ricordo che era circa il 1982-1983, un giovane Rudy Zerbi si aggirava per Carnaby Street. E Carnaby Street negli anni 80, cara Barbara, tu non eri nata, era la strada, non era una strada per turisti come adesso, come ci sta raccontando l'ascoltatore su

e girando per Carnaby Street sentivi questa musica, sentivi, vedevi quei colori, quelle acconciature, quei vestiti così strani, così particolari, che da italiani ci facevano sognare.

0: arrivando dagli Stati Uniti all'Italia, all'Argentina, all'Inghilterra, Carnaby Street, Duran Duran, Planet Earth su Radio DJ 1981. Barbara, prova a chiedermi, Rudy, quanti concerti hai visto quest'estate? Ce ne sono tantissimi, quanti ne hai visti?
1: Rudy, quanti concerti hai visto quest'estate? Ce ne sono tantissimi, quanti ne hai visti?
0: Zero, grazie. Ma lo sai perché? Lo sapete perché? Perché quest'anno mi sta perseguitando una sfiga clamorosa. Cioè, io arrivo in un posto oppure voglio andare a vedere il concerto e quel giorno devo fare una cosa. Sono stato qualche giorno fa a Mantova, lo raccontavo ieri, sono partito la sera prima di un concerto che io aspetto di vedere da 47.000 anni, Pet Shop Boys a Mantova, che è stato bellissimo. I Duran Duran ieri erano a Villa Manin e io ero fuori ancora. Insomma, c'è sempre una roba per cui non riesco a vedere un concerto, e quest'estate finirà, ve lo garantisco, che non ho visto un concerto, che cosa che non è mai accaduta nella mia vita. Per fortuna però a Villa Manin ieri, al concerto di Duran Duran che abbiamo appena ascoltato, c'era Claudia. Buongiorno Claudia.
2: Buongiorno.
0: Eila.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Età media 55-60 anni, scrivi percepita 18-20 e chiudi con un What Boys.
2: Bellissimo Rudy, bellissimo. Pensavo di

0: trovare dei vecchietti seduti nelle sedie,
1: sì,
0: perché ci avevano messo le sedie
1: e questo già
0: le sedie non sono state utilizzate da nessuno.
1: E questo
0: abbiamo
1: è già
0: parlato.
1: Discriminazione per noi anziani, come le sedie al concerto dei Duran Duran, ma siete pazzi?
0: Infatti, guarda, sono state veramente ignorate. Abbiamo ballato per 2 ore di fila con entusiasmo. E la cosa bella, Rudy, è sì. stata pochissimi cellulari. Ci siamo goduti il
1: sì. Brava, beh, come ai nostri tempi, no, Claudia?
0: Esatto,
1: che non
0: esatto.
1: c'erano i cellulari, i concerti si vedevano
0: esatto.
1: per...
0: I cellulari c'erano, ma erano nelle tasche, no. E abbiamo vissuto veramente un concerto bellissimo.
1: Dovevi dire, Claudia, i cellulari c'erano, ma noi anziani non li sappiamo usare, per quindi li tenevamo
0: no,
1: in bocca.
0: No.
1: Parlo
0: non
1: di noi,
0: queste code,
1: parlo
0: Rudy,
1: di noi 50
0: siamo giovani, dai.
1: Brava Claudia. Senti, ultima cosa, l'hanno fatta Planet Earth, quella che abbiamo appena
0: certo,
1: ascoltato?
0: Ah, certo okay. che l'hanno fatta. Okay, hanno okay. fatto tutte le canzoni più belle, insomma.
1: Dimmi solo una cosa e poi ti saluto che c'è la pubblicità.
0: Sì.
1: Allora, chi era il tuo preferito dei Duran? Parlo fisica, esteticamente negli anni 80, chi era negli anni 80?
0: Allora, negli anni 80 era John Taylor.
1: John, chi è il tuo preferito nel 2026?
0: Devo dire il miglior conservato, Roger Taylor. Ok?
1: Miglior conservato è stupenda!
0: Ecco, perché vabbè, dai, comunque erano tutti in forma.
1: Sì, sì, sì, tutti in forma. Sì. Li ho visti tutti fichissimi. A me piace anche Nick Rhodes, come sta, diciamo.
0: Sì, ecco, lui
1: invecchiando piano piano.
0: L'ho visto e lui guardava avanti già quella volta,
1: è
0: nell'abbigliamento,
1: vero,
0: nel modo
1: vero.
0: Di fare.
1: Claudia, bellissimo. Sei la mia preferita, cronista perfetto. Perfetta, un bacio, grazie.
0: Grazie, Rudy.
1: One boys, one boys.
0: Ciao.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
13: E regali di Natale.
14: Ma è piena estate.
13: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
15: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
20: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
21: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
22: Cosa?
21: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
22: Ma arriva per le vacanze?
21: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
23: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
24: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
25: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
24: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
26: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: let's go. Non ci fa più soffrire questa canzone, lo posso dire, anzi devo dire una cosa, adesso lo so che i super fan del calcio dell'Italia diranno Rudy, ma cosa stai dicendo? Questi mondiali sono molto belli, calcisticamente parlando, non sono un grande esperto ma mi sto godendo seguendo le partite con i miei figli e devo dire, sì, mi dispiace che non ci sia l'Italia, ma sono dei bei mondiali, avvincenti, molto molto belli e vedo anche i dati di ascolto delle varie partite in televisione. Si vede che l'Italia, nonostante non ci sia la nostra squadra, se li sta godendo e seguendo con grande successo. Quindi questa canzone non brucia più, questa Dai Dai, ormai è passata. Sono come quegli amori di cui ti resta solo il bello, no? E non più il dolore perché sono finiti. Mamma mia, come sono poeta oggi, eh? Hai visto, Barbara, come che saggezza ormai. Si vede che il matrimonio mi ha proprio cambiato. Sono le 8:38, siamo in diretta. Non ridere, Sabrina, che ti sei sposata anche tu e non sei cambiata per niente, è rimasta la sembra stupida che sei. Ti voglio bene, chiaramente. E a parte che siamo pieni di messaggi, però volevo chiederti: ci sarà uno spettacolo incredibile nella finale dei mondiali, notizia di qualche giorno fa. Da Justin Bieber in poi ci sarà uno show, un Live Aid praticamente.
1: Sì, esatto, si è aggiunto Justin Bieber, sì, 3 giorni fa, sì. Però ci sono già Madonna, Shakira e BTS.
0: Alla faccia, capisci?
1: E la cosa divertente è che lo spettacolo, sì, è stato curato da Chris Martin dei Coldplay,
0: che tra l'altro forse sarà lì, sembra, dicono, probabilmente. Bravo Chris Martin, sei un buon direttore artistico, quasi quasi ti assumo. Puoi fare il direttore artistico della cresima di mio figlio. Mi porti BTS? Perché no? Stiamo parlando di storie di italiani all'estero, storie di stranieri in Italia. Oggi i quotidiani ci parlano di tutto questo. Poi stiamo parlando dei mondiali. Quale miglior occasione per sentire un po' delle vostre storie?
2: Ciao raga!
0: Ciao!
2: Da Los Angeles ho un pastificio che è fantastico. Facciamo pasta fresca, pinza, facciamo le ricette più disparate, le meno popolari, così da fare conoscere il mangiare italiano nel mondo e non solamente la pasta al pomodoro e la pizza margherita.
0: Bravo, così ci piaci, così ci piaci, ragazzi. Scriveteci, noi vi facciamo anche pubblicità. Se ci dite dove siete, se siete all'estero, lo diciamo noi, così l'Italia

Sabrina, per controllare, per favore controllare Nora Jones, come sta, cosa fa, dov'è, perché è un po' di tempo che non si fa viva, vorrei avere sue notizie. Don't Know Why 2002, nel frattempo tanti messaggi che stanno arrivando, prima di passare ad altro volevo salutare Stefania che ci racconta di una coppia di amici che vive da 12 anni a Toronto. Lui in Italia faceva il rappresentante per una nota linea di abbigliamento sportivo per le squadre di calcio, vedi che tutto torna. Trasferito in Canada, ha intrapreso la carriera di imprenditore nel settore uniformi, squadre hockey e baseball, e adesso è uno dei maggiori produttori, quindi un italiano che ce l'ha fatta all'estero. E poi Antonio, ingegnere aeronautico italiano che lavora ad Amburgo, Germania, dal 2008, dice: è sempre molto bello osservare come l'applicazione del senso pratico italiano nel fare le cose venga apprezzato anche in un contesto molto strutturato come quello tedesco. Grazie Antonio, perché io ho sempre pensato che i tedeschi ci vedessero, ci vedano un po' come dei pasticcioni, e un po' loro che sono invece molto razionali, molto seri. Quindi Antonio, questa notizia ci fa veramente tanto tanto piacere. In questa fa-

0: Alex Britti, Ben Jefferis, Radio DJ, Viva la Vasca 2026. Vedi, a proposito di corsi e ricorsi musicali, ti siamo passati dalla bossa nostra di Gaia, Ornella Vanoni, Peppino Di Capri che cantava il twist, Benji e Fede che dopo tanti anni riprendono insieme proprio all'autore originale la vasca di Alex Britti. Insomma, è tutto un mondo di musica che gira. A proposito di vasca, caro Enrico Albagnino, ci dovremmo immergere in una vasca di acqua gelida per sopravvivere alla prossima settimana, o sto sbagliando?
1: Eh no, direi di no.

0: perché qui la situazione, insomma, si rischia di aggravarsi per quello che riguarda il caldo.
1: Infatti, ho letto.
0: Perché c'è l'anticiclone, a parte sì, c'è stata anche questa notte, qui ha fatto due gocce veramente sante, possiamo definirle, sì, perché per fortuna ha rinfrescato, doveva annaffiare e non annaffio, vedi, quindi hanno fatto anche molto comodo.
1: Ecco, questo però, ci fa piacere, però non basta, immagino.
0: Non basta. Anzi, poi in genere qua, dopo due gocce, in un momento qui c'è l'anticiclone che comanda così pesantemente, poi dopo si dice fa più caldo di prima.
1: Non siamo mai contenti.
0: No, infatti. Okay. Perché poi dopo subentra magari un po' di umidità. Sì, comunque la situazione è questa, ecco, con l'anticiclone che non molla, e non solo, c'è proprio la componente cosiddetta subtropicale o africana dell'anticiclone che tende a prevalere. Ecco, quindi questo praticamente ho già detto tutto,
1: sì,
0: non si capisce.
1: Sì, hai già detto tutto, ma noi vogliamo solo sapere una cosa, Harry. Queste notizie clickbait, spero solo clickbait, che dicono settimana prossima 45 gradi.
0: Sì, adesso forse io spero che siano un po' esagerate, anche appunto per acchiappare, sì, no, la gente, no, i like, come si suol, sì, dire. Però effettivamente sì, penso che sia, almeno si sta delineando come l'ondata di caldo maggiore, insomma, di questo periodo, anche perché appunto arriva nel mese di luglio, che è il mese statisticamente più caldo dell'anno, per cui se arriva un'ondata di caldo in luglio è quella maggiore. Già in agosto comincia a fare un pochino meno paura.
1: Dai. E vedi che hai chiuso bene, Enrico, questa volta. Chiuso bene.
0: Ce l'ho fatta.
1: Ce l'hai fatta. Hai chiuso bene. In agosto staremo meglio, vedi?
0: Perché effettivamente, cioè, poi da agosto il sole è anche meno feroce. Fa sera, lo cala prima.
1: Fa buio prima. Tutte quelle
0: prima. Sì, infatti.
1: Grazie,
0: vero,
1: Enrico.
0: Il clou ce l'abbiamo in luglio.
1: Ti vogliamo tutti bene, Enrico.
0: Se
1: tanto
0: soffrite in luglio, pensate alle prospettive ottime di agosto-settembre. Ah, che bello.
1: Ti vogliamo bene, Enrico. Grazie.
0: Ciao.
1: Che belle notizie. Enrico Il Bagnino, seguitelo su Instagram, che ci regala gioie sempre.

0: Rob Thomas, Smooth su Radio DJ 1999, l'abbiamo promesso, quindi un saluto a Roberto che ha il ristorante La Ricca Copenaghen. Buongiorno al nostro Fra che ha un ristorante pizzeria Capoverde, Isola di Santigo, quindi un saluto a tutti loro e anche a Fabiana che da quasi 3 anni sta ad Ankara e si trova anche molto bene. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
18: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
19: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
17: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. E bevi responsabilmente.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
22: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
23: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
24: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi alle 9. DJ! Buongiorno dalla redazione. L'Iran richiude lo stretto di Hormuz e bombarda i paesi del Golfo in risposta agli attacchi statunitensi sferrati nelle ore scorse sul territorio iraniano contro decine di obiettivi militari. I raid di Washington sono scattati dopo che Teheran ha lanciato missili contro un mercantile che cercava di attraversare il passaggio marittimo. Una seconda nave è stata colpita all'alba. Iran e Stati Uniti si sono scambiati avvertimenti e minacce anche via social. L'era degli accordi unilaterali è finita, ha commentato su X il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, mentre il capo del Pentagono Pete Hegseth ha scritto sullo stesso social: l'Iran ha fatto una scelta sbagliata e ora ne paga le conseguenze, riferendosi al missile contro la nave mercantile a Hormuz. La Francia affronta oggi il picco della nuova ondata di caldo che ha colpito varie zone d'Europa. L'allerta rossa riguarda circa 26 milioni di persone in 37 dipartimenti. Le temperature torride dovrebbero protrarsi nel paese fino alla prossima settimana. Anche l'Italia fa i conti con afa e caldo estremo. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, arancione a Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino. Torniamo negli Stati Uniti per i mondiali di calcio. L'Argentina ha battuto la Svizzera 3-1 ai tempi supplementari e vola così in semifinale, dove mercoledì incontrerà l'Inghilterra. La nazionale di Tuchel ha sconfitto la Norvegia 2-1, sempre ai supplementari con una doppietta di Bellingham, conquistando la quarta semifinale mondiale della sua storia. Martedì l'altra semifinale tra Francia e Spagna. Tennis, alle 17 Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano per la 15ª volta in carriera nella finale di Wimbledon. L'obiettivo del numero 1 del mondo è difendere il titolo vinto l'anno scorso. Il tedesco, numero 3 del ranking mondiale, da domani salirà al secondo posto. Entrerà invece nella top 10 del ranking mondiale, alla 7ª posizione, la ceca Linda Noskova, che ieri ha conquistato Wimbledon per la prima volta in carriera, battendo in finale la connazionale Carolina Muchova per 6-2, 5-7, 6-3.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, noi ci risentiamo alle 10.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7.

0: €99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
1: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo su Radio DJ Drop Dead, sono le 9:07 minuti. Buongiorno da Rudy, buongiorno da Sabrina, buongiorno da Barbara. Siamo in diretta dalle 8 di questa mattina. Abbiamo deciso di dedicare questa intera puntata a Peppino Di Capri. I giornali oggi parlano tantissimo di lui, l'abbiamo detto alle 8, e se lo merita. Vi voglio dire che entro la fine di questa puntata vi faremo ascoltare una vera chicca che io scommetto pochi di voi ricordano, ma quando l'ascolterete sorriderete, vi emozionerete insieme a noi. Nel frattempo ci siamo lasciati parlando di sport, durante le news abbiamo sentito i risultati delle partite, lo sapete, insomma non ci sono spoiler, l'Argentina ha vinto 3-1, quindi l'Inghilterra ha vinto la Norvegia, le ritroveremo tutte in semifinale, ma oggi sui quotidiani, visto che l'Italia nei mondiali non possiamo parlare, abbiamo detto Sabrina, però insomma sono dei bei mondiali, sono dei mondiali comunque che di grande successo, con delle belle partite, ci stiamo affezionando a squadre che magari prima neanche conoscevamo. La notizia però del giorno, che è veramente su tutti i quotidiani, è che il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio ha annunciato un colpo di scena in azzurro, c'è una nuova nazionale che si sta preparando e il Corriere della Sera titola nazionale di Coppa Maldini e Leonardo. Stiamo parlando di Paolo Maldini e di Leonardo, appunto, entrambi ex

calciatori che sono saliti al governo della nazionale, cioè praticamente i direttori tecnici che in qualche modo sceglieranno poi quello che sarà il nuovo CT della nazionale. Tra le tante candidature, insomma, abbiamo sentito vari nomi, tra cui Mancini, Antonio Conte. Adesso avanza anche la candidatura di Pioli, che potrebbe essere un'alternativa come CT della nazionale. Io contento di questa dirigenza e faccio i complimenti al presidente della Federazione Italiana. Ho un suggerimento però, perché oggi su un altro quotidiano, in questo caso Repubblica, pagina 21, si parla di Matilde Pompignoli. Matilde Pompignoli, che forse tanti di voi non conoscono come nome, onestamente non la conoscevo neanche io fino a questa mattina. Prima donna a superare con il massimo dei voti e con lode anche il corso da allenatrice UEFA a Coverciano. Oggi Repubblica le dedica un'intera pagina con un'intervista molto interessante, dove lei racconta tutto quello che è il mondo di una donna in un mondo da maschi come quello del calcio, proprio così se ne parla. Intanto Silvia Scotti, che l'intervista, le dice subito: ti devo chiamare allenatore o allenatrice? Lei dice: allenatrice, voglio essere allenatrice, voglio essere chiamata così, voglio viaggiare, vedere i metodi di altri allenatori come Fabregas, Company, insomma i miei modelli. Ora ho l'età giusta, ora mai più. La sua aspirazione è quella di arrivare il più alto possibile, vincere la Champions con le donne o con gli uomini, non le interessa, quindi insomma ambizioni molto elevate. Io vi consiglio di andare a leggere la storia di questa ragazza giovanissima, che però ha delle aspirazioni veramente di alto livello e che evidentemente se le merita, perché lei dice: io non per me non esiste niente altro che il calcio, non esistono feste, serate, estate, vacanze, ho scelto una vita complicata, ho fatto rinunce, ho solo 28 anni, per il calcio non ho potuto fare quello che hanno fatto tutte le ragazze giovani, ma non ho rimpianti, adesso mi voglio prendere il mondo. Potrebbe essere un'idea. Pensateci, Maldini e Leonardo.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe 2012. Stiamo parlando di sport, abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato della nuova direzione della nazionale, di una potenziale nuova allenatrice della nazionale. Io glielo auguro con tutto il cuore un futuro di grande successo. Ma al telefono con noi, parlando ancora di sport e che sport, c'è Guido Meda. Buongiorno Guido.
1: Buongiorno amico mio.
0: Ciao.
1: Ciao,
0: ciao. Oggi alle 14 in diretta su Sky c'è Guido Meda e c'è anche la MotoGP, ma io dico sempre che c'è Guido Meda. Allora, siamo in Germania. Intanto, domanda, poi ci racconti tutto. Come Vai. Sta Bezzecchi?
1: Allora, male, nel senso che lui ieri, vabbè, è caduto e quindi addio weekend del quarto zero consecutivo, ma hai ragione tu, la priorità è la salute. Si è spezzato una clavicola, l'osso della spalla, purtroppo una frattura scomposta.
0: Aia.
1: Ma poi sì, però ieri l'ho incontrato mentre col braccio al collo e il suo papà stava andando verso la macchina per andare all'aeroporto, per tornare a casa eccetera eccetera, ha detto scomposta o composta, è comunque una frattura che ha bisogno di una placca, di un intervento chirurgico, e dice noi su queste cose qua siamo abbastanza veloci. E in effetti, diciamo, lo storico, la giurisprudenza su questo tipo di fratture, so che sembra strano ascoltarlo, però parla veramente di recuperi record, per cui siccome adesso andiamo in un periodo di vacanzina dopo il Gran Premio di oggi di 3 settimane, ha il tempo di rientrare.
0: Accidenti,
1: ecco.
0: Questo è un
1: e speriamo che lei
0: notizia.
1: Abbia fatto pace e pari con la sfiga e possa continuare a riprendere, diciamo, dal bel periodo che aveva vissuto fino a un mese fa.
0: Sì, anche perché Guido, io guardo la classifica, faccio quello preparato, ma leggo chiaramente, anche se grazie a te sto imparando tanto, davvero. Comunque, nonostante le ultime sfighe, stiamo parlando di un pilota che è al secondo posto.
1: Bravissimo, e ha un pugno di punti dal primo, che è Martin, che peraltro qua non sta andando neanche tanto forte. Diciamo questa Rudy, ti cavo un dubbio, questa qua sulla carta, e questo potrebbe essere lo spunto interessante di oggi, è la pista di Marquez, no?
0: Sì.
1: Marquez, che in classifica non so se ce l'hai davanti, ma dovrebbe essere a 32
0: quinto,
1: punti
0: sì, è quinto, esatto, a 165, sì.
1: Sì. Sì, quindi vuol dire meno 32 punti, sì, da Martin leader, giusto. Quindi può recuperare. E questa qua è una pista dove lui ha vinto 9 volte in MotoGP e 12 volte se prendi tutte le categorie. Ieri ha vinto davanti a suo fratello, ma suo fratello di Gian Antonio gli sono arrivati vicini, vicini. E oggi la gara lunga, la sfida è stare davanti a Marquez, perché se tu batti Marquez in Germania al Sachsenring la riduco in niente, sei un figo.
0: Ecco, giusto, giustamente. Sì,
1: perché lui è il figo, proprio il meglio figo del bigoncio qua. Ma sai perché? È curiosa sta cosa.
0: Sì.
1: Lui è fortissimo nelle curve a sinistra.
0: Aspetta che chiudo gli occhi. Curva a sinistra, ok, ho capito. Sì.
1: Ma più veloce degli altri nelle curve a sinistra, è un dono di natura che ha. Ma
0: sì.
1: non è una cazzata, è vero. E questa qui è una pista che ha una prevalenza di curve a sinistra. Oh. Per cui lui è naturalmente agevolato da questa attitudine particolare e naturale che ha.
0: Sai che stavo pensando? Sì, no, è talmente interessante che stavo pensando al tuo racconto, stavo chiudendo gli occhi pensando come sono le, sì, curve a sinistra, e nella mia mente da bambino, perché io purtroppo stavo pensando, ma la curva a sinistra quando la fai al contrario è una curva a destra, un po' come ci sono più, sì, salite o più discese, capito?
1: Sì, ma non la fai al contrario,
0: so,
1: perché i circuiti non vengono.
0: No, ma Guido, tu capisci con chi stai parlando? Cioè, tu capisci che quando ti dicono c'è Rudy dovresti dire scusa, c'è
1: Rudy,
0: un impegno.
1: No, non lo dico perché io funziono come te. Cioè, se fossi stato tu a dirlo a me avrei fatto esattamente lo stesso ragionamento.
0: Va bene.
1: Ok, ha più curve a sinistra, ma se vai al contrario sono a destra.
0: Scusa,
1: sì,
0: Guido.
1: Ho capito. Però oggi si corre a sinistra, quindi
0: va
1: lui
0: bene.
1: Ha questo vantaggio qua. E il nostro di Gian Antonio, che è terzo, ha la chance di vincere, sì,
0: dai,
1: il Gran Premio.
0: Dai. Allora, oggi alle 14 in diretta su Sky c'è Guido Meda e anche la MotoGP. Guido, spero di sentirti dopo questa pausa, come hai detto, di 3 settimane. E forza, forza, forza Bezzecchi. Grazie.
1: Dai, baci.
0: Ciao.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. Barbara, voglio fare una di quelle cose che ti piacciono tanto. Mi cerchi buona domenica di Antonello Venditti, per favore, che vorrei far sentire 10 secondi di per andare in quel gioco che vorrei fare con gli ascoltatori di canzoni che hanno lo stesso titolo, titolo uguale, ma che sono diverse. È chiaro, Sabrina, tu che sei, cioè, canzoni che si però non sono cover, sono proprio diverse. Ce ne sono, se le cercate in giro fra italiane e straniere ne potete trovare parecchie. Canzoni che poi hanno una storia. Posso fare un racconto tecnico, Barbara, prima di ascoltare Buona Domenica di Venditti? Così un attimo. Forse non tutti sanno che esiste, sai, la SIAE, avrete sentito parlare della SIAE, che tutela i diritti degli autori, no? Quando tu depositi una canzone con il titolo di un'altra canzone, ok, o ti inventi uno stratagemma, che ne so, ci metti un sottotitolo, una parentesi, un punto esclamativo, no? O se no rischi

0: gli autori. Insomma, ci siamo capiti. Ci fai mai far ascoltare 10 secondi di Buona Domenica di Venditti? E vediamo a chi vanno i soldi.
1: Buona domenica, passate a casa ad aspettare. Tanto il telefono non scorre.
0: E adesso chi la toglie? Vai ancora.

Saif, io ti voglio non bene di più. Siamo dello stesso paese, di Santa Margherita Ligure. Praticamente siamo parenti, siamo cresciuti. Tu stai crescendo, io sono cresciuto lì dove tu vivi, dove c'è la tua famiglia, c'è anche la mia famiglia. Forse ci siamo anche conosciuti, non lo so. Però ti devo dire che questa Buona Domenica di Venditti non era

Rachel Never Lies. Janet Jackson, Got It, It's Gone, 1997, sono le 9:27, tutti sette. Parlando di Saif prima, mi sono dimenticato che abbiamo un regalo pazzesco da farvi. 347-342-5220, lo dico molto piano, anzi lo ripeto, 347-342-5220 per vincere due biglietti per la seconda edizione di uno dei festival più belli dell'estate, il Trento Live Fest, 28, 29, 30 agosto, 4, 5, 6 settembre, poi sceglierete voi la data alla quale volete assistere. Vi dico gli artisti, così impazzite, mandate subito il messaggio. Quello che vi chiediamo è una foto di uno che impazzisce di gioia per

0: aver vinto i biglietti per andare ad ascoltare Jamie Tights, Venerus, Fulminacci, Mobrici, Luca Carboni, Tropico, Madame, Dito nella Piaga, Emma e Saif, Negramaro e Motta, tutti insieme al Trento Live Fest.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 12.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
12: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Eccolo il vostro disco preferito.
14: Regia, che succede?
15: È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
16: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
15: Tanta roba!
16: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
17: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
22: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
23: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
22: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
24: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
25: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
26: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
27: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
28: Cosa?
27: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
28: Ma arriva per le vacanze?
27: Certo, è già qui.

0: consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Have fun with
5: Chantecler, il gallo del pulito.
6: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Annie Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
7: Radio DJ, One Nation, One Star.

0: Che bella questa canzone di, scusate, di Somber, My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto, che è una di quelle cose che si dicono tipo il mio corpo non è pronto per svegliarmi la domenica mattina a quest'ora. Sono le 9.38, dai, è un orario ormai decente. È l'orario però del nostro premio fedeltà.
1: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026. Premio
0: fedeltà. Buongiorno Daniela, hai vinto tu.
2: Ciao Rudy.
0: Ehi là,
2: ciao.
0: Con chi sei in macchina? Buongiorno. Che vedo una foto di due meraviglie.
2: Sì, io e la mia bambina.
0: Carine, belle. Sembrate anche vestite dello stesso colore nella foto.
2: Sì, sì, sì.
0: Ma lo fate... Lo fate d'abitudine?
2: No, non è capitato, ma non esagerare.
0: Allora, faccio un complimento alla mamma in questo caso. Sembrate grazie. Due sorelle.
2: Grazie, grazie.
0: Ma veramente ve lo diranno
2: ma
0: tutti.
2: Ma è lei che ci porta grande.
0: Ah, ok. Senti,
2: diciamo così.
0: Chi porta chi al Trento Life Fest? La mamma che porta la figlia o la figlia?
2: È reciproco, perché tanto lei ha la patente, potrebbe guidare anche lei.
0: Ah, ok, perfetto. Ci sono un sacco di giornate meravigliose, quindi poi con Sabrina scegliete il meglio. Divertitevi tanto e buona
2: grazie.
0: Estate a tutte e due, divertitevi.
2: Grazie, grazie. Un bacione a tutti gli ascoltatori.
0: Ma che
2: ciao.
0: Carina, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Peccato che non si possano vedere le foto alla radio, ma veramente bellissime, tutte e due.

Roy Orbison, You Got It su Radio DJ 1989, sono le 9.42. Abbiamo parlato prima con la mamma e figlia che viaggiavano in auto verso una domenica di pace, di tranquillità. Si sono anche vinti i biglietti per andare a vedere il Trento Live Fest. Oggi su tutti i quotidiani italiani, leggo questa notizia,

perché non passi l'idea che si può correre in auto, anzi, però ci sarà una rivoluzione autovelox. Proprio da oggi saranno spenti oltre il 30% degli autovelox che ci sono in giro per l'Italia. Quasi 1000 autovelox che andranno spenti perché non sono conformi alle regole che dopo il 2017 sono state date, insomma, per appunto l'utilizzo di questi autovelox. Questa cosa è in vigore dalla notte scorsa, è un decreto che arriva forse nel momento più sbagliato, probabilmente quello dell'esodo estivo, però comunque in ogni caso importante che tutti questi autovelox che sono irregolari per vari motivi siano cambiati con autovelox che invece sono più moderni, più affidabili, siano anche segnalati nel modo giusto, in cui insomma ci sono delle regole molto precise, alcune le sappiamo, alcune no. Ecco, mi raccomando che non sia appunto un motivo per andare più veloci. La domanda che in tanti invece fanno, e alla quale lascio l'approfondimento per la risposta di tutti i quotidiani, di tutte le regole che potete leggere, insomma, se no potete leggere anche i comunicati dell'ANCI, sono tanti, ma le multe date nel 2025 da questi autovelox irregolari che fine fanno? Ve lo state chiedendo? Comunque, secondo me la risposta è solo una. Se non vai forte, non prendi multe, autovelox, giusto o sbagliato.

pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, sono le 9.47, vi avevo fatto una promessa, abbiamo deciso di dedicare questa puntata a Peppino Di Capri, come tutti sapete, insomma, scomparso ieri, oggi i quotidiani ne parlano tanto. Abbiamo aperto alle 8 ascoltando uno dei suoi grandissimi successi, però vorrei chiudere questa puntata facendovi ascoltare una piccola chicca, un pezzo che credo la maggior parte di voi forse non conosca nella versione appunto fatta da Peppino Di Capri, nella versione italiana, però sono certo che un po' per il ricordo di un artista straordinario che in qualche modo è stato anche innovatore, perché tra il cantare il twist, il rock and roll all'inizio quando in Italia lo facevano in pochi, anche negli ultimi anni della sua carriera ha duettato con Guè, non so se Sabrina, tu che ami Guè, lo sapevi che Peppino Di Capri ha duettato con Guè? Vedi che qualcosa vi spiego sempre. Si è divertito alla fine degli anni 70 a cantare una versione italiana di un pezzo che, se siete fan dei film più belli degli anni 70, se siete fan delle band più clamorose degli anni 70, appena adesso Barbara schiaccia il bottone play e parte la base capirete di cosa sto parlando. Attenzione, perché credo che in pochi di voi la conoscano, ma credo vi emozionerà molto. Insomma, più o meno già state capendo, no? Più o meno il mondo è quello lì. Stiamo parlando dei Bee Gees, stiamo parlando di una canzone che in inglese abbiamo cantato e ballato tutti, ma Peppino

0: c'è chi si è commosso e chi mente, c'è chi sta sognando e c'è chi mente, c'è chi ha gli occhi chiusi, non guida e chi mente. Peppino Di Capri, fiore di carta, che non credevo, vi faccio i complimenti, perché invece pensavo di conoscerla solo io e pochi intimi, e invece.
1: Che musica, il vento sta cambiando.
0: Brava, secondo me Vales. E poi
2: pensa te che io invece ho sentito prima quella di Peppino Di Capri.

0: dopo ho capito che era una cover. Però per un attimo, beh non adesso ovviamente, ero convinto del contrario.
1: Vabbè, ma non c'è mica niente di male, funziona anche così con la musica. Il bello è questo, iniziare come si finisce. Abbiamo finito, ringrazio Barbara per la pazienza, perché oggi ti ho fatto impazzire fra storie avanti indietro. Però è bello così, è bello parlare di musica perché ogni volta c'è qualcosa da dire. Grazie a Sabrina in redazione, bentornata dal Giappone. Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre dalle 8 alle 10, sempre sabato e domenica. Ciao a tutti!
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati.

0: aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAIG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
9: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: Buongiorno dalla redazione. Il Pakistan interviene nell'ultima escalation di violenza tra Iran e Stati Uniti chiedendo moderazione. Quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi reciproci fra i due paesi, innescati dal lancio di un missile da parte di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Washington ha risposto bombardando decine di obiettivi militari iraniani. La Repubblica Islamica ha poi attaccato con missili e droni Emirati Arabi, Bahrain e Qatar. Nel frattempo l'Iran ha richiuso lo stretto di Hormuz denunciando le interferenze statunitensi nella navigazione e attraverso il presidente del Parlamento Ghalibaf avverte l'era degli accordi unilaterali è finita. Proseguono intanto i colloqui per la gestione del passaggio commerciale fra Teheran e l'Oman. Ora la cronaca. Sarebbe stato ucciso il 41enne trovato morto ieri nella sua abitazione di Corsico nel Milanese con ferite da arma da taglio. Accanto al corpo della vittima, che aveva precedenti per droga, è stato trovato un coltello. L'appartamento era chiuso dall'esterno. A dare l'allarme i vicini di casa, allarmati dall'odore acre che veniva dalla casa. Andiamo negli Stati Uniti per i mondiali di calcio. L'Argentina ha battuto la Svizzera 3-1 ai supplementari e accede alla semifinale, dove mercoledì incontrerà l'Inghilterra, che ha eliminato la Norvegia 2-1, sempre ai supplementari, con una doppietta di Bellingham. Martedì l'altra semifinale fra Francia e Spagna. Tennis. Alle 17 Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano per la 15ª volta in carriera nella finale di Wimbledon. L'obiettivo del numero uno del mondo è difendere il titolo vinto l'anno scorso. Il tedesco, numero 3 del ranking, da domani salirà al secondo posto scavalcando Carlos Alcaraz. Entrerà invece nella top 10 del ranking mondiale in settima posizione la ceca Linda Noskova, che ieri ha conquistato Wimbledon per la prima volta in carriera battendo in finale la connazionale Carolina Muchova. Passiamo alla MotoGP. Con Marc Marquez su Ducati in pole position si corre alle 14 il Gran Premio di Germania. Dietro lo spagnolo partiranno il fratello Alex in sella alla Gresini e Fabio Di Giannantonio sulla VR46. Oggi si corre anche la nona tappa del Tour de France di ciclismo, 185 km da Malmort a Ussel, che verrà però, con una decisione senza precedenti, accorciata di 30 km a causa delle temperature torride previste in Francia. Ieri il belga Merlier ha vinto l'ottava frazione con arrivo a Bergerac in maglia gialla, Tadej Pogacar.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Da Stefania Salardi è tutto, altre news a mezzogiorno.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
7: Forse avete già sentito parlare di Mozia. Mozia è un'isola a 2 km dalle saline di Marsala e in antichità è stato uno snodo fondamentale delle rotte commerciali nel Mediterraneo. Oggi l'isola è quasi disabitata, è frequentata dai turisti per l'interesse archeologico e naturalistico e la sua laguna è habitat di uccelli come aironi, fenicotteri o garzette. Ma oggi la storia e la natura hanno incontrato la tecnologia e i servizi digitali avanzati. Enel, infatti, salvaguardando il contesto archeologico e paesaggistico, ha posato un collegamento elettrico e in fibra ottica che ora corre sotto il fondale marino per quei 2 chilometri. E finalmente a Mozia rinasce una nuova luce.
6: In collaborazione con Enel.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Have fun with Parmigiano Reggiano, una grandezza fatta di rituali.
10: DJ chiama Italia.
11: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 10.

0: stai calma, c'è
1: ma
0: tutto,
1: ragazzi,
0: c'è tanta di quell'energia che ci fai 10 dischi di adesso,
1: ma
0: con questa canzone,
1: veramente.
0: No, perché mi chiedevo, no, se adesso si potrebbe ancora scrivere una canzone usando come metafora l'America, nel senso che l'America di adesso non è l'America degli anni 70, no?
1: Non gode della stessa favore mediatico, sì, ecco, in qualche maniera.
0: Qui era proprio la roba da di sogno, era lontana, non la si conosceva, la
1: sì,
0: conoscevamo
1: ma poi
0: soltanto
2: adesso,
0: attraverso i film.
2: Adesso l'America è un paese di grandi contraddizioni.
1: Bravo, bravo, Teona qualunque ci dice la sua. No, ma qui, cioè, si tocca l'America,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì,
1: si tocca l'America, vuol
0: però
1: dire
0: però non
1: si
0: era soltanto quella roba lì.
1: Non era soltanto,
0: era proprio il sogno, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: e nella parte di Marrakech, perché Marrakech, l'altro che c'è, caspita, insieme con Gianna Nannini, insomma, viene un po' dissacrata. Questo volevo dire. Che poi stavo pensando, questa è del 79, l'abbiamo già raccontato, perché la canzone è uscita nello stesso anno in cui Marrakech è uscito dalla
1: pancia
0: di sua mamma.
1: Okay? Sì, sì,
0: è nato nel 79 come questa canzone. Subito dopo, per confermare appunto questa teoria che l'America era un posto da sogni, Beppe Grillo faceva Te la do io l'America.
1: È una cosa pazzesca, te la do io l'America. Poi
0: vedi come cambiano i tempi.
1: Sì,
2: stavo vedendo la scheda qua su Wikipedia di Te la do io l'America. Dite la media degli ascolti che aveva ogni puntata.
0: 10 milioni.
2: 16 milioni di media.
0: Vabbè, non c'era ancora media 7, sì, tanto per cominciare.
1: No, c'era ma poca roba.
0: I primi accenni erano, sì, 81.
2: Sì. Antonio Ricci lavorava qui.
1: Sì, certo, beh, autore di Beppe Grillo.
0: Beh, certo, roba di Liguria lì. Radio DJ, buongiorno.

0: Allora è un meglio di, dai, lo se avete registrato, impossibile.
1: Aspetta, che c'è anche un'emergenza. Ti vedo strano stamattina.
2: Oggi sono...
1: Cioè, già sei sempre strano, sempre, te, ma sì, ti vedo più strano
2: oggi
1: del
2: solito.
1: Oggi
2: sono attanagliato, oltre che strano, sì.
0: Sei attanagliato oggi... perché?
2: Per due ragioni. Allora, la prima è che è uscito il nuovo disco degli U2.
1: Sì.
2: E incredibilmente mi piace.
1: È uscito.
2: Sì.
0: Non è male.
1: Sai
0: non
1: cosa? Devo è un dire po' strano, è un po' strano, ma c'è un bellissimo gancio che ti rimane. Magari dopo ve lo facciamo
0: ma
1: sentire.
0: Sì, bello, sì, molto bello.
1: Allora ce l'hai, siamo... Alex? Ho visto
0: non
1: che
0: mi basta, per capire che siamo in diretta non mi basta.
1: No, c'è qualcos'altro
2: la,
1: però.
2: La partita di tennis incredibile di Djokovic, che è durata 5 ore, era esausto, e dimostrando una forza di volontà da eroe.
1: Questa cosa di Djokovic, che non muore mai, alla fine, abbiamo parlato dell'Odissea, tutto si riporta sempre allo stesso schema, che è uno schema che gli sceneggiatori di Hollywood hanno nel cassetto. Quando gli commissionano un film un po' d'avventura, loro aprono il cassetto e vanno a guardare come funziona il viaggio dell'eroe.
0: Il viaggio dell'eroe.
1: Sì, perché alla fine, chiaramente, con tante piccolissime modifiche, non so, può cambiare l'epoca, possono cambiare i costumi, può cambiare l'età del protagonista, ma gli schemi sono sempre gli stessi: l'Odissea, Guerre Stellari, Il Signore degli Anelli, Il Re Leone.
0: Dimmi di questo viaggio dell'eroe.
1: Il viaggio dell'eroe.
2: Il viaggio dell'eroe si compone principalmente di tre momenti,
1: tre
2: anche
1: momenti.
2: Se poi è molto più articolato.
0: Immagino che si parta con la nascita.
2: No. Il primo momento
1: è la vita normale, tu sei una persona normale, e a un certo punto ti arriva la chiamata,
2: esatto,
1: per qualunque tipo di motivo, e tu opponi subito un po' di resistenza perché dici ma
2: chi me lo fa fare,
1: chi me
2: io
1: lo
2: sto
1: fa
2: bene
1: fare,
2: qui,
1: sto
2: devo andare
1: bene qua,
2: a sfidare il drago,
1: quindi rifiuti, poi dopo incontri il mentore, c'è sempre un personaggio che ti dà la dritta, che ti convince, che ti fa capire che devi andare e parti.
2: Lucignolo incontri.
1: No,
0: il mentore
1: però alla fine è anche Pinocchio,
2: anche
1: quello,
2: Pinocchio a Lucignolo per l'avventura.
0: Bravo. Ma non è forse più il grillo parlante?
2: Il grillo parlante è la coscienza.
1: No, non vi fate deviare da quella visione lì. È più una cosa epica.
0: Epica.
1: Quindi tu sei l'eroe, il protagonista. All'inizio devi salvare il mondo, ma non ci vuoi andare. Sì. Armageddon. Bruce Willis.
0: Certo.
1: Mica voleva andare lui a farsi esplodere su un
2: asteroide. Infatti all'inizio non sei neppure eroe. Sei un normale personaggio.
0: Vieni dalla vita normale.
1: Per cui la qualifica di eroe ti arriva alla fine. All'inizio tu devi essere Ulisse, cioè una persona tra virgolette normale.
0: Diciamo l'allenatore del Milan, Amorim, capito? Era uno normale, lo gli offrono.
1: Poi c'è la parte centrale del film o del libro, quella in cui succede praticamente di tutto. Tu parti,
2: l'avventura,
1: i pericoli, le tentazioni, c'è sempre un incontro femminile, c'è sempre qualcosa che ti riporta a un rapporto paterno un po' complicato. Paterno Dugnano, credo che sia, per l'occasione, e poi alla fine c'è il ritorno.
0: C'è il lieto fine, poi?
2: Non soltanto, c'è la trasformazione
1: in
2: eroe, perché, e poi c'è il ritorno.
1: Bravissimo, quando torni tu sei un eroe.
0: Viaggio
1: l'abbiamo preso per un eroe, no?
0: Ma anche quello, alla fine, il plot, il punto di partenza
1: ed
0: era
1: è sempre
0: un po'
1: quello.
0: Tutto così, è un po' riconducibile
1: alla
0: sempre
1: fine
0: a questo.
1: Si riconduce sempre a questo. È una cosa
0: molto bella,
1: proprio classificata, il viaggio dell'eroe.
0: Fantastico.
1: Noi l'abbiamo
0: bello.
1: Un po' buttata via, ma insomma, se volete approfondire, Rambo, ecco, anche lui.
0: Anche Rocky,
1: se è per questo.
0: Giusto.

0: Vi do due motivi per ascoltare questo programma su Radio DJ. Prima di tutto, quale programma vi parla del viaggio dell'eroe? Nessuno.
1: Dicelo.
0: Secondo motivo, ma non in ordine di importanza.
1: Quale programma vi mette queste canzoni?
0: Apre, quale programma apre con i Dream Academy Life in a Northern Town?
1: Grazie Jerry.
2: Prego.
1: Il posto è sempre vacante, quando,
2: sì,
1: quando
2: sì.
1: Puoi venire.
2: Beh,
1: quando...
2: ma tanto Jerry ha poco da fare, no?
1: Esatto. E quando non avrai niente da fare?
2: Jerry fa 380 puntate su 365, sì, ma esatto. Se le merita,
1: sai,
2: perché
1: è come,
2: il pubblico...
1: È come le week di Sala a Milano.
2: Certo.
1: Sai che Milano, c'è, da quando c'è Beppe, c'ha questa cosa delle week.
2: Week,
1: no?
2: Week.
1: La Fashion Week, la Music, sì, Week, sì, ciao, sì. E tutto il resto. Sono arrivato a pensare che Milano sia l'unica città che ha 70 settimane all'anno.
2: Eh certo, perché
1: in alcuni casi ce ne sono due o tre in contemporanea.
0: Sono come i miei giorni di Impulse, 450 all'anno.
1: No, prima di tornare con la bellissima canzone che avete appena sentito, volevo rispondere all'ascoltatore che ci ha mandato il seguente messaggio. Allora, il Signore degli Anelli è il viaggio degli eroi. Amore, a parte il fatto che l'abbiamo detto all'inizio in quel piccolissimo riassunto, la musica che sentivi in sottofondo, questa è la musica de Il Signore degli Anelli.
2: Certo.
1: Ti dico che mio figlio Filippo è talmente affezionato a quella serie televisiva che, cinematografica, sì, che non solo l'ha vista due o tre volte tutta, che un po' anche due palle, ma in macchina spesso mette questa musica.
2: Che bella, bella.
1: E sai quando la mette? Quando arriviamo in montagna.
2: Vabbè,
1: quando arrivi
2: in quei
1: posti, quei prati verdi che sembra un po'
2: bellissimo.
1: La Nuova Zelanda.
2: Bellissimo.
1: Vabbè, comunque, il viaggio dell'eroe.
2: Beh, la montagna ti chiama musiche epiche.
1: Sì.
2: Io metto sempre God Only Knows dei Beach Boys.
1: Io godo e basta.
2: Bravo, bravo.
3: Un riccio.
1: Che poi, Matteo, il viaggio si può fare in tanti modi: si può fare in macchina, si può fare in bicicletta, si può fare in aereo, si può fare portato in braccio dai tuoi amici.
4: Avete preso per un coglione?
5: Ma no, sei un eroe!
4: Ah, avete preso per un coglione?
5: Ma no, sei un eroe!
4: Sotto la mano,
3: questo è un altro viaggio dell'eroe.
1: Il certo. Viaggio dell'eroe,
3: Oronzo.
1: Sì.
3: Oronzo Canà.
1: Qualche ascoltatore del Volo del Mattino sta dicendo che è un argomento che spesso Fabio tira in ballo. Insomma, non abbiamo certo la pretesa di averlo scoperto noi. Il viaggio dell'eroe, questo mi piace molto, è la vita di Linus. Tutto normale finché non è arrivato Aldo Rock, che
2: mannaggia.
1: È contemporaneamente il mio mentore, il mio nemico.
2: Le sirene.

0: Sirene di Ulisse, sirene, qualsiasi cosa, certo.
1: La polizia pure.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Vabbè, no, la canzone di prima, bellissima, molto anni 80, insomma, si chiamava Life in a Northern Town, cioè la vita in una città del nord. Uno pensa che la vita nella città del nord sia più fresca che nelle città del sud. Qual è la città in Italia toccherà la temperatura più alta?
2: Bolzano.
0: Questa, Milano.
1: Non è che ce ne stiamo vantando.
0: Esatto,
1: anzi,
0: esatto. Sì, sì. Ho visto per caso.
1: Seconda ondata di calore.
0: Sì,
1: anzi,
0: tremendo. Non so da chi arrivasse, ma c'è un'espressione che mi ha molto colpito di uno su Instagram, mm-hmm, e dice: non ho capito da quando la bella stagione si è trasformata in una specie di pestilenza. Perché è un po' così, cioè tu devi a un certo punto della giornata stare chiuso in casa, cioè ti è preclusa l'aria aperta, che è una cosa che d'inverno in realtà non c'è, no? In qualche maniera, sì, anche sì. il 4 gennaio.
1: È la solita differenza dal freddo, per quanto possa essere tanto... diciamo ti puoi proteggere, no? Perché esistono materiali che ti permettono di affrontarlo, e dopo un po' non è che ti puoi spogliare completamente,
0: sì, sì,
1: specialmente
0: anzi,
1: se fai un lavoro che prevede che tu ti vesta in una maniera presentabile.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Terza ondata di calore, e non dovrebbe neanche essere l'ultima, si dice. L'unico vantaggio, qui comincia a diventare una chiacchiera d'ascensore, è che almeno di mattina fa fresco.
0: Sì, no, di mattina si sta molto almeno bene. Bisognerebbe ormai cambiare gli orari di lavoro, fare una cosa tipo entra alle 6 di mattina.
1: Ma io l'anno scorso ve l'avevo detto, facciamo dalle 7 alle 10, l'abbiamo fatto, vi è anche piaciuto, però poi perché non l'abbiamo rifatto quest'anno?
0: Chi lo sa, perché Vic e Marisa ci tenevano tantissimo, in particolare Marisa Passera.
1: Perché secondo me era più forte la sensazione di assenza da parte di quelli abituati a sentirci alle 10 che non la novità del mattino presto.
0: Certo.
1: Campo, l'anno prossimo torniamo.
0: Qua stiamo. Vabbè, vediamo.
1: Con questo caldo, sai, no?
0: Esatto.
1: Hai voglia di mangiare frutta e verdura.
0: Bravo. Devi non uscire nelle ore più calde.
1: Lo so, ma non c'è da

0: Dracula Spettacular Impala, Tame Impala è il nome della formazione, Impala, che ci porta verso due direzioni completamente differenti. Uno è l'impalatore, di cui abbiamo già abbondantemente
1: parlato
0: in altre occasioni, e l'altra è la versione cinese con la L al posto della R.
1: Beh, sì, sì, certo.
0: Ragazzi, Signori degli Anelli come se piovesse. Sono talmente affezionato al Signore degli Anelli che con due amici abbiamo visto al cinema una maratona dei tre film, uno dopo l'altro, 11 ore di proiezione con una piccola pausa fra i tre. La mia compagna, questo è veramente da record, ha letto 26 volte il libro in italiano, 5 volte in francese, 10 volte in inglese e 3 volte in inglese arcaico.
1: Cioè, quindi 10 volte in inglese contemporaneo.
0: Esatto.
1: E 3 volte in inglese arcaico, quindi con thy,
0: sì,
1: quelle cose,
0: sì,
1: strane,
0: quelle cose
1: che,
0: strane
1: che usavano una volta.
0: Al nostro matrimonio abbiamo messo la colonna sonora del Signore degli Anelli in chiesa come canzone di inizio. Ogni volta che la sento mi dà ancora più brividi. E a proposito del Signore degli Anelli, sto tornando dal Corriere per ritirare il pacco della Lego con dentro il castello da costruire, dice Elisa, e basta.
1: E basta, Tolkien.
0: Ti ricordi quando le mamme erano molto contente dei loro piccoli e li presentavano, che ne so, a una signora, una vicina di casa, e presentavano questo bambino definendolo
2: il mio tesoro?
1: Guarda, mi sembra di riconoscere la voce della mia mamma.
2: Il mio tesoro.
0: Quel bambino lì è proprio un tesoro.
2: Il mio tesoro, il mio tesoro.
1: Esatto.
0: Adesso si spiegano tante cose.
1: Tantissime
0: ecco
1: cose.
0: Quella mamma lì.
3: DJ, DJ, Roma Italia.
0: Promotion. La qualità di Parmigiano Reggiano nasce dalla tutela di una tradizione, quella di gesti antichi che si ripetono ogni giorno, perché dietro ogni forma di Parmigiano Reggiano c'è la maestria che i casari si tramandano da sempre. Una ritualità di gesti che si succedono dall'inizio della produzione alla marchiatura finale.
4: Parmigiano Reggiano, una grandezza fatta di rituali.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Allora, ci siete? Siete caldi?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Service.

0: Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: NEN.
3: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
6: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
7: Sali.
6: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
16: Piacere! Calciolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
19: Torni sempre al tuo paese.
20: Have fun with
21: Chanteclair, il gallo del pulito.

0: Matteo, questo è il tuo momento, perché sì, tu che sei un grande lettore di libri, certo, ma di libri buoni.
1: Certo.
0: Buoni libri. Ti piacciono i gialli?
1: Molto.
0: Oh, ok. C'è tutto un mondo che riguarda la letteratura gialla, no?
2: Beh,
0: i romanzi, quelli.
2: Possiamo dire, ma non vuole essere una battuta, sì, che l'estate è proprio la morte sua.
0: È perfetta
2: sua
0: per quella.
2: È il caso di dire. Questo è difficile da tradurre
0: e,
2: in spagnolo.
0: E tra l'altro ogni paese, ogni nazione europea ha il suo eroe da quel punto di
2: sì,
0: vista, no? Cioè in Italia c'è Donato Carrisi.
2: Naturalmente.
0: L'Europa francofona c'ha Joël Dicker.
2: Esatto. E invece tutti questi due parlano bene di quest'autore. Perché
0: sì, sì.
2: Joël Dicker dice senza dubbio il nuovo fenomeno della letteratura europea. Donato Carrisi dice e sarete davvero grati per aver incontrato questo scrittore.
0: La Spagna c'ha Javier Castillo. E noi abbiamo Rossana che ci traduce. Buongiorno.
3: Grazie. Un piacere di conoscerti.
0: Buongiorno. O come la sensazione?
3: Parlo spagnolo.
0: Parli spagnolo e noi ci capiamo un pochino. Sai che gli italiani sono convinti di parlare spagnolo parlando il Veneto, no?
2: Che è una regione d'Italia.
3: Se puede. In Spagna passa igual. In Spagna pensiamo che hablamos italiano quando bevemos una cerveza.
4: Ah, okay. Anche gli spagnoli pensano lo stesso quando bevono una birra.
0: Era comprensibile. Io ho letto una cosa interessante, che tu sei diventato uno scrittore quasi per caso. Ti sei autoprodotto il primo libro e tu avevi un lavoro completamente differente.
3: Sì, io trabajaba en consultoría financiera.
0: Exacto.
3: Y yo iba todos los días al trabajo en tren. Y mi hobby era, desde niño, era escribir pequeños cuentos cortos de racconti.
0: Okay.
3: Y un día dije, voy a escribir...
0: Se capisce todos.
3: Sí, voy a escribir una novela más larga. Y en el tren de camino al trabajo, todos los días, escribí mi primer libro, que era I giorni della follia.
0: Mm-hmm.
3: La publiqué autopublicada en España y de repente, 2 semanas después, era la novela más vendida de España. Todas las editoriales estaban pujando por el libro. Fue como una sorpresa y se convirtió como en un boom, ¿no? Solo esa novela ha vendido solo en España 1 milione di libri.
0: Facciamo una veloce traduzione con Rossana.
4: Sì, effettivamente io lavoravo nel settore finanziario, andavo tutti i giorni in treno al lavoro e sin da quando ero bambino ho sempre scritto. Scrivevo soprattutto dei racconti brevi, finché un giorno non ho deciso di cimentarmi con un romanzo più lungo, che ho scritto sempre andando in treno. E quel romanzo ha per titolo in italiano I giorni della follia, che ho autopubblicato. E dopo 2 settimane è stata una vera follia, perché le case editrici si contendevano il romanzo da pubblicare ed è stato un vero e proprio boom e ha venduto 1 milione di copie.
0: Allora, siccome sono tanti quelli che si autopubblicano dei libri, ma nessuno ha il successo che hai tu, che hai avuto tu, qual è stato il segreto di quel successo istantaneo?
3: Bueno, en mi caso fue el boca a oreja. Yo creo que
0: boca a oreja.
3: Passaparola. En España funciona, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Es imparable cuando algo así sucede. Y aquella primera novela, igual que con El susurro del fuego, ¿no?

0: Es un, son novelas que cuando empiezas a leerla te explota la cabeza porque no has leído nada igual, ¿no? Y hay muchísimos giros, son historias que te golpean y de repente aquella novela explotó y no hay campaña de marketing que iguale eso, ¿no? Que la gente recomendándolo de manera natural.
1: Rosara, tocca a te.
2: Sì, diciamo che nel mio caso quello che ha funzionato davvero tanto è stato il passaparola. Di solito questo è un metodo che in Spagna, quando inizia a funzionare, funziona davvero alla grande. Ha funzionato molto bene per il primo romanzo, così come adesso sta funzionando bene per Il sussurro del fuoco. Succede che quando inizi a leggere un romanzo di quel genere è come se la testa ti scoppiasse perché non hai mai letto niente di simile. È ricca di colpi di scena e credo che non ci sia una campagna di marketing tanto efficace come il passaparola.
3: Senti Javier, quando ti riconoscono magari negli incontri con i lettori, qual è la cosa che ti dicono di più? Ti dicono, non so, non ho dormito per...
0: Sì, per non ho dormito. Mi è saltato la parada del treno.
3: Perfetto. Anche. Ho saltato la fermata,
1: del treno.
0: Sì,
3: oppure mi sono messo a piangere alla fine del...
0: Però dipende del libro. Hai libri che sono molto poderosi e nel caso, per esempio, del Susurro al Fuego, me he encontrado mucha gente che dice che este libro, a pesar di essere un thriller, les ha cambiado la vida. Y es muy difícil conseguir que una historia con giros, con suspense, tenga un mensaje interior tan potente que te haga abrir los ojos y tomar el control de tu vida. Y esta novela lo hace, ¿no? Porque tiene un mensaje muy poderoso que le voy a dejar a Rosana, que dé hueco para traducir, y ahora os lo cuento.
1: Precursor.
2: Sì, ma penso che dipenda dal libro. Alcuni sono davvero potenti. In questo caso alcuni lettori mi hanno detto che pur trattandosi di un giallo, di un thriller, questo libro ha cambiato loro la vita. Ed è abbastanza inusuale che un thriller contenga un messaggio interiore così potente. E nel caso del Sussurro del Fuoco è così e poi ne parleremo.
1: Peraltro molte persone italiane vanno a vivere a Tenerife, dove è ambientato questo libro, e questo andare a vivere a Tenerife gli fa cambiare la vita.
0: Ah, certo, ok.
3: Posso dire un'altra cosa? Aggiungo, è anche curioso che presentiamo questo libro, che è ambientato a Tenerife, in cui il vulcano ha un ruolo, in qualche maniera, nei giorni in cui il nostro vulcano, uno dei nostri vulcani,
1: il nostro Teide,
3: sta spingendo di lava, ha chiuso l'aeroporto di Catania, insomma.
0: È parte della strategia di marketing.
3: Bravo! Lo sapevo, bravo.
1: Sono quelli di Salani.
3: Salani
0: questo
3: fa le cose in grande.
0: Para erupcionar el Etna. No, la verdad que creo que de verdad que en Italia la novela va a ser muy poderosa porque aquí se entiende muy bien lo que es vivir cerca de un volcán, vivir con ese fuego interior que tiene la isla, que en la novela ocurre igual, que es el mismo fuego interior que todos tenemos y que dejamos de escuchar. Y tenemos que prestar la atención a la naturaleza, tenemos que prestar la atención a eso, a esa llama que todos tenemos dentro. Y aquí en Italia lo vais a comprender perfectamente, porque la gente vivís también con esa amenaza y ese fuego recordándoos todo el tiempo que el país está vivo, que la naturaleza está viva y que tenemos que aprovechar el tiempo. La novela la escribí con la intención de que no puedas dejar de leer, pero al mismo tiempo que la gente de nuevo conecte con esa llama interior que todos tenemos y representado con un volcán, con la historia de que te sorprende, pero tiene ese mensaje de vive la vida, prende la bicicleta y sube una montaña, di a la persona que quieres ti amo, estate presente en tu propia vida.
3: Certo. Rosana. Vai, sta svenendo Rosana.
2: ha scritto un libro a mano. L'eruzione dell'Etna fa parte della campagna di marketing orchestrata da Salani, che ha un budget incredibile a disposizione. Ma penso che anche in Italia questo libro avrà questa potenza, sarà un libro comunque molto potente, perché qui le persone sanno che cosa significa vivere vicino a un vulcano, e penso che il fuoco interno che ognuno di noi si porta dentro, che ci muove, in qualche modo sia paragonabile al fuoco che vive all'interno dei vulcani. E a volte noi smettiamo di ascoltare quello che ci dice il nostro fuoco, e invece dobbiamo imparare a prestare attenzione a ciò che ci dice la natura e alla fiamma che ci portiamo dentro. E non dobbiamo dimenticarci mai che la natura è viva, e qui le persone lo capiscono molto bene in virtù della natura che le circonda. E uno dei messaggi che il libro contiene è quello di approfittare bene del tempo che abbiamo a disposizione. Una delle mie intenzioni era sicuramente di scrivere un libro che la gente non potesse smettere di leggere, ma anche di indurre

le persone a ritrovare la propria fiamma che le muove dentro. Questo è il messaggio: vivi la vita, prendi una bicicletta e scala con questa una montagna, o di ti amo la persona che hai vicino.

0: piazza vuota.
1: Siamo con Javier Castillo e con il suo libro numero 8, che si intitola Il sussurro del fuoco. Allora, io a tempo perso sono anche un ciclista e per me Tenerife significa il vulcano, il Teide, dove i ciclisti professionisti vanno in esilio, stanno lì un mese in clausura e si allenano su quest'isola.
2: Inverno, nel nostro inverno, quando è difficile da noi pedalare.
3: Molto bicicletta?
1: Molto, sì, impegnativo,
3: sì.
1: Faticoso.
2: Difficile, molto difficile.
1: Come mai hai scelto di ambientare il libro in questo posto?
3: Quería scrivere una storia che fosse, che hablase sobre ese fuego interior, no?
1: Okay.
3: Veía a mi alrededor.
1: E quindi il vulcano è la metafora perfetta.
3: Sì, il vulcano era perfetto per eso, no? Y fui de viaje a Tenerife y en un lugar de lava negra precioso, abrumador, me imaginé un cadáver de una chica, me lo imaginé. Y empecé a pensar, ostras, podría crear aquí una historia que hablase sobre ese fuego interior, ¿no? Y empezó todo a conectarse en ese viaje. Y me pareció como el lugar perfecto, ¿no? Porque era la analogía perfecta para la historia.
4: Ma diciamo che volevo scrivere una storia che parlasse di questo fuoco interiore che ci portiamo dentro. Ho pensato che il vulcano fosse l'immagine perfetta per rappresentare questo fuoco interiore. Mi trovavo a Tenerife per un viaggio, per una vacanza, e a un certo punto ho visto un luogo, un paraggio, caratterizzato da questa lava nera bellissima, e ho pensato, nella mia immaginazione, questo sarebbe il luogo perfetto.

0: Per farci apparire
1: sì, per trovarci un cadavere,
2: esatto.
1: Però che pensa che pensieri che gli vengono, sì, uno dice ah, che bel posto,
2: sì, mi mujer pensa lo mismo,
1: meno male,
2: perché non stiamo de vacaciones y estás aquí,
0: perché non ci limitiamo a fare una vacanza,
1: non raccontiamo del libro perché uno se lo deve anche leggere. Io voglio sapere chi sono i maestri del thriller che ti hanno ispirato, per esempio che ne so, Zafón oppure altri internazionali.
2: No, per me hay grandi. Intento de cada país leer y descubrir autores siempre nuevos. Yo crecí leyendo Agatha Christie, por supuesto. Stieg Larsson me fascina, su manera oscura de narrar.
1: Stieg Larsson es Uomini che odiano le donne.
2: Exacto, okay. Certo. Y de Italia, Carrisi es genial, Suiza, Joël Dicker, de Francia, Maxime Satam, de Alemania, Sebastián Fitzek. De la España, Dolores Redondo, Alicia Jiménez Barlet. Hay muchos autores de los que puedes coger algo y de todo se aprende, ¿no? Todos tienen un punto único y Zafón tiene esa narración preciosa, ¿no? De escribir che abruma quando uno lo descubre.
0: Ma io direi che di ogni paese cerco di scoprire degli autori nuovi, e ovviamente posso dire di essere cresciuto con i libri, i romanzi di Agatha Christie. Mi piace molto Larsson, sul territorio italiano amo molto Carrisi, della Svizzera sceglierei Dicker, Francia Chatham e così via. Per quanto riguarda la Spagna, tra i miei preferiti, anzi le mie preferite, citerei a Dolores Redondo e Alicia Jiménez Barthes. Ma direi che sono tantissimi gli autori che ti possono dare qualcosa, certo. Che ti possono dare un pezzo di ispirazione. E per quanto riguarda Zafón, credo che abbia una narrazione, una narrativa spettacolare.
3: Cosa vuol dire abruma? Questa è un'ultima domanda.
0: Mi schiaccia, mi impressiona. Okay.
1: Sì, no, perché l'ha usato in due o tre occasioni.
3: Ho aspettato la traduzione solo per sentire questa abruma.
1: È una parola che non avevo mai sentito.
3: No, neanche io. Deve essere una cosa molto poetica.
1: Allora, Javier è in giro per l'Italia, andrai in provincia di Roma, e poi in Puglia e poi ancora in Puglia. Quindi ci sono molti incontri che ti porteranno in giro.
2: Sì, è bellissimo.
3: Preparati perché fa caldo, hace mucho calor.
2: Sì, è Malaga también. Ecco, infatti. Per me è perfetto il clima.
3: Ok, bene, bene, molto bene.
0: Molto, quindi diciamo che mi trovo a mio agio.
1: È stato un grande piacere, Javier Castillo. Grazie ancora.
3: Grazie.

0: estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.

0: vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
0: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: In the sky, you know how I feel.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
10: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cappavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cappavis e sale l'energia.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Io avrei fatto questa.
1: No?
2: Ma dove?
1: Come se fossi stato Stevie Nicks, sì? Che purtroppo non sono, per fortuna non sono, dipende dai punti di vista. Vorrei tanto essere lei, perché è bravissima, fantastica, famosissima.
2: Beh, certo.
1: Una voce incredibile. Non vorrei essere lei perché è alta la metà di me.
2: Aia.
1: Ma soprattutto già 10 anni di più.
2: Quindi
1: per cui
2: già
1: mi lamento dei miei, quindi allo scambio non ci sto.
2: No,
1: okay?
2: Il tempo sta per scadere, diciamo.
1: No,
2: forza è così. Oh.
1: Però bocche cucite.
2: Bocche cucite.
1: Bocche cucite. Non si riesce a sapere niente di sto cavolo di matrimonio di Taylor Swift.
3: Si vede che l'hanno venduto a qualche Netflix.
1: Ma no.
2: Ma lì per comprare, per comprare il matrimonio di Taylor Swift,
1: sì, esatto.
2: Fai
1: ma
2: prima,
1: chi se lo può permettere?
2: Fai prima comprarti il Monte dei Paschi di Siena. Cioè, non so, una cosa.
1: Perché, per esempio, tutti a dire, no, che è brutto sposarsi dentro un palazzetto, una come lei. Bisogna capire come lo ha allestito questo palazzetto.
3: Col castello, però
1: non esistono documenti. Le uniche cose che sono uscite sono delle fotografie di, non so, un attore che sta andando lì.
2: Sì.
1: Che riceve un passaggio da un altro attore che sta andando anche lì. Tutte cose rubate un po' per strada, ma di quello che è successo dentro non si sa. Si sa che Stevie Nicks, appunto la cantante che avete appena sentito, ha cantato credo 2 canzoni. Se fossi stato Stevie Nicks avrei cantato questa.
2: Sì, che cioè, non è male.
1: Vorrei stare con te dovunque, no?
2: Sì,
1: cioè,
2: certo,
1: una
2: certo.
1: Canzone che parla di un inizio e di una strada infinita, insomma.
2: Sì, una canzone di 40 anni fa, dell'86, c'erano i primi compact disc, non so se voi avevate
1: primi anni 80.
2: Sì, è dello 86 questa. E io mi ricordo come mi beavo della fedeltà di questo album. Senti come suona. Ma era tutto placebo, le mie orecchie non sono tarate
3: era
2: per capire
3: il piacere di mettere un CD.
2: Ma certo, ovviamente, certo. Sì, ovviamente.
3: Avete visto come era vestito Ed Sheeran
2: al matrimonio?
3: No. Azzurrino, con
1: il principe azzurrino.
3: No, ma... cioè, io non capisco come sia possibile che uno non si renda conto che quel vestito non è adatto.
1: Perché? Perché l'azzurrino ingrassa. Non lo so.
3: No, azzurrino sgargiante, un po' sportivo, senza calzini.
1: Ma
3: vicino c'era Dakota Johnson, che era tipo alla notte degli Oscar.
1: Ho capito, ma sei un cantante, devi essere un po' rock, insomma.
2: Poi quel gusto lì anglosassone. Va bene tutto.
3: Secondo me
1: il ciuffo com'era?
3: Il ciuffo era bello
1: vigoroso. Rigoglioso.
3: Sì, sì.
1: Allora, comunque, mille invitati.
4: È passato da Grecia. Grazia è passato da Grecia. Penso
1: ce l'hai
4: che
1: comprata
4: anche,
1: la Grecia.
4: Penso che anche Radio DJ adesso di colpo, il logo di Radio DJ abbia molti capelli. Che Grecia fa
1: pensa
4: molti.
1: Pensa se avessimo ancora il logo iniziale, quello
3: il
1: col testone, che era
3: testone
1: calvo.
4: Con tutti i capelli.
1: Avrebbero messo i capelli.
4: Tutti i capelli
1: comunque,
4: Grecia.
1: Tornando al matrimonio del secolo, insomma, mille invitati, non si sa quasi praticamente nulla, anche un po' chi se ne frega, però è bello stare lì un po' a scavare, a indagare. L'unica certezza è che il matrimonio era già stato officiato in precedenza con pochissimi presenti qualche giorno prima a Nashville in Tennessee. Qui l'ha officiato, diciamo formalmente per il pubblico non pagante, Adam Sandler, l'attore comico americano.
2: Quindi
1: perché
2: è uno
1: proprio
2: scherzo,
1: lui
2: non sei uno scherzo.
1: Ma sì, è un po' anche per ridere, okay, avrà fatto qualche battuta delle sue. Soprattutto chissà come era vestito, perché sai che Adam Sandler volutamente è la persona più sciatta del mondo. Fa apposta a girare sempre con dei bragoni,
2: sì,
1: e delle maglie
2: ciabatte,
1: molto larghe.
2: Reuccio della
1: ciabatte. Lì sono lui e lui che sono molto amici, perché sul set di un film di Adam Sandler Travis Kelce ha fatto una comparsata e sono rimasti amici da allora. Dopodiché le figlie di Adam Sandler, che si chiamano Sunny e Sadie, Sunny e Sadie sono ovviamente delle Swifties.
2: Insomma, quindi lui è amico del marito, ma le figlie vogliono.
1: È come se al tuo matrimonio officiasse Ernia.
2: Una cosa del genere, sì, diciamo una cosa del più o meno, dai, facciamo sì, una cosa del genere.
1: 26
2: sì.
1: milioni dati in beneficenza, questo l'avevamo già detto venerdì scorso, però divisi in tante piccole società, 2 milioni a una, 2 milioni all'altra, 2 milioni sono andati alla fondazione di Dolly Parton, cantante country, anche lei ormai ottantenne, quella di I Will Always Love You, per intenderci.
2: L'originale. Allora.
1: Che ha ringraziato su Instagram con questo bel messaggio.
5: Taylor and Travis, it's Dolly. And I was just told that you two are making a donation of $2 million to my imagination library. Thank you, thank you, thank you, and know that I will always love you.
0: I always love you, thank you, thank you, thank you.
6: E te l'ho detto che non vorrei avere 80 anni, non ci mi manca molto, ma fammi godere quelli che ho ancora adesso.
0: C'è tempo, c'è tempo, sai quanti baretti a Robecco puoi ancora fare?
1: Vabbè, questa è Radio DJ e DJ Cam Italia. Buongiorno.
7: Oh.

0: giovani e incoscienti. A proposito di giovani, abbiamo citato, ho citato due cantanti americane un po' avanti con gli anni.
1: Ottantenni.
0: Prima diciamo. Stevie Nicks e poi appunto Dolly Parton con la sua S un po' fischiante. Che uno pensa che sia colpa della dentiera.
1: No.
0: È il Texas.
2: È il Texas che è come dire che... sì, infatti, è come dire che a Pavia,
0: di Pavia.
2: C'hanno la S. Pregando per uscire.
0: Dolly Parton è di Pavia.
2: E potrebbe
0: sintetizzando
2: essere,
0: in potrebbe maniera essere estrema. Pavia, sì. C'è un altro illustre ottantenne che è Sylvester Stallone.
1: Che compie 80 anni.
0: Che compie 80 anni, portati, devo dire, splendidamente. Bene. Io ancora ogni tanto un occhio alla sua serie Tulsa King, glielo butto ancora.
1: Sì.
0: E c'è ancora lo stesso sguardo, la stessa aria un po' ironica.
1: Sì, sono rimasto molto sorpreso, ho guardato il suo account Instagram e sai quando dici, ah cacchio, vedi c'è anche lui, c'ha tipo 20 milioni, 19 milioni di follower e tipo 90 in comune con te. Cioè nel senso che...
0: se tu segui 50.000 persone è chiaro che poi i più importanti li avrete in comune.
1: È vero.
0: Dipende da quanti ne segui.
1: È vero.
0: Tu segui tutti.
1: Tanti, non tutti. Sono molto cortese.
0: C'è una roba che mi fa molto ridere a proposito di Instagram e di Stallone. C'è qualcuno che si diverte a doppiarlo, ma in una maniera fantastica. Cioè, e lo fa parlare come se avesse... un accento di Frascati, non lo so.
3: Ma è Fabio Celenza?
0: Non lo so, magari sì. Magari
3: secondo me lui è.
0: Però fa molto, molto. Se è lui, fagli i complimenti. Sì. Molto, molto bravo. Stallone qui in studio con noi.
1: Simpatico.
0: Ormai 4 anni fa, settembre 22, meraviglioso.
1: Super simpatico, grande senso dello spettacolo.
0: 4 anni fa già.
1: Sono passati 4 anni.
0: Sì. Settembre del 22, sono appena andato a controllare. Oh, ragazzi, sono un po' stanco stamattina. Sono arrivato a casa alle 11 ieri sera.
1: Ma
0: dopo
1: mai?
0: Aver fatto una cosa che soltanto un laureato in autostrade sarebbe in grado di fare.
1: Va
0: da solo.
1: Ora in onda Casalinetti.
0: Che è il bradipo, si è impossessato di te.
1: Va ora in Casalinetti. 700, quanti sono? 700.
0: Sono 3,50 andare, 3,50 tornare.
1: 700 chilometri in 12 ore.
0: 700 chilometri al giorno.
1: 350 la data.
0: Sì, avevo delle faccende da sbrigare a Riccione, mia moglie è lì e non potevo non andare, non presenziare e quindi sono partito a mezzogiorno.
1: Urca.
0: Sono arrivato alle 3:30. Un tempo anche abbastanza decente, perché comunque c'era molto traffico, per fortuna nessuna interruzione. Ce n'erano di più sulla corsia che veniva verso Milano, diciamo.
1: Questo ti ha generato l'ansia del ritorno, che dici quando
0: no,
1: torno,
0: no,
1: chissà
0: no, no,
1: se
0: perché
1: sarà
0: sapevo
1: lì.
0: Che quelli erano quelli che si erano presi anche il lunedì mattina di vacanza, ma quelli alla sera non ci sono più. Però avevo l'ansia che ci fosse comunque un'interruzione prima o poi e quindi non mi sono mai fermato neanche a mangiare un panino se non quando ormai ero praticamente arrivato.
1: Certo,
0: ho mangiato,
1: certo.
0: Che ne so, a Cesena praticamente.
1: Okay.
0: Però tutto bene. Quindi 3:30, arrivo alle 15:30 a Riccione, alle 20 sono ripartito.
1: Urca.
0: E alle 23 ero a casa.
1: Preciso
0: come
1: preciso,
0: la morte. Precisissimo.
1: Sì. Che si dice in autostrada di bello?
0: Che è un casino, perché quando non ci sono le code, perché tra me e me dicevo la prossima volta voglio viaggiare solo di notte, guarda come si viaggia bene, in verità di notte adesso ci sono i cantieri. Saluto tutti quelli che a Modena andando verso sud si sono visti dirottare verso un'altra direzione, perché comunque i cantieri ci sono, i lavori vanno fatti, no? Per esempio a Firenze adesso stanno, credo che abbiano smantellato ieri il famoso ponte.
1: Sì, per una settimana, 9 giorni.
0: Sì, e venerdì dovrebbero posare quello nuovo.
3: Stanno facendo dei lavori anche sulla tratta dell'alta velocità.
0: Sì, con delle gru che saranno alte 200 metri.
3: Piacevolissimo momento per chi viaggia in treno.
0: No, il momento più piacevole per me è stato quando finalmente mi sono fermato a mangiare un panino.

0: Ripeto, dalle parti di Cesena, sono in coda alla cassa, c'è una signora con una figlia più piccola che mi riconosce, mi saluta, mentre avanziamo piano piano verso la cassa mi dice: sono stata da Vasco. E io gli dico: ah, il concerto dove era a suonare? Perché era in giro, basta, certo, a suonare, certo, in questo periodo, però a differenza del solito non ha fatto Milano o Roma come farà l'anno prossimo, certo, no? Quindi, dove era? No, sono stata a Zocca. Ah, è vero, gli ho detto, hai ragione, ho letto l'altro giorno che è tornato a Zocca. Lui cascasse il mondo, un mesetto a Zocca se lo fa, tornando, certo, alle sue origini. Però non è uscito.
1: Cos'è? L'ostensione.
0: Che sembra, sai, come quando non si scioglie il sangue di, sì, San Gennaro.
1: Sì, sì.
0: Perché c'è questa cosa: quando Vasco va a Zocca, i suoi fans, che sono veramente duri e puri, lo sanno e quindi gli fanno la posta davanti a casa. Adesso non so se c'è una transenna,
1: sì,
0: o non ce n'è bisogno.
1: È tutto molto organizzato e civile. Cioè, sì, quindi, sì, c'è il momento in cui esce, fa tutto con tutti. È tutto, mi sembra.
0: Sì, credo
1: un
0: che
1: rito.
0: Faccia due uscite al giorno,
1: sì,
0: tipo,
1: sì, una cosa del genere. Ok, ciao, basta. Andate.
0: E la gente rispetta.
1: Sono tutti molto carini.
0: Allora le ho detto: guarda, carino, sarà stato stanco, poveretto, ha fatto, certo, 10 date in giro per l'Italia, insomma, noi cominciamo a essere grandicelli, dobbiamo anche riposarci. Vedrai che se torni un'altra volta sicuramente esci. Ma era tranquillissimo.
1: Ah, bene.
0: No, non c'è problema. Fa parte anche del bello di questa cosa, che se fosse garantito che uscisse,
2: certo, sarebbe meno speciale.
0: È come se tu vai al largo a vedere le balene, certo, e le balene sono lì che ti aspettano.
2: Esatto,
0: no? E poi fanno lo spettacolino. Le balene a volte non ci sono, no?
2: È ovvio.
0: Stanno,
2: certo, ti danno
0: accoppiandosi,
2: ma,
0: magari.
2: Sì, ti danno
1: io
2: il
1: dopo
2: biglietto
1: adesso,
2: per la volta dopo.
1: Sì, certo, no, Vasco come una balena è una bellissima immagine.
0: Nel senso, come un animale raro.
1: E naturalmente sì, è un animale raro.
0: Il caso di Vasco è un cinghiale.
1: Beh, assolutamente. Noi abbiamo stabilito così. Bello stagno.
0: Bello, però, sì, resistente.
3: Adesso è per te.

가슴에 들 때 꿈을 외로웠을 때 ma tu non ti si conosci neanche né è troppo chiara e tu sei già troppo grande

0: Max da Rimini scrive: il modo migliore per vedere Vasco è andare al Grand Hotel di Rimini. Lui ama andarci in vacanza almeno un mese all'anno e la sera dopo cena si ferma volentieri con i fans che sono riusciti a entrare anche soltanto per bere qualcosa. Direi, caro Max, il modo migliore per vedere Vasco, se sei di Rimini, è andare al Grand Hotel, perché sei già lì.
1: Certo. Non fa una piega.
0: Perché c'è poi una specie di pellegrinaggio estivo, no, di Vasco. Sta un po' a Rimini, a Gallipoli.
1: Sì, tanto, beh, loro...
0: Parecchiani si è innamorato della spiaggia di Gallipoli.
1: Ma sicuramente il posto più comodo è Los Angeles. Cioè, dovendo scegliere, uno esatto. Dice, dove vado? A Los Angeles.
0: Beh, a Los Angeles poi ci sta parecchio.
1: Ci sta moltissimo. Credo che sia più verso l'inverno. E credo sia anche piuttosto nell'entroterra, perché vedo che fa delle camminate...
0: Sulle colline verso la scritta di Hollywood.
1: Esattamente.
0: Ogni tanto arriva fino sotto la scritta.
1: Esattamente.
0: Benvenuto nel club, dice Massi, camionista. 650-700 km al giorno, tutti i giorni, ci sta, cioè è possibile?
2: Potrebbe essere, certo.
0: Certo, però sai che ci sono delle regole per cui non se ne possono fare più di tanti. Se tu guardi dietro il camion, ci sono i loro limiti di velocità. Metti che un camion in autostrada possa andare a 90 all'ora.
1: Sì, può essere.
0: Credo sia quella la velocità di crociera. Adesso mi perdonerete se sbaglio.
1: Già, giusto, tu dici con quella limite di velocità.
0: Con quel limite lì, se tu ne fai 90 all'ora, per farne 700, cazzo, devi fare 8, 9, beh, se
1: 10
0: ci sta.
1: Ore.
2: Sono un po' turno di lavoro.
0: Un turno di lavoro. Poi sono comodi i camion di adesso.
1: Sì, perché infatti
0: è sempre stare seduto.
1: Li abbiamo visti, vabbè, si vedono insomma fermi in sosta di sera.
0: Tantissimi.
1: E ho spiegato a Manuela, che non sapeva, che hanno una cuccetta dietro. Cioè non è che dormono tirando giù il sedile.
0: E non portano la fede nuziale.
1: È perché sennò si impiglia.
0: Perché hanno paura che si impiglia la portiera
1: e rimane, e non è bellissimo. Ecco, volevo sapere dai camionisti.
0: Una volta era così, chissà se ancora.
1: Sì, certo. E siccome a proposito di una volta era così, esiste ancora il tachigrafo? Immagino
0: Certo
1: di sì,
0: che sì,
1: ma sarà elettronico.
2: Sarà super controllato da un satellite.
1: Non c'è più il disco.
0: Ah, non credo. Nel frattempo sono cambiati tantissimo.
2: Adesso hanno aggiunto una roba per l'assicurazione che tiene d'occhio tutte le cose che succedono al camion e ovviamente la telecamera, la dashcam.
0: Invece ieri sera due cose in autostrada a proposito appunto di camion. Uno, che sono uscito a Fiorenzuola per fermarmi una volta che... Stavo arrivando a casa, ma non ero tanto sicuro di arrivarci senza addormentarmi, quindi ho fatto una sosta lì e ho fatto fatica a entrare nell'area di servizio
1: perché era
0: talmente
1: pieno.
0: Tanti camion c'erano che alla fine stringevano molto il corridoio. Era pieno.
1: All'uscita non hai fatto fatica perché avevi le ali.
0: Sì, ai piedi, come Mercurio.
1: Esattamente, come dei tori rossi.
0: E invece ho notato che non c'è più la Formula 1 in quella area di parcheggio appena prima di Modena. Magari l'hanno tolta da tanti anni, però non
2: c'era
0: so
2: una macchina?
0: Sì, però in direzione opposta. Se tu fai l'autostrada del Sole, prima di arrivare allo svincolo del Brennero, c'è un'area di parcheggio che è quella di cui ci parlava sempre Platinette.
1: Crostolo.
0: Esatto.
1: Sì? Del chi è?
0: Lì c'era un monumento alle macchine da corsa, perché era come per dire: state arrivando a Modena, la città di Ferrari, Lamborghini,
1: certo.
0: Maserati, che ne so, tutta quella roba lì. Sì. Non c'è più.
1: Non c'è più.
0: L'ha rubata.
1: Poi
0: l'avranno smantellata per
1: rimetterla a posto. C'è dell'altro, c'è il monumento alla Sveltina, che invece da quelle parti è
0: la Sveltona.
1: Esattamente.
0: Vasco viene da tanti anni a Castellaneta, non a Gallipoli, eppure cittadino onorario, dice Sandro. Sono lì vicine, ma sono ovviamente due cittadine ben distinte. E a questo punto, allora, dai, il grande momento di Mauro Pasquali, vai.
3: Allora funziona così: si arriva sotto casa sua e i fans che arrivano salgono questa stradina fino a sorpassare la casa di Vasco di una ventina di metri. Poi quando Vasco rientra dalla passeggiata mattutina intorno alle 10:30, i fans possono scendere lungo 2-3 transenne che sono davanti alla casa e lui si ferma a firmare tutte le cose che gli vengono proposte: chitarre, dischi, foto, di tutto.
1: Bello.
0: Vasco Rossi, l'autore di Voglio una vita spericolata.
1: D'altronde ho capito, però
0: adesso canterebbe Voglio una vita organizzata.
1: Certo, ma per far star bene tutti.
0: Ma sì,
1: poi,
0: ma
1: no?
0: Sì,
1: per lui,
0: che
1: cioè.
0: È curiosa la vita come ti porta verso destinazioni.
1: Come si cambia.
0: Che poi sotto sotto la vita spericolata, mi auguro ce l'abbia sempre ancora, almeno un pochino, giusto per divertirsi.
1: Spericolata, che oggi ho fatto 9 km invece di 8. Voilà.
4: DJ, drama Italia.
5: Radio DJ. station. One station.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica

0: si fanno sentire. C'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano e

0: gelato, lasciatemene uno!
1: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo, tanta roba! Kinder Bueno Gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Stroidi. Trova il tuo stile nei negozi e su stroidi.com.
1: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
2: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
3: Doppio Malto!
4: Birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
9: Have fun with
10: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: per parlare di Temptation Island ci fosse mercoledì l'altro,
1: amico
0: tipo, non
1: mio.
0: So, semifinale dei mondiali, Italia-Francia.
1: Guarda.
0: Ah no, non è possibile.
1: Bravo. Spagna-Portogallo ha fatto il 45%.
0: Sì,
1: fai
0: sì,
1: te,
0: sì.
1: Solo sulla Juno.
0: Ma se ci fosse da... mercoledì prossimo, che ne so, Francia-Inghilterra.
1: Si sposta Temptation Island.
0: Si può fare,
1: ma,
0: vero?
1: Ma certo. Oddio.
0: Non si offende nessuno.
1: Oddio. C'è buona probabilità che Maria chiami Donald
0: Trump.
1: Spostano
0: Francia-Inghilterra.
1: Chiama Donald Trump, che chiama Infantino e spostano Francia.
0: È molto probabile. 3-4-2-5-2-2-10-12. Forza, scrivici! Certo che esiste il tachigrafo, esiste come? Adesso è collegato al satellite e la polizia può controllare tutto ciò che hai fatto anche da remoto senza nemmeno fermarti.
1: Matteo Curti, lo scienziato del gruppo di DJ Chiama Italia, definirà in poche righe la parola tachigrafo.

0: Tachigrafo viene dal greco, tachius vuol dire velocità. Quindi è una cosa che grafo tiene,
1: è quello che tiene conto,
0: tiene conto di,
1: la contabilità di quello che hai fatto. Cioè non si limita a dire andavo a 60 all'ora. Now
2: per facciamo una cosa più moderna: è la scatola nera dei camion.
1: Bravissimo.
2: Gli autisti di camion possono viaggiare per 4 ore e mezza, poi devono fare 45 minuti di pausa. Il cronotachigrafo è controllabile dalla polizia anche soltanto accostandosi al camion. Luca da Napoli.
1: Bello.
2: Mio papà era senza l'anulare, appunto perché si era impigliato scendendo dal cassone del camion. Rudy da Belluno.
1: Ora sveglio. Quindi...
0: Oh, mamma mia.
2: Invece, quella famosa specie di Formula 1 che c'era nell'area di parcheggio, dove sarà finita?
3: Linus!
2: Ehi!
3: Quel monumento lì della Ferrari l'ha spostato da degli anni, adesso è fuori dall'uscita di Reggio Emilia andando verso la tangenziale.
2: Grazie!
3: Ciao! Saluti da Michele.
2: Ciao Michele. L'hanno spostato da degli anni.
1: Michele, con tutto il rispetto che ho per te, Michele, io faccio il customer care, cioè tutti i giorni facciamo il programma per te, Michele, ma non ti immagino magro, non so perché. Cioè ti immagino uno, cosa mangiamo oggi? Tagliatelle, roba così, capito?
2: Per osmosi state facendo la Monaco Venezia in bikepacking, oggi terza tappa da Innsbruck a Vipiteno, Alessandro, che quindi sta scendendo dalla Germania, sta tornando verso di qua. C'è una ciclabile lunghissima e bellissima,
1: molto bella.
2: Prima o poi altro che Tour de France.
1: Esatto.
2: No? Ma volentieri questo è un po' più come dire garantita e fattibile.
1: Sì, senza camion che ti passano intorno, ecco, col tachigrafo.
2: Quando è Bruno Mars? Fra una decina di giorni.
1: Poco, mentre siamo ad Alghero, prossima settimana.

0: che secondo me lui è arrivato a un tale livello di immedesimazione nello spirito, cioè James Brown è entrato talmente dentro di lui che secondo me c'è la parrucca anche Bruno
1: potrebbe
0: Mars.
1: Potrebbe essere, non lo so. non credo, però... di sicuro fa le stesse mosse.
0: Alla stessa altezza, sì, più o meno, era piccolo anche James Brown.
1: 1,65 Bruno Mars. Sì. Io li classifico tutti quelli più bassi di me.
0: Piccolo,
1: sono
0: piccolissimo.
1: Piccolissimo, sotto 1,65 inizio proprio a guardarlo dall'alto verso il basso, capito? Perché diciamo mediamente l'umanità è più alta di me. Cioè no, è uno alto, ma no, non è alto. No, scusami, per me sono tutti alti.
0: Se tu punto. Che hai modificato Wikipedia e hai scritto che sono 1,73 invece che 1,76.
1: No, tu sei 1,70, non sei 1,73.
0: Sì, sto...

0: Comunque a San Siro due date, le uniche due date sì, italiane. Sì, ma sì. Hai visto la cosa di San Siro del Prato di fronte? Aspetta che c'è Matteo che è in transagonistica.
1: Cosa c'è? Cosa c'è?
0: Non so cosa gli sta succedendo.
2: Stavo leggendo una cosa che abbiamo detto prima di Temptation Island, no? Che abbiamo detto che ci sono le puntate previste, eccetera. Stavo leggendo che mi arriva adesso una comunicazione che hanno cambiato la programmazione per non scontrarsi con la semifinale dei mondiali.
1: Ma ci credo.
0: È quello che abbiamo detto prima.
2: Quindi lunedì è il giorno in cui questa cosa accade.
0: Questo ti ha veramente sbalordito, perché sì, avevi la faccia come se avessi vinto al Totocalcio o perso al Totocalcio.
1: E invece che succede? Che succede allo stadio di San Siro?
0: No, succede una cosa anche un po' imbarazzante. Poi chiaramente verranno fatte delle indagini un po' più approfondite. Però è un po' milanese sta cosa. Cercherò di essere molto
1: milanese,
0: rapido.
1: Ma un monumento nazionale lo stadio
0: sì,
1: di
0: ma
1: San
0: non riguarda tanto lo stadio, riguarda il prato che c'è di fronte, sì, dove una volta c'era il palazzo dello sport, quello che cadde con la grande nevicata
1: dell'85.
0: Quel palazzo crollato è rimasto crollato, recintato e abbandonato, le macerie insomma, per 20 anni. Dopodiché, in occasione credo di una finale di Champions League, qualcosa di questo genere, hanno bonificato l'area, l'hanno seminata a prato e l'hanno fatto diventare un piccolo parchetto di quelli dove vai, non ne hai neanche tanto a correre perché è molto piccolo, però ci vai a pascolare il cane, per dire, no? E l'hanno chiamato il Parco dei Capitani, dedicandolo a due capitani, credo, di Inter e Milan.
1: Molto bene.
0: Parco dei Capitani, generico. Ok, da qualche settimana, in attesa di fare i lavori che verranno fatti, perché lì più o meno sorgerà lo stadio nuovo, anche se in realtà un pochino più in là, hanno fatto la cosiddetta carotatura e hanno scoperto che quel Parco dei Capitani è incredibilmente inquinato. Ed è inquinato dagli idrocarburi, non si capisce da dove arrivino questi. Quelli in profondità sono quelli più misteriosi, ma quelli più in superficie, che sono quelli pericolosi per gli esseri umani, dovrebbero però leccare l'erba per essere contagiati.
2: Certo, mangiare l'insalata
1: ma
2: che
1: per
2: nasce.
1: I cani.
0: Ma per i cani invece sicuramente...
1: Idrocarburi. Non amianto, idrocarburi.
0: No, idrocarburi. E dicono che è la somma degli scarichi delle macchine che si fermano davanti agli stadi quando ci sono le partite. Siccome le partite ci sono due, a volte anche tre volte la settimana o nel giro di 7-8 giorni, tu immaginati migliaia di macchine ferme, di autobus che rimangono fermi tantissimo.
1: Certo.
0: Nell'aria rimane sta cosa.
2: Mi viene da pensare che proprio... le piante rimangono impregnate e si vede perché hanno fatto il carotaggio. L'aria della gente che è l'intorno è ugualmente, cioè dentro le case.
1: Sì, bisogna fare, Matteo, un carotaggio nei polmoni di tutti noi.
0: I poveretti che aprono, scaricano sopra la barchetta, che è una pizzeria che fa la pizza buonissima.
1: Tra l'altro.
0: Vabbè, dai, cambiamo argomento. Ilaria, io e mio marito Stefano.
1: Stefano, DJ Stefano.
0: Come dite voi in Italia?
1: Stefano.
0: Stiamo tornando verso Milano. Stefano, Milano era per quello. Dopo un weekend lungo al mare per festeggiare il nostro anniversario di nozze. Oggi, 8 anni fa, ci sposavamo. E quest'anno ci concediamo il regalo più bello.
1: Ah, che bello.
0: Siamo in dolce attesa. A dicembre diventiamo genitori. Grazie e un abbraccio a voi.
1: Avete aspettato 8 anni per fare...
0: guarda che voleva essere sicuro.
1: È strana sta cosa.
0: Allora pensate, fra qualche anno sarete come Daniele che manda questo messaggio. Oggi inizia la nostra avventura. Siamo 4 famiglie col camper. Partiamo da vicino Valdobbiadene, quindi siamo zona del Prosecco, dalle parti di Treviso, destinazione Slovenia. Ci siamo ribattezzati gli 015 perché siamo genitori di ragazzi che hanno appena compiuto più o meno 11 anni.
1: Bello, sono 4 camper.
0: 4 camper,
1: 4 famiglie.
0: Quanti figli?
1: Secondo me uno o due, diciamo mal contati sono 15 persone, giusto?
0: Sì,
1: 4
0: sì,
1: per 4, 16. Facciamo che uno non ha figliato doppio, sono 15,
0: sì,
1: 14.
0: Sì, una quindicina di persone.
1: Sì.
0: Beh, quanto ci mettono a litigare?
1: Ah, tra di loro? Allora, secondo me il litigio parte dentro il nucleo familiare.
2: Sì, poi si esporta.
1: Tra di loro, diciamo,
0: sarà una vacanza meravigliosa.
1: Sì,
0: sai che la Slovenia è un posto bellissimo.
2: Sì.
0: Sai come faccio a dirlo? Così.
1: Perché non ci sei mai stato.
0: Non ci sono mai stato, ma chiunque ha avuto il piacere di passarci me ne parla come di un posto incantevole. Ma meriterebbe.
1: Bene. Meriterebbe, quindi pensando a Lubiana, noi
0: pensando a Pogačar anche
1: a Pogačar, essendo... a Tadej. Certo.

0: di tutti gli ascoltatori che hanno alzato il volume, il messaggio di Andrea che dice: ieri ho compiuto 40 anni, grazie per festeggiarlo con questa canzone che mi ha riportato a quando non avevo nessuna preoccupazione tranne perdermi nei video di MTV.
1: Sì. I tuoi 18 anni, visto che è del 2004.
0: Sì, la canzone è di una trentina d'anni fa, insomma. No? Sì, più o meno metà degli anni 90. Si chiamava The Reason, il gruppo era Huba Stank, hanno provato a fargli fare anche altre cose, ma quello ha detto no.
1: Sono stanco. Come Uba, certo.
0: Mio babbo va a pescare, pesca a Mosca in Slovenia almeno un paio di volte l'anno da 10 anni e conferma che ci sono dei posti meravigliosi. Ciao ragazzi, Nicole da Faenza, provincia da Ravenna. Siamo stati a Lubiana anni fa, bellissima. Fra tutti i piccoli viaggi fatti con i figli, dicono sempre che Lubiana è stata la loro città preferita. Sono passati anni e se la ricordano ancora.
1: Mi piacerebbe tantissimo andare, e anche a Trieste.
0: Guarda, che da fare oggi?
1: È che è un po' lontanino.
0: Buongiorno, ho la fortuna di vivere in Friuli e posso confermare che la Slovenia è veramente stupenda, in buona parte perché gli sloveni hanno capito che la loro fortuna deriva dall'ambiente e lo sfruttano con rispetto. Non avete idea di quanti sport si possono fare fra paesaggi stupendi. Francesco da Uri.
1: Bellissimo, basta andare lì e vedere quanto sono alti. Sono tutti alti, ma così ce li teniamo.
0: È per quello che non ci vai.
1: Sì, perché comunque gli arrivo veramente all'ombelico.
0: Il Post di Vasco, la più grande residency mai realizzata in Italia.
1: Quella.
0: Sono già partiti perché i soci del Blasco Fan Club, con accesso prioritario, hanno potuto appunto accedere all'acquisto di alcuni dei biglietti, dei 500.000 biglietti che verranno messi in vendita.
1: 500.000,
0: sì. Perché sono 10 date.
2: All'Olimpico. 50.000 persone a botta.
1: 50.000, ma anche di più, ho letto. Cioè, nel senso che volendo.
0: Dipende da come monti il palco.
1: Va dai 55.000 ai 70.000. Caspita. La capienza.
0: Sicuri 500.000. Probabilmente entro il fine settimana potrebbero già anche essere fatti fuori, perché parte la possibilità appunto di accaparrarsi i biglietti. E vedremo.
1: Caspita, 10 date all'Olimpico.
0: 10 date consecutive, la più grande residency mai realizzata in Italia. La prima data è domenica 6 di luglio, l'ultima data. No, di giugno.
1: Giugno.
0: Lui
1: va col
0: si vendono fresco. Giugno è bravo.
1: Lui ha una certa esperienza e va col fresco. Cioè, tu dici, ma può piovere? Ma che cazzo me ne frega, beh, che piove, capito?
0: Il parco è coperto,
1: Viene più epico, capito?
0: Dal 6 giugno.

0: Yeah.
1: Massimo Dani, Back on Radio, Going Back to My Roots.
0: Ti ha stuzzicato questa
1: delle,
0: canzone, eh?
1: Una delle varie versioni di questo brano presente. Ricorderete la Mondosier, ricorderete questa di
0: la Mondosier, che era anche l'autore di questa canzone.
1: Naturalmente sì, ricorderete.
0: Questa è firmata dal gruppo degli Odyssey. Sai, Massimo, che con questo gruppo qua, un'altra loro canzone molto bella, però ormai un po' minore perché molto vecchia, che
1: Native New Yorker.
0: Sì, per quella canzone ho litigato con Nicola.
1: Bravissimo,
0: in una puntata di Sarabanda tanto tempo fa.
1: Aveva sicuramente ragione lui.
2: Beh, vabbè, insomma, Going Back to My Roots,
0: firmata da questo gruppo misconosciuto ormai, ma invece molto popolare negli anni 70. Ho guardato stamattina su Spotify quanti ascolti
2: Stream
0: hanno, tipo 2 o 3.
2: No,
0: vabbè, ne hanno un pochino, però poche in confronto alla bellezza,
2: vabbè,
0: di alcune loro canzoni, tipo questa che avete appena sentito, Going Back to My Roots. Nome del gruppo, appunto, gli Odyssey. Monta l'attesa trepidante,
2: sì, sì,
0: per l'uscita del film di Christopher Nolan, il regista più acclamato di questi ultimi 30 anni, no? Il regista di molti capolavori, no? Almeno
2: certo,
0: così sono definiti dalla stampa dedicata, insomma.
2: Sì.
0: Il film esce finalmente giovedì prossimo, giovedì, sì, 16 luglio.
2: Quale film? Quale
0: Odyssey.
2: Odyssey, proprio come la canzone, che, come
0: che
2: il gruppo.
0: L'Odissea,
2: che...
0: l'Odissea, sì, l'Odissea, le avventure di Odisseo.
2: L'Odissea.
0: E tu dirai, le avventure di Ulisse? No,
2: no,
0: le avventure di Odisseo, perché Odisseo è il nome che viene usato per il protagonista nel film ed è il nome greco, giusto?
3: Sì, Ulisse è un adattamento in latino.
0: Perché l'Odissea si dice scritta da Omero, ma non c'è certezza neanche su questo.
3: Vabbè, all'epoca, insomma, si andava un po' a occhio.
0: E come hanno fatto a recuperarla? Cioè, la Mondadori con chi si è messa d'accordo? Cioè, il contratto? A chi l'ha riconosciuto?
3: Non lo so, forse...
0: A chi hanno pagato?
3: No, secondo me gli eredi di Omero...
2: Vabbè, ma sono straliberi quei diritti,
0: sì,
2: lì. Cioè, insomma,
0: no, ma non ci sono mai stati, nel senso che comunque,
2: sì,
0: se non si sa chi l'ha scritta l'Odissea, come fa a esistere un autore?
3: Certo, è attribuito, poi
0: è attribuita.
3: C'è stata la tradizione orale, dice, mi ha raccontato Omero, e poi da lì sono passati
2: lì,
3: secoli.
2: Quello che conta è chi scrive poi la sceneggiatura, no?
0: Del il film, sì,
2: certo,
0: sì, sì, ma il film si basa su un libro che tutti quanti abbiamo studiato,
2: chiaro,
0: l'Odissea,
2: chiaro,
0: di Omero. Ma se Omero non è vero che l'abbia scritta, chi cazzo l'avrà scritta?
2: Sì,
0: qualcuno,
2: certo,
0: rimane vago, poi magari qualcuno più ferrato di noi ci potrà spiegare meglio il procedimento, insomma, no? Christopher Nolan ha paragonato questa storia un po' a Guerre Stellari,
2: sì,
0: no? Nel senso che alla fine poi sono sempre quelle le dinamiche, no? un uomo solo contro tutti,
2: mm-hmm,
0: il buono, il nemico da sconfiggere. Infatti pare che la storia racconti fondamentalmente le tre grandi battaglie, no? Quella contro le sirene, quella contro, come si chiama, Polifemo
3: e Circe, forse.
0: E la maga Circe, bravissima, la difficoltà che c'è nel resistere a un gruppo di bellissime ragazze che ti vogliono ammaliare.
2: Esatto. E chi
0: no,
2: lo fa?
0: No, non le voglio.
2: No, esatto, troppe fighe. Non
0: come
2: le voglio.
0: Grignani.
2: Lo...
0: No, beh, troppe fighe. No.
2: E chi lo fa? Telemaco?
0: Lo fa Matt Damon.
2: Lo fa Matt Damon.
0: Infatti
3: lo fa Ulisse.
2: No, lo fa Tom Holland.
0: Ah, Tom Holland. No, no,
2: che
0: no,
2: mi,
0: cioè,
2: hai nominato adesso.
0: Sì,
2: Tom
0: Telemaco.
2: Holland.
0: Ma Telemaco non è il
3: figlio.
2: Qui
3: il figlio,
2: dice,
3: figlio.
2: Qui dice che Tom Holland.
0: E non leggere i nomi a caso, che poi li crei confusione.
2: No, Tom Holland, filmografia.
0: Ma tu volevi dire Polifemo?
2: No. Odissea fa Telemaco, no?
0: Sì.
2: Ecco, l'ho appreso adesso da Wikipedia. Beh, vi devo fare un'ammissione. Posso fare un'ammissione? Non ho mai sentito.

0: Io tuo mondo non l'avevo mai sentito.
1: Ma guarda, Nicola, ti non perdono, perché c'è tutta una generazione di nuovi attori che anche a me sono abbastanza respinti.
0: Ma tu non hai l'idea di quanti film ha fatto
2: Spider-Man.
0: Qualsiasi film
1: è di
0: Spider-Man.
1: Vabbè, ma sono film che tu non vai a vedere.
0: Venom, Uncharted, Odissea, Spider-Man.
1: Tutti quei film lì sono film che noi siamo troppo vecchi per andarli a vedere. Li possono vedere magari i nostri figli. Comunque il protagonista principale, Ulisse o Odisseo che dir si voglia, lo fa Matt Damon.
0: Ok, perfetto.
1: Poi c'è Anne Hathaway, Il diavolo veste Prada, nei panni di Penelope.
0: Sì.
1: C'è Charlize Theron nei panni di Calypso. Chi era Calypso?
2: Calypso è la ninfa bella dove lui...
1: Charlize Theron.
2: Dove lui praticamente, che succede? Lui finisce la guerra di Troia, rimane lì e si mette sull'isola di Ogigia, se non ricordo male, dove c'è la ninfa Calypso, che è tipo la capa di quest'isola. E lui sta lì, ma tutto contento, cioè la ninfa è bella, lui sta bene. Poi, vabbè, gli viene questo senso di colpa e ricomincia il viaggio al contrario per tornare alla moglie. Certo, ma lì lui non lo avrebbe mosso nessuno.
1: Comunque Tom Holland, che nella vita reale è sposato con Zendaya, che tu conosci altrettanto bene, fanno Telemaco e Atena. Poi ci sono molti altri attori molto famosi, c'è Robert Pattinson che fa il capo dei proci. A me la cosa che è piaciuta tantissimo è che alla prima che hanno fatto a Londra, Christopher Nolan non ha voluto neanche un influencer.
0: Neanche uno.
1: Brutto carattere, ma che figata.
0: Sì, sei contento tu.
1: Un pochino.
0: Che
1: un
0: di
1: pochino.
0: Questa richiesta un po' analogica, diciamo. Non digitale. Va bene, come si chiama Tom?
1: Tom Holland. E a tua figlia, va?
0: Siri, inserisci Tom Holland nelle cose da sapere. Aggiornato. DJ, chiama
3: Italia. Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 12.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità

0: delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. La assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Beach Lake DJ, sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Becchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È mezzogiorno. DJ! Buongiorno dalla redazione. Si riaccende lo scontro fra Iran e Stati Uniti, che hanno attaccato nella notte oltre 100 obiettivi militari iraniani dopo che Teheran ha lanciato un missile contro una nave nello stretto di Hormuz. Un'altra imbarcazione è stata attaccata all'alba. L'Iran per ritorsione ha sferrato raid con missili e droni anche contro Bahrain, Kuwait, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi Uniti e chiuso il passaggio marittimo. Il presidente della Repubblica Mattarella è oggi ad Andria, in Puglia, per partecipare alla cerimonia in occasione dei 10 anni della strage ferroviaria che il 12 luglio 2016 costò la vita a 23 persone, mentre altre 51 rimasero ferite. L'incidente avvenne sulla tratta a binario unico alternato Andria-Corato. Due convogli si scontrarono frontalmente per un errore umano, come stabilito con sentenze di primo e secondo grado. Entrambi i treni ricevettero il via libera per partire in direzione opposta sullo stesso binario. Torniamo all'estero. Un 28enne britannico è stato fermato in Inghilterra per la morte di Anne Woodcombe, ex deputata conservatrice, poi passata al partito di Nigel Farage Reform UK e nota per le sue posizioni a favore della Brexit. La donna, 78 anni, parlamentare europea, è stata trovata senza vita giovedì nella sua abitazione nel Devon con numerose ferite sul corpo. Non si conosce il movente dell'aggressione, ma al momento, afferma la polizia, non ci sono elementi riconducibili a un omicidio politico. Un altro uomo di 26 anni era stato arrestato nei giorni scorsi per il delitto e rilasciato ieri. La Commissione europea ha raccomandato ufficialmente all'Agenzia esecutiva per l'istruzione e la cultura di sospendere i finanziamenti da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia dopo la riapertura quest'anno del padiglione russo, rimasto chiuso dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022 e nel 2024. L'Agenzia si era già espressa a favore del provvedimento. La cultura in Europa, ha affermato la vicepresidente della Commissione Virkkunen, dovrebbe promuovere i valori democratici, valori che non vengono rispettati nella Russia odierna. Ira della Lega, che replica: la cultura italiana non si piega ai diktat di Bruxelles. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Sarà l'Argentina a sfidare mercoledì ad Atlanta l'Inghilterra nella semifinale dei mondiali. L'albiceleste ha sconfitto per 3-1 la Svizzera ai tempi supplementari. Vittoria ai supplementari anche per la nazionale di Tuchel, che ha battuto 2-1 la Norvegia grazie a una doppietta di Bellingham. Martedì si affronteranno Francia e Spagna. Ora il tennis. Alle 17 Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano per la 15ª volta in carriera nella finale di Wimbledon. L'obiettivo del numero uno del mondo è difendere il titolo vinto l'anno scorso. Il tedesco, numero 3 del ranking, da domani salirà al secondo posto scavalcando Carlos Alcaraz. Sarà invece settima nella classifica mondiale da domani la ceca Linda Noskova, che ieri ha vinto il trofeo Wimbledon per la prima volta in carriera, battendo in finale la connazionale Carolina Muchova. Oggi è anche il giorno del Gran Premio di Germania classe MotoGP, che prende il via alle 14. In pole ci sarà Marc Marquez su Ducati. Dietro lo spagnolo partiranno il fratello Alex in sella alla Gresini e Fabio di Gianna Antonio sulla VR46.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione Stefania Salardi, una buona domenica a tutti.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
11: Edolo è un borgo alpino dell'Alta Val Camonica, apprezzato non solo per il suo fascino storico e i percorsi frequentati dai ciclisti, ma anche per il suo legame indissolubile con l'energia e con Enel. In questo luogo, infatti, la tecnologia si fonde con la natura, sfruttando l'abbondanza d'acqua e i ripidi dislivelli per una produzione energetica d'eccellenza. Dal grande bacino artificiale incastonato fra le montagne, condotte lunghe chilometri trasportano l'acqua a valle, alimentando potenti turbine capaci di generare energia elettrica pulita. Tuttavia, il vero segreto tecnologico risiede nel sistema di pompaggio. Le turbine possono invertire il flusso, riportando l'acqua in quota, e questa ingegnosa famosa batteria naturale permette di bilanciare il lavoro della rete nazionale distribuendo energia proprio nei momenti di massimo bisogno.
10: In collaborazione con Enel.
7: DJ, DJ, chiama Italia.
12: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: distanze.
1: Poi Nico, questa canzone qua alla fine parla di un viaggio, no? Un viaggio un po' periglioso, come si diceva una volta, quindi diremmo un'odissea.
2: Certo.
1: Cioè, mi meraviglia che Christopher Nolan non abbia pensato anche a Manu Chao per ricavargli
2: tra gli attori,
1: ma sì, una piccola parte in qualche sì. In mezzo ai proci io sì. Ce lo vedrei bene.
2: Bravissimo, perché quello che parlava alla fine però nel dia però le...
1: sì.
2: Quello era Manu Chao che faceva Manu Chao.
1: Beh,
2: lo dico tutte le volte,
1: l'hai già detto qualche altra volta, no,
2: a tutte.
1: Sono andato a controllare, la mia intenzione iniziale era quella di umiliarti ma ne esco
2: una merda.
1: No, scherzo, ma ne esco invece con l'atteggiamento del vecchio padre,
2: certo,
1: che rincuora il figliolo.
2: Pat, ne esci pat.
1: Sono andato a controllare Tom Holland, che ha 30 anni, ha fatto una dozzina di film fino
2: sì,
1: adesso
2: sì.
1: E credo di non averne visto neanche mezzo.
2: E che te avevo detto, Marta?
1: Perché sono tutti film Spider-Man, Venom, Avengers, diciamo è un attore da centro commerciale, che è brutto da dire, poveretto.
2: Tutto...
1: Spero che con l'Odissea avrà occasione di dimostrare le sue doti di attore senza bisogno di avere un travestimento o qualcosa di più complicata.
2: Sì.
1: Si sta divertendo invece Matteo con questa storia del poema Odissea, che sul libro, se tu compri il libro,
2: sì,
1: non c'è scritto di, c'è scritto attribuito a.
2: Davvero, eh? Sì.
1: Attribuito a Omero.
3: Beh, no,
1: la frase è quella, no?
3: Dentro, però fuori Omero Odissea, okay, sulla copertina. Ma questa roba qui ha dato vita a una cosa che si chiama questione omerica, che va avanti da due secoli e alla fine non è che c'è la possibilità di ottenere delle testimonianze. Si crede che sia esistito senza nessuna certezza, ma ci sono anche altri
1: sì,
3: casi.
1: Lo stesso Omero si dice che sia esistito, no?
3: Appunto, ma anche l'Iliade stessa cosa, non
1: certo,
3: è che tu puoi dire no l'ha scritta, no, uno si fida del fatto che c'erano
1: pensa
3: all'epoca
1: quando
3: degli...
1: fra, perdone, in 2000 anni parleranno di me, di Nicola, si dice che c'erano due che facevano la radio
2: no, adesso...
1: uno molto bravo, l'altro che rompevi con
2: sì,
1: gli
2: certo,
1: sì,
2: certo.
1: Sì.
3: E si parla degli Aedi, che sono delle figure professionali.
2: Sto scrivendo solo di Aedi da quando mi hai detto Aedo.
3: L'Aedo era una professione che nell'antica Grecia esisteva, erano dei cantori, dei cantastorie,
1: certo,
3: che si accompagnavano con la lira,
1: con la lira,
3: con la cetra.
1: Certo. E per cosa lo facevano?
2: Per la lira.
3: Per la lira. E loro raccontavano di aver letto questo
1: Facci
3: questo,
1: fare bella figura, Matteo, così rispondi
3: testo,
1: anche a quelli che stamattina mi hanno chiesto come mai non fai il fantacalcio.
3: Beh, perché
1: io
3: ci
1: ho detto, ragazzi,
3: di storiografia.
1: Non posso far fare il fantacalcio a uno che sa cosa sono gli Aedi.
2: No, il fantacalcio.
1: Scusami, il calciomercato, il calciomercato, perdon.
2: Vivi bene di sta storia dell'Aedo. No,
1: la minaccia del calciomercato.
2: No, preferisco che tu finisca bene di dire che cosa l'Aedo, velocemente.
3: Allora, non c'era la possibilità per tutti di leggere e scrivere,
2: okay,
3: perché erano analfabeti. Quindi per tramandare le storie che erano importanti,
2: Viola,
3: per il tessuto collettivo, c'erano questi che le raccontavano, le dicevano, le dicevano carinamente, cioè
2: sì,
3: con la
1: adesso
3: cedra.
1: Dobbiamo invitare qua, prima che esca l'Odissea o il giorno in cui esce l'Odissea, Viola Marconi,
2: sì,
1: con
2: certo,
1: la lira però.
2: Bravissimo.
1: E lei ce la racconta su. Tlan, tlan, tlan, tlan, che poi è quella dell'intervallo, la lira.
2: Sì, bravissimo.
1: No,
2: l'arpa.
1: Quella è un'arpa. Chi
2: sono
1: è?
2: Sono Vinicio Capossela. Volevo dirti che io ho fatto una canzone al fondo del mare, delle oscurità del poeta maledetto. Quale sono?
1: Vero.
2: Intitolata Aedo.
1: Davvero?
2: Esplora la figura del cantore.
1: Noi non
2: cieco,
1: siamo degni di averti qui come ospite.
2: L'Aedo venne per chi era presente, per chi è un mondo difficile. Praticamente Vinicio Capossela
1: Vinicio Carotone. È diventato Vinicio Carotone.
2: Sì.
1: Lucia, sono sempre la vostra corrispondenza da Londra. Tutto sold out qui per il film Odissea al cinema. Ho trovato posto soltanto il 20 luglio, ma alle 8:30 del mattino. Mi tocca prendere mezza giornata libera e andare a lavorare.

0: Orare, ma è una botta da 3-4 ore? Com'è?
1: Sì, quasi 3 ore. No, dura tanto, ma non troppissimo.
2: Roba che piacerebbe a te.
0: Ma e poi no, ah, io ci vado.
1: No,
0: io
1: devi
0: vado.
1: Andarlo a vedere perché è fatto con delle camere pazzesche.
0: Con non le sono... IMAX. Grandissima qualità. Infatti, bisognerebbe.
2: Qualità, bisognerebbe... qualità, diga.
1: Polifemo lo fa per caso Pardo.
2: Polifemo, grande qualità. Sudato, naturalmente, con la camicia.
1: Tutto sudato.
2: Con le cifre.
1: Qualità.
2: Con le cifre, pipì sulla camicia.
1: Lella da Pordenone, Telemaco, Ulisse. Polifemo e Penelope sono i nomi dei nostri quattro gatti.
0: Ah, vedi?
1: Sì, saluto una mia vicina di casa che non vedo da un po' di tempo, ma che insomma è famosa nel quartiere per avere dei bellissimi flat coat.
2: Cos'è flat coat?
1: È una sorta di golden retriever più lungo, più magro, con naso più lungo.
2: Quanti ne ha?
1: 3.
2: Matteo, reddito di questa amica di Linus.
0: 3 milioni e mezzo.
1: Ma va, no,
0: 3 milioni e mezzo l'anno.
1: No,
0: entrano in casa.
1: Come si chiama?
2: Francesca, ti chiedo io scusa, è una mia bislacca teoria in base alla quale se hai dei cani uguali e sei di Milano in un bel quartiere, io ho quantificato 1 milione a cane annuo, naturalmente.
1: Sì, non credo sia il suo caso, anche se abita in una bella casa.
2: Per
1: vai
2: carità,
1: a sapere comunque. E lei aveva Ulisse e Odissei, la coppia erano maschio e femmina e non mi ricordo più quale dei due è mancato poco tempo fa, ma purtroppo nella vita dei cani
2: così
1: succede
2: è,
1: anche questo, pensa che succede anche nelle persone.
2: Così è. So che Gabriele Muccino sta preparando l'Eneide per non essere da meno. Così è.
1: Tom Holland ha fatto anche il film sullo tsunami The Impossible con Naomi.

0: Niente, si vede che stamattina è la giornata di quelli che hanno cantato canzoni di grande successo nei primi anni 2000, prima The Reason degli Uba Stank e adesso Mojo con Lady, e che però non hanno voluto ripetersi con un altro successo, sempre per un'attitudine un po' alla loffiaggine. Certo. Uba Stank perché era stanco.
1: Sì.
0: Mojo
1: perché era Mojo,
0: perché
1: evidentemente.
0: Era Mojo, mannaggia.
1: Evidentemente. Volevo sapere da te, Linus, che
0: dimmi,
1: così
0: dimmi,
1: tanto
0: dimmi,
1: ne sai, e anche perché Jimmy?
0: Così, dimmi.
1: Ah, ok. Che anche sei a casa da solo,

0: Quindi un po' ti devi occupare delle faccende domestiche. Sì. Questo mojo, secondo te, per passare lo straccio sul pavimento, quale
1: strumento utilizza?
0: Quale strumento utilizza?
2: Il fesso che sei,
0: Vileda,
2: avrebbe
0: però.
2: Detto mia mamma.
0: Il fesso Vileda.
2: Ti ricordi che c'era un film sulla ragazza che ha inventato il mojo?
1: Certo.
2: Con Lawrence, come si chiama?
0: D'Arabia.
2: Jennifer Lawrence.
0: Ah, Lawrence
2: D'Arabia.
0: Sei stanco, mi sono svegliato alle 4.48.
2: Anche sono io quello stanco.
0: 4.48 per andare a correre, vedi te.
2: Signore, davvero c'era un film in cui raccontava di questa invenzione che aveva fatto.
1: Si chiamava
2: Lawrence.
1: Joy.
2: Sì, famoso. Il termine Aedo è usato da vecchioni.
0: Aedo,
2: scusami. Capisce che ho fatto perito elettrotecnico. È usato da vecchioni nella canzone Ultimo Spettacolo, che è un omaggio a Francesco Guccini.
0: Certo.
2: Però tu mi insegni, Roberto Vecchioni insegnava latino al liceo.
0: Quindi
2: se non lo sa lui,
0: può usare Aedo in una canzone. E quindi grazie a questo radioascoltatore che ci ha detto questa cosa, che ChatGPT non ha beccato, perché io a ChatGPT ho chiesto
2: e non lo sapeva.
0: Mi dici qua in quali canzoni c'è la parola Aedo? Vuoi sapere il titolo?
2: Perché lei è americana.
0: Perché nel titolo
2: c'è
0: quella di Vinicio Capossella. Ma no, io voglio sapere in quale, perché me
2: niente,
0: ne ricordo una.
1: Adesso te ne dico un'altra che appunto ritorna sia nella musica che negli studi classici. L'Aedo è stato il primo a fare questo mestiere, a raccontare, eccetera. Poi naturalmente si capiva che aveva successo e si è sviluppata la professione. Quello dopo si è chiamato rapsodo perché mischiava storie
2: tu
1: differenti.
2: Tu vorresti fargli fare il calciomercato.
1: Capisce
2: e
1: il motivo che del perché viene utilizzato il termine rapsodia per delle canzoni che mischiano generi diversi.
2: Perdonatemi l'intrusione, non vorrei che foste in ansia, volevo aggiornarvi. Francesca, che vi ha scritto ieri mattina mentre percorreva un tratto del Cammino di Santiago, è riuscita poi a percorrere i 10 km in salita che stava affrontando ed è ancora
1: meno male,
2: viva.
1: Bravo,
2: ma non ce lo dice lei, ce lo dice il suo ufficio stampa da Milano, Carlo.
0: Molto bene, allora grazie.
2: Insomma, papà, fratello.
0: Grazie. Sì, ma mi piace più ufficio stampa come figura.
2: Perché ormai tutti hanno un ufficio stampa.
0: Sì, direi di sì, moltissimi.
2: Tu ce l'hai?
0: No, io non ho ufficio stampa. Ma va,
2: dai, Allo.
0: Allo? No, ma tu sei fuori con quel che custa. Ma è ovvio.
2: È solo per questo.
0: Lo fa Graziella Lopedota.
2: Senti,
0: Graziella @notorialab.net.
2: Venerdì 24 luglio, ultima puntata. Avrei la canzone pronta da mettere quando finiamo a mezzogiorno meno 5.
0: Oh.
2: Senti la prima frase, se non lo fa proprio al caso nostro.
0: Sentiamo.
3: È l'ultimo giorno in questo forno, son cotto, non ne posso più.
2: Che dici?
0: Ma va già bene adesso, figura.
2: Finiamo adesso.

0: Se fate le parole crociate, la parola Aedo la trovate spesso. Sai dove la trovate tanto, tra l'altro? Aedolo.
1: Ah, sì. Aedolo. Una bellissima centrale idroelettrica che può essere che, visitata.
0: Era una gita delle scuole medie come la mia. Io a Turbigo e tu a Aedolo.
2: Spettacolare, sotto una montagna. Bellissima.
0: C'è il lago? Vabbè, ma è vicino a casa di Miclini.
1: Sì, sopra sì, Darfur. Sì.
3: E non era una gita, era un gratto. Era un gratto.
0: Una grattata se ne è andata a
3: fare.
0: Ah, lo so, grattata recentissima.
3: Lunga vita, long life to the gratto.
0: Senti questa. È nelle difficoltà che si riconoscono le persone.
1: Grandi amici di Enel. Vi faccio una battuta. Vi faccio
3: non sono
1: una
3: affatto
1: battuta.
3: D'accordo.
0: A
3: ma
0: luce
3: comunque.
0: Fu. A luce fu.
4: Scusate, ragazzi, ma state parlando dell'Odissea o me ero perso qualcosa?
3: Estate. Sono in vacanza vale tutti, tutti, persino il Santo Padre è in vacanza.
0: Tutti i cervelli sono in vacanza. Senti questa, domenica mattina mio marito e mio figlio erano in un negozio di abbigliamento sportivo ad Ivrea e hanno incontrato Aldo Rock. Ha dato consigli a mio marito su alcuni integratori. Sono consigli interessanti.
3: Beh certo, consiglio peloso, altro che grattata qui.
0: Sai
3: ragazzi.
0: Che l'altro giorno, due venerdì fa, quando ha finito, no ascolta, dovremmo andare, perché non facciamo anche? Per me quel quarto d'ora lì, quando finisce la puntata di Aldo Rock, è pesantissimo,
3: sì, perché
0: mi martella con tutte le cose che vorrebbe
3: basse.
0: Fare facendo pagare me. Però non è tanto il pagare, è proprio le proposte che mi chiede di fare. Io ho 70 anni, ragazzi, abbiate pietà di me.
3: Certo. Non ce le hai ancora 70, è da
0: ma
3: due,
0: non so
3: tre
0: neanche
3: anni
0: se ci arrivo.
3: È da 2-3 anni che continui
0: per
3: questa
0: prepararmi.
3: Faccenda. Certo.
0: Beh, insomma, alla fine, per convincermi così, aspetta un attimo, ti regalo due buste di aminoacidi. Allora, mi regala due buste di aminoacidi. Il giorno dopo sono a casa, queste due buste mi si palesano davanti, io penso cosa farne, guardo la data di scadenza, erano scadute da 2 anni.
3: Cioè, capisci?
0: Ma sono sempre buone.
3: Certo.
0: Matte, è il tuo momento. Stiamo per ascoltare il nuovo singolo degli U2. Dici due parole al volo e lo mettiamo.
1: Sono molto contento di essere rimasto sorpreso da questa uscita, perché i precedenti dischi che avevano proposto non sono album, sono uscite singole. Erano sognanti, però un po' impalpabili, no?
0: Sì,
1: diversi.
0: Come se avessero più qualcosa da dire che da suonare.
1: Esatto.
0: Mi sembrava.
1: Era
0: più importante il testo che la
1: canzone.
0: Tanto
1: che infatti in alcuni casi erano poesie in musica.
0: Vedi.
1: C'erano delle urgenze che Bono aveva. In questo caso ha pensato, credo, esclusivamente alla forma live, dove questa canzone potrà essere dirompente.
3: Dopo tanta carota, un po' un piccolo bastone. Sorprendente. Sorpreso.
1: Lo dobbiamo dire.
3: Carino.
1: Hanno fatto tante canzoni discutibili e adesso sono tornati. Discutibili.
3: Sì,
1: e adesso sono tornati con.
0: Si intitola Street of

0: station.
1: One station.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
8: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app

0: Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
7: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
9: Beach Like a DJ, sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, Prima Stanza a Destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Like a DJ, l'estate passa da qui.

0: C'è stato un fuggi. Nicola è scappato, Matteo sì. È scappato. Alex, almeno te che devi schiacciare i pulsanti.
1: No,
0: okay.
1: Ti dico una cosa.
0: Vai,
1: io
0: dimmela.
1: Arrivando da dalla mia Milano-Torino,
0: da Camelot,
1: cioè, Milano sì. È scappata.
0: Vero?
1: Sì, è scappata. Cioè, venivano tutti. Viaggiavo incontro.
0: No,
1: contro tendenza.
0: È vacanza proprio.
1: Se vuoi una vita interessante, cosa devi fare?
0: Viaggiare in controtendenza. Lo sospettavo.

0: C'è stata un'epoca in cui la musica non era soltanto digitale, o meglio non era ancora digitale, ma erano già tramontati, diciamo così, i dischi in vinile, uscivano i CD e più o meno a metà degli anni 2000, primi anni 2000 diciamo così, uscì una bellissima compilation che si chiamava come, caro?
1: The Marathon.
0: The Running Compilation, sì. Con in copertina una bellissima foto mia, sì, e di Aldo, sì. E all'interno un sacco di canzoni perfette per accompagnarvi nella corsa, sì. La canzone d'apertura è quella che avete appena, sì, sentito.
1: E le foto sono, se non sbaglio, la seconda mezza maratona che fece Linus nella sua vita.
0: Subito, sì, dopo la Stramilano.
1: Dopo, sì, la Stramilano, andammo tutti
0: tipo il 25 aprile,
1: sì,
0: del 2002.
1: Sì, fine aprile. E comunque ricordatevi che a Nizza fa sempre caldo.
0: Vero.
1: Hanno sospeso l'Iron Man.
0: Ecco, questa è una specie di prefazione, perché nel weekend scorso, vista la grande ondata di caldo, molti eventi sportivi sono stati o modificati o annullati, fra questi due Iron Man.
1: Ma secondo te, quando il maggiore, sì, Collins disse ai tre Marines: vediamo chi è l'uomo di ferro, cioè guardò la temperatura fuori.
0: Che anno era? Primi anni 80?
1: No, prima perché il primo Iron Man è del 78 alle Hawaii.
0: Siamo lì.
1: Quindi 76-77.
0: Erano in ordine diverso le distanze?
1: No, sono sempre state
0: subito
1: così.
0: Nuoto.
1: Sì, la long distance a nuoto di Waikiki Beach, quella che viene fatta, erano tre gare classiche. Poi c'era la maratona di Honolulu alla fine, mm-hmm, perché la prima edizione è stata fatta a Honolulu, e poi in mezzo un'ipotetica tappa del Tour de France, 180 km.
0: Così, è stato. Cosa ne pensi del fatto che a Nizza abbiano deciso di non far disputare la gara, invece a Francoforte l'hanno semplicemente accorciata?
1: Beh, l'uomo di Sbardellali, il nuovo sindaco, che comunque ha le sue idee, la sua spending review, eccetera eccetera, però deve pensare che gli atleti vanno oltre. Cioè, gli atleti non si preoccupano del caldo, del freddo.
0: Qualcuno, cioè, dovrà pensare anche alla loro salute. Però,
1: sicuramente. Però,
0: come è successo, sì, a New York anno fa per l'uragano, potevano dirlo anche prima, uno stava a casa.
1: Gli interessi prima di tutto. Però l'Ironman è nato alle Hawaii, dove mediamente, hai visto la temperatura che c'è fuori? 32 gradi, però con un'umidità almeno di 85-90.
0: E spesso con anche tanto vento.
1: Se, e quindi quella è la temperatura, quella è la gara con cui è stato concepito, cioè lo spermatozoo dell'Ironman è riuscito a superare. Sai che è una lotta, no?
0: Certo, lotta. È una gara anche quella, chi arriva per primo.
1: Sì, il film di Woody Allen è bellissimo, lo spiega. Cioè, chi arriva
0: la prova c'è ancora sempre.
1: Non mi ricordo. Forse. Comunque, cioè, il primo che arriva è comunque una lotta, è un'ingiustizia. Certo. E così è l'Ironman. Cioè, l'Ironman devi andare lì come se andassi in battaglia.

0: e quindi non ti devi preoccupare, anche perché cosa è successo? Il giorno dopo molti, hai presente quando certo. tu sei andato a fare la non maratona?
1: Esatto,
0: lo stesso.
1: Hanno fatto la stessa cosa. C'è stato anche una persona
0: È chiaro, è chiaro, perché cosa succede? Succede che l'Ironman ha il traffico chiuso,
1: chiaro.
0: Ok? Lì non c'era il traffico chiuso, quindi c'è stato un bel frontale. C'è da dire una cosa, e questo l'ho sperimentato. Molte delle persone che fanno triathlon non sanno andare in bicicletta, bisogna dirlo.
1: Non è soltanto una diceria, no,
0: non è una diceria,
1: ma forse anche perché le biciclette da triathlon non sono facili
0: ma
1: da
0: no,
1: girare,
0: ma non è quello, è
1: se
0: che
1: ne usi una da crono,
0: che tu ti alleni nei posti tranquilli. Tu prova a stare 365 giorni a Milano e iniziare a fare surf, tu sai cosa fai? Invidi pesce cani.

0: ho capito una cosa, che da ogni racconto che tu fai bisogna ricavare un insegnamento. L'insegnamento in questo caso qual è? Che esistono condizioni meteo sfavorevoli
1: e gli
0: atleti prudenti lo sanno e stanno attenti.
1: Lo sanno, cioè voglio dire, tu devi essere... cioè il samurai che va in battaglia, ma non si preoccupa della vittoria, della morte, tra vivere e morire, dice sempre meglio morire, tra mangiare e non mangiare, la Gakure dice meglio non mangiare, cioè questo è il codice d'onore del samurai, il famoso Bushido, la via del Bushi, e quindi se tu decidi di fare uno sport impegnativo, e come dice Giacomo Petruccelli, gli sport di resistenza in futuro...
0: Il vecchio Jack,
1: me l'ha fatto notare ieri e devo dire che ha ragione, cioè col cambiamento climatico gli sport di resistenza
0: sono sempre più duri,
1: quindi devi mettere anche questo in conto, l'ambiente, però sappi che il triatleta, ma anche l'atleta di alto livello, lui si medesima con l'ambiente, è tutt'uno con l'ambiente. Tu pensa ai giocatori di basket, no? Sono tutt'uno con gli altri, con l'ambiente, col canestro, con il parquet su cui... cioè, una cosa sola.
0: Non puoi far finta che non esista il palazzetto in cui stai giocando,
1: e
0: no?
1: Poi tutti insieme cosa fanno? Hanno un ideale superiore, cioè competono per qualcosa di più elevato, capito? E l'avversario non è un nemico, lo devi accogliere

0: come se fosse un ospite d'onore, dice il samurai. E poi i samurai, sai cosa fanno?
1: Leggono.
0: Sì,
1: a volte leggono, a volte scrivono.
0: Il diario di un uomo è molto lungo, sì. Allora ho anticipato, così tu non mi sgridi.
1: Bravo.
0: Però a volte
1: i samurai imparano la lunga, sì. Dai e dai.
0: Sì, sono devoti al loro signore.
1: Dai, samurai, Shogun. Dai e dai, è la frase di oggi.
0: Dal diario di un uomo. Ogni momento della tua vita è una sfida e ovviamente non sempre fila tutto liscio, soprattutto se cerchi il traguardo istantaneo, ora e subito. Quello è effimero ed è l'opposto dell'eccellenza interiore, che è potente e duratura. Però le sfide straordinarie esistono. Esiste l'equilibrio interiore quando ti liberi dai pensieri negativi e inutili. Ed è allora che intravedi le tue possibilità, le tue potenzialità e il cammino giusto davanti a te. Succede quando il futuro entra dentro di te prima che accada. Puoi chiamarle, se vuoi, indomabili premonizioni. Quelle che a volte ti inquietano, ti spaventano, perché per realizzarle c'è sempre un prezzo da pagare. Vivere in maniera più intensa, all'altezza del proprio potenziale, per raggiungere l'eccellenza e l'equilibrio perfetto, comporta sempre disagio e sofferenza. Tuttavia, se ti prendi cura di te stesso, il successo arriva. In principio, c'è sempre una competizione. Nelle nostre origini, nella nostra storia personale, nel nostro concepimento, nella vita, c'è sempre ingiustizia e lotta, ma se tu esisti è perché qualcuno ha vinto una gara. In ogni caso, essere disponibili alla sofferenza va bene, ma rifiutare la sconfitta no. Per dare il meglio, non pensare agli altri, agli avversari, sviluppa tutto il tuo potenziale. Lo sanno i bravi allenatori, quando insegnano ai giocatori a connettersi tra loro, ad amarsi, a essere parte di qualcosa di più grande. Segui il tuo cuore e il tuo istinto. Chiediti se stai vivendo la tua vita. Se la risposta è sì, vivila. Se è no, cambiala. Adesso cerca un luogo dentro di te dove il successo e il fallimento non hanno nessuna importanza. I samurai non si preoccupavano della vittoria o della sconfitta, andavano in battaglia non per battere qualcuno, ma per essere se stessi. Il loro mantra era: non aspettarti nulla, preparati

0: versione bellissima già di Paul McCartney, non male devo dire in questa versione del mio cantante del cuore Billy Joel. Su Radio DJ Aldo ha portato uno dei suoi cimeli, una maglietta del 1986 Championnat du monde du triathlon Nice, 5 di ottobre 1986, campionato del mondo che non si chiamava ancora Ironman, quindi
1: non
0: la
1: si
0: distanza
1: chiamava,
0: era
1: una distanza lunga ed era considerato il campionato del mondo del lungo, ma arrivavano tutti gli Ironman. A quei tempi c'erano tre Scott che erano i grandi campioni e si presentavano tutti e tre. Uno era Scott Tinley, l'altro era Scott Bolina e l'altro era Dave Scott, e quando arrivavano loro facevano campionato del mondo, perché e poi nel tempo
0: quindi
1: sono arrivati.
0: La distanza era nuoto
1: 4 chilometri
0: di più dell'Ironman di adesso.
1: Sì,
0: la bicicletta era
1: di 120 chilometri, si arrivava fino quasi nella Provenza interna, a Roquestron se non sbaglio, c'era il giro di boa, si tornava indietro e poi Promenade des Anglais tutta fino a Cap d'Antibes, diciamo un chilometro prima dell'Hotel du Cap, quello dove tu sei andato, dove sono andato anch'io, dove vanno tutti. E pensate, ha sempre fatto un caldo pazzesco, ma era la mia prima gara di lungo e non avevo capito che nel triathlon c'era la quarta disciplina,
0: l'alimentazione.
1: Cioè sono arrivato dopo 20 chilometri in ipoglicemia, ve lo giuro, c'è stato uno che mi ha regalato un maglione di lana, perché
0: secondo me ce l'ha ancora quel maglione di lana.
1: No, non ce l'ho più, però ho detto aspettami al traguardo che te lo do.
0: Allora, prima Aldo ha citato un termine interessante che è eccellenza interiore, questo è anche il titolo di un libro di grandissimo successo in America, signore che si chiama Jim Murphy, che prima faceva
1: il giocatore di baseball.
0: E adesso è diventato un coach.
1: Coach molto importante, segue gli atleti ed è molto interessante perché è un summa di tutto il diario di un uomo che ho letto quest'anno.
0: Quindi, l'ha scritto lui già il diario di un uomo. Noi che stiamo qua a tenere insieme tutti i suoi appunti.
1: No, nel senso che è un libro fondamentale da tenere sul comodino e ogni tanto consulta. Soprattutto 32 gradi, grandine, fulmini, tuoni, saette. Leggete il libro, sentitevi pronti e poi andate a correre.

0: DJ!
1: One nation, one station.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Radio DJ consiglia
6: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
7: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
6: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 12.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
0: Arredissima.
11: Ma anche ma domani torna.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Torni sempre al tuo paese.
14: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere! Calciolone!
17: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
20: La piadineria,
19: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
22: Ma da quanto siamo su quest'isola?
23: Ho perso il conto.
22: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
23: Stappiamola.
22: Allora, che c'è scritto?
23: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
22: Allora l'aperitivo è salvo.
23: L'aperitivo sì, ma noi?
22: No, non pensiamoci adesso.
24: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
25: Facciamo strada a chi torna a casa. E a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi, per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: E sassofono.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Harry Styles, dai che inizia Animal House.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: una volta ogni 4 anni i mondiali di calcio, per fortuna più frequentemente una volta alla settimana su Radio DJ. Tutte le domeniche tra le 13 e le 14 torniamo noi di Animal House, Paolo Menegatti, la dottoressa Dunia Rawan, Tito Sampieri, Agnese Vannucci, insomma la banda bestiale di Radio DJ che si riunisce qui tutte le domeniche. Allora, vi immaginiamo questa domenica di metà luglio, il 12 luglio per essere precisi, magari in villeggiatura, magari siete al mare, magari siete in montagna, magari siete al lago, magari siete semplicemente a casa vostra in relax, quindi non vogliamo disturbarvi più di tanto oggi, vi vogliamo anzi ulteriormente rilassare, divertire, intrattenere con delle notiziole che abbiamo trovato ovviamente in questi ultimi giorni, notiziole che riguardano per forza di cose il mondo animale. Quindi state lì, ascoltateci e secondo me alcune di queste notiziole le potreste giocare magari appunto sotto l'ombrellone quando chiacchierate con i vostri vicini di ombrellone o comunque i vostri compagni di villeggiatura.
1: Si inizia ovviamente con una notizia legata al calcio.
0: Vogliono
1: dare una notiziata legata al
0: ormai
1: calcio.
0: Ormai siamo lì, manca poco alla
1: però
0: fine
1: è
0: del mondiale.
1: Troppo carina.
0: Troppo carina, sì, bellissima. Allora, che cosa è successo? Avete presente l'Arsenal, la squadra storica di Londra, che tra l'altro quest'anno ha vinto proprio la Premier dopo tantissimi anni, è arrivata anche

0: in finale di Champions League, anche in questo caso dopo tantissimi anni, l'ha persa, è arrivata quasi in finale della FA Cup, insomma è stata la squadra protagonista, questo
1: sì,
0: lo dico,
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: dico
1: certo,
0: perché...
1: è tutto molto interessante.
0: No, no, lo dico perché c'è un motivo per cui sto dicendo tutte queste cose, perché l'Arsenal ha giocato una caterva di partite in questa stagione.
1: E quindi avrà usato un sacco di calzettoni.
0: Esatto, ha usato tantissimo materiale tecnico, tra cui i calzettoni. Allora, che cosa hanno deciso di fare quelli dell'Arsenal? Hanno deciso di donare i calzettoni usati dai calciatori in tutta la stagione. Ma penso che
1: li avranno lavati per bene,
0: perché loro ovviamente tutte le partite si mettono a divisa nuova, certo, di zecca, no?
1: Sì.
0: E quelli invece di diciamo buttarli e riciclarli in qualche modo, li hanno regalati a un rifugio cavalli, bene o male, cavalli, asini, comunque.
1: Asini, muli, pony, cavalli, insomma, equidi.
0: Ecco, bravo, non mi veniva la parola equidi.
1: Equidi.
0: E perché questa notizia è importante? Perché è molto utile questo regalo. Perché i calzettoni dei calciatori di oggi non hanno più il piede, la forma, sì, del piede. Quindi te li infili,
1: sono
0: dalla caviglia a ginocchio.
1: Sono praticamente degli scaldamuscoli che faceva negli anni '80, guardava Flashdance e ballava.
0: Già in fonda.
1: Esatto, quello che facevo io. Lo sa, sono dei sassi di scaldamuscoli belli strettini, ok, non c'hanno il piede.
0: Esatto, che possono essere utilizzati proprio come magari fasciature per mantenere le medicazioni veterinarie, se magari sono stati operati o feriti.
1: Sì, se hanno qualche ferita, qualche problematica, comunque alla zampa possono essere utilizzati di protezione, ma addirittura servono anche a proteggere le zampe dai fastidiosissimi insetti.
0: Brava.
1: Che li pungono. Infatti spesso e volentieri si vedono cavalli o comunque equidi all'interno dei paddock con queste coperture, queste fasciature sulle zampe. Beh, i calzini, speriamo puliti, dei calciatori sono ideali proprio per, sì, quello scopo lì.
0: Ma non solo, cara Dunia, perché ovviamente i calciatori di Premier League non è che utilizzano la lana infeltrita, cioè
1: certo,
0: le loro divise sono di materiale tecnico eccellente.
1: Di qualità, c'è una roba di qualità.
0: Esatto, e anche questo si riflette su queste cose qua, perché uno dice, ok, metti i calzettoni ai cavalli, moriranno di caldo, no?
1: Perché sono traspiranti.
0: Queste,
1: certo.
0: Esatto, sono pesanti, no, sono quelli leggeri, li usano l'Arsenal. In più i gestori di questo rifugio, la cosa simpatica è che hanno fatto le foto proprio a questi animali, questi cavalli, questi asini con i calzettoni dell'Arsenal, che ovviamente sono diventati così idealmente tifosi proprio dell'Arsenal. È stato
1: molto d'immagine, ma a quel punto diciamo squadre italiane, perché non copiare questa benissima iniziativa? Facciamola anche qua, perché è pieno di santuari che ospitano appunto equidi, che di certo hanno bisogno dei vostri calzettoni.
0: Questa è la prima notizia che vi abbiamo buttato lì, così da dire, durante le vostre vacanze, ai vostri vicini di ombrellone, ed è soltanto la prima di oggi. Se volete scriverci, qualcuno interverrà con noi per l'SOS Duni, ovviamente, che rimane, e per anche il premio fedeltà, che è sempre molto ambito. Quindi 347 342 5220. Ci ascoltiamo il primo disco. I like

0: Chris Merton, No Roots. Allora, vogliamo darvi un po' di notizie così da condividere durante le vostre vacanze mentre siete in relax. La prossima è un po' pruriginosa.
1: Questa la fa fare a me tanto.
0: Questa, le ho dato il compito alla dottoressa Dunirama, ma perché è più autorevole di me. Io rischierei di fare proprio le battutacce da caserma,
1: allora,
0: che non è il caso. Allora,
1: si parla di
0: masturbazione di volatili. Lo sapevate che i volatili...
1: Che non vuol dire masturbazione, cioè...
0: I volatili si masturbano?
1: Esatto.
0: Sappiate che i volatili si masturbano. Ecco, io per esempio, cara Dunia, in questo momento...
1: Perché non dici gli uccelli si
0: esatto. Perché dire gli uccelli si masturbano mi sembra un po' una
1: volatili
0: un'esagerazione.
1: Allora, okay. Sui mammiferi si
0: che hanno le ali. No, sui mammiferi si sapeva, okay. Certo, gli animali che hanno le ali, diciamo prima.
1: Esatto, okay. Cioè, diciamo che sulla classe dei mammiferi si sapeva, sul gruppo dei mammiferi si sapeva un po' di più. Le scimmie, insomma, sono sempre lì a smanazzarsi.
0: Beh, anche gli esseri umani.
1: Sì, ma quello non c'è bisogno che lo diciamo noi, lo sanno tutti già a casa. Però hanno scoperto che anche gli uccelli sono dei grandissimi masturbatori. Inizialmente non è una novità questa, in realtà si sapeva già che insomma si toccavano, però si pensava lo facessero soltanto gli animali in cattività, quindi gli uccellini in cattività, perché si annoiavano, quindi li tieni nelle gabbie, si spaccano i maroni e vuoi non fare, cioè insomma è uno dei modi,
0: arrivi lì, ecco.
1: Sì, è uno scacciapensieri, insomma, lo sappiamo. Mentre invece hanno scoperto, hanno fatto uno studio molto più ampio, su addirittura prendendo in esame 120 specie, anche specie selvatiche, e hanno visto che la masturbazione è grandemente diffusa anche nelle specie selvatiche, che vivono quindi libere, in modo particolare, anche qua che stranezza, i maschi ben più delle femmine, quindi si fanno autoerotismo.
0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Autoerotismo del 55% dell'osservazione nei maschi contro il 36% delle femmine, quindi i maschietti sono un pochino di più. Come fanno? Perché io lo so che ve lo state chiedendo tutti.
0: Bella la domanda che io ti voglio fare dall'inizio. Come fanno a masturbarsi con le ali?
1: Non lo fanno con le ali.
0: Non lo fanno.
1: Quindi non è come con le mani,
0: no.
1: Ok, no? Perché non hanno il pollice opponibile, lì è difficile. In più hanno una cloaca.
0: Cioè dottoressa Rawan.
1: No, è vero. E in più hanno la cloaca, non hanno proprio le classiche forme anatomiche,
0: certo,
1: femminile, maschile. E quindi,
0: perché la cloaca è quella che contiene un po'
1: tutto dentro.
0: Tutto dentro e anche tutto fuori.
1: Tutto fa pastun, tutto dentro, tutto fuori. Quindi in pratica fanno lo struscia struscia.
0: Ok.
1: Ok.
0: Altra domanda che le volevo fare, dottoressa Rawan.
1: L'hanno finito. Ah. L'hanno osservato in cattività perché si fanno gli struscia struscia su oggetti, ma in realtà cioè gli oggetti ci sono anche in giro, potrebbero ci sono altri oggetti che potrebbero essere utili allora.
0: Ok, no, ma la mia domanda era, sì, c'è il rischio che lo facciano magari proprio su di noi esseri umani, magari uno strusciamento
1: pare
0: che noi...
1: di sì,
0: sì.
1: Pare di sì, okay. No, pare che quelli, ovviamente quelli in cattività, non è che ti arriva una cornetta dal cielo,
0: certo.
1: Comincia a molestarti su una spalla, però quelli che vivono in casa con degli umani, sì,
0: può essere, sì. Quello strusciamento
1: struscia,
0: che noi magari
1: struscia
0: prendiamo per coccolina, in realtà
1: invece in realtà
0: si stanno facendo le cosine,
1: le coccoline, sempre che quelle lì coccoline
0: da soli però.
1: E in più hanno visto che in pratica questo comportamento sembra essere determinato, insomma una delle cause di questo comportamento è perché in pratica se accumulano troppa energia sessuale che non riescono a scaricare con una partner, perché in particolare sono i maschi che,
0: certo,
1: sono dei più paruoli, e insomma se non riescono a scaricare perché magari non hanno una compagna riproduttiva, sai, poi tanti uccelli sono anche monogami, tanti volatili sono anche monogami, e quindi quello lì ha un modo di buttare fuori tutto quel vigore.
0: Okay.
1: Non vi ricorda niente, eh?
0: Vabbè, siamo tutti, tutti animali,
1: ma no, cioè, non vi risuona questa cosa qua.
0: Va bene, per uscire dall'impasse mettiamo un bel disco.
1: Pazza una razza.
0: L'ultimo di Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola su Radio DJ.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Ci prendiamo una pausa dalle notizie tutte matte, tutte bestiali che stiamo dando in questa puntata.
1: Poi ce n'è una meravigliosa.
0: Ma sono tutte vere, certo. Sono tutte vere.
1: Certo,
0: non ci sono
1: mica
0: qui,
1: diciamo fregnaggio.
0: No, anzi, certo. Ci mancherebbe.
1: Ma ce n'è una, guardate, non vedo l'ora di darvela.
0: Ok, ci prendiamo una pausa, dicevo, da queste notizie, perché è arrivato il momento dell'SOS Dunia. Oh yes, momento SOS per Silvia. Ciao Silvia.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, dai, tutto a posto.
0: Brava. Allora, raccontaci un po'. Tu hai una cagnolona meticcia di 5 anni che pesa 20 kg. Comincia così,
2: sì,
0: il tuo messaggio.
2: Esatto, esatto. Okay. Una meticcia di una ventina di chili che è da 5 anni che è con me.
1: Come si chiama?
2: Pesa... Fiona.
1: Fiona.
0: Bello il nome, sì. Fiona. Mi piace un sacco. Non è la...
1: È la donna
0: di Shrek,
1: Shrek,
0: giusto?
2: Di Shrek,
1: certo, esatto. Anche poi è adattissimo a un cane, perché lo sappiamo che i cani amano lo schifo. E lei era una bella cinghialona. Poi alla fine la Fiona è diventata anche lei orca. E sì, sono sì, lì nella pozza che fanno le puzzette.
2: Sì, sì, esatto. Okay.
0: Ma per quello, per Shrek, hai scelto questo nome o perché ti piaceva?
2: L'ha scelto mia figlia, le piaceva,
0: giusto,
2: appunto.
0: Okay. Va bene, comunque niente, vai.
1: La questione però appunto non è
0: che... perdiamoci via, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi qual
2: allora,
0: è il problema?
2: Il problema è che appunto l'abbiamo presa che aveva circa 2 mesi e mezzo con una staffetta da giudicata.
0: Ok.
2: Abbiamo iniziato a portarla in macchina con noi, viaggia anche abbastanza breve, una decina di chilometri,
0: okay,
2: massimo 20, e andava tutto bene. Intorno ai 6 mesi ha iniziato invece a star male, quindi anche viaggi brevi vomitava.
0: Oh,
2: dopodiché
0: poverina.
2: La seconda o terza volta che è successo che ha vomitato, non siamo più riusciti a farla salire in macchina, assolutamente. Lei appena vede la macchina, mi avvicina alla macchina, indietreggia, si blocca, cioè proprio adesso non...
0: Caspita,
2: una volta
0: che...
2: addirittura mi è scappata perché...
1: Sì, sì, proprio paura, paurona.
2: Paura, paura. Paura.
0: Non così, ma mi ricorda molto la mia Thelma, perché
1: lei stava male.
0: Sì, non vomitava, non arrivava a vomitare, però sbavava, ansimava, era un
1: ma incubo. Senti, Silvia, ma è successo qualcosa?
0: Esatto.
1: 6 mesi fa, cioè quando lei va 6 mesi in macchina, non so, una frenata brusca, o un calore, un periodo di calore molto particolare, o le è caduta addosso una valigia, qualsiasi
2: allora,
1: cosa.
2: Cadere addosso no, perché la mettevo nel bagagliaio con la ricca e non c'era solo la sua copertina, okay, e lei era ancora, aveva 6 mesi, sì, più o meno sui 6 mesi.
0: Ma magari è stata sballottata, non so, hai fatto una manovra brusca.
1: Esatto.
2: Non riesco a collegare a nulla.
1: Allora,
2: ecco,
1: il bagagliaio è un posto un pochino difficile, perché spesso noi pensiamo li mettiamo lì così hanno spazio, sì, però basculano, cioè vanno avanti e indietro.
0: E poi non le vedi,
1: e poi non vedi cosa succede. Quindi può essere stato che magari lei, essendo piccolina lì dietro, che non la vedevi, magari si è fatta mesi in cui è stata un po' shakerata là dietro. Allora, ti posso dare dei consigli. Sicuramente uno dei modi più utili è

0: hai un box, un cortile, la possibilità di lasciare la macchina tutta aperta lì, uh-huh, ferma, senza, io non ti dico neanche di metterci dentro il cibo perché non sono una grande amante dell'addescamento con il cibo.
1: L'ho fatto con, certo, Telma, ho ritrovato pezzi meglio di booster per anni dopo, esatto, dentro la macchina.
0: Quello, cazzo, lì è un addescamento, cioè se io ho paura del fuoco non è che se dentro mi metti una sacca e io mi butto nel fuoco per mangiarmela anche se mi piace di brutto. Quindi però dare a lei la possibilità di esplorare la macchina avendo voi fuori dalla storia, cioè essere, sì, lei che con i suoi tempi e i suoi spazi può avvicinarsi alla macchina per esplorarla, già per me può essere una buona cosa. Dopodiché fare un'abituazione al kennel, ok? Quindi la gabbietta, l'abituazione, sì, si fa in casa, casa, quindi ovviamente si comincia a mettere in, okay, casa, addirittura a volte si mette solo la parte sotto,
1: esatto,
0: e si mette un bel cuscinone, il cane comincia a vederlo come una cuccia accogliente, dopodiché si comincia a provare a chiuderla, sempre chiudere con la parte superiore ma non chiuderla con, diciamo, lo sportellino. Quando diventa il suo luogo sicuro, e spesso lo diventa perché fanno un po' tana, quindi magari se lei ha delle prerogative, un po' di timidezza, oppure se le piace un po' infognarsi in un rifugio, potrebbe essere qualcosa che lei apprezza. Dopodiché quell'oggetto
1: deve entrare in macchina,
0: va trasferito in macchina. È ovvio che inizialmente potrebbe essere che dovreste magari prenderla in braccio e metterla nel suo luogo sicuro, quindi lei magari non ci entra da sola, ma non è una grande forzatura se il viaggio poi è breve e finisce dove è in un posto dove lei può vivere una bella esperienza, quindi ad esempio un parco,
2: giochi,
0: esattamente, certo, magari, sì, non l'area cani, perché l'area cani, sai, dipende sempre dagli altri, da altri cani, magari sono dei cani che non le fanno vivere una bella esperienza, magari la porti al parco libero con una bella lunghina in modo da avere una bella esperienza. Ecco, in questo poi ci sono tante cose, si possono usare quello che chiede al veterinario, si possono usare i feromoni, si possono usare anche degli aiuti di naturopatia che possono aiutarla un pochino, però già questo dovrebbe essere un lavoro che puoi cominciare a fare, magari intanto parli col veterinario o con un esperto in comportamento che ti può aiutare ancora di più.
2: Okay. Sì, perché il veterinario no, mi aveva detto che forse poteva passargli o eventualmente dargli un sedativo per viaggi lunghi.
0: No, ecco, allora no, no, direi che anche
1: cominciamo,
0: no,
1: invece,
0: no,
1: a seguire i consigli di Dunia,
0: esatto,
1: prima,
0: no,
1: di
0: prima di dare sedativi ai cani, esatto, magari bravo il veterinario, ma anche no.
1: Silvia, ovviamente facci, no, sapere, ok, che siamo in apprensione per Fiona, uffa, vogliamo che torni in macchina, ecco.
0: Ciao Silvia,
2: anch'io,
0: saluta Fiona,
2: grazie,
1: ciao Silvia, un abbraccio, ciao.
3: Animal House, la casa degli animali.

0: The Cure, ok. L'SOS di prima interessa ai nostri, molti nostri ascoltatori, perché avere un cane che non ha paura della macchina o che sta male in macchina è un temone, poi soprattutto in questo periodo di spostamenti, di viaggi, eccetera eccetera. Quindi io ho risolto con il kennel, dice Francesco, quindi come dicevi tu alla nostra ascoltatrice di prima, a Silvia, mentre Luca ci dice: io ho provato con i feromoni, qua mi sento di essere d'accordo con Luca, ma non hanno fatto nulla per rendere il viaggio più piacevole al cane.
1: A volte funzionano,
0: dipende anche un po' dal cane,
1: esatto.
0: No?
1: Però essendo un rimedio comunque non fa male, di naturopatia,
0: sicuramente non fa,
1: esatto,
0: male. Magari non fanno nulla, però di sicuro non fanno male,
1: no.
0: Va bene, ci fermiamo un secondo per la pubblicità.
2: Animal House con Paolo Menegatti e Dunia Rawan.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 12.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su

0: jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Have fun with
8: Chanteclair, il gallo del pulito.
9: Animal House.

0: Oh yes! Questa è la seconda mezz'ora di questa puntata del 12 di luglio di Animal House. Vogliamo regalarvi un po' di news da raccontare, un po' una puntata leggerina, dai,
1: sì.
0: Estiva,
1: certo.
0: Ok, allora c'è una notizia che Dunia vuole dare dall'inizio della puntata.
1: Perché sono scema.
0: Ce ne sono state altre
1: che
0: erano molto più interessanti, secondo me, tipo l'Arsenal che regala i calzettoni agli asini,
1: certo,
0: e ai cavalli, tipo gli volatili che guarda un po', si masturbano quasi e quanto gli esseri umani.
1: Ma questa.
0: Ovviamente c'è stato il momento SOS, ma questa è ancora più bella. Allora, si parla di animali marini.
1: Sì.
0: Beh, pesci.
1: Questo è un pesce.
0: Questo è un pesce, ecco, perché ho sempre paura, lo sapete, con la dottoressa Dunia Rawan, che è biologa, poi è comunque una grande esperta del mondo sottomarino. Ho paura di usare i termini sbagliati. Una volta ho detto cetaceo al posto di pesce o viceversa, e a momenti a lei viene un coccolone.
1: No, ma anche perché dopo 8 anni me l'ha detto tipo un mese fa, mi ha chiamato pesce un delfino, cioè, capisci?
0: Sacrilegio, ho chiamato pesce un delfino.
1: Mi si è distratto.
0: Il cetaceo, invece, il delfino è un cetaceo.
1: Quindi è un mammifero. Esatto.
0: Ok.
1: Ma qui parliamo di un pesce di cui abbiamo parlato,
0: sì,
1: tipo
0: qualche
1: due o tre settimane fa. Le remore.
0: La remora, ne avevamo parlato perché sono quei pesciolini che si attaccano come delle cozze, nel vero senso della parola.
1: Esatto.
0: A pesci più grandi.
1: Sì, alle balene, agli squali, alle tartarughe.
0: Ne traggono una convenienza reciproca.
1: Esatto, una simbiosi mutualistica dove sostanzialmente entrambi hanno dei vantaggi. Ma abbiamo beccato una simbiosi che non so se è tanto mutualistica, non sembrerebbe. Nel senso, che cosa hanno scoperto?
0: Sicuramente non per il pesce ospite.
1: Esatto. Hanno beccato una remora infilata su per le chiappe di una manta oceanica, che non ha le chiappe ma la cloaca,
0: la classica cloaca.
1: Ma la foto fa troppo ridere perché sembra veramente che ci abbia il pesce infilato tra le chiappe. Quindi non si capì, non era mai successo, l'avevamo visto in una balena, ma è
0: la balena magari è un attimo più facile,
1: ma magari non se ne è accorta,
0: perché è più grande, non se ne accorta.
1: E invece sta remora se ne è accorta di brutto, se ne sono, poverina, ha anche cercato di levarsela, quindi era lì che si scrollava
0: la manta
1: per levarsi la remora dalle chiappe. Questa cosa mi ha fatto molto ridere perché, come vedi, anche sott'acqua ci sono quelli che ti danno fastidio. E gli scienziati per ora non si riescono a spiegare perché si sia infilata proprio lì, perché pensano che magari possa aver cercato comunque nutrimento o insomma. Sì, lo so che bisognerebbe rimanere.

0: seri, ma no, questa non l'avevo veramente mai letta. Ma la cosa che mi ha fatto più ridere è che appunto non si può pensare, o perlomeno gli scienziati non stanno pensando a una simbiosi mutualistica, cioè a un reciproco scambio di favori, perché la manta non era per niente contenta.
1: Immagino, avrà la faccia della manta che ha una remora nel culo.
0: Esatto.
1: Non credo che sia molto contenta. Esatto. Dopo questa finezza, ragazzi, ci ascoltiamo Lizzo. Scusate, dai.
0: Che bestia.
1: Ogni tanto ci scappa la parolaccia. Oh yes.
0: Eccoci.

0: House di Radio DJ. C'è un'altra bella notizia, adesso non parleremo di cloache, quantomeno
1: no.
0: Anzi, è una notizia molto molto molto carina che arriva dal Portogallo. Allora, in Portogallo c'è una biblioteca che è praticamente, diciamo così, gestita dai pipistrelli.
1: Protetta dai pipistrelli.
0: Siamo all'Università di Coimbra, e la biblioteca si chiama Biblioteca Joanina, che è già
1: Joanina.
0: È un nome che è tutta una garanzia, che appunto si trova all'interno dell'Università di Coimbra, è una delle più antiche d'Europa e custodisce circa
1: UNESCO.
0: 60.000 libri datati soprattutto tra il XVI e il XVIII secolo, quindi libri di una certa importanza, di un certo valore. Ecco, all'interno di questo istituto bibliotecario vivono dei pipistrelli, l'hanno scelto come loro tana, come
1: sì, vive
0: loro casa.
1: Una colonia enorme di pipistrelli, ma da 2 secoli e mezzo, non è una roba
0: sì,
1: che
0: sì, non è una
1: fuori
0: roba
1: ieri
0: dell'altro giorno.
1: E sono assolutamente ben accetti, perché i peggiori nemici di questi libri antichissimi e rarissimi sono proprio gli insetti, che se vanno lì un po' a mangiare le tarme,
0: certo,
1: i piccoli otteri, i moscerini, sono tutti organismi che possono distruggere un libro antico in pochissimo tempo. Quindi la presenza di questi pipistrelli, che di giorno non si vedono perché, che lo sappiamo, sono animali notturni, quindi non danno fastidio a nessuno, di giorno non si vedono, quando tutti vanno via, come
0: escono,
1: dicevamo prima, come dicevamo quando insomma ci si leva dai maroni, arrivano, escono tutti dai loro

0: nascondigli e cominciano a mangiare tutti gli insetti che gironzolano per questa biblioteca. Quindi il fatto che questi libri riescano a essere conservati in questo modo meraviglioso non è ovviamente solo per i pipistrelli,
1: certo,
0: perché poi ci sono tutte le
1: ci sono
0: tecniche.
1: Gli inserventi che devono pulire poi gli escrementi, perché certo, ovviamente questi pipistrelli la
0: guano
1: fanno da qualche parte,
0: ma
1: no?
0: Sapete perché
1: e
0: è
1: quindi
0: preziosissimo il guano del pipistrelli, lo sai?
1: È preziosissimo?
0: Preziosissimo.
1: Per cosa? Per quale motivo?
0: Viene riutilizzato per non me lo ricordo che
1: per
0: cosa, però è prezioso.
1: Ah, ok.
0: Quando si accumula, adesso non lo guardo, c'è la pubblicità, ciao, la canzone lo guardo.
1: E ci sono ovviamente la sera prima di chiudere la biblioteca, ci sono gli inserventi che mettono dei teli apposta per proteggere i libri
0: dalla cacchina santa.
1: Dalla cacchina santa del pipistrello, e poi la mattina successiva ovviamente tolgono, puliscono e fanno in modo che non ci sia, diciamo, non ci siano escrementi in giro.
0: Esatto, okay. Però almeno i libri in questo modo rimangono più intatti, protetti e si salvaguardano.
1: E poi sono belli, i pipistrelli sono degli animali meravigliosi. Arriva J-Ax su Radio DJ. 1, 2,

0: Anche no, la canzone di J-Ax. Però anche no, per essere precisi. Allora, abbiamo lasciato il Portogallo con una meravigliosa biblioteca storica protetta, gestita e non infestata dai pipistrelli. Oh, diciamo le cose come devono essere dette. Per rimanere in Portogallo, perché c'è...
1: Che bel paese! Caput Mundi,
0: che bel paese di essere in Portogallo. Mi è venuta voglia di andare in vacanza in Portogallo.
1: Sì.
0: Bello, bello, bello. Allora, appunto, c'è un'altra notizia bella per quanto riguarda gli animali che arriva sempre dal Portogallo. Di che cosa si tratta? C'è un santuario dove
1: Hanno appena creato.
0: Ah, ok. Fresco di inaugurazione.
1: Sì, hanno creato questo santuario che per ora prevede 28 ettari, ma diventerà di 400 ettari, quindi insomma uno spazio molto ampio, che sostanzialmente è un santuario per accogliere gli elefanti che vengono ceduti dai circhi o comunque detenuti in cattività. I pachidermi purtroppo sono animali che spesso vengono tenuti in cattività in diciamo strutture che servono poi
0: all'intrattenimento umano.
1: Esatto, tipo i circhi. Parliamo addirittura di 600 elefanti presenti nel continente euroasiatico, e di conseguenza questa qua è una risposta per riuscire a dare una seconda vita a questi animali che hanno vissuto magari tutta la loro vita in cattività, proprio come le prime due che sono state accolte, che sono Julie, che appunto viene da un circo in Portogallo, e poi Karimba. A loro se ne aggiungeranno tante altre, ma la cosa che ci è piaciuta tantissimo,
0: c'è una particolarità molto molto molto carina.
1: Esatto, la cosa che ci è piaciuta tantissimo è che loro hanno proprio detto: questi qua sono animali che sono stati esposti al pubblico proprio per staccare i biglietti, cioè per fare sostanzialmente ingrassare le tasche dei loro ex proprietari.
0: Sì, sono state, diciamo, sfruttate come
1: attrazioni.
0: Bravissima. Quindi avranno anche i maroni pieni di vedere la gente che va lì a guardarli.
1: Esatto,
0: no?
1: Ma giustamente,

0: E quindi Pangea, questo è il nome di questo santuario in Portogallo, Pangea sarà chiusa al pubblico.
1: Oh,
0: cioè non si potranno andare, diciamo, a vedere. E quindi questa cosa a me è piaciuta tantissimo, perché significa che l'unico motivo per cui è stato creato questo posto è realmente per salvare, aiutare, per dare una seconda vita quanto più possibile idonea alla loro etologia. Ovvio che sono animali che non si possono reintrodurre in natura, perché dopo 40 anni a fare lo zimbello sotto un tendone da circo, cioè cosa fai?
1: Credo che sia arrivato il momento del premio fedeltà.

0: casa di Maria dalla provincia di Monza e Brianza. Ciao Maria!
1: Ciao a tutti!
0: Ciao, come stai? Tutto bene?
1: Bene, bene, grazie.
0: Allora Maria, sappiamo che il tuo numero lo abbiamo avuto da una tua amica che ci ascolta sempre, che ha chiesto per te il premio fedeltà perché tu ti occupi di una colonia felina proprio nella zona di Monza e Brianza, è vero?
1: Sì, esatto, sono un gruppo di 15 gatti in un giardino condominiale.
0: Ah, ok.
2: E meno male ci sono le persone come te che si occupano di dargli i crocchini, dargli il cibo tutti i giorni.
0: Brava, infatti ti arriverà a casa una confezione di cose buone da Almonature, che appunto ci saranno un sacco di cose da dare ai gattini di cui ti occupi, ok?
1: Urca, grazie mille.
0: Ma grazie a te per quello che fai.
2: E gadget della radio anche per te.
0: È vero, è vero.
1: Grazie mille.
2: Grazie Maria.
1: Saranno felicissimi tutti questi 15 gatti per questa possibilità e questo cibo.
2: Mandaci qualche foto.
0: Ecco, brava, esatto. Ok.
1: Benissimo.
2: Ciao Maria.
0: Ciao Maria, grazie a te. Grazie. Ciao.
3: Animal House. La casa degli animali.

0: scappata. Ricky Martin, La Vida Loca. Tra l'altro è venuto in concerto in Italia abbastanza di recente, credo. Il mese scorso.
1: Non ce l'abbiamo perso.
0: No, io ho visto delle immagini su Instagram. È in forma spettacolare.
1: È un bel bestione da palcoscenico.
0: Bravissimo, è proprio un bel animale da palcoscenico. Bello, bello, bravo, bravo, bravo. Era il periodo dell'ondata di calore, quella grossa, grossa. Era sudatissimo, poverino. Ma balla come una lipa, davvero, bravissimo.
1: Eh beh, del resto Vida Loca.
0: No, infatti, infatti.
1: Se sei l'autore di Vida Loca, La Vida Loca va avanti.
0: Certo. Ok, vabbè, chiudiamo questa puntata parlando di Ricky Martin e non di animali, ma tanto appunto, come abbiamo appena detto, lui è un grandissimo animale da palcoscenico. Quindi, cosa ci resta da fare, cara Dunia? Salutare il nostro regista Tito Sampieri, salutare Agnese Vannucci in redazione. Ovviamente ti saluto e ti ringrazio, cara Dunia Rawan.
1: Grazie anche al Paolino Menegati e a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici che siete stati con noi.
0: Grazie e buona continuazione di vacanze se siete in vacanze, buon inizio di vacanze se dovete iniziare la vacanza, buona fine di vacanze se l'avete fine, insomma buon tutto.
1: E noi ci risentiamo
0: domenica prossima. Ciao.
2: Animal House su Radio DJ. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ. One Nation,
4: One Station. Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: NEN.
11: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
15: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. La assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
16: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
17: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Maybe I should trust myself.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: il programma che ogni estate su Radio DJ vi tiene compagnia con la musica giusta per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Che siate in viaggio verso il mare, sul lettino, oppure ancora in città magari a fissare un ventilatore che gira lento lento. Insomma, non vi preoccupate, alla colonna sonora ci pensiamo noi. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio _ Rossato alla production, e anche oggi abbiamo messo insieme una bella playlist con i successi di tutte le estati, compresi quelli della caldissima estate 2026. E allora, senza perderci in chiacchiere, partiamo subito con la nostra sequenza. Tra poco Stella Lefty con Boston, ma prima, dal 2004, arriva George Michael con Flawless.
1: Like no other. Flawless, absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection.

Country è sbarcato nelle playlist delle radio europee. Su Radio DJ avete ascoltato Stella Lefty con la bellissima Boston. Prima c'era George Michael con Flawless, tra poco Madonna con il nuovo singolo Danceteria, ma prima, direttamente dal Festival di Sanremo 2019, ripeschiamo il singolo che all'epoca catapultò Achille Lauro nel mainstream assoluto, anche grazie a una serie di outfit decisamente eccentrici che poi sarebbero diventati la sua cifra stilistica. Su DJ arriva Rolls Royce. Sdraiato a te.

Album Confession 2, che è uscito il 3 luglio e che vede il ritorno della collaborazione con il produttore Stuart Price, così come era successo nel 2005 per Confessions on a Dance Floor, disco molto fortunato che tra le altre cose conteneva la hit Hang Up. La canzone appena ascoltata si intitola Danceteria ed è un omaggio al leggendario club di New York dove Madonna proprio mosse i primi passi negli anni 80. Prima c'era Achille Lauro con Rolls Royce, tra pochi Jungle con The Wave, ma ora continuiamo a ballare con un inno della dance anni 90, perché su Radio DJ arriva Crystal Waters con Gypsy Woman.

0: la sequenza di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.

0: fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Yeah, uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
13: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
14: Doppio Malto!
15: Birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
16: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
17: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
16: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
18: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
19: La Piadineria.
18: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
20: Have fun with
21: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
22: Notorious on Radio DJ.
23: Notorious.

torna la musica di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, come c'è Maurizio _ Rossato. Insieme siamo pronti per partire con un altro bel viaggetto con le canzoni che danno un suono alle nostre estati. Tra poco arriva Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, ma prima recuperiamo dal 2012 una canzone che spinge ancora parecchio. Su DJ arrivano David Guetta, Neyo e Akon con Play Hard.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore su Radio DJ, c'erano Angelina Mango e Marco Mengoni, o meglio Mango e Mengo, come li hanno ribattezzati a DJ Chiama Italia, con questa canzone che ci piace molto ed è per questo che ve la riproponiamo spesso all'interno di Notorious, tra le canzoni che rappresentano al meglio l'estate del 2026. Prima c'erano David Guetta con Play Hard, tra poco i BTS con Swim, ma subito una hit dell'estate 1990, cioè quella di MC Hammer, che si intitola You Can't Touch This.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Swim, il singolo che ha segnato il ritorno dei BTS dopo il servizio militare, è uscito qualche mese fa ma ancora altissimo nelle classifiche di streaming globali. Prima MC Hammer con You Can Touch This, tra poco una novità, cioè Mary Froesch con Como Uro, ma prima facciamo un salto nel centro di una delle città più belle e più buone d'Italia. Su DJ c'è Luca Carboni con Bologna è una regola.

0: con questa nuova versione di I Can't Wait The New Shoes, firmata da Bob Sinclair e Kaisa, andiamo a chiudere questa sequenza di Notorious, la playlist dell'estate, firmata Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.

0: Contacta adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
11: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
12: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: you.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: È stupendo, suoni, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: C'è una parte di te che si nasconde.
11: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
10: Dietro a una scusa, dietro una maschera.
11: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
10: E quando le maschere cadono.
11: Con un inedito Rocco Siffredi. In un intenso film di Eleonora Puglia.
10: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
11: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
12: Yes, rieccoci con Notorious, rieccoci con la colonna sonora dell'estate firmata Radio DJ. Buone vacanze a chi le ha già iniziate, buon lavoro a chi è ancora lì tutto affaccendato. In ogni caso qui c'è il sound giusto per entrambe le situazioni. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio _ Rossato alla production. Insieme mettiamo la musica e poi giusto qualche parola qua e là per annunciarvi le canzoni. E allora tra poco arrivano Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale con Partenope. Ma prima ci riascoltiamo un pezzone che riassume perfettamente il suono di Radio DJ di un'estate di metà anni 90. Dal 1995 c'è Ziggy Marley con

playlist di Notorious. Prima c'era Ziggy Marley con Power to Move, a tra poco Ariana Grande con Hey There I Made You Love Me, ma prima, dal 2011, ripeschiamo un featuring che all'epoca sembrava un esperimento e che poi invece diventò uno dei brani più programmati di quell'anno dalle radio un po' di tutto il mondo. Stiamo parlando dei Gym Class Heroes featuring Adam Levine con Stereo Hearts.

Siete su Radio DJ e questa era l'ultima super ipnotica di Ariana Grande che si intitola Heather, I Made You Love Me. Prima c'erano i Gymtas Heroes e Adam Levine con Stereo Hearts, tra poco MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, ma prima arriva una cover particolarmente riuscita di un vecchio brano del 1972 di Franco Califano. A metterci nuove voci e nuovi suoni ci pensarono nel 2002 i Delta V e il risultato suona ancora freschissimo. Su DJ c'è Un'estate fa.

0: girl one time.
1: Girl Next Door su DJ, c'era una MGK e Wiz Khalifa con questa canzoncina che fa venire voglia di farmi il mio primo tatuaggio, così giusto per assomigliare un pochino a questi due artisti che di inchiostro sparso qua e là sulla pelle ne hanno parecchio. Prima c'erano i Delta V con Un'estate fa, tra poco Fra Quintale e Giorgio Poi con Missili, ma prima arriva Dominic Fike con un pezzone che nel 2019 passava tantissimo e che si intitola

0: Natale, Giorgio Poi insieme in una delle collaborazioni più riuscite dell'indie italiano degli ultimi anni. In questo caso era l'annata del 2018, così, quasi come se fosse un vino. E a proposito di cose da bere, rigorosamente analcoliche, mi è venuta sete, quindi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Io mi faccio una cedrata, Maurizio una spuma nera, ok? E poi siamo di nuovo qui, sempre su DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Clitoris elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Clitoris elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
11: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
12: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
17: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
18: Prompt.

0: Prompt.
1: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Mastery in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
2: Eccolo il vostro disco preferito.
3: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
4: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
2: Tanta roba.
4: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
5: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
6: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
7: Notorious on radio DJ.
8: Notorious.
7: Notorious on radio DJ.
9: Riaccoci dopo la pausa su Radio DJ. Torna la musica di Notorious con me, Francesco Quarna, e con Maurizio _ Rossato alla production. Tra poco c'è Gaia con Bossa Nostra, ma prima arriva un brano che fu una delle colonne sonore dell'estate del 2000 grazie a un sample dei Red Hot Chili Peppers, ma soprattutto al carisma del cantante Shifty, purtroppo scomparso qualche anno fa. Il titolo del pezzo era Butterfly e loro erano i Crazy Town.

0: La nostra.
1: Bossa nostra, la canzone di Gaia immancabile nella cassetta mista dell'estate 2026, chiamata Notorious, che è il programmino che state ascoltando in questo momento su Radio DJ. Prima i Crazy Town con Butterfly, tra poco Olivia Dean con Man I Need, ma prima dal 2010 c'è Tayo Cruz con Dynamite.

I Need, uno dei successi dello scorso inverno, riascoltato nel bel mezzo dell'estate 2026, così per portare un po' di frescura, per portare un po' di refrigerio. Lei era Olivia Dean con i suoi vestitini a fiori, ovviamente qua su DJ. Prima invece c'era Tayo Cruz con Dynamite, tra poco Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo, ma prima arriva il momento karaoke di oggi. Sul volume, fuori la voce perché c'è Raf dalle

0: Viajando por il mondo su Radio DJ c'erano Karol G e Manu Chao, entrambi in tour quest'estate in separata sede, con date molto molto attese anche in Italia. Ed era l'ultima di questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli sa di bianco, sa di buono. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio DJ consiglia
4: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
5: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
4: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma...

0: a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 16 in punto.

0: Oh My Soul, Bruno Mars, su Radio DJ, che bella questa canzone.
1: Molto, molto, che bella, come bello il tempo qua a Formentera, ragazzi. Oggi c'è anche una leggera brezza, non vogliateci male, perché so che invece in Italia c'è una calura pazzesca.
0: Eh sì, guarda che bel soul che c'è qua, Michele.
1: Molto soul.
0: Bene sì, noi non siamo soul, anche se si dice meglio soul che male accompagnati, finiamo di fare gli scemi,
1: sì,
0: subito.
1: Sì, basta. Adesso... Cioè io direi basta, anzi abbiamo già dato per tutte le prossime tre ore.
0: Piccoli prossima pausa e tra poco inizia Andy e Mike da Formentera.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Un codo, una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

0: Un'estate intera non lo so, sicuramente fino al 26 di luglio.
1: Sì, allora io non sono molto atto ad autoincensarmi, però devo dire che a sto giro secondo me noi vinciamo a mani basse per la sigla più bella di tutte. Sì. Adesso 347-342-5220, cari amici ascoltatori di Radio DJ, fedelissimi ascoltatori di Radio DJ, date un parere a questa sigla che lo so già, cioè vi culla. È lì che vi coccola, te la metti in radio, te la canticchi. Questa è una cosa che, secondo me, se doveste sentirla 3-4 volte al giorno, poi andate in automatico, secondo continuate a cantarla.
0: Non solo, ma ti coccola, no? In un pomeriggio assolato domenicale, dove magari hai un po' di abbiocco, sei sul divano, stai ascoltando la radio, magari sei in spiaggia, magari sei in macchina. Ecco, non addormentatevi se siete in macchina e state guidando, amici. Siamo qua invece fino alle 19, noi in regia a Milano. C'è il nostro Tito che saluto.
1: Ciao Tituzzo!
0: In redazione, in una calurata via Massena, abbiamo la nostra Ilaria anche oggi. Buona domenica, Ila.
2: Buona domenica.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao,
2: però
1: Ila.
2: Qua ci sono i gradi di pinguini, fa molto freddo in questo studio.
1: Sì, sì, nello, sì. Studio. Invece fuori ci sono 50 gradi.
2: Esatto.
1: Sì. Senti, ma e quante macchine ci sono in via Massena? C'è gente?
2: Tre.
1: Ok, milanesi. Tanto per capire, esatto, un po' il sedime della Milano a più o meno all'altezza di Metaluglio, perché
2: sì,
1: poi ci siamo.
2: Per chi vuole fare un giro in Arco della Pace, parcheggiano tranquilli. Questa è l'informazione che possiamo dare.
0: Ma chi non ha voglia di andare in Arco della Pace a quest'ora con questo caldo a Milano? La domanda sorge spontanea: dove siete, amici, in questo momento mentre ci ascoltate? 347

0: 342-5220, ci auguriamo che siate in un bel posto.
1: Sì, adesso vedrai che ci scrivono in quattro che sono in Arco della Pace. Sai che erano gli unici quattro che hanno scelto oggi, in questa domenica, di andare lì a fare un salto a Parco Sempione.
0: Noi siamo in Spagna, Spagna che si giocherà la semifinale dei mondiali contro la Francia.
1: Ieri sera è stata una serata importante per quanto riguarda i mondiali, anche abbastanza discussa. Insomma, noi abbiamo tifato fino alla fine Norvegia, una Norvegia che poi è stata messa sotto dall'Inghilterra. Una partita che è finita con non poche polemiche, poi magari approfondiamo, ne parliamo, insomma il rinvio del portiere che ha colpito il cavo della spy cam, che quindi ha insomma cambiato la traiettoria del pallone, no? In teoria era una cosa che non si era mai verificata, hanno fatto ricorso, adesso vedremo cosa succederà, una mazza.
0: Ma cosa vuoi che succeda?
1: No, perché ormai la partita è stata giocata, un po' di tafferugli negli spogliatoi, un po' di accredine tra Haaland e i compagni, che sembra che l'abbiano un po' scagato in campo,
0: cioè
1: per utilizzare un termine tecnico come piace a Zazzaroni.
0: Ma
1: no?
0: Scusa, tu ti stai riferendo al fatto che l'altro attaccante della Norvegia,
1: Sørloth,
0: non gliel'abbia data davanti al portiere?
1: Non so, vedi tu, cioè voglio dire, non in due, con un difensore solo dell'Inghilterra in mezzo, bastava fargli un piattone e servirgli praticamente la pappa pronta da spingere dentro e non gliela data, cioè ha ciurlato sul manico intanto che è rientrata tutta la difesa dell'Inghilterra.
0: Sì, con Haaland visibilmente arrabbiato, se lo vedete nei vari video
1: abbastanza
0: che girano sui social.
1: Che dire di Argentina-Svizzera?
0: Ma che dire che allora l'Argentina ha vinto con tra l'altro un golasso, come
1: gol
0: si dice in questi
1: pazzesco
0: casi. Gol pazzesco.
1: Un po' di 116esimo.
0: Sì, un po' di polemica anche lì, perché allora a un certo punto è stato ammonito il giocatore dell'Argentina Paredes, poi pare ci sia stato uno scambio di identità, nel senso che Paredes non ha fatto fallo, l'altro giocatore della Svizzera Embolo ha fatto una simulazione degna del miglior attore Actor Studio.
1: Sì, gli è partito l'Embolo all'arbitro a questo punto.
0: Anche a ragion veduta, verrebbe da dire. Fatto sta che lo svizzero è stato ammonito, quindi poi espulso per doppia ammonizione, polemica con Embolo che ha continuato nella magistrale interpretazione piangendo.
1: Sì.
0: Poi,
1: ma ragazzi, ascolta, quando uno decide di fare il fintone lo devo fare fino alla fine per essere sempre più credibile. Che dire di questi mondiali? Ci appassionano anche se non siamo lì con la nostra nazionale. Io mi sono divertito a vedere queste partite e adesso c'è un quadrittico sul finale, allora Francia-Spagna, Argentina-Inghilterra, insomma c'è una dietrologia su queste partite pazzesche.
0: Dopo ne parliamo con il nostro storico Guido Damini, che farà un parallelismo tra le battaglie tra queste nazioni e il calcio, tentando anche un pronostico storico.
1: Addirittura?
0: Sì, più tardi
1: ce
0: lo
1: la
0: facciamo.
1: Giochiamo, la mettiamo in busta sta roba.
0: Ila, tu sei appassionata da questi mondiali, visto che hai il fidanzato argentino,
2: allora,
0: sono contenti di giocare contro l'Inghilterra?
2: Non vedono l'ora, Sì, perché sai che loro comunque hanno anche un po' di rivalità con l'Inghilterra.
1: Beh, insomma, c'è un posto che si chiama Falkland che ha altro che rivalità, ha messo sul piatto qualcosa di diverso, no?
2: Sì.
1: Anche chissà. Un po' più pesante.
2: Hanno
0: diamo
2: un po'
0: via.
2: Fatto fatica, ma dai, ce l'hanno fatta ieri.
0: No, ce l'hanno fatta, dai, bellissimo il gol. Diamo il via a questa puntata, amici, salutando tutti quelli che sono in giro, tipo, allora, senti qua, Valentina e Diego in tangenziale che stanno andando al concerto di Max Pezzali a San Siro.
1: Sì, l'ennesimo, grande Max, infinito.
0: 37 gradi.

0: Titanium, David Guetta con la voce di Sia su Radio DJ. Mike, so che c'è gente che va a vedere David Guetta Ibiza.
1: Sì, e tra l'altro gente che viene a vedere anche Andrea e Michele a Formentera, incredibile. Ed è la stessa persona, ce l'ho qua di fianco.
0: Chi è lei?
1: Cinzia, una nostra grandissima ascoltatrice che addirittura ha preso il traghetto, si è fatta 19 miglia marine per venirci a salutare. Ciao Cinzia.
2: Buonasera a tutti. Buonasera. Ed è la verità. Io ieri sera quando ho visto il vostro post su Instagram, sì, e praticamente avete fatto la prima sera, la prima trasmissione,
1: la prima diretta da qua, certo.
2: Ho detto a mio marito: assolutamente bisogna andare, cioè per me siete un mito.
0: Ma grazie, siamo meglio noi o Guetta, Cinzia?
2: No, siete molto, molto, ma molto meglio voi.
1: Grazie, grazie, amore, grazie, grazie, grazie. Anche grazie se David, devo dire che ha messo su una fisicata non da poco. Adesso dobbiamo anche noi, secondo me, metterci a fare un po' di push up.
0: Sono d'accordo, e ne parlavamo giusto ieri.
1: Ieri, no, ieri, anche, certo.
0: Ma invece chiedo, ma lui secondo voi si è fatto il trapianto dei capelli? È difficile dirlo vedendolo
1: secondo,
0: da lontano.
1: Posso dire,
2: oggi i trapianti li fanno così tanto bene che è proprio difficile capire se effettivamente è trapiantato o è capello tuo,
1: Per
2: è
1: me difficile. Per me posso dire, per me è patch.
3: Sì, dalla riga lo si capisce, ragazzi. Se sì, è trapianto, sì, perché se c'ha proprio il lato davanti e i laterali perfetti, solitamente è un indicatore.
1: Ok. E invece come si fa a capire, Ila, tu che sei sempre tutto, se uno ha un patch?
3: Quello è più
1: dire,
3: difficile,
1: no?
3: Da capire.
1: È più difficile. E secondo me il Davidone c'è un
3: pezzettino. Che d'estate secondo me non se la mettono.
0: No, ma va, non può non metterla quando va all'Ushuaia.
3: No,
0: ma invece, quindi tu sei una super clubber, Cinzia?
2: Per l'età, diciamo che oggi ho rallentato molto, perché avendo due figli da gestire non posso dare il cattivissimo esempio. Però sì, diciamo proprio di
1: però
2: sì.
1: Però attenzione, Cinzia viene da Salerno, in Sud Italia ha sempre avuto una grande propensione nel mondo della tendenza, sì, dell'underground, sì, della house.
2: Cioè, ma voi siete i maestri, voi di Radio DJ, devo dire.
1: Beh, sì, sì, sì, sì, certo, però no, dicevo, magari tu in giovane età, adesso io non so, più o meno saremo coetanei.
2: 55.
1: Noi ne abbiamo 53, quindi siamo praticamente coetanei, avrai frequentato magari locali che proponevano, che ne so, i Masters at Work, sarai venuta a Ibiza magari quando eri giovane,
2: come
1: perché
2: no?
1: C'era una scena molto importante.
2: Certo. Con l'Ori D.
1: Certo.
0: La techno, quella tunza tunza proprio,
1: certo,
0: cassa dritta.
1: Certo.
0: Ecco, di fianco a te Daniele, tuo marito.
4: Ciao,
0: ciao Daniele,
4: ciao,
0: benvenuto.
4: Daniele.
0: È un piacere conoscerti, grazie per aver portato Cinzia qua da noi.
4: Sì, sono una vittima.
0: Ecco, lì volevo arrivare.
4: Assolutamente.
0: Sì, servo della gleba a testa alta o bassa? Perché...
4: A testa alta per far finta.
0: Okay.
1: Sì, devo dire una cosa però, voglio dire che sono stati veramente carinissimi, però siete venuti, anche abbiamo avuto la fortuna di potervi ospitare in un posto
2: che bello,
1: bellissimo.
2: Grazie,
1: assolutamente.
2: Grazie.
1: È vero?
4: Sì, sì.
1: Molto bello scegliere.

0: Verdi, dove siamo?
1: Stupendo.
2: Noi siamo venuti già 2 anni fa perché voi eravate qui, però mi sa che...
1: No, non c'erano perché era agosto, esatto. Io però ho voluto vedere la vostra location.
0: Il tempio, il sacrario,
3: sì, Cinzia, sì, sei troppo gentile e carina, dillo a tutti di venirci a trovare.
1: No, ma è vero, a parte che cioè, voi trovate Andy e Mike che sono fantastici, ma poi il posto veramente è bellissimo, si mangia anche molto bene.
0: Bene, non l'abbiamo neanche pagata, pensate, ragazzi, ve lo ragazzi. Giuro sui miei figli e anche sui figli di Andrea,
1: penso,
0: esagero.
1: Ecco, veramente.
3: Fino a quando state nelle Baleari?
1: Fino a mercoledì, cioè stasera rientriamo di Ibiza.
0: Certo,
1: fino a mercoledì.
0: Ma avete qualche altra serata in programma di Ibiza?
1: Vorremmo andare al Circo Loco al DC10.
0: Bravi ragazzi, clubbers veri.
3: Quale DJ andrete a vedere, lo sai già?
1: Lunedì ho letto che c'è Carlita, Seth Troxler dovrebbe esserci,
0: sì, sì,
1: nella lineup. Poi insomma è bella lunga, quindi
3: Beh, ma sei fantastica.
0: Beh, loro si sono sparati anche il Music On con Marco Caro,
1: sì,
0: mi
1: sì.
3: Giustamente fare... venendo da Salerno.
1: Il giovedì al Destino e il venerdì poi
3: al Pacià. Sappiamo tutto, perché anche io e Michele vorremmo andare al Pacià a sentire Carola un venerdì.
1: No, ma è bello.
0: Anzi, Marco, scusa, se stai ascoltando Radio DJ, volevo dirti se magari così da tuo buon cuore un paio di pass per Andy e Mike, venerdì veniamo a salutarti, ci battiamo un high five in console, stiamo lì, facciamo un'oretta e mezza, due, non di più, perché siamo anziani ormai.
3: E poi togliamo il disturbo.
0: Esatto.
3: Beviamo anche poco.
1: Anche
3: sì,
1: noi, cioè, ci facciamo quelle 2-3 ore poi.
0: Quindi, grazie. Amici di Marco Carola, oppure Marco Carola in prima persona, siete all'ascolto, chiamate, scrivete a Marco Carola immediatamente, diteci di connetterci e poi ci sistemiamo. Insomma, così veniamo a fare un po' di cinema anche noi al Music Con.
3: Bravo Mike, salutiamo e ringraziamo Cinzia e Daniele. Ciao ragazzi.
2: Grazie a voi.
3: Grazie per essere passati.
0: Ciao, grazie
3: mille. Buone vacanze.
0: Vi vogliamo bene. Ciao.
3: Ciao. Ciao.

0: Businessman, bellissima, dito nella piaga su Radio DJ, canzone che ti induce a dire il titolo della canzone, perché lei chiude dicendo come un vero e finisce lì, hai capito?
1: Certo. Se tu non sei è fatta apposta.
0: Beh, certo, è che noi siamo a Formentera, quindi ogni tanto ci distraiamo tra un disco e l'altro, e quindi sentite un pelo di ritardo. Tranquilli, 347-342-5220 per i vostri messaggi, sia scritti, sia note audio. Un po' di saluti, visto che abbiamo poco fa salutato un'ascoltatrice che è venuta fisicamente qua da noi. Salutiamo quelli che ci ascoltano da tutte le zone d'Italia, come Giuliana e Adriano, che innanzitutto ci fanno i complimenti per la sigla di Julio Iglesias.
1: Sì, vabbè, li ho un po' richiesti, perché ho richiesto così un giudizio critico in apertura, perché a nostro modo di vedere, cioè, la sigla è talmente brutta che diventa bella, cioè sono quelle cose che fanno il giro, no? Fanno il giro della ruota totalmente a 360 gradi, e quindi volevamo sapere anche da voi, che siete sicuramente affezionati ascoltatori di Radio DJ, un giudizio libero su questo pezzo che terremo fino alla fine di luglio.
0: Mettila in sottofondo, Tito, se hai la base, perché insomma almeno chi non l'avesse sentita in apertura può gustarla. E appunto, i ragazzi stanno tornando da un trekking in Alta Val di Susa. Tornare a casa è preoccupante viste le alte temperature. Non so dove abitiate, ragazzi. Posso immaginare che comunque la Val di Susa abbia temperature più basse di casa vostra.
1: Sì, beh, immagino. E intanto in sottofondo la base.
0: Eccola qua. Ciao Andy e Mike, abbiamo lasciato mio figlio di 11 anni Mattia a Riccione per un camp di nuoto e ora proseguiamo verso Numana, nelle Marche, per una settimana con mio marito e mia figlia di 13 anni.
1: Bene, Numana roba tua, Andre.
0: Sì, io ci andai.
1: Cioè Riviera del Conero, giusto?
0: Sì, è Emanuela che sta andando a Numana. Guarda, io lì ho imperato nei primi anni 80.
1: Ma e difatti sono passato di lì circa un anno e mezzo fa e tutti mi parlavano ancora di te, lì sulla spiaggia di Sirolo.
0: Alle due sorelle, Mike.
1: Certo.
0: Perché
1: certo,
0: io poi conobbi due sorelle di Numana
1: che ti salutano, tra l'altro, certo, tutte e due.
0: Avevo 10 anni, pensa.
1: già all'epoca.
0: Poi un altro messaggio, Sara, Marco e Chloe, che scrivono: ciao Andy e Mike, siamo alla ricerca di un laghetto in Umbria per rinfrescarci un po'. Laghetti in Umbria. Allora, io sono ignorante. Perché
1: siamo ignoranti tutte e due, perché comunque l'Umbria l'abbiamo fatta, ma non ci siamo stazionati a tal punto per dire vai lì, in quel posto lì, che c'è un laghetto che è fantastico. 347-342-5220, i nostri ascoltatori umbri ci vengano in aiuto.
2: Se volete, cercato.
1: Brava Ila, brava.
2: L'internet
1: cosa c'è?
2: Dice per una gita è perfetto Castiglione del Lago.
1: Scusa, l'internet è bellissimo. Sembri mio papà che ha 83 anni.
2: Il
1: ma che ha cercato l'internet, ha detto che comunque ci sono quei laghi qua.
0: Quali? In Umbria.
2: Allora, Castiglione del Lago, dicono molto bello, con spiagge attrezzate. E anche Lago Trasimeno.
0: Al Trasimeno in Umbria.
1: Sì. Aggiungo anche forse Lago di Corbara, laghetto di Acqua Bianca e lago di Piediluco, che è famoso perché, se non erro, ci facevano gli allenamenti.
0: Sì,
1: magari ce li fanno ancora tutte le squadre più importanti di canottaggio.
0: È corretto, Michele.
2: Ma infatti c'erano anche questi due.
0: Gente anche in montagna, tipo di ritorno da Fai della Paganella.
1: Bello il Fai della Paganella.
0: Direzione Andalo in mountain bike. Marco, ciao Marco, pedala, come direbbe Frankie High Energy. Qualcuno si sta squagliando in macchina a Milano asciugando i baffi sudati. Il messaggio è di Amanda.
1: Ciao Amanda. Amanda, io non so che tipo di baffi abbia tu, però insomma ti siamo vicini, e penso che Milano con queste temperature e di domenica non sia sicuramente una città solidale, ecco, da quel punto di vista lì.
0: Amanda dal baffo sudato.
1: Ciao, sono Amanda.
0: Che meraviglia. Pausa amici, un po' di pubblicità e poi tra poco torniamo, credo, con Guido Damini, che farà il parallelismo tra le battaglie,
1: non vedo l'ora,
0: le battaglie nella storia e i mondiali di calcio.
1: Prontissimi.
0: Tra poco.
3: È stata DJ
4: One Nation One Station. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
7: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
8: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da €139 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.463. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
11: Have fun with
12: Chantecler, il gallo del pulito.

0: Lady Gaga e Dirty con Runaway su Radio DJ Funk Rima, 16:34 di questa domenica 12 luglio, live da Formentera, da questo locale che si chiama Shegherdi. Andrea Michele con voi fino alle 19, tanta gente in giro che ci fa sapere al 347-342-5220 dov'è, ma soprattutto se sta tornando a casa dopo un viaggio.
1: Sì. Allora io metto due note audio così al volo, una dall'isola del Giglio e una di rientro da Riccione. Pronti?
0: Vai, le due coste italiane, sentiamo.
2: Ciao, siamo Isa e Paolo, stiamo tornando dall'isola del Giglio dopo aver festeggiato il nostro anniversario di matrimonio e siamo bloccati in autostrada all'altezza di Fidenza con ben 37 gradi in autostrada. Ciao
0: ragazzi.
1: Bene, allora un saluto agli amici della sauna di Fidenza, alzate la mano al 347-342-5220. Chi ci sta ascoltando da lì in questo momento, mandi un messaggio, un cenno, magari vi facciamo fare una specie di matchy-matchy tra macchina e macchina.
0: Sì.
1: Perché potrebbe essere interessante, che non è magari impostato sul creare una relazione, ma solo per passare un po' di tempo e cercare di sfangare, insomma, le code. Anche un burraco, per dirti.
0: Anche
1: no?
0: Una claxonata di gruppo, no, Mike?
1: Anche una claxonata, che era una vecchia cosa che faceva fare Fabio Volo, ti ricordi?
0: Sì, mi ricordo. Stavo pensando al tappo di Parma, dove confluiscono quelli che arrivano dalla costa ovest e quelli che arrivano dalla Adriatica.
1: Una volta c'era il crudo di Parma, adesso c'è il tappo di Parma.
0: E quindi il codazzo. Sentiamo un altro amico, amica.
3: Ciao a tutti, in ritorno dalla fantastica Rimini e Riccione. Stiamo tornando a Milano. Un bacio a tutti da Dani, Domi e il piccolo Luca.
0: Ciao.
3: Sì.
0: Ciao.
1: Occhio, perché a breve, se stanno tornando a Milano, anche loro si troveranno nel famoso tappo di Parma.
0: Ebbene sì, facciamo due chiacchiere con il nostro storico da bar, Guido Damini.
1: Minuzzo!
0: Eccolo qua, benvenuto.
4: Eccomi.
0: Guido, buona domenica, ben ritrovato. Come dicevamo poco fa, oggi parliamo dei parallelismi tra le battaglie, quelle vere, storiche, e i mondiali di calcio, le due semifinali. Sono Francia e Spagna da un lato e Argentina e Inghilterra dall'altro.
1: Tanta storia dietro queste finali,
0: giusto?
4: Direi alla proprio fine... di sì. Innanzitutto vi ricordo che la mia gufata non ha funzionato, perché ho avuto ragione, no? Quindi l'Inghilterra alla fine ha trionfato proprio.
1: Guarda,
4: come
1: Guido,
4: sì,
1: però ti pensavo proprio dopo l'intervento di ieri. Io, grande tifoso della Norvegia, invece sono stato così massacrato da questo finale. Secondo me è anche ingiusto per certi versi. Però,
4: signore, vabbè. Come nel 1066, una grande ingiustizia, ma alla fine è successo così. E quindi adesso iniziamo a spararne ancora, siccome mi è andata abbastanza di culo. E quindi, seguendo la storia, la prossima Francia contro Spagna potrebbe essere la rievocazione della battaglia di Rocroi, il 19 maggio 1643, quindi da una parte i tercios spagnoli, quindi questi muro di picche, una specie di catenaccio all'italiana del 1600, impenetrabili.
1: Sì. C'era Gentile, invece... c'era Gentile lì in mezzo, lo so, nascosto.
4: Perché c'erano
1: tra...
4: tantissimi antenati di noi italiani che lavoravamo come mercenari, eravamo i contractors.
0: Ma scherzi, ma c'era anche il sergente Trapattoni, l'ha inventata lui quella tecnica lì.
4: Può darsi.

0: Può darsi con la gorgiera, l'elmo, me lo immagino, il mitico Trapp. Beh, diciamo che com'è che alla fine sono stati sconfitti questi spagnoli che erano in vantaggio? È perché i francesi del grande comandante, giovanissimo all'epoca, Duca d'Enghien, hanno usato la cavalleria leggera, quindi li hanno accerchiati. Potremmo dire un attacco a centrocampo, no, molto dinamico, che alla fine ha girato il blocco e ha fatto arrendere queste quadrate di picche invincibili. Quindi secondo me, sentite qua per Polymarket, vincerà la Francia come ha vinto nel 1643.
1: Ok, adesso noi siamo in Spagna, quindi dobbiamo tifar per forza per la compagine che ci ospita.
0: Iberica,
1: quindi tu sarai per la Francia, noi saremo per la Spagna.
2: Io sono
0: per la Spagna, odio i francesi, però dico che dal punto di vista storico vinceranno loro.
2: Ok,
1: chiedi scusa ai francesi, non puoi dire questa cosa.
0: Maledetti galli, non chiedo scusa, non rimangio nulla.
2: Guido.
0: Un'altra sfida invece, Inghilterra-Argentina, sì. Molto interessante.
1: C'è puzza di Falkland.
0: Esatto, lì ovviamente Falkland 82, grandi classici. Quindi anche in questo caso, secondo me, l'Inghilterra trionferà. E a questo punto, se tutto seguirà i piani storici, avremo una finale leggendaria. Inghilterra e Francia, signore. Riviviamo Waterloo e sappiamo come andrà a finire, no? In quel caso, storicamente parlando, Napoleone verrà preso a calci. Ora, questa è la storia. Vedremo poi cosa avverrà.
2: Succede?
0: Il mio pronostico è questo. Allora, vittoria totale della Francia e vittoria totale dell'Inghilterra, poi si vedrà.
2: Si vedrà. Ricordiamo che gli inglesi non vincono un mondiale da esattamente 60 anni, cifra tonda, quindi hanno voglia, come dicevamo. Guido, senti, allora il pronostico storico l'hai fatto?
1: Sì, noi l'abbiamo scritto in busta e chiuso, quindi è siglato.
0: sì, non rimangio nulla, adesso vediamo.
2: Dai, allora giocatevi le vittorie di Guido Damini, se volete. Guido, sarai con noi sabato prossimo, commenteremo. Dunque, adesso non ho sotto mano il calendario dei mondiali.
1: No, sabato prossimo avremo già visto le due semifinali e sapremo chi giocherà la finale.
2: Esatto, ci sarà, se non sbaglio, sabato la finale terzo e quarto, domenica la finalissima.
1: Dovrebbe essere così.
2: Grazie Guido Damini, ciao!
0: Ciao!

0: Noi di Garbage su Radio DJ, le 16:43 con Andrea Michele fino alle 19. Un saluto e un abbraccio a tutti voi che state viaggiando e siete in coda sotto un sole con temperature pazzesche.
1: Sì, ci hanno scritto in tanti al 347-342-5220. Abbiamo buttato lì, insomma, il tappo di Parma, no? Questa situazione un po' caotica che c'è lì a cavallo tra Firenze e Parma. Mi raccomando, non vi incazzate, perché incazzandovi cosa succede? Praticamente togliete tutto ciò che di buono avete fatto in questi giorni di weekend. Quindi, tranquillità, relax, respiro, cose di questo tipo. Cercate di arrivare a casa tranquilli.
0: Bravo Michele, con un bel ricordo dei giorni passati, se non è un casino. C'è gente che insomma in coda anche arrivando dalla montagna, come Silvia e Agostino, che stanno tornando da Ponte di Legno, un'ora di macchina tutta in coda, speriamo di arrivare a Pontoglio per le 18. Si stava meglio là, effettivamente sì.
1: Da Pundelegno a Puntoi, per usare un gergo della zona.
0: Molto molto bresciano. Oggi vengono a trovarci un sacco di amici qui da Sceghardi ed è molto bello incontrare gli ascoltatori di Radio DJ. E
1: alcuni ben voluti, altri meno.
0: Beh,
1: però diciamolo.
0: Adesso non dire così. È venuto a trovarci un nostro carissimo amico
1: che fa parte dei ben voluti.
0: E ogni tanto l'avete sentito su DJ, spesso è stato in onda con noi e non solo. Lui è il disinfestatore ufficiale sia di Michele, mio e anche della radio, perché è andato a casa praticamente di tutti.
1: Ah beh, si è fatto Nicola Savino, La Pina, forse anche Linus, adesso non ricordo. Sì. Rudy Zerbi di sicuro.
0: Eccolo qua, il Tedo. Ciao Tedo, come stai? Aspetta che ti apro il microfono.
2: Ciao amici, benissimo, grazie.
0: Allora, benvenuto. Ti devo presentare in modo ufficiale Matteo Tedoldi, presidente della AIDP, che è l'Associazione Imprese Disinfestatori Professionali Italiani.
1: Quindi presidente, bisogna
0: presidente
1: chiamarlo.
0: Tedoldi,
2: adesso
0: presidente,
2: sì.
0: Tedoldi,
1: che ci ha regalato un passaggio radiofonico oggi, perché in realtà si era rotto i coglioni di stare in spiaggia con sua moglie.
0: Non è vero, dai.
2: No, non è che mi sono rotto le scatole, ho detto vado a trovare gli amici perché la scusa era di stare al fresco.
0: La scusa era buona. Allora Tedo, guarda che l'argomento insetti d'estate funziona sempre. Allora, innanzitutto, visto che noi viviamo sul Po praticamente, come mai ci sono poche zanzare quest'anno?
2: Allora, non è che ce ne sono poche, è stata caratterizzata quest'estate da poca pioggia, quindi pochi accumuli d'acqua, e gli accumuli d'acqua sono necessari per fare sviluppare poi le zanzare. Poi la tigre, che è quella più fastidiosa, si va in piccoli accumuli come i pozzetti. Se gli accumuli sono asciutti, non nascono le zanzare.
1: Quindi questo, scusa, no, cosa bene? Bene un cacchio, perché Tedo lavora meno, quindi non va bene. Bisogna... No,
2: stiamo lavorando tanto tutti, ti assicuro.
0: Allora, lui lavora tanto perché ci sono tantissimi scarafaggi e blatte nelle città italiane, alla sera, di notte soprattutto.
2: Blatte tantissime, sì, perché il caldo umido è perfetto invece per lo sviluppo delle blatte.
1: Allora, io invece voglio così mettere così l'accento su una cosa invece che in molti, no, stanno riportando, che abbiamo sempre meno specie autoctone, ma arrivano cose devastanti, magari complice il fatto che insomma questo clima, che non è il classico clima nostro ma è un clima alterato, renda più appetibili ad altri insetti spazi che prima non lo erano, giusto?
2: Giustissimo, ad esempio tutti gli infestanti che arrivano a casa di Miki sono un esempio di questa cosa.
1: Perché ricordatevi che casa mia è utilizzata come diciamo come cartina tornasole per il Tedo, per creare appunto dei prodotti di disinfestazione, perché a casa mia trovi la qualunque, mancano solo gli alligatori, ma a breve avremo anche quelli.
0: I famosi alligatori di Orzi Nuovi. Ma scusate, la popiglia japonica di cui tanto si parla,
2: che l'anno scorso è arrivata fino a Orzi Vecchi, invece quest'anno sicuramente ci sarà Orzi Nuovi.
1: Figurati, io ce l'avrò già.
0: Allora spieghiamo,

0: Vabbè, Michele vive in provincia di Brescia, ma la popiglia japonica, come esatto, dice il nome stesso, è giapponese.
1: Esatto, una specie aliena invasiva che è arrivata da alcuni anni, mi sembra dal 2017, ha iniziato dal bordo del Ticino, scusate, e ha infestato un po' tutto il nord Italia.
2: E cosa, ma che fa? Cosa fate?
1: Distrugge i prati soprattutto, quindi all'interno del giardino è un piccolo coleottero, è bello perché sarà circa di 10 mm come dimensione, è bello, luccicante, verde.
2: Morsica?
1: No, non morsica. Però va proprio a mangiare le radici, quindi ti distrugge i giardini.
0: Ok, non è simpatica. Vogliamo parlare anche delle varie tipologie di cimici che ci sono in giro per il mondo in questo periodo?
1: Ma allora, le cimici, in realtà in questo momento non c'è un'infestazione all'interno delle città così importante, perché sono nei campi in questo momento. Poi quando verranno mietuti i campi, allora da lì si spostano verso la città. Quindi settembre-ottobre ci saranno le infestazioni di cimici, ma in questo momento non è una...
2: Allora, per non farci mancare nulla, secondo me ci sono anche le pulci in aumento. Sì. Io ti dico sta cosa perché il mio cane ne raccatta, secondo me, 3/4 in più di più rispetto al solito.
0: È così?
2: Dici? È vera.
1: Ma allora, il discorso delle pulci dipende sempre dagli animali. Quindi quando loro girano all'interno di giardini, di parchi, che sono stati magari abitati da altri tipi di animali, quindi c'è stato un veicolo che mi ha portato le pulci, può succedere, però tu hai l'impianto Zanza Killer, quindi
2: esatto,
1: meno male.
2: Ho Zanza Killer io, ragazzi, oltre, guarda, cioè, elimino le zanzare, ma anche gli amici, quelli un po' rompipalle,
0: ma anche gli zanza, come dico
2: e anche gli zanza, esatto.

0: Funk Gabbani su Radio DJ. Mike, saluto Raffaele che scrive questo. Ciao ragazzi, volevo ricordare che un rimedio contro le zanzare, sì, e i vari insetti è la zanzariera, e io sono un produttore di zanzariere.
1: Bene, benvengano ragazzi le zanzariere, io le ho ovunque a casa mia, ma purtroppo sai, ogni tanto bisogna anche alzarle le zanzariere per uscire di casa, non è che ci passi in mezzo, quindi... però devo dire che funzionano ancora.
0: È il rimedio migliore, lo chiediamo al nostro amico Tedo, disinfestatore professionista.
2: Diciamo che fa parte di quelle attività di pest proofing, quindi di chiusura degli accessi verso l'interno, e sicuramente funziona. È anche obbligatorio nell'industria alimentare utilizzare le zanzariere.
1: Certo. Quindi vabbè, tu sei entrato molto nel tecnico adesso, però ti dico una cosa in più. Attenzione ragazzi, fate pulire i carrelli delle zanzariere, perché io ho trovato delle cimici morte all'interno dei carrelli delle, sì, zanzariere, che addirittura bloccavano, perché la cimice si insinua in quelle fessure lì.
2: Esatto, sì, sempre in ottobre quando arrivano, poi noi abbiamo fatto la disinfestazione.
1: Certo.
2: Le abbiamo uccise, purtroppo rimangono lì morte, devi, sì, pulirla prima. Che
0: non è una bella immagine, ragazzi, la cimice spattellata lì nel carrello della zanzariera.
1: Vabbè, dopo ognuno ha i suoi, voglio dire, i suoi metodi. Io per esempio le cimici sparo, quindi voglio dire...
0: No, beh, pensavo mangiassi, Mike, perché il tema insetti edibili sta andando
1: a bomba.
0: Sì, in internet sempre si parla di queste cose strane che arrivano dal mondo. Conoscete i jibashi o jibaki senbei, cioè i gustosi cracker giapponesi con vespe intere?
1: Mike, no, tu, ma io li potrei mangiare, ma per esempio, esatto, io che sono allergico adesso mediamente alla vespa, ricordiamo che più pungiglioni prendi di vespa più sale l'allergia, se sei intollerante alla vespa. Io sono intollerante e adesso sono al 50%,
0: però sono vespe intere essiccate. Tedo, sì, ma cosa ne pensi degli insetti edibili?
2: Ma io sono assolutamente contrario, nel senso che dobbiamo pensare a quello che facciamo noi come produzione italiana, non andare a pensare agli insetti, con tutta la biodiversità che abbiamo, di cose buone.
0: Tu dici, io... perché mangiare la farina di grillo?
1: No, a parte che posso dire una roba, ragazzi, a parte che se avete corso in campagna, se siete usciti in bicicletta, se avete, che ne so, io
0: la moto, anche la moto,
1: e anche in moto c'è, cioè, una quantità X di insetti li avete già ingurgitati, quindi andate via tranquilli.
0: Sì, non serve produrli ad hoc, tu dici. Grazie al Tedo che è passato a trovarci.
2: Grazie a voi ragazzi.
0: Pausa amici, tra poco continua Andy.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è una parte di te che si nasconde.
6: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano...
5: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
6: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
5: E quando le maschere cadono.
6: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
5: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
6: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
13: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare

0: Spazio alla nuova collezione. Da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
1: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 17 in punto.

0: out of it.
1: Yeah, Malcolm Todd su Radio DJ, si chiama Hearings questa canzone, che credo sia Orecchini, Mike.
2: Esatto.
1: Se ho tradotto giusto.
2: Allora, bisogna menargli per farlo finire da cantare.
1: Eh sì, c'era
2: come
1: sto
2: a Roma.
1: E continuava a rappare. Amici, siamo Andrea e Michele, tra pochissimo ricomincia Andy e Mike da Formentera.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
3: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
10: Le tecnologie spaziali stanno rivoluzionando il settore energetico. Satelliti in orbita bassa, affiancati ad algoritmi di intelligenza artificiale, analizzano dati e immagini ad alta risoluzione per rendere le infrastrutture elettriche sempre più sicure. Le applicazioni per Enel sono diversificate e integrate, dal calcolo dei rischi di inondazioni e incendi per proteggere gli impianti, fino alla connettività nelle aree remote per garantire il controllo delle cabine elettriche anche in emergenza. E c'è di più, i dati satellitari migliorano la gestione delle fonti rinnovabili, previsioni meteorologiche, cioè di sole e vento, più precise, ma anche il monitoraggio delle riserve idriche a lungo termine. La tecnologia moderna è dunque un ponte fra cielo e terra, un'integrazione di dati e connessioni capace di illuminare e proteggere il nostro futuro energetico.
9: In collaborazione con Enel.

0: Andy e Mike con voi live da Formentera, ben ritrovati amici, siamo qua fino alle 19 in questa domenica 12 luglio, una domenica in cui succedono tante cose, ci sarà la finale di Wimbledon e quindi ne parleremo.
1: E ne parleremo assolutamente. E
0: però Mike, stavo leggendo una cosa che arriva dalla Gen Z, cioè le nonne italiane ispirano la generazione Z nel mondo, è il nonna maxing trend, un nuovo trend diventato virale sui social, sai le figure delle nonne sono molto molto importanti. Con grande piacere parliamo di una nonna regina, non di una nonna qualunque. Adesso stiamo parlando della regina di Maggio, ovvero della nonna Maria José, José Savoia, stiamo dicendo, no?
1: Certo.
0: E ne parliamo con Emanuele Filiberto di Savoia.
1: Emanuele,
0: Emanuele,
2: buon
0: benvenuto su DJ.
2: Buon pomeriggio.
1: Eccolo qua.
0: Come va? Che piacere.
2: Bene. Voi allora, siete a Formentera, tranquilli e belli,
1: sì.
2: Siamo
1: noi beati. Siamo tranquilli e belli a Formentera, abbiamo questa fortuna di trasmettere a questo posto fantastico e di cercare di trasmettere un po' di vibe anche a tutti i nostri ascoltatori che invece sono...
2: E ce la mandate la vibe, ce la mandate, per fortuna che ci siete.
0: Grazie, arriva, la trasmettiamo.
2: Arriva.
0: Senti, Emanuele, guarda che io mi sono portato qua sull'isola il tuo libro,
1: sì.
0: La regina di Maggio.
1: Ha fatto i compiti,
0: Andre. I compiti e stamattina lo stavo leggendo.
2: No? L'hai letto?
0: Allora, non faccio finta, lo sto leggendo con grande interesse perché allora, e tra l'altro sto ripassando la storia, perché la figura di nonna Maria José, la regina di Maggio, ragazzi, è una figura importantissima e non lo dico perché abbiamo Emanuele Filiberto al telefono, ma perché è stata una persona favolosa, cioè curiosissima, frequentava gli intellettuali, ha vissuto tanti momenti, vabbè, il matrimonio con tuo nonno, il principe di Piemonte, l'ascesa del fascismo, l'esilio, la partenza poi dall'Italia, insomma tanti eventi che hanno segnato la sua vita.
1: Emanuele, come ti è venuto in mente di scrivere questo libro dedicandolo a lei?
2: Ma guarda, ho preso spunto degli 80 anni della Repubblica Italiana, mi sono detto ci saranno molti convegni, molti discorsi, molta retorica, mi sono detto anch'io vorrei scrivere un po' la mia parte. Chi meglio di mia nonna poteva descrivere questi momenti, diciamo, della monarchia, questi momenti della sua vita, che dando la parola a mia nonna. Io, mia nonna, ho avuto la fortuna di vivere accanto a casa sua, lei abitava a Ginevra, aveva una casa, una bellissima casa accanto alla nostra, e ogni domenica andavo a trovarla e andavamo nel suo giardino fino a una capanna dove lei amava segare la legna. Non so se era perché voleva far sport o antistress, lei segava la legna, si faceva un piccolo whisky con la cannuccia, quel che non ho mai capito se era per essere ubriaca prima o per non togliersi il rossetto.
1: Tra l'altro, Emanuele, io che maneggio di motoseghe cose simili, bisogna stare un po' attenti, perché è un attimo
2: lei non aveva la motosega, lei aveva la sega.
1: A mano,
2: si preparavano dei piccoli pezzi di legno e lei li segava e poi li portavano a casa per fare il fuoco.
1: Certo. Ma senti, e quindi scusa, l'hai vissuta molto tua nonna da questo punto di vista.
2: L'ho vissuta molto, e questo libro parla, diciamo, di tutte queste passeggiate, momenti dove eravamo insieme da quando avevo 6-7 anni fino a 19-20 anni. Lei mi ha insegnato ad essere curioso, a capire le cose. Lei mi parlava di tante cose, una donna. Io ho avuto la fortuna di avere sì una nonna, ma neanche un libro di storia. Avevo la storia accanto a me. E questo era incredibile, per questo che è molto giusto quello che avete detto all'inizio. Le nuove generazioni devono poter parlare con i loro nonni, con le loro nonne, devono poter imparare le cose da loro, perché sono una ricchezza enorme.
0: Beh, nel tuo caso davvero è stato un personaggio pazzesco. Leggevo che vabbè, lei era belga di origine, ma è che lei andava a cena, non so, con Marie Curie o Charles Lindbergh,
1: certo,
0: ad esempio, no? E
2: sì,
0: ti ha raccontato di queste scene con questi personaggi proprio storici.
2: E come? Lei aveva una madre che era la regina Elisabetta, che era la regina del Belgio, e la soprannominavano la regina rossa, perché era una donna, e per esempio la prima donna, diciamo, regina in Cina da Mao, la regina che andò all'apertura del sarcofago di Tutankhamon, andò a Cuba da Sidè, e dunque loro viaggiavano e incontravano queste persone incredibili. Anche a Palazzo arrivava Charles Lindbergh, arrivava Einstein, arrivava Marie Curie, arrivava Chaplin, arrivavano personaggi eccezionali. Lei era una grande amante della musica classica, entrambe, la regina Elisabetta suonava il violino e mia nonna il pianoforte, del resto hanno creato uno dei più grandi premi di composizione musicale al mondo, che era il premio Regina Maria José. E ecco, dunque era qualcosa di incredibile, ma come certo. Anche per esempio fu mandata da suo fratello, perché dopo suo fratello diviene re del Belgio, nel nido d'aquila da Hitler per poter negoziare le razioni di pane per il Belgio, e lei arrivò lì da sola, una giovane donna un po' inesperimentata però molto intelligente, al nido d'aquila da Hitler per chiedergli le razioni di pane. L'unica cosa che lui gli diceva era 999, non gli ha dato mai niente.
0: Beh, ma incredibile, se ci pensi.
2: È una donna no. incredibile, una vita allora, incredibile. Facendo... E ho voluto rendergli omaggio, ecco, scrivendo questo libro.
1: Certo, senti, vabbè, allora facendo il parallelismo da cui siamo un po' partiti, no? Perché tutti noi abbiamo dei ricordi delle nostre nonne e dei nostri nonni, e sicuramente ci portiamo sempre dietro magari una cosa che poi ci manca. Cosa che ti manca di più di tua nonna? C'è una cosa in
2: ma
1: particolare?
2: Ma lo sai cosa mi manca? Mi manca molto il suo sorriso. Lei aveva un sorriso bellissimo. Io mi ricordo di lei seduta su, diciamo, su una bella sedia. Aveva delle mani incredibili, lunghissime, fumava tantissimo. Dunque vedevo sempre una sigaretta tra le sue dita, e aveva questo sorriso e questi occhi blu. E poi comunque i nonni sono dei confidenti. Tutto quello che non esatto. puoi dire ai tuoi genitori lo dici ai tuoi nonni. I primi amore, le prime delusioni, le cazzate che fai o le cose belle, sei fiero di raccontarlo a queste persone che sono straordinarie.
0: Sì, ma Emanuele, le davi del voi o del lei o del tu?
2: No, gli davo del tu. E parlavamo okay. francese e italiano, diciamo, si andava okay. dal francese all'italiano.
0: Beh, dai, quindi anche un rapporto caldo, non troppo distaccato, perché in casa Savoia le generazioni prima si davano del voi, no?
2: Allora, sai che cosa? E questo parlo di entrambi i miei nonni, che sia Re Umberto o Maria José. Loro hanno avuto, diciamo, erano molto distanti perché non potevano dai loro figli. Anche mio padre mi ha sempre detto, quando ero piccolo, io voglio darti l'amore che non ho mai ricevuto dai miei genitori, perché erano anche altri tempi. Ma credo che con i nipoti, non con i nipotini, si sono lasciati andare, sono stati dei nonni eccezionali. Mio nonno Umberto veniva a Ginevra a trovarci, mi chiamava spesso, voleva sapere degli studi, di tutte queste cose. Dunque veramente sono stati dei veri nonni.
0: Dai, bella questa immagine, e lo consiglio a tutti. La Regina di Maggio, il libro di Emanuele Filiberto di Savoia, c'è tantissima storia, sia della famiglia, ma proprio la storia con la S maiuscola. Emanuele, buona estate!
1: Grazie!
2: Vi ringrazio tanto, un abbraccio forte, un abbraccio a tutti e buona estate a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie,
3: ciao. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Encore, Jay-Z con i Linkin Park su Radio DJ, canzone del 2004, l'avresti detto amico mio?
1: No,
0: 22 anni fa.
1: Beh, regge, però non dispiace, regge molto bene.
0: Molto molto bene. 347-3425-220 per i vostri messaggi, gente che sarebbe andata avanti ora ad ascoltare Emanuele Filiberto per la sua cultura. Allora, devo dire, Emanuele Filiberto è un personaggio che un po' divide l'audience, secondo me, no?
1: Sì.
0: Mike, insomma, c'è chi lo ama moltissimo, c'è chi magari non lo so, sono punti
1: lo
0: di vista.
1: Associa anche sicuramente ad una parte di storia italiana che non c'è più, una parte di storia che da parte loro, cioè da parte chiaramente della monarchia dei Savoia, è stata una parte un po' dolorosa, no? Lui si è sempre espresso in maniera importante da questo punto di vista, si è sempre sentito italiano e ha vissuto sicuramente l'esilio come lo hanno fatto i loro genitori, i genitori, in maniera in malo modo.
0: Molto,
1: poi
0: molto.
1: Insomma, dopo è stato detto e ridetto di tutto sulla famiglia Savoia, sappiamo, ci sono stati anche dei trascorsi insomma non bellissimi, no? Per certe cose che sono accadute, però insomma, guardandoci ognuno nella nostra famiglia, chi non ha avuto dei casini o comunque cose di questo tipo, io penso che sicuramente magari nelle parole sue ci sia anche un fondo di verità importante, cioè nel senso, si è sempre sentito italiano, il fatto di non poter entrare in Italia fino a un certo periodo l'avrà segnato.
0: Sì,
1: da
0: sì,
1: punto
0: ha segnato
1: vista.
0: Tutta la famiglia, nel libro se ne parla, però è molto bella la figura di sua nonna, la regina Di Maggio, appunto Maria José, questa donna che frequentava gli aristocratici, ma intendo la cultura europea in quel senso, dico aristocratici, non in quanto ricchi, ma ricchi di cultura. Stavo rileggendo invece di questo trend sulle nonne italiane che ispirano la generazione Z, visto che abbiamo i nostri giovani in studio, chiedo a loro, Tito in regia, un ragazzo di 23 anni, 26, scusa, ti ho ringiovanito. Tito, ma scusa, tu sapevi di questo nonna maxing, questo nuovo trend diventato virale sui social? Lo sapevi?
2: No, però mia nonna è un po' una nonna di mondo, cioè tutti i miei amici e le mie amiche, diciamo che è proprio come fosse la migliore amica, nel senso, mia nonna trattiene relazioni, messaggi eccetera con tutti i miei amici, le mie amiche, senza che io lo sappia.
0: Fantastica.
1: Bene, beh, è un po' così,
3: conosciuta,
1: ragazzi,
3: posso confermare.
2: L'ha conosciuta anche
0: sì.
1: Ma ragazzi, è un po' così, cioè ci sono tante casistiche, no, che ci riportano a situazioni di questo tipo. Io per esempio ho mia suocera che è la nonna dei miei figli, che per gli amici dei miei figli è un mito assoluto.
2: Esatto,
1: perché comunque
0: perché è una trasgressiva,
1: sì,
0: tua suocera
1: è un po' trasgressive, è un po', mi ricordo che fino a 55 anni girava con un capo TM350, quindi insomma l'abbiamo un po' limitata da un certo punto di vista.
0: E anche lei è una, a me fa ridere perché prende il Cuba Libre con il Malox, che è una di quelle cose.
1: Durante i suoi tornei storici di bridge io ho visto cose di questo libro. Allora, una volta sì, perché ragazzi, non si beve il gin tonic, si beveva una volta il Cuba Libre, era quello il cocktail un po', diciamo, sdoganato, ma lei amava mixarlo con delle scatole di Malox, dicendo che la cosa era utile perché non gli veniva così l'acidità di stomaco.
3: Certo.
0: Comunque, secondo questo trend, ragazzi, le nonne italiane rappresentano un modello di benessere per vari motivi, tipo accettano serenamente l'invecchiamento, camminano ogni giorno e restano attive, dedicano tempo a famiglia, amici e anche alla comunità, poi vivono con calma praticando il dolce far niente.
1: Sì, ma poi allora, tornando indietro invece alle nostre di nonne, Andre, dai, quante marachelle ci hanno
0: perdonato
1: rispetto ai genitori. Cioè, io mi ricordo, facevo 2 mesi in montagna con mia nonna, ne facevo più di Bertoldo, per usare un proverbio che si usava allora, e devo dire che quando tornavo a casa dicevo, ti prego non dirlo ai miei, cioè mia nonna mi ha sempre protetto.
0: Me la ricordo,
1: cioè, la nonna Gina.
0: Me la ricordo perché venivo spesso a trovarti in montagna.
1: Ma poi scusa, come cacchio cucinava la nonna Gina? Gnocchi, torte di mele, polpette, cioè io diventavo matto.
0: Dai, guarda che questo è carino come argomento. La nonna, cosa vi manca di vostra nonna? Ma il tempo di un disco, dai, giusto?
1: Sì, ricordi legati ai vostri nonni, qualcosa che è rimasto indelebile. 347-342-5220.
0: Tutto questo anche per fare un regalo a qualcuno di voi. Non abbiamo ancora giocato col premio fedeltà. In palio ci sono due.
1: Una nonna.
0: Sarebbe molto
1: la
0: bello.
1: La nonna di DJ. Ah, nonna like DJ.
0: Non sai quanto mi mancano le mie.
1: Fatta con gli AI.
0: Con la stampante 3D, se potessi la stamperei mia nonna con la stampante 3D. No, dicevo, in palio per il premio fedeltà abbiamo 2 bike pass giornalieri per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta, validi per tutta la stagione estiva.
4: Ma

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Vedi Coca-Cola e

0: concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Have fun with
12: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio DJ, le 17.34 di questa domenica 12 luglio con Andy e Mike fino alle 19 live da Formentera. Tanti messaggi sull'argomento nonne, Michele.
1: Sì, beh, ragazzi, abbiamo aperto un file che chiaramente, insomma, ha generato grandi emozioni da parte dei nostri ascoltatori, perché quando si toccano i nonni succede anche questo, no?
0: Sì, sì, stavamo parlando dei ricordi legati alle nonne, perché c'è questo nuovo trend, le nonne italiane che ispirano la Gen Z, quindi tanti messaggi che poi leggiamo tra poco.
1: Sì, magari facciamo sentire, esatto, facciamo sentire qualche nota audio, che ce ne sono di molto belle.
0: Senti, ti faccio un piccolo collegamento dalla nonna alla mamma. Sì? La mamma di Sinner, che stavo osservando mentre è in campo Yannick, e la mamma di Sinner mi dà sempre l'idea che sia impassibile quando lui gioca anche una finale di Wimbledon.
1: È vero, ma magari è la tensione,
0: ma
1: no?
0: non lo so, chiediamolo a uno più esperto di noi. Stefano Meloccaro.
1: Stefano,
0: come va?
2: Va molto bene, intanto le temperature sono molto diverse da quelle di voi del sud Europa. Noi qui al nord Europa abbiamo un 25-26 gradi ventosi, per cui si sta...
1: Ma allora siete dei signori lì, siete
2: noi
1: signori.
2: Noi qui facciamo la vita dei signori, però la dei mamma Lord. Di Sinner è molto emotiva. Molto
0: ah, emotiva? Tu che la conosci. Senti, perché vedendola in televisione, Stefano, non dà l'idea...
1: Sembra impassibile.
0: Anche il papà, cioè, non so, come se non avessero nessun tipo di emozione vista nel viso, intendo, no? Sono così.
2: Ma voi conoscete gli altoatesini, sono bravi a fare la poker face, però no, non so.
0: È quella.
2: No, la mamma in particolare, ragazzi, lo scorso anno a Roma, durante la finale, vi ricordate, Sinner veniva dai 3 mesi in cui non aveva giocato la finale contro Alcaraz, la mamma non riuscì a reggere la tensione della partita e la trovarono che vagava sul lungotevere. Era uscita dallo stadio praticamente in stato confusionale.
1: Esatto. Sì. Con la famosa frase "mo vado a fa du passi".
0: Era lì a Ponte Milvio, l'han vista. Stefano, allora, come sta andando il match?
2: Ma è iniziato da poco, quando mi avete chiamato erano 3-2, primo set, siamo proprio agli inizi. Sinner parte favorito, però da queste prime battute di Jiu Woko mi pare proprio di poter dire che Zverev abbia tutte le migliori intenzioni, perché il ragazzo è sempre stato considerato una sorta di perdente di lusso, però quest'anno ha vinto il Roland Garros e dunque gli è cambiato il mondo.
0: Sì, certo. E infatti sono sul 3-3, tra l'altro uno Zverev che ha rischiato di breccare Sinner nel game precedente, poi non ce l'ha fatta. Hai detto bene, un perdente di lusso, lui è un bel personaggio, tra l'altro, grande classe, ha vinto Roland Garros, però vabbè, che dire, in teoria sarebbe favorito Jannik sulla carta, o no?
2: No, ma anche fuori dalla carta, anche sul campo, nel senso che comunque Sinner è campione in carica di Wimbledon, è numero uno del mondo e Zverev ha perso le ultime 9 volte consecutive che ha giocato contro Sinner. Però detto questo, sai, una finale di Slam è comunque qualcosa che va sempre rivisto un po' come se si ripartisse dallo 0-0, no? Per cui vediamo quello che succede. Sinner si muove meglio e ha dei colpi più adatti all'erba. Zverev è un po' più grosso, è un po' più macchinoso, soprattutto dal lato del dritto, è una meccanica meno adatta a giocare su erba. Però detto questo, stiamo parlando comunque di due fenomeni. Sinner è un po' più fenomeno, ma la partita si deve giocare, non se la porta da casa Sinner.
0: E allora te la lasciamo guardare tutta, Stefano, buon divertimento a tutti gli appassionati di tennis per questa finale di Wimbledon, siamo al primo set.
1: Goditi soprattutto i 24 gradi.
2: Senti che venti, cioè il freschino che mi passa da una manica all'altra della mia elegante camicia, ragazzi.
1: Non lo voglio sapere.
0: Mangia una coppa di fragole panna anche per noi, grazie a Stefano Meloccaro.
2: Ciao.

0: grande classico dei Police, Every Breath You Take, canzone del 1983, quando avevamo 10 anni e le nostre nonne erano ancora vive, vivissime.
1: Vive, Mike. Vegete, ci facevano gli gnocchi. E mia Mamma. Nonna gli gnocchi, sai cosa faceva? Li passava uno ad uno sulla forchetta, perché tu sai che se il gnoccolo passi sulla forchetta rimane il segno, cioè sì, l'impronta, e prende molto meglio il sugo.
0: E come no?
1: E il sugo di mia nonna, io non sono mai più riuscito a rifarlo.
0: Guarda, non dirmi niente che mi scende la lacrimuccia. Mia nonna,
1: ma
0: che
1: io aveva... c'ho la fame adesso. Ma,
0: a parte questo, mia nonna di origini parmesi faceva il sugo al pomodoro con i funghi e faceva gli gnocchi, però con il buco fatto col dito. Lei non usava la forchetta.
1: Okay.
0: E niente, una volta ha tentato di insegnarmi, ma io ero totalmente incapace. Messaggi sulle nonne al 347 342 5220.
1: Un po' di note audio.
0: Sentite qua, che bei ricordi.
2: Ciao ragazzi, io di mia nonna mi ricordo, è quello che mi manca di più, è il fatto che mi ha insegnato a fare gnocchi di patate, a fare le frittelle di mele. Lei mi faceva il Bob, che è un liquore a base di marsala, diciamo, e me lo faceva lei fresco con le uova delle sue galline, con il marsala, lo zucchero,
0: lo spettacolo.
2: A

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Fulvio.
0: Guarda che ha detto una cosa importantissima, ti ricordi anche lo chef Enrico Croatti?
1: Sì, che aveva preso, salutiamo
0: un amico, stella Michelin. Lui diceva che aveva imparato a fare la pasta dalla sua nonna. Le nonne
1: è
0: italiane,
1: vero,
0: sono un patrimonio, ragazzi, a livello mondiale sulla cucina. Ho e non visto... solo
2: di mia nonna mi manca l'ovetto sbattuto che mi preparava nei pomeriggi.
0: Sì.
2: Fatto nel bicchiere di vetro con l'aggiunta di zucchero e poi ci metteva a volte la marsala e a volte il caffè. Era una carica di vitamine.
0: E come no?
1: Ragazzi, era una bomba. A parte che siamo cresciuti in generazioni di ubriachi praticamente, perché queste nonne
0: tra
1: comunque
0: il
1: non
0: bob,
1: è...
0: lo zabob.
1: Eh sì, certo, non
0: l'uovo.
1: È che si tiravano indietro, anche mia nonna mi richiede: ti metto una goccina di rum? Ma sì, nonna, c'ho 7 anni, che me ne frega del rum.
0: E questi sono i risultati, tra l'altro, Mike. Altro messaggio.
3: No, ragazzi, vinco io con la nonna Mary, vero nome Diomira, detta Mary, che quando d'estate mi trasferivo da lei perché i miei dovevano lavorare, mi faceva vedere cin cin cin cin, ricoprimi di baci, e io dicevo: ma nonna, cosa mi fai vedere? E lei: tasi che te cresci così, in italiano, taci che così cresci.
0: Ok, ciao. Ciao Erika.
1: Tasi che te cresci, cioè, cin cin era colpo grosso, ragazzi.
0: Sì, ma la nonna Diomira alla nipotina, ma pensa se avesse avuto un maschio, ma gliel'avrebbe fatto vedere lo stesso.
1: Tasi che te cresci.
0: Può essere. Senti qua, mia nonna era una nottambula, stava sveglia fino alle 4 del mattino a guardare film per dormire poi fino a mezzogiorno, un'anarchica. Perché invece le nonne di solito si alzavano prima di tutti, no Mike? Cioè è raro trovare nonne che dormissero
1: ma,
0: tantissimo.
1: Ma guarda, io mi ricordo che appunto i miei ricordi d'infanzia di quando ero in montagna ed ero affidato a mia nonna, io mi alzavo e regolarmente c'era già tutto pronto,
0: sì,
1: colazione
0: sì,
1: apparecchiata, sì, la torta fatta fresca, cioè quindi c'era tutto, un vizio continuo.
0: Ma noi eravamo dei viziati. Mia nonna mi faceva pane, burro e zucchero.
1: Buonissimo.
0: Io sono cresciuto così,
1: certo.
0: Ma delle fettazze
3: anche
0: di
3: la
0: pane
3: mia.
0: Anche la tua,
3: sì.
0: Ila, ma veramente. Poi mi faceva i panini a merenda, io ero proprio uno zar, io davo ordine, la nonna eseguiva.
1: È chiaro.
0: Sentite questo messaggio di nonna Maria.
1: Perché scusa, vuoi parlare di quando uscivi di casa all'inizio, sì, della giornata e lei già ti chiedeva: amore, cosa vuoi mangiare stasera?
0: E certo, come in un ristorante, tu davi ordini.
1: No, io,
0: e lei,
1: ragazzi,
0: eseguiva.
1: Io, le cottolette.
0: Meravigliose.
1: Io ho famissima adesso.
0: Basta Mike, senti quest'ultimo messaggio di nonna Maria. Ricordo il rumore della fede sul tavolo di legno mentre ogni domenica preparava la pasta fresca per 20 persone, scrive Caterina. E invece nonna Caterina, che era l'altra, si pettinava con i petardi, aveva occhi di un azzurro quasi trasparente e la ricordo abbracciata alla lavatrice in piena centrifuga che tentava di bloccare per evitare che se ne andasse in giro per il bagno.
1: La lavatrice, ragazzi, se non gli metti sotto i tasselli quelli, sì, magari anche un po' con le ventose, viaggia.
0: Bellissimi ricordi, grazie. 3, 4...

0: Vamos, chicos, la testa gira, molto gioco caffè da villaggio.
1: Eh sì, ragazzi, sta quello è, sì, quello sì, è. Sì.
0: Mike, tantissimi messaggi di ricordo delle nonne, tantissimi, tantissimi, guarda, grazie, grazie, grazie a tutti voi. A proposito di nonne, devo fare un saluto, perché oggi compie gli anni, 90 anni, nonna Emmy, che è la suocera di un mio amico, che saluto, ciao Doadi.
1: Sì.
0: Quindi auguri, 90, guarda che non è poco, Mike.
1: 90 non è poco, io, guarda, ho avuto dei nonni, soprattutto da parte paterna, sì, che insomma li hai conosciuti anche tu, che sono durati anche molto.
0: E come no, nonno Dante Mainardi,
1: 97
0: anni. Qual era il segreto per durare fino a 97 anni, secondo te, del nonno Dante?
1: Perennemente incazzato.
0: Sì.
1: Cioè lui adesso non posso perché per una questione proprio
0: non posso
1: dire qual era la sua esclamazione continua, cioè però mio nonno si incazzava, cioè tipo gli cadeva la matita dal tavolo,
0: sì,
1: e già lì erano imprecazioni.
0: Esatto.
1: Quindi cioè nel senso lui è comunque sempre stato un tipo molto attivo, ha sempre fatto di tutto.
0: Sì, no, bravissimo, grande artista.
1: Artista, scultore e poeta dialettale, però le sue sculture, insomma, hanno girato anche un po' tutta l'Europa, sono sculture che lui faceva in terracotta a mano, completamente da autodidatta, e riproduceva tendenzialmente i lavori della campagna.
0: Beh, un grande personaggio. Amici, è il momento di fare un regalo a qualcuno di voi.
2: Settimana in regalo i bike pass per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta.
0: A vincere Barbara dalla provincia di Novara.
1: Babi!
0: Ciao Barbara!
3: Oddio ragazzi, che
1: oddio!
0: Oddio! Oddio! Michele, tu l'hai chiamata Babi.
3: Sono esatto, anche questa cosa. Io sono Barbara, quella che vive nei boschi, vi scrivo costantemente.
0: Ah, ciao Barbara,
3: mi avete chiamato.
0: Che vive nei boschi. Ciao,
1: allora.
3: Ciao Andy, ciao Mike.
1: Ciao, ciao. Io l'ho chiamata Babi a caso per farla sentire un po' più a casa, magari si è offesa.
3: Ah, giusto, ma che si è offesa? No, ma va, scherzo. No.
1: Senti, ma vivi nei boschi dove? Facci capire, perché a me interessa sta cosa.
3: Allora, non vorrei dare troppe coordinate geografiche, comunque sono in provincia di Novara e sostanzialmente abbiamo questa grande proprietà all'interno del Parco del Ticino, quindi noi siamo proprio sperduti. Quindi
1: non devi dare assolutamente nessun tipo.
3: Okay.
1: No, non devi darli assolutamente, era per capire, cioè nel senso, quindi sì, sei una persona che vive in campagna, in mezzo alla campagna, in mezzo ai campi.
3: Da 4 anni quasi oramai, è stata un po' una scelta di vita, nel senso che abbiamo deciso di, così io, mio marito e mia figlia, insomma abbiamo trovato questa casa, volevamo andarcene tra virgolette.
1: Ma fate l'orto?
3: Città.
1: Fate l'orto, avete le galline, avete tutto?
3: Noi non ancora, però i nostri vicini hanno un orto veramente invidiabile.
1: E quindi andate a rubare, esatto, andate a rubare dai vicini, giusto?
3: No, assolutamente no.
1: Beh,
3: però
1: ma guarda che, scusa, posso dire, guarda che l'orto è anche un elemento di condivisione, perché sicuramente faranno tante verdure che non consumano, quindi andate là a rompere le balle, fatevi dare un po' di roba.
3: Va bene, dopo ci provo in realtà, sì, quindi insomma abbiamo fatto questa scelta di vita, io vi scrivo praticamente quasi ogni weekend.
0: Sì, lo sappiamo.
3: Non mi sarei, non mi sarei
0: ma noi fa
3: aspettata.
0: Piacere. No, aspetta,
3: grazie.
0: Giustamente ti regaliamo il premio fedeltà perché tu sei fedelissima,
3: grazie.
0: Però avevi anche un aneddoto divertente che univa il ricordo di tua nonna all'argomento bicicletta, perché tu hai scritto questo, che eri caduta in bicicletta, avevi picchiato leggermente lo zigomo, sei arrivata da tua nonna un po' frastornata.

0: nonna cosa ha fatto?
1: E la nonna mi voleva dare un bicchiere di amaretto di Saronno per farmi riprendere. E io le dicevo, nonna, ma meno, anche meno, nonna.
2: Dai,
1: io sono di Lodi, eh. Io sono di Lodi, della Bassa Padana, esatto.
0: Bevi amore, quindi che non senti qui, più il male. Esatto. Che bello, esatto. I rimedi della nonna.
2: Ci ho l'amaretto di Saronno, dai.
1: Esatto.
0: Barbara,
1: un bel bicchiere,
0: allora,
1: ditemi.
0: Occhio a non cadere, perché noi ti regaliamo due bike pass giornalieri per il comprensorio di Pila, Val d'Aosta, validi per tutta la stagione estiva.
2: E lì sei sempre
1: fantastico,
2: in mezzo alla natura, roba vostra.
1: Fantastico, assolutamente sì, è stato veramente un piacere, ragazzi, grazie mille,
0: grazie
1: davvero.
0: Grazie a te, grazie,
1: ciao.
0: Buona domenica.
1: Ciao.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli i negozi su demenego.it.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
15: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
16: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
19: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
21: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
20: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
22: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna.
0: Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: 30 secondi dopo le 18. DJ! Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Cominciamo da un'ultima ora di cronaca a crema per l'omicidio del 19enne egiziano ammazzato a coltellate nella notte. Sono stati fermati due giovani. Uno di loro, di origine albanese, è stato riconosciuto da un testimone dell'aggressione mortale. Il secondo è, in base alle prime informazioni, di origine africana. L'agguato avrebbe preso parte poi anche una terza persona, al momento ricercata. Andiamo ora in Medio Oriente con le tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha dichiarato che lo stretto di Hormuz è aperto al traffico. Lo stesso capo della Casa Bianca ha parlato di pesanti attacchi contro Teheran. Li abbiamo colpiti molto duramente la scorsa notte, ha rivendicato il tycoon, parlando con la CNN dell'ultima ondata di raid contro l'Iran e rivelando che ieri le due parti erano invece vicine ad un accordo. La guida suprema iraniana invece promette vendetta per la morte del padre, l'escalation, mentre le delegazioni sono in Oman per riprendere le trattative. Nuova serie di attacchi russi contro l'Ucraina. Intanto Zelensky annuncia un riassesto dei vertici militari e di governo con la rimozione della premier Yulia Sviridenko. L'Ucraina sta cambiando la propria strategia sia in politica estera che interna, ha detto il leader di Kiev. Torniamo in Italia, ancora con la cronaca. Si è costituito anche il secondo indagato per l'omicidio di Alessandro Grivano, il 32enne ucciso a Porta Capuana, a Napoli, con un colpo di pistola mentre era in sella al suo scooter nella notte tra il 3 e il 4 luglio scorsi. La vittima era nota alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, ma non risulta legato a cartelli criminali della zona. Voltiamo pagina e parliamo ora della terza ondata di caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. La fase più intensa è attesa tra martedì e mercoledì, una possibile svolta invece potrebbe arrivare sabato con un calo delle temperature e l'arrivo di temporali a nord. Siamo allo sport. Tennis, in corso la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev, al momento 6-5 il risultato a favore dell'azzurro. Ciclismo, Mathieu van der Poel conquista il successo nella nona tappa del Tour de France, ma la Malmö-Ussel di 155 km resta in maglia gialla Pogacar, in classifica lo segue Vingegaard, domani il primo giorno di riposo. E poi la MotoGP, Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania. Lo spagnolo al suo decimo successo sul circuito del Sachsenring ha preceduto Ogura e Raul Fernandez. Era assente Bezzecchi, che questa mattina si è operato per la frattura alla clavicola sinistra. E il mondo del motociclismo è in lutto per la tragica morte di due piloti sul circuito di Brno in Repubblica Ceca. Si tratta del rumeno Adrian Rus e dell'austriaco Philipp Steinmeier, coinvolti in un terribile incidente alla partenza di una gara del campionato Alpe Adria. Le vittime avevano 43 e 32 anni.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
2: station. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
5: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Nei videogiochi è così. Corri. Raccogli premi. Superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da €22.900 con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: su Radio DJ, una delle hit di quest'estate 2026.
1: Ci piace, suona bene.
0: Ci piace. 18 e 7 minuti in questo momento con Andy e Mike fino alle 19, ultima ora. Stavo guardando il tie break del primo set della finale di Wimbledon.
1: Esatto, come andiamo lì a Wimbledon?
0: 2-2 in questo momento. Devo dire che Zverev sta
1: non
0: dando,
1: molla.
0: Non molla, no. Sta dando del filo da torcere al nostro Jannik. Quindi c'è tanta voglia di tennis, ma c'è anche tanta voglia di calcio. Sì. Sigla fatta dal mio amico Sam Raffillo dell'etichetta Toy Tonics,
1: che salutiamo.
0: Ciao Sam, anzi io gli dico ciao Alberto, perché lui si chiama Alberto di nome di battesimo. Ho tanta voglia di calcio, Mike. Sì, dobbiamo commentare quanto è accaduto ieri nella semifinale, anzi nelle semifinali. Non lo facciamo da soli, lo facciamo con lei, Sara Federico, giornalista, collaboratrice della Gazzetta dello Sport, nella sua rubrica Saravare.
1: Ciao Sara.
2: Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati. Eccoci.
1: Come va?
2: Mi sento un po' sola oggi in Saravar. So che non siete con me.
0: Eh no, tu sei in via Massena, noi siamo a Formentera.
2: Ecco.
0: Però potresti venirci a trovare a Formentera, non so, la settimana prossima, ad esempio.
2: È un invito ufficiale?
1: È un invito ufficiale, dai, faccio un pensierino. Sì, sì.
2: Ok, testimoni tutti gli ascoltatori, allora, va bene, ci penso.
0: Allora, Saravar, che è questo gioco di parole, ovvio, però in realtà, guarda, è successo di tutto al VAR proprio ieri. Da dove partiamo? Partiamo da Norvegia-Inghilterra, partita in cui c'è stato questo episodio, è un episodio un po' strano che non si era mai visto, lo dicevamo oggi.
1: Lo dicevamo oggi, ce lo racconti tu?
2: Certo, perché è un giallo che continua proprio sull'azione dell'1-1. Che cosa è successo? Dunque, al rinvio del portiere della Norvegia, la palla sembra colpire il cavo della Spider Cam.
1: Colpisce.
2: Allora, sembra colpire perché ci sono varie diciamo rappresentazioni di questo scenario, perché c'è chi ha visto proprio la traiettoria cambiare, chi invece la considera un volo invece pulito e stabile, e soprattutto la Connective Ball Technology, che è quella che contiene, come sapete, il pallone trionda, che
1: il
2: era
1: chip.
2: È questo sensore appunto all'interno del pallone che comunica 500 rilevazioni al secondo in tempo reale, quindi con una precisione massima, però questo chip questa volta non ha segnalato l'impatto. E dunque c'è della polemica in questo, perché invece la ricostruzione 3D del software della BBC individua la deviazione, e dunque è divisiva questa, non sappiamo a che tecnologia affidarci.
1: Beh, ricordiamo, allora, fosse successo una beata fava dopo la deviazione, nessuno sarebbe qui a parlarne. La cosa grave è, grave tra virgolette, è che la deviazione sembrerebbe aver favorito la ripartenza dell'Inghilterra, che poi nella stessa azione ha segnato.
2: Ha segnato, ha favorito il gol dell'1-1 di Bellingham, e quindi poi il colpo di grazia ovviamente c'è stato, ha cambiato anche un po' psicologicamente, no?
0: Certo, la domanda, scusa Sara, sorge spontanea: cosa sarebbe successo se l'arbitro avesse fermato l'azione e non avesse consentito la ripartenza dell'Inghilterra? Vabbè, detto
2: questo,
0: ciò,
2: è un dubbio. Bizzarro, perché se vi ricordate c'è stato un altro episodio in cui invece la Connective Ball è stato molto sensibile al ciuffo dei capelli di Matanovic, ve lo ricordate, in Croazia-Portogallo, che era stato poi annullato il gol per fuorigioco, e quindi in quel caso la Connected Ball ha notato la deviazione, invece il cavo d'acciaio della cam non è stato considerato.
0: Okay. Allora, Sara VAR, protagonista anche nell'altra partita, nell'altra semifinale tra Argentina e, anzi scusate, quarto di finale tra Argentina e Svizzera. A un certo punto scatta la ammonizione per il giocatore dell'Argentina Paredes, poi l'arbitro va a rivedere il fallo presunto e si scopre che invece cosa è successo? C'è stata simulazione, no?
2: Allora, questa è una nuova regola di questo mondiale che è stata applicata per la prima volta, si chiama mistaken identity, cioè scambio di identità. Cioè, se a un giocatore viene assegnato un provvedimento, come ad esempio un'ammonizione, al posto di un altro, il VAR può intervenire e richiamare l'arbitro, appunto quello che è successo, perché l'arbitro prima ammonisce Paredes per il fallo su Embolo, poi viene richiamato al VAR, riguarda l'azione e cambia la decisione perché si accorge della simulazione e dunque doppio giallo per Embolo e conseguente ovviamente sì. espulsione, e l'attaccante svizzero esce in lacrime, lascia i compagni in 10.
0: Certo, lo dicevo oggi, modello Actor Studio, lui ha continuato la scena, cioè
2: sì,
0: prima si è tuffato letteralmente Embolo e poi ha pianto.
1: Però ragazzi, scusate, se uno la fa la deve far bene, no?
0: Giustamente.
2: Certo, ho voluto portare avanti. Poi chiaramente sempre in queste situazioni di pareggio, no? Perché poi nei supplementari sono arrivate le reti di Alvarez e Lautaro, però quando c'è insomma una situazione temporanea dove è ancora tutto aperto, una situazione così ovviamente cambia sì. il corso della partita.
0: Mettiamo una canzone e tra poco continuiamo a parlare di questi mondiali.
2: Yes.
0: Anche perché insomma ci sono due sfide molto molto accattivanti,
2: sì.
0: Francia-Spagna da una parte, Argentina-Inghilterra dall'altra. Intanto per
2: chi
0: i vostri
2: vincerà?
0: Messaggi
2: chiediamo anche chi vincerà, chi potrebbe vincere questo mondiale.
0: Dai,
2: voi che dite?
0: Fate i pronostici.

0: Time You Break My Heart, un grande classico anno 1986, il bel Nick Kamen, sex symbol anni 80. Mike, invece, il bel Zverev ha vinto il primo set al tie break.
1: Eh sì, ragazzi, la ribaltata c'era sopra Sinner, ma poi ha messo questo dritto sul finale pazzesco. Quindi sono 1-0 per Zverev.
0: Mamma mia,
1: Sinner.
0: Difficilissimo da battere oggi Zverev, devo dire la verità. Le 18:17 su Radio DJ con Andrea Michele, fino alle 19. In studio con noi Sara Federico, giornalista, collaboratrice della Gazzetta dello Sport. C'è venuta a trovare, scherzando abbiamo nominato questa rubrica Sara VAR, però effettivamente ci sono stati tanti episodi al VAR,
2: sì, questa notte. Non so se mi ha svegliato di più la polemica sugli episodi VAR o la telecronaca di Adani, che comunque
1: è sempre molto energica.
2: Sì, è vero.
1: Davvero. Allora, un po' di polemica ci sono state anche poi negli spogliatoi, però, per quello che è successo, per esempio, tra i giocatori della Norvegia, no? Perché si parlava di un po' di maretta tra lo stesso Holland e Sorloth, per quel pallone anche non dato, in cui ragazzi, una chiarissima occasione da gol, sono trovati 2 contro 1. Sorloth non ha dato la palla a Holland, che era praticamente davanti al portiere,

0: quindi poteva giocarsela un po' come voleva, ma in realtà ha cincischiato finché è rientrata tutta la difesa della, dell'Inghilterra, e quindi poi non c'è stato più niente da fare.
1: Sì, beh sì, diciamo che un pochino questo mondiale saluta Haaland. Un po' mi dispiace, devo dire la verità, perché sono stata un po' vichinga questa settimana.
2: Anche noi.
1: Anche voi? Sono un po' bimba di Haaland, mi sono sentita. Sì. No, perché è stato un po' protagonista di questa settimana. Avete visto come ha spopolato la Haaland mania?
2: Tutti, ragazzi, tutti è un idolo
1: tutto.
2: Lui.
1: È un idolo. A parte i follower, come sapete che sono sempre attenta, ma adesso è aumentato di 20 milioni, cioè già ne aveva 40 milioni, adesso ha superato anche il Manchester City, il club, quindi sta a 60 milioni, sì. Ma poi, a parte che si palesano sosia di ogni tipo, sosia di Haaland di ogni tipo sui social, perché c'è questo
2: cartoni
1: trend.
2: Cartoni animati, famosi, sì. Ma poi è fantastico, lui, la sua dieta, la i suoi
1: dieta,
2: allenamenti,
1: giusto.
2: Avete visto la corsa fatta su quella strada sterrata,
1: bellissimo,
2: sì a cannone, pazzesco.
1: Senti, e se googolate il suo nome spunta, sì, anche la Viking Row in animation. Avete provato a farlo? Carina questa cosa.
2: Allora, a proposito del Row Vikings, ma girava anche un'altra cosa, che fosse un falso storico il fatto che i vichinghi remassero.
3: Non è così.
2: Ma non è così.
1: È vero.
2: Allora, no, c'è chi dice che andassero solo a vela. C'è questo tifoso, non so, che è diventato virale, l'avete visto, ragazzi?
3: Sì. Ma sì, allora io devo dire che sono un grande conoscitore di quella che è un po' la storia dei vichinghi, perché mi ha sempre appassionato. Sono stato anche a Copenaghen al Museo Vichingo recentemente a vedere insomma un po'
2: le
3: un po'
2: vichinghe,
3: sì, un po' di cose e devo dire che i vichinghi invece sono sempre stati dei grandi marinai, viaggiavano a vela ma anche a remi, e è stato un po', diciamo, quello che li ha salvati, perché con quella tipologia di imbarcazioni se non avessero avuto i remi, cioè difficilmente sarebbero avrebbero battuto quelle tempeste pazzesche in cui sono incappati, no? Nei viaggi che facevano,
1: venti costanti, certo,
2: nell'oceano. Senti, molliamo un attimo la Norvegia e andiamo a dire due cose su queste due semifinali, Francia,
1: sì,
2: e Spagna, con delle grandissime rivalità. Mbappé e Lamine Yamal, ad esempio.
1: E certo, sì,
2: da
1: duelli.
2: Un lato, e poi abbiamo Messi contro Kane e Bellingham.
1: Sì,
2: Bellingham,
1: sì,
2: a cui la curva inglese ha dedicato Hey Jude dei Beatles, bellissimo momento ieri, se siete appassionati all'Inghilterra. Senti,
1: tra l'altro,
2: pronostici.
1: Bellingham criticato all'inizio torneo, invece sta facendo un bellissimo percorso, quindi complimenti sicuramente. Sicuramente, anche siamo vichinghi, ma quel che quando ci vuole, no? Noi siamo amanti del bel calcio e quindi riconosciamo le qualità.
2: Allora, Francia-Spagna.
1: Beh, Francia-Spagna, chi vince? Dunque, beh, qua mi pare di capire che in Saravar siamo tutti propensi a essere più spagnoleggianti, no? Mi ricordo anche dalla puntata precedente.
2: Noi sì.
1: Forse anch'io, ti dirò. Cosa posso dirti? Che l'unico precedente storico assoluto tra la Francia e la Spagna alle fasi finali della Coppa del Mondo è nel nostro anno che ricordiamo, questa settimana ce l'ha ricordato ancora di più, il 2006, era il 27 giugno, gli ottavi di finale di Germania 2006 con la vittoria della Francia per 3-1, quindi okay, potrebbe, diciamo, puntare ad un riscatto la Spagna, che
2: chi lo sa,
1: sai,
2: la Francia è la favorita, diciamo, dai,
1: sì,
2: non possiamo nasconderci di fronte a questa cosa. E invece dall'altra
1: però,
2: parte,
1: se posso dirti una cosa, la Spagna ancora deve far venire fuori i suoi interpreti, perché un po' complici anche lo stato di forma non a 100, diciamo così, di Yamal e Williams, però ancora potrebbe, visto che il compleanno domani è il compleanno di Yamal, compie 19 anni, magari vuole farsi un regalo di compleanno.
2: 19 anni.
1: Sì, 19 anni.
3: Potrebbe.
1: E vi dico anche questa: nel 2024 ne ha compiuti 17 alla vigilia della finale e poi l'ha vinta. Che ne sai? Che magari anche questa
2: sa
1: volta.
3: Sì. Non dimenticatevi, dall'altra parte ci sono dei clienti scomodi. Cioè, solo se leggi i nomi degli attaccanti della Francia, insomma, ti viene da rabbrividire, perché tu giochi comunque con Dembélé, con Doué, con Mbappé, cioè, per non citarne altri, o Lise stesso.
2: Citamene uno che finisce con la A,
3: Barcola.
2: Barcola. E invece, scusa, Argentina-Inghilterra, un grande classico, no?
1: Sì.
2: Una sfida pazzesca, la mano de Dios, le Falkland,
1: sì,
2: tanti temi.
1: Lì, sì, io personalmente in quel caso potrei stare dalla parte di Messi, anche se comunque ho tifato per le outsiders, come dicevo prima, mi sarebbe piaciuta una semifinale diversa, senza i soliti noti, no? Però se queste sono... Se queste

0: sono le big, io dico Messi. Voi chi ti
1: tu
0: fate?
1: Tu dici Messi?
0: Sì.
1: Sai che non lo so, tu Mike tifi Argentina?
2: No, Argentina assolutamente, sì, sì, sì.
1: Non lo so, non lo so, sono diviso io.
0: Sei diviso.
2: A me piacerebbe tantissimo, cioè vado controcorrente, una finale Spagna-Argentina.
0: Sì.
1: A me invece intriga tantissimo. No, a me intriga tantissimo una finale Francia-Inghilterra, devo dire la verità. I due grandi imperi. Beh, tutto questo per dire che si gioca in America.
0: Yes.
1: Oh yes. Non ho detto America a caso, questa è America.
2: La Gianna.

0: America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh su Radio DJ. Che grinta la Gianna, bella bella questa versione. Sto seguendo il secondo set di Sinner Zverev. Mike Zverev oggi veramente è ostico, ha vinto il primo game.
1: Oggi si fa fatica, ragazzi, se la deve sudare tutta sta finale, dai. Però noi tifiamo chiaramente Sinner, essendo italiani, è uno che comunque sappiamo non molla mai, certo, fino all'ultima pallina, quindi no, bisogna proprio seguirla tutta sta partita.
0: Come diciamo a quest'ora della domenica di solito, non è finita finché non è finita.
1: Esattamente, non abbiamo finito nemmeno noi perché abbiamo ancora l'oroscopo della Ginny.
0: E certo, tra poco. E in studio ancora.

0: Ada, penso che Yamal potrà consolarsi, insomma, con questo, con questa mascotte, diciamo,
1: ma,
0: così.
1: Ma sai che gliene frega, che Yamal gliene frega. Scusa, se perde un campionato del mondo, scusa, si consola.
2: Ma lui compie 19 anni e punta dritto al titolo, va lì, cioè, voglio dire.
0: Vabbè, altro, ho capito, però vabbè, cosa fai? Ma... come ti consoli, Miki?
1: No, tu sei stata brava, hai fatto la storia da zia, giustamente, hai detto da zia Sara.
0: Vabbè, senti, ditemi chi vince il coso. Duello Mbappé e Yamal, allora, scusate, chi lo vince?
2: Mbappé. Sì, secondo me sì. Duole dirlo, ma sono superiore.
1: A parte,
2: ragazzi,
1: che io non faccio né il veggente, non ho la sfera, quindi voglio dire, vincerà chi sarà più in forma. Sono due talenti pazzeschi, e sono due estri, cioè proprio nel senso che sono estrosi quando giocano a pallone. Bisogna vedere come se la sentono poi e quanto peso hanno sulla schiena. Mbappé è anche un po' più scafato rispetto a Yamal, sicuramente. Però.
2: Beh. Oh, ragazzi, non lo so. Sinceramente, come ti dicevo, mi intriga molto l'idea di una finale Francia-Inghilterra.
1: Sì, ma poi vabbè, ma poi noi parliamo di Yamal, ma parliamo di Mbappé, ma ci sono delle altre individualità che sono disumane. Ragazzi, per me due è fortissimo. Cioè, io due
0: sono. C'è Olise.
2: La Francia poteva fare due squadre di livello altissimo quest'anno, sicuramente. Senti, grazie per essere passata in via Massena.
0: Grazie a voi.
2: Se ti fa piacere, vieni a Formentera,
0: certo,
2: però a mangiare della paella.
1: Io ritiro l'invito, se sei d'accordo. Non so, così sul finale, perché volevo testare la rubrica e adesso che l'abbiamo testata.
0: Non è vero, non è vero. So che vuoi vedere la finale con noi, tutti insieme in Saravar.
2: Sarebbe carino. Detto ciò, pausa, amici, tra poco torniamo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinema.

0: Revolution.it.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Manchi ma domani torna.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
6: paese. Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
9: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Annie Mazzola, Becchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: There's No More, Harry Styles su Radio DJ. Che bella questa canzone. Le 18.39 di questa domenica 12 luglio, ultimi 20-25 minuti di Andy e Mike, che siamo poi noi, Andrea Michele, che siamo poi noi a Formentera.
1: Esattamente, guarda, le hai dette tutte, le hai centrate tutte e tre, ma da Milano vedo già una splendida Ginny collegata.
0: Eccola qua.
2: Eccomi ragazzi, ciao. Sono ciao, qua Ginny. Che presidio.
1: Ciao, sì, ciao, sì, brava, presidia bene e presidia anche la temperatura milanese, che allora, però mi sembra migliorata, o
2: ma
1: sbaglio?
2: Ma insomma, io mi sento un po' della consistenza dello slime, per capirci.
0: Fa caldo, quindi.
1: Tra l'altro, scusa, slime fucsia, che fucsia ti dona tantissimo.
2: Ah, grazie ragazzi, così stai per benissimo. Risaltare l'abbronzatura.
0: Ginny, allora, prima di addentrarci nell'oroscopo della settimana prossima, io volevo sapere al 347-342-5220 dai nostri ascoltatori se erano arrivati dove dovevano arrivare, perché mi dà l'idea che sia un orario di rientro alla domenica. Quest'ora, siccome sapevo di molti di voi in coda, amici, dove siete? Quanto vi manca ad arrivare a casa? Giusto per così creare un po' di contatto. Veniamo invece alla situazione astrologica. Che settimana ci attende?
2: Allora, ci attende la settimana con la luna nuova nel segno del cancro, subito martedì, quindi un momento di grande introspezione, perché questa luna nuova avrà sole e luna congiunti in cancro ovviamente, ma congiunti anche al famoso mercurio retrogrado, che ci insegna che non dobbiamo sempre parlare, forse è il caso di ascoltare questa settimana.
0: Partiamo come sempre dai segni un po' più freddi, cosiddetti flop, il primo dei quali è...
2: i pesci.
1: Eccolo.
2: Eccolo, Venere e Marte sono a sfavorissimo e tu, pesciolone, vuoi soltanto startene arrotolato lì nei tuoi pensieri come un gambero nel suo uramaki. Hai sentito che qualcuno propone di far vedere Temptation Island nelle scuole per spiegare che cos'è l'amore tossico. Ecco, nel dubbio rivedine anche tu un paio di stagioni e tieniti lontano da chi cerca di metterti in un angolo.
0: Te capì? Senti, leggo qua un segno a me molto vicino. Settimana fredda per noi del
2: Sagittario.
1: Ma come mai?
2: Perché Venere in Vergine, Marte in Gemelli sono tutte e due contrarissimi a Pesci e Sagittario.
1: Ma sto qua, sta tutta la settimana a Formentera, cosa fa allora adesso?
2: Niente. No, niente. È un po' imbronciato. Ah, sì.
1: Vabbè.
2: Sei velenoso questa settimana, Sagittario, nonostante comunque Giove rimanga a favore, che però te lo godrai dal mese prossimo per un anno intero. Venere e Marte nel frattempo ti rendono nervoso e con nessuna voglia di cercare dei compromessi, si fa solo come dici tu e se tu cambi idea la si cambia tutti e subito senza fiatare. Se ti trovassi nel fiume cinese dove sguazzano 900 serpenti scappati da un allevamento alluvionato, sarebbero loro ad aver paura di te.
1: Ma li ho visti, anch'io li ho visti, è una cosa imbarazzante con dei cobra che ti entrano in casa, cioè cose micidiali.
0: Sì, mamma mia, che paura vera. Andiamo avanti, settimana fredda anche per il segno del
2: Ariete, che non vede di buon occhio questa luna nuova. Ti senti solo e abbandonato, Arietone, ma per fortuna solo questa settimana e soprattutto appunto con la luna storta di martedì. Piangi a cascata sia quando la Sciarelli lascia chi l'ha visto e sia quando scopri che anche il cane Gennarino viene pensionato dal programma dei pacchi e adesso proprio c'è un vuoto nella tua vita.
0: Eh sì, senza Gennarino i pacchi Niente. Non sarà la stessa cosa.
2: No.
1: Oh, c'è gente che ci tiene.
2: Mia figlia.
1: Sì. Ah, vedi, c'è rimasta male?
2: Tantissimo, non gliel'ho ancora detto però.
0: Settimana flop anche per il segno della
2: Bilancia. Diciamo,
0: ma non era hot la settimana scorsa?
2: Sì, però questa volta c'è contemporaneamente. Allora, la Venere non è più a favore della Bilancia perché è passata in Vergine e la Luna nuova insieme a Mercurio retrogrado in Cancro dà fastidio anche ai segni cosiddetti cardinali, ovvero Ariete, Bilancia e Capricorno.
1: Secondo me a te il caldo ti fa male, Sei un po' troppo ballerina. Sì.
2: No, ragazzi, anzi, sono sul pezzo. Con tutti i cambiamenti dei pianeti.
1: Vabbè, dai.
2: Bilancia, diciamo che la comunicazione non sarà il tuo forte, anche se avessi delle buonissime intenzioni di partenza. È proprio che ti senti incompresa come la tariffa telefonica e ti arrabbi moltissimo. Quindi la voglia di fare dei gesti eccessivi è incontenibile. Sei come Erdogan che al vertice NATO regala ai capi di Stato e colleghi una bella pistolona. Con amore, ovviamente.
0: Che bel gesto.
2: Ma come ti viene in mente?
1: Di pace.
2: Di pace.
0: Sì, appunto. l'ultimo dei segni flop della settimana,
2: il Capricorno, appunto.
1: No,
2: sì, sempre per il solito discorso. No, allora,
1: ma sono tre quarti dell'anno che il Capricorno
2: adesso
1: è
2: migliorerà. Si vede che l'universo c'ha qualcosa di importante da comunicare a questi segni. Mercurio contro il retrogrado e la luna nuova stortissima questa settimana ti faranno fare degli strafalcioni da meme. Per fortuna c'è l'amore che ti tira su di morale e in cui ti rifugi come nei locali con l'aria condizionata. Sei come chi al museo di Pitigliano ha tradotto Assunzione di Maria, nome del quadro, con Recruitment of Maria.
0: Sì, l'ho visto.
2: Si è andata a un colloquio con le risorse umane.
0: Certo, Assunzione di Maria.
1: Ricordo che mia figlia è Capricorno e che in questi giorni ha pure il ciclo. Io vado a Ibiza.
0: Meglio,
1: perché
0: c'è
1: avere una di 20 anni in casa col ciclo e pure con gli astri contro è
0: no,
1: finita.
0: No, vengo con te, posso? Che sono certo. Simpatico sta settimana.
1: Ah no, tu no, certo no, neanche tu. Allora noi ci vediamo a fine settimana, ho cene separate adesso.
0: Senti Gini, mettiamo una canzone tra poco.

0: Enjoy the Silence, un grande classico, i Depeche Mode su Radio DJ, 18:47. Siamo nel bel mezzo dell'oroscopo della Ginny. Poco fa i segni flop della settimana prossima.
1: Risentiamoli.
0: Pesci, Sagittario, Ariete, Bilancia e Capricorno. E a questo punto i segni hot. E
1: me la rido, me la rido.
0: Partiamo da quelli più tiepidi.
2: I Gemelli. Venere è a sfavore e tu sei confuso sentimentalmente, Gemelli, dato che potresti risultare scorbutico e scontroso. Per fortuna però resta il sesso a farti amare. Sei bollente come la città di Cuneo, esattamente. Come la città di Cuneo, dove ultimamente, grazie al clima caraibico, si coltivano curcuma e patate messicane. Per le verze,
1: certo.
2: Per le verze toccherà andare al polo.
1: Infatti è Cuneo del Messico.
2: Esatto.
1: Certo.
0: Sale la temperatura non solo a Cuneo, il prossimo segno caldo è...
2: La Vergine. Pare che lo smart working faccia salire la natalità più di quel misero assegno ai figli dell'INPS. E tu questa settimana vuoi comprovare la veridicità di questa statistica? Sfrutti tutto l'amore che hai grazie a Venere nel tuo segno zodiacale, incurante del caldo, per pomiciare anche durante l'orario d'ufficio, che tanto avresti Marte a sfavore, quindi sei comunque sfaticata.
1: Ah, okay. Allora la finiamo di pomiciare in ufficio lì.
2: Esatto.
0: Torna hot, un segno che era flop la settimana scorsa, cioè il tuo, Ginny.
2: Lo Scorpione.
1: Oh, finalmente.
2: Meno male.
1: Finalmente.
2: Sì, si è tolta Venere di torno. Sarà anche retrogrado questo Mercurio, ma a te ti stuzzica l'ingegno e con Venere a favore lo userai per scrivere WhatsApp così romantici che Pessoa al confronto scriveva solo liste della spesa. Comunque, già che ci sei, l'intuito lo sfrutti anche nel business e potresti esserci tu dietro a chi sta vendendo zolle di terra del campo della finale dei mondiali a 3

0: 3.000 euro il decimetro quadrato.
1: Addirittura, sì, sì. Che business. Allora c'è questa luna nuova in cancro, infatti il prossimo segno è proprio lui.
0: Il cancro. Senti di essere nel flow, cancro, e ti lasci cullare dai pensieri profondi come una sirenetta che nuota nelle paranoie, anche infondate. Non ti arrabbi perché sei troppo concentrato ad ascoltare i suggerimenti dell'universo, fiducioso nelle sue doti di capo scout. Ti affidi come la donna canadese che in autostrada dorme mentre la sua Tesla si guida da sola a 100 all'ora.
1: Sì, l'ho vista.
0: Sì,
1: beh,
0: che paura.
1: Anch'io avevo paura, ho detto mamma mia ragazzi, ero inquietato da questa scena di una macchina guidata da una donna che stava dormendo. Allora sale la temperatura, settimana hot per il segno del
0: Leone. Tu vorresti proprio essere buono e perseguire delle sane abitudini, ma sembra che l'universo ti metta tra i piedi soltanto delle scelte viziose, rischiose e vogliose alle quali non puoi proprio resistere. Ad esempio, sei come un tedesco che vorrebbe barattare salsiccia e birra con uno stufato di tofu. Peccato che il tofu è finito in tutte le scorte del paese, mentre la birra non finisce mai.
1: Cioè mi stai dicendo che
0: è
1: non
0: vero.
1: C'è più tofu
0: non c'è
1: in
0: più
1: Germania?
0: Tofu in Germania. Non so se la cosa ti sconvolga, ma
1: sono scosso.
0: Così,
1: da questa
0: scosso.
1: Cosa.
2: Scusate, io abbandono il programma adesso dopo questa notizia che mi ha veramente destabilizzato.
1: No, stai qua che il toro non è ancora uscito.
2: Dai, tofu!
1: Mancano due segni hot.
2: Dai, tofu!
1: Il primo dei segni hot è
0: l'acquario. Niente acquario, sei risalito qua in cima alla classifica a carponi come i Marines. Te ne vanti, sexy, coraggioso e anche fisicamente prestante grazie a Marte per tutta la settimana. L'introspezione sulla quale l'astrologa rompe tanto le scatole tu la ignori volontariamente. In compenso sei un trendsetter, anche senza impegnarti, come il cantante Pitbull che a Londra raduna migliaia di fan tutti con la cuffia che simula la pelata.
1: Li ho visti, bellissimi.
0: Bellissimi.
1: Sì, sì, con la calotta color carne.
0: Sì, sì.
1: E adesso, signore e signori, l'ultimo dei segni hot della settimana che è
0: il toro.
2: Ma Gini, cosa? Scusa, Gini, ma non ti ho neanche mandato soldi sta settimana.
0: Non ancora, infatti.
2: Come faccio a esserli in alto?
0: Torone, stai da Dio, anzi da Giove questa settimana. Ti senti forte, senza bisogno del polase, voglioso, amoroso, addirittura coccoloso, praticamente perfetto. Sei meglio di Shakira multitasking, che fa le flessioni mentre il suo hairstylist le piace astra le trecce, e già che c'è riscalda l'ugola, ti si invidia anche un po'.
2: Bene, adesso vado fuori qua e do baci a tutti quelli che incontro.
1: Viva il toro, grazie Ginny, ci sentiamo domenica prossima,
0: certo.
1: Un bacio,
0: ciao,
2: ciao.

0: Federer oggi veramente forte, sta conducendo 4-3 nel secondo set.
1: Urca.
0: È dura e dura per Jannik. Grazie a tutti amici, buon viaggio se state ancora viaggiando, buon rientro a casa. Noi abbiamo finito, tra poco su DJ le news dalle 19 e poi il GB Show con Guido Bagatta.
1: Esatto, noi ci sentiamo puntuali sabato prossimo dalle 16 alle 19 e domenica sempre dalle 16 alle 19.
0: Grazie a tutti, grazie alla nostra Ila in redazione in via Massena. Ciao Ila, grazie.
1: Ciao, ciao, e ciao anche a Tito, domenica. Grazie.
0: Baci. Ciao Tito, ciao ciao ciao ciao. A sabato

0: Radio. DJ. One Nation, One
1: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
8: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it. Cipo, cipo.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
18: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
19: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture.

così le stelle, le prime tre sono 4 stelle su 5, sulla quarta e la quinta un po' qualche dubbio c'è, ma non è questo l'argomento. Il telefilm è un prodotto che è andato bene in quel periodo, tra l'altro con J.J. Abrams, famosissimo J.J. Abrams, che ci ha messo lo zampino, e si vede. Se volete la definizione di che tipo di telefilm sia, è un telefilm di fantascienza distopica. Ok, questa è la definizione di quelli che se la tirano. In pratica vi posso dire cos'è. È una storia di uno che inventa una macchina dopo l'11 settembre per individuare i terroristi, per anticipare gli atti di terrorismo e quindi intervenire prima che questi avvengano, grazie alle telecamere di New York, le telecamere di sorveglianza sparse in tutta New York City. La cosa poi gli sfugge un po' di mano e diventa in realtà un sistema per prevenire il crimine, non solo gli atti di terrorismo, ma per prevenire il crimine individuando con dei numeri delle persone che sono in difficoltà. Questo scienziato assume poi uno che è un ex militare, è una specie di Superman che lo può aiutare, e loro riescono quasi sempre a intervenire e evitare che qualcuno sia ucciso o comunque ferito, qualcuno cada nella trappola di qualche malvivente e di qualche malintenzionato. Detto così, voi direte, e quindi? Bene, io vi dico che nel 2011 c'era già l'intelligenza artificiale che c'è adesso, perché tutto questo telefilm, gli autori con J.J. Abrams, è stato concepito sull'intelligenza artificiale che usiamo oggi. Stiamo parlando del 2011. Fate un attimo mente locale. Voi quando avete sentito per la prima volta parlare di intelligenza artificiale? Io sono pronto a scommettere qua che il 90% di voi, noi, l'ha sentita nominare dopo la pandemia. Prima della pandemia non sapeva neanche che esisteva, che poteva esistere. Intorno al 2020 è cominciata a girare la voce, le prime applicazioni, tutto quello che poi conosciamo, la famiglia che si è ampliata e via dicendo. Prima non c'era nulla. Questo telefilm invece ci è arrivato 9 anni prima. Voi direte, magari J.J. Abrams sapeva qualcosa che noi non sappiamo. Possibile, però ci è arrivato, e grazie a quello diventa un telefilm molto attuale. L'unica cosa che non è attuale sono le macchine che girano a New York tra il 2011 e il 2016, che sono completamente diverse da quelle di adesso. Tutto il resto, quindi le telecamere, anche un po' i computer, le trame molto scritte molto bene, sono molto attuali, il che vuol dire che lo potete vedere tranquillamente in queste sere d'estate. Non avete da fare nulla, magari siete con la famiglia al mare, siete con la birretta, rutto libro sul divano, impiegate il tempo guardando Person of

Pepper, What a Man, What a Man, What a Man, canzone del 1994. Qualcuno mi ricorda che il protagonista di Person of Interest, quello che fa l'ex militare che grazie agli input dello scienziato risolve le situazioni in maniera proprio materiale, è interpretato da Jim Caviezel, che è il protagonista di un film molto molto interessante, un film che ha fatto la storia, ovvero Passione di Cristo di Mel Gibson del 2004. Non ha avuto lui, perché è anche un bellone di Hollywood, la carriera che probabilmente si meritava e magari pensava, dopo quel film un po' di altre apparizioni e poi questo telefilm che lo ha tenuto da protagonista per 5 anni sugli schermi di tutto il mondo. Noi cambiamo argomento e adesso andiamo a vedere dove ci sono più Ferrari immatricolate nel mondo. Ho trovato una statistica molto ben fatta che segnala quindi quali sono le nazioni che hanno più Ferrari, storiche o nuove. Non so quante luce, sapete la polemica della Ferrari elettrica, però c'è il registro delle immatricolazioni di tutto il mondo. Chiaramente i paesi più piccoli ne hanno meno, però rispetto alla popolazione bisogna fare anche quel tipo di rapporto lì, perché se vi dico che il posto al mondo occidentale o comunque al mondo dove si possono acquistare le Ferrari che ne ha di meno è la Turchia con 142 immatricolazioni, uno dice vabbè, i turchi avranno, che ne so, pochi miliardari piuttosto che pochi milionari, non miliardari, e poca gente che vuole esporsi una Ferrari. Ma se al penultimo posto vi dico che c'è il Principato di Monaco con 158, allora lì con la popolazione direi non molto allargata e con una superficie di 2 km², questo è quanto è grande il Principato, sono tante 158 Ferrari immatricolate su 2 km². Poi se vogliamo scorrere velocemente, perché ci sono degli altri paesi che fanno un po' impressione, ad esempio a metà classifica abbiamo la Thailandia 768, 837 la Malesia, il Brasile 911, tra l'altro leggevo che in Brasile ce ne sono 911 ma vengono utilizzate molto molto poco, perché a parte delle zone sicure non è consigliato andare in giro a San Paolo piuttosto che a Rio, dove sono concentrati ovviamente i personaggi che hanno la possibilità di comprarsi una Ferrari, perché giri l'angolo, direi che poi la Ferrari non so se te la ritrovi proprio mentre stai guidando, non l'hai parcheggiata. Ok, poi Svezia e Norvegia sono praticamente pari con 1200, poi Singapore, ecco, Singapore è un altro posto piccolissimo perché è proprio poco più grande di Monte Carlo, ne ha 1531 di Ferrari. Tra l'altro da Singapore non è che si può andare in giro per il mondo, i posti da visitare con la Ferrari non sono tantissimi, eppure ce n'è 1531 immatricolati. In Russia sono quasi 2000, 1853, più di 2000 in Corea del Sud, in Spagna 3200, in Svizzera 3700. Poi abbiamo l'Austria con 4200, negli Emirati Arabi 4749, vi do anche proprio il numero alla perfezione, Canada 5000 e poi cominciamo a salire. Attenzione che è divertente, Giappone 7600, Cina 9600, Cina è enorme, 1,5 miliardi di abitanti, 9580 Ferrari, uno dice sono poche, tutte concentrate tra l'altro tra Pechino e Shanghai, pochissime fuori da questi due comuni. L'UK, quindi l'isola britannica con 10.000 e poi l'Italia 30.000 Ferrari immatricolate, primi in assoluto gli Stati Uniti con 40.000. Però gli Stati Uniti sono 360 milioni di abitanti, noi siamo 60 milioni, quindi la Ferrari italiana vince a mani basse o quasi il nostro bel paese. Nonostante le tasse, nonostante la gente ti guardi male se guidi una supercar, perché tutti possono pensare chissà cosa hai fatto per potertela permettere, l'Italia è prima.

eccoci qua con Tommaso Paradiso. Volete un'aggiuntina rispetto a quello che vi ho detto prima delle Ferrari? India, 1,5 miliardi di abitanti, un po' come la Cina, anzi di più, in questi ultimi giorni sono aumentati. Le Ferrari immatricolate sono 523, poche, sono praticamente tutte tra Bombay e Nuova Delhi. Evidentemente lì c'è pochissima gente molto ma molto ricca e una popolazione che se la gioca in un altro modo. Rimaniamo sempre in materia di automobili e poi ditemi che Elon Musk non è un genio.

criticabilissimo, però ragazzi, ascoltate questa per capire dove arriva Elon Musk. Sapete che Elon Musk è il signor Tesla. A Miami da pochi giorni sono arrivati i taxi Tesla praticamente automatizzati, dove non c'è il tassista. Miami aveva già i Waymo. Waymo sono le auto senza pilota, senza autista del gruppo Google, no? Già in altre città, ma Miami è stata una delle prime e normalmente attraverso un'app si può richiedere un Waymo che arriva davanti al tuo albergo, davanti alla spiaggia, davanti al negozio dove hai fatto shopping e ti porta dove vuoi. Tutto funziona abbastanza bene, ogni tanto c'è qualche problema, però tutto scorre nel migliore dei modi. Da qualche giorno le Waymo hanno la concorrenza di Musk e appunto delle Tesla. Musk aveva già da tempo detto che le sue Tesla automatizzate sono molto meglio di tutte le altre, perché lui produce la macchina in se stesso, in tutto e per tutto, mentre Google ha dovuto fare l'automobile in questione, il taxi automatizzato e anche le macchine che vende automatizzate da altri, perché non è il suo core business. Benissimo, quindi vedremo chi vincerà a Miami e poi piano piano in tutta l'America tra Tesla e Google. Ma qui arriva la genialata di Elon Musk. Cosa dice Elon Musk? Se tu hai una Tesla, io ti permetto di farle fare il taxi automatizzato. Tu arrivi a casa alle 6, la macchina non la usi, perché non vuoi monetizzare l'utilizzo della tua Tesla? Pensate ragazzi, è una genialata totale. La metti nel nostro sistema, noi le mettiamo praticamente l'autopilot, chiamatelo come volete, e durante la notte o anche durante il sabato o la domenica, quando ce l'hai ferma, entra nel nostro servizio e diventa un taxi automatizzato. Poi alla fine si ripresenta a casa tua, si riparcheggia nel tuo garage di fronte alla tua villetta e tu hai portato a casa 100, 200, 300 dollari. Ragazzi, è il modo per vincere a mani basse, perché pensate quante Tesla ci sono, non c'è neanche bisogno di costruirle per altri. Hai già i clienti, offri un incentivo al cliente Tesla per comprare la macchina e per metterla a reddito. È un po' come un appartamento, è come uno che si compra una casa e quando non la usa perché d'estate va in vacanza, l'affitta per quel mese. Io dico, criticabile finché volete, ma il signor Elon Musk, ogni volta che si parla di lui, si parla di una genialata. Questo è poco ma sicuro.

0: for Fears qui su Radio DJ per chiudere il GB, o meglio per chiudere la prima parte del GB. Fra poco arriva anche la seconda.
1: Che spettacolo l'estate al cinema con Cinema Revolution. La rivoluzione continua. Dal 19 luglio al 20 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Scopri di più su cinemarevolution.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: I regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori.

0: anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
12: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Have fun with
15: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

dal nulla è spuntato il nuovo disco degli U2, non so se molti lo aspettassero, fatto sta che tra capo e collo settimana questa è arrivato da tutte le parti, compresa Radio DJ. Siete con il GB, siete con Guido Pagata, la seconda parte per l'edizione domenicale. Allora, adesso vi racconto una storia meravigliosa di un personaggio che secondo me non avete mai sentito nominare, anche perché se l'aveste fatto o sentito, se aveste sentito qualcosa di lui, non ve lo scordereste mai più nella vita. Lui si chiama Michel Lotito, o Lotito visto che è francese, ma le origini italiane, si chiama come il proprietario della Lazio, quindi Lotito. Che cosa fa, cosa faceva, perché è scomparso ormai da qualche anno lui, Michel Lotito? Mangiava qualsiasi cosa, e quando dico qualsiasi cosa intendo biciclette, televisori, motociclette, automobili, vi dicendo. Ma andiamo con ordine. Lui era ovviamente uno stuntman, no? Un uomo da circo, un uomo da baraccone, da Luna Park, nato nel 1950 e sin da bambino soprannominato Monsieur Mangetout, cioè il signore mangia tutto. In realtà se l'è dato lui il soprannome perché era piccolo, non era ancora un signore, però se la tirava con gli amichetti perché faceva vedere a tutti a 9 anni che masticava questi frammenti di vetro, di metallo, di pietra e li ingoiava e non aveva mai nulla, quindi nessun ulcera perforante, nessun problema di stomaco, di intestino. Tant'è che i genitori di Michel, dopo un po' preoccupati, l'hanno portato al medico, visto che non succedeva nulla, gli hanno consigliato, anzi hanno detto al figlio, ma perché non vediamo di incassare qualcosa? Vita di questo personaggio, che all'età di 15-16 anni è cambiata. Allora, lui in 56 anni di esistenza sul simpatico pianeta ha ingoiato 18 biciclette, 15 carrelli del supermarket, 4 televisori, 6 lampadari, un aereo Cessna 150. Ci ha messo, per l'aereo se vi interessa, 2 anni, perché lui lo ha spezzettato, lo ha sbriciolato e pezzo dopo pezzo se l'è ingoiato. Quindi le gomme, ha mangiato gomma, il ferro, il vetro, i pezzi del motore, l'elica, tutto questo in quanti anni di vita? 56, ne togliamo 16, in 40 anni. È stato ovviamente notato dal Guinness dei primati, se andate sul Guinness lo trovate. La cosa più divertente di tutto questo è che lui si è mangiato anche la targa di metallo con la quale il Guinness aveva celebrato la sua entrata nel mondo, appunto, dei primatisti del mondo per le varie categorie. Gli hanno mandato una targa e lui l'ha sbriciolata e nel giro di qualche mese se l'è mangiata. Chiudiamo con una spiegazione medica. Allora, aveva le pareti dello stomaco e dell'intestino 5 volte più spesse rispetto a un essere umano normale. Succhi gastrici super, e non ha mai avuto, tra le altre cose, questo è stato un mistero non risolto dalla scienza del tempo, nessun problema per l'espulsione di tutto quello che mangiava. Ovviamente non solo pezzi di ferro, di vetro, di gomma, ma anche il resto. Nessun problema mai per espellere. Bah.

insanità virtuale di Jamiro. Jamiro qua in tour in Europa, anche in Italia di questi tempi. D'altra parte c'è chiunque, ci è arrivato anche lui, ritornato dal passato. Ok, parliamo adesso del rapporto tra l'America e l'Italia. Sapete tutti cosa è successo tra Trump e la Meloni. Un altro, seppur esattamente all'opposto politicamente parlando di Trump, che ha qualche problemino con la nostra Italia, è il sindaco di New York, Zoran Mandami, che è stato eletto ormai da qualche mese. Sentite che cosa è successo. Praticamente il comune di New York ha stampato un manualetto con all'interno una mappa che segnala ai turisti presenti a New York per i mondiali di calcio, la finale sarà domenica prossima in New Jersey, comunque nell'area di New York, segnala ai turisti gli enclavi di Manhattan per quanto riguarda la storia di New York legata alla migrazione dall'Europa, ma non solo. E ovviamente uno cosa pensa? Pensa tra queste enclavi a Little Italy. Ok? Little Italy, che adesso sarà magari una cosa, ma neanche una baracconata, è una strada con qualche cosina di italiano, i ristoranti, non è più quella che era negli anni 60-70, però a Little Italy lì è nata l'immigrazione, era il punto di smistamento dopo Ellis Island, dove si ritrovavano gli italiani per poi distribuirsi in giro per l'America e anche trovare lavoro come manovali, come falegnami, come operai, vi dicendo. Bene, sappiate che in questa guida stampata dal comune di New York e quindi da Zoran Mandavi non esiste Little Italy, proprio non è considerata. Vi interessa sapere chi c'è? C'è Little Yemen, c'è Little Egypt, ovvero la piccola Egitto, la piccola Yemen, la piccola Albania. Adesso, senza nulla togliere a questi tre paesi, la lista potrebbe essere molto più lunga. Voi ditemi che cosa ha dato lo Yemen, uno fra tanti, agli Stati Uniti rispetto a quanto abbiamo portato noi. E le battute, abbiamo portato la mafia, la camorra, benissimo, però sappiate che gli architetti, i costruttori, cioè l'America è stata fatta con il sudore, anche il sangue, con le mani degli italiani, anche degli irlandesi, ma gli italiani in primis. Quindi dimenticarsi appositamente, perché l'hanno fatto apposta, un dépliant che è stato distribuito in decine di migliaia, anzi centinaia di migliaia di copie in 30 zone di New York, dimenticarsi di Little Italy, della festa di San Gennaro, di tutto quello che ha contribuito la comunità italiana a fare per la New York di oggi, è una porcheria, è una vera porcheria. E siccome leggevo da opinionisti super partes, quindi non schierati, che è stato fatto apposta da Mandami, le cose così non vanno. Io credo che prima o poi questo sia un bel boomerang.

0: gli arriverà tra capo e collo, come quello che gli è capitato, forse avevate letto, tipo novembre-dicembre, ha fatto un contenuto parlando male di un miliardario di un palazzo. Questo qui ha visto il contenuto su Instagram, lo ha chiamato e ha detto: sai cosa c'è? Io stavo per costruire una opera, una realizzazione del valore di 3 miliardi, la faccio a Miami, sono 5.000 posti di lavoro che New York non ha, la Florida invece che mi accoglie a braccia aperte non mi prende in giro, non mi prende per i fondelli, la Florida avrà il mio progetto e tu no. E mandami è rimasto appeso, come si dice, al gancio del tram. Ok, a questo punto cosa facciamo, caro Simone?
1: Disco.
0: Disco. Malika
1: Yan.
0: Eccolo qui, Malika Yan. Perfetto. Non c'entra con Mandami, ma...

0: E con l'ennesimo escremento di quadrupede volutamente schiacciato da Mandami, noi ce ne stiamo quasi per andare. Dico solo che Mike Crispy, che è il presidente dell'Associazione Americana per i Diritti Civili, italo-americano Mike Crispy, è un bel bufalo arrabbiato per tutto questo. Quando ho scoperto che l'Italia era stata dimenticata volutamente, diciamo che se l'è preso un po', e adesso è in guerra anche lui col giovane sindaco di New York. Per quanto ci riguarda invece abbiamo chiuso. Grazie a Simone,
1: ciao.
0: È stato bello come sempre, per quanto mi riguarda, essere con voi per un gibi un po' particolare. Torniamo il prossimo weekend sempre qui su Radio DJ. Arrivederci.
2: Avete ascoltato il Gibi Show. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ One Nation.

0: One Station.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
15: Scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
16: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
17: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. E bevi responsabilmente.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
20: Cosa?
19: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
20: Ma arriva per le vacanze?
19: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
21: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
22: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 20.
4: Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. Cominciamo dal Medio Oriente, con le tensioni crescenti tra Iran e Stati Uniti. Il fronte caldo resta allo stretto di Hormuz, dove nelle scorse ore c'è stato un attacco americano contro sistemi missilistici e di difesa aerea, ma anche contro piccole imbarcazioni del corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Teheran ha reso noto inoltre che decine di proiettili hanno colpito l'isola di Kejm. Non ci sarebbero vittime. Manca l'accordo tra i 27 stati membri dell'Unione Europea sul nuovo pacchetto, sarebbe stato il 21esimo, di sanzioni alla Russia. Gli ambasciatori sono tornati a riunirsi oggi per provare a raggiungere un'intesa prima del Consiglio degli Esteri di domani. L'obiettivo, a quanto si apprende, resta comunque quello di finalizzare il prima possibile. Era appena tornato da una missione in Ucraina il senatore americano Lindsey Graham, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano e stretto alleato di Trump, morto a 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia. Un vero patriota, il saluto del presidente americano. Ora in Italia, con la cronaca, sembra prendere forma l'ipotesi di un regolamento di conti tra bande per l'omicidio del 19enne, ucciso a coltellate la scorsa notte in centro a Crema. Sono 3 i ragazzi fermati per l'aggressione mortale, tutti tra i 23 e i 25 anni. Voltiamo pagina. Da giovedì 16 luglio scatta l'obbligo dell'assicurazione per i monopattini elettrici, una novità che interesserà circa 1 milione di proprietari privati. La copertura comporterà una spesa annua da 50 milioni di euro, considerato che il costo medio di una polizza base si aggira tra i 35 e i 55 euro, ma può arrivare anche a 150 euro annui se si aggiungono garanzie accessorie. Calcola l'associazione, per chi non si adegua, multe da 100 a 400 euro. Siamo allo sport, cominciamo dal tennis. È in corso a Wimbledon il terzo set della finale tra Sinner e Zverev. Il tedesco ha vinto il primo set al tiebreak, sempre al tiebreak l'azzurro invece si è aggiudicato il secondo. E poi il ciclismo: Mathieu van der Poel conquista successo nella nona tappa del Tour de France, resta in maglia gialla Pogacar, in classifica lo segue Vingegaard, domani il primo giorno di riposo. MotoGP: Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania, lo spagnolo ha preceduto Gura e Raul Fernandez e si porta 18 punti dal leader del mondiale Jorge Martin. Il volley: seconda vittoria consecutiva da brivido per le azzurre nell'ultima partita della Week 3 della Nations League. Le ragazze di Velasco hanno concluso la fase intercontinentale battendo la Cina per 3-2 al tiebreak, che si qualificano per le final che si terranno dal 22 al 26 luglio a Macao.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, domattina clima molto caldo e cieli limpidi al centro-sud, salvo sulla Toscana dove avremo qualche nube irregolare, come pure al nord. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. E tutte le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ed Alessandro Lettieri, l'auguro di una buona serata su DJ.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
5: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
9: L'energia non si ferma mai, ma si trasforma. La tecnologia non può certo crearla, ma può raccoglierla dal profondo della terra. È l'energia geotermica e funziona così. Dai pozzi si estrae il vapore che, arrivato in superficie, viene usato per far girare le turbine e produrre elettricità. Poi il vapore viene reiniettato in profondità, dando nuova vita al giacimento, e il ciclo può ricominciare. La casa di questa energia è in Toscana, all'Arderello, dove una rete di tubazioni guida il vapore raccolto dal sottosuolo fino agli impianti Enel, e viaggiando sulla rete arriva ovunque in Italia, dai pozzi alle turbine e poi di nuovo nel sottosuolo. È un'energia pulitissima che il nostro pianeta offre da 4 miliardi di anni e di sicuro non ha intenzione di smettere.
5: In collaborazione con Enel.
10: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: voglio capire.
1: Capiamo, dai.
0: Voglio capire, una puntata un po' al diesel questa. Aspettiamo il messaggio di Federico che decida come io devo lavorare.
1: Giusto.
0: Questa sera, in ogni caso, sono le 20:08 e sta iniziando una nuova puntata di Io e Annie.

giustamente un cut della nostra solita sigla che dice chiaramente tutti i sabati sera solo su Radio DJ. Ma è estate, this is palinsesto estivo, this is not palinsesto di tutto l'anno, perché durante tutto l'anno, se ci permettete di dirlo, ma tanto sono in diretta e posso dire tendenzialmente quello che mi va, i re e le regine

0: facciamolo lento.
1: Possiamo fare una cosa del genere. Dai, secondo me prendiamo dei multoni a rubare questa roba qui.
0: Ma non la facciamo.
1: Dobbiamo
0: come
1: capire
0: loro.
1: Con la program, dobbiamo capire con i piani alti, con le stanze dei bottoni, che cosa ci permettono di fare, ma lo capiremo in un altro momento. Anche perché per oggi ho già fatto troppe cose. Sono le 20.09, mi sembra siano le 3 di notte. E via, e via, e via, perché questa giornata è durata effettivamente un sacco di ore. Per me, innanzitutto, buonasera Tito.
2: Buonasera.
1: Buonasera Ilaria.
0: Buonasera.
1: La gang del Bosco è ritornata al completo, sì. Questa sera niente stage.
0: Se Tito ce lo consente.
2: Oggi mi sono permesso di venire a lavorare un pochino, dai.
1: Ok. Un pochino. Sì, ricordati che ho un'email pronta in bozze da mandare a tu sai chi?
2: All'innominabile.
1: No, gliela mando a Linus, se mi gira, ok? Ok, gliela mando, perché va bene la gag, però Tito, ti stai prendendo un po' troppe libertà. Ti abbiamo dato un dito e tu ti sei preso tutto
0: un
1: il braccio,
0: dito.
1: Tutto il braccio, esatto.
2: È una bella torta salata.
1: È una bella torta salata, perché anche questa sera la cena è stata gentilmente offerta dalla nostra Ilaria. Perché voi dovete capire, magari io lo dico per fare un momento di radio verità, pensano, chissà i ragazzi, prima di arrivare in radio, in quali ristoranti stellati, giustamente, andranno a cenare per preparare anche... con un certo tipo di sapori, no? Le proprie gole per poi riscaldare le ugole con chissà quali bevande, per poi quali pozioni. No, due robe di panetteria, torte salate. Tra l'altro volevamo una domanda importante al 347-342-5220. Dopo quante albicocche si va in ospedale?
0: Esatto, perché qua...
1: questa sera è veramente l'albicocca day. Tanto sì. Le abbiamo pagate? Niente.
0: Erano in offerta, c'era il cestino intero.
1: Albicocche, ma poi belle grandi, non quelle che praticamente sono tutte nocciuolo.
0: Io sono a 4.
1: Molto corpose, io ne ho mangiate 3. Per
0: Tito?
1: Adesso tutto bene.
0: No, Tito non le ha mangiate.

0: quelle grandi, non quelle che praticamente sono tutte nocciolo.
1: Io sono a 4, eh.
0: Molto corpose, io ne ho mangiate 3. Per
1: Tito?
0: Adesso tutto bene.
1: No, Tito non le ha mangiate.
0: Tito ha la bocca piena, ti dico solo questo. Non mangiare sul mixer, per l'amor del cielo.
1: Oh, mamma,
0: ho un senso di responsabilità nei confronti di questo studio. Non avete idea. Amici ed amiche, invece come va la vita dalle vostre parti? Io oggi ho toccato le seguenti città. Io tipo Geronimo Stilton, capito? Con la mia valigetta. Viareggio, Firenze, Graffignana, Milano. Tutte in una giornata.
1: È spaccato.
0: E la Pausini che ha fatto il tour in 24 ore. Muta! Un saluto alla mia amica Laura. Domenica 12 luglio siamo chiaramente in diretta e così sarà per tutto il mese di luglio, la domenica sera dalle 20 alle 22. 347-342-5220, il nostro solito, tipico, bellissimo numero di telefono a cui potete mandare dei graziosi messaggi scritti, ma anche dei messaggi vocali di quanto?
1: 20 sec.
0: 20 secondi. Dite più cose possibili in 20 secondi, così non dobbiamo neanche velocizzarli.
1: Bravo.
0: Cosa che ogni tanto facciamo perché sennò durano troppo.

0: DJ Ilaria, dimmi pure, vedo che ti stavi sbracciando, dimmi, dimmi pure.
1: Vuoi sapere la mia nuova ossessione?
0: No, in realtà non ora, perché io ho deciso questa cosa, ho inserito una nuova policy in questo programma. Non voglio parlare con i miei collaboratori prima della diretta, perché sennò mi raccontano i fatti loro prima e poi io non posso fingere stupore.
1: Allora facciamo
0: durante la diretta.
1: Ok, sì.
0: Perché ovviamente le persone se ne accorgono, io voglio la radio verità nuda e cruda, non posso fare oddio veramente Ilaria non lo sapevo e poi ne abbiamo parlato fino a 3 secondi fa. Questa è pura improvvisazione.
1: Ok, allora no.
0: Vorrei rassicurare comunque non solo chi mi fa lavorare qui ma anche tutti gli amici da casa, abbiamo anche delle notizie, chissà se questa sera verranno quantomeno lette o se invece andremo a braccio come facciamo di solito.
1: Ho un audio se vuoi.
0: Assolutamente, sentiamolo.
1: Se Tito mi vuole assistere.
0: Tito, basta bicocche però adesso, perché adesso va bene fuori.
1: Sei pronto, Tito?
2: Vai. Buonasera, DJ. Buonasera. Allora, per quanto riguarda le albicocche, io vi posso solo dire una cosa.
0: Sì.
2: Una vita fa facevo l'allenatore di nuoto, un giorno è arrivato un bambino in piscina dicendo che aveva un po' di mal di pancia.
0: Carra, poverino.
2: Perché aveva fatto merenda con delle albicocche.
0: Delle?
2: Allora ho chiesto alla nonna, ma ne ha mangiati? Io gliele davo, lui le mangiava, ne avrà mangiate una decina, 12 albicocche.
0: Un po' tante.
2: In bagno, ha fatto un drago e poi è tornato a nuotare bello tranquillo, ecco.
1: Vabbè, certo,
2: non
1: liberato.
2: Esagerate perché poi fa venire mal di pancia, ciao,
0: no,
2: ragazzi,
0: va bene.
2: Voglio bene, Luca da Verona.
0: Anche noi Luca ti vogliamo bene.
1: Allora grazie Luca, siamo tranquilli, diciamo range non superiamo le 7 albicocche.
0: No,
1: facciamo
0: tra le 7 e le 10 albicocche. Luca da Verona, ma questo non era un accento di Verona, secondo me Luca di Verona ma comunque di origine romagnole,
1: sì, sì.
0: Perché sai che io ormai girando l'Italia con Beach Like a DJ sto facendo anche tutto un campionario di accenti.
1: Giusto.
0: Quindi probabilmente sbloccheremo anche dei nuovi personaggi una volta ritornati qui a settembre dopo il palinsesto estivo che comunque mi piace perché faccio il sabato, il venerdì e il sabato in giro per l'Italia e poi torno qui con delle nuove nozioni. Per esempio ieri eravamo a Viareggio e ho scoperto che un dolcetto tipico di Viareggio sono i budini di riso. Io non lo sapevo, ne ho mangiato uno, è molto buono, piccolo. E tu l'hai mai mangiato, Tito, che annuisci come gli omini?
3: In Grecia, però non so se sia la stessa cosa.
0: Sì.
3: Aromatizzato con un po' di cannella.
0: No, non è la stessa cosa.
1: Ma è dolce.
0: Se no avrei parlato della Grecia, ho detto Viareggio.
1: Ma noi amiamo la Grecia.
0: We love Greece. In ogni caso, molto buono il budino di riso. Io pensavo ci fosse proprio dentro tipo il riso a qualcosa. Invece è riso normale. Però è molto gustoso.
1: Ma non è tipo frullato, ve?
0: Assolutamente no, Ilaria.
1: È tipo un tortino.
0: È come, allora, si presenta adesso, per favore, Viareggini, non me ne vogliate male, sto cercando di esprimermi al meglio che io posso, perché è difficile spiegare le cose in radio, dato che voi non mi potete vedere. Si presenta come... esteticamente quasi come un pasticciotto pugliese. Ho detto quasi.
1: Infatti
0: non ho detto che è uguale. Come se fosse tipo il cugino, quello che un po' ti somiglia ma non è come te, okay?
1: Ok?
0: Quindi è tipo un pasticciotto molto più ridotto nelle dimensioni, quindi fuori ha questa scorza pasticciottosa, ma
1: croccante.
0: All'interno invece della crema abbiamo proprio i chicchi di riso. Spero di averlo raccontato bene. È buono, ho mangiato bene comunque a Viareggio. È importante anche perché comunque città che vai, specialità gastronomica che provi, quantomeno io che amo stare sul palco, ma comunque anche mettere le gambe sotto al tavolo, ti dico, in alcuni momenti della giornata. Non mi dispiace, amiche, buonasera, come state? Come va? Finite? Guarda che Andre, sono io l'unica che fa le sbatte avanti e indietro qua. Ma Tito, dopo le mattine lavorative è dei nostri stasera. Tito, cosa mi son persa?
3: Che qua si lavora,
0: Ah, scusa,
1: sì, ma non sei l'unico, Tito.
0: Non sei l'unico, Tito.
3: Io ride scherzo, ma in realtà, cioè.
0: Perché hai fatto le mattine questa settimana? Tutto lui, Stakhanov.
3: Mattina, tutto.
0: Comunque.
1: Latine su lui sta radio, non lo sapevi?
0: Ma infatti, in realtà, tutti gli altri non sono veri speaker, veri registi. È tutta AI, ma c'è sempre lui dietro.
1: Certo.

0: del suo, del nuovo animaletto che gradirebbe. Ora non so, è legale averlo questo animaletto qua? No.
1: Sto indagando. Vabbè. Allora, devo farvi un aggiornamento sulla settimana
0: lo facciamo dopo l'aggiornamento, perché altrimenti Tito poi mi tira il disco sui denti e io comunque sinceramente domani di andare dal dentista non ho tempo. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, alle 20 e 24 in diretta su Radio DJ fino alle 22 con io e Annie. La squadra al completo, ci sono io, c'è Tito e c'è la Ila. Allora, io non devo parlare. Io adesso dalla prossima puntata vengo qui e mettiamo solo dischi. Anzi, Tito, legali tutti. Tutti quanti, perché io
1: non, no,
0: io non ho detto che i budini di riso li fanno solo a Viareggio.
1: È vero.
0: Ho detto che sono arrivata lì e ho scoperto che un dolce tipico di Viareggio è il budino di riso. Alessandra ed Enrico, i budini di riso li fanno anche alla Spezia, non è prerogativa di Viareggio. Pensateci, milanesi. A parte che mi sono de Graffignana, sono de Milan, quindi potrei anche non saperlo. Ma in ogni caso, il budino di riso in realtà lo trovo in pasticceria anche qua a Milano. Ma era una cosa che non avevo mai considerato.
1: Non l'avevi provato, dai.
0: Non l'avevo mai provato. Quindi io adesso, la settimana prossima, saremo ad Alghero.
1: Sì.
0: Adesso voglio subito informarmi sulle specialità di Alghero. Appena arrivo.
1: Pensavo che tu ad Alghero volevi il budino di riso.
0: No, assolutamente no. Voglio un vassoietto di tutte le specialità di Alghero. Perché poi torno e vi racconto. Poi andiamo a Barletta e via. Si ricomincia da capo.
1: Barletta te le dico io, se
0: quindi vuoi. Partirò con una 42 e finirò con una 50. Questo tour, perché la mia prerogativa è quella. Ma che so chi se ne
1: basta
0: frega,
1: essere
0: ma cosa
1: felici,
0: mi interessa? Ma infatti, questo ma quando importante. Mi ricapita di fare una roba del genere? 347-342-5220, c'è un audio, sentiamo chi c'è.
2: Oddio, Annie, buonissimo il budino di riso, lo consiglio anche a colazione. Mi ricorda tantissimo la mia nonna.
0: Amore.
2: Naturalmente ho vissuto l'infanzia vicino a Viareggio.
0: Vedi? Vedi, anche la frangia, un po', se posso dire, c'era un po' di eco in questa stanza. L'unico,
1: sì,
0: l'unica modifica che mi permetto di fare su questo audio. Per il resto, budini di riso e non, dimmi Tito. Dimmi, cosa fai con la...
3: Quali sono i gesti tecnici che devi interpretare?
0: No, perché hai fatto le manine, ti posso dire, hai fatto le manine quelle dell'alleluia, quelle, l'alleluia delle lampadine. Non so se anche voi lo facevate all'oratorio, alla messa. Manine
1: alleluia,
0: a coppa,
1: alleluia,
0: e
1: certo.
0: Le giravi. Lui ne ha fatta una così, quindi o deve mettere un alleluia, o forse era come per dire stringi.
3: Brava.
0: Come per dire stringi. Allora,
1: va bene.
0: Allora stringiamo, però poi mettiamo l'alleluia, Tito, promettimelo. Sai che mi...

0: Gate. Ma quanto mai? Quanto,
1: io quanto, devo,
0: quanto, no, quanto mai ho detto questa cosa? Comunque il mio tour continuerà, anzi farò delle storie se ho tempo mentre sono in giro raccontando delle cose che mangio. Le faccio geolocalizzate lì, quando torno a Milano parlo solo di cotoletta e risotto con l'osso buco.
1: Giusto.
0: Così almeno gioco in casa e non altro a dire che poi...

0: voglio dire, vi state stupendo per questa roba del budino di riso, quando qua ormai si parla di gelati da migliaia di dollari. Quantomeno il budino di riso, voglio dire, ha un prezzo contenuto. Ora io vorrei capire, gelateria Mocambo, ok? Gelato costosissimo, ovviamente il web, anzi, come i clickbait, il gelato che ha fatto indignare il web. Sai, quei titoli fatti così.
1: Certo.
0: Ce n'è uno che costa addirittura di più. Il gelato più costoso al mondo, ovvero il gusto giapponese Byakuya, ha infatti un prezzo di circa 6.200 euro per coppetta.
1: Beh, economico.
0: Ma ci sono anche altri luoghi, per esempio questa gelateria giapponese che peraltro si chiama La Cellato. Forse volevano chiamarla tipo gelato e poi hanno sbagliato?
1: Forse sì, non so.
0: Perché la cella sì, è un po' tipo bruschetta, capito?
1: Brava, sì.
0: Bruschetta, cappuccino, cappuccino con due N, in cui costa ancora di più. Oppure un altro posto dove costa 9,85 milioni di dollari. E io mi lamentavo dei 3,50 euro di un cono qua a Milano. Forse, forse devo stare muta anche in questo caso. Tito, tu che comunque, voglio dire, di cazzate ne fai tante, pagheresti un gelato 6.200 euro a coppetta?
2: Bah.
0: Cioè, diciamo, tu che sei avvezzo, diciamo, a fare un po' di stupidate, arriveresti fino lì?
2: Particolarmente buono, sì.
0: Particolarmente buono? Specificami il particolarmente buono. Che cosa dovrebbe
2: dal
0: contenere?
2: 9 in su.
0: E beh, me lo auguro, dovrebbe essere da un 10 più
2: sì.
0: In su. Ila, tutto a posto, vuoi un po' d'acqua? Andiamo in pubblicità che è meglio che la Ila si deve riprendere. Ho detto solo la verità, solo la verità. Solo su
3: Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Nel. La senti?
13: Nel.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nel.
12: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
14: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
16: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
18: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
19: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Safety con Boston alle 20.37 in diretta su Radio DJ. Un piccolo momento country, un po' tipo papà di Miley Cyrus, che lui fa quel genere lì di musica. Anche il marito di Gwen Stefani, Blake Shelton, fa musica country. Un mondo che in realtà io non conosco, ma so che va fortissimo anche in Italia.
1: Sì.
0: E fanno anche delle serate country dove fanno quei balli country tutti in gruppo, bellissimi, e mi piacciono molto. Io vorrei vivere tantissimi anni, cioè a una certa vorrei smettere perché dopo un po' troppo, o forse vivere tante vite per conoscere tutte queste cose e fare magari una vita da appassionata di quella roba lì, una vita da appassionata di quell'altra roba là.
1: E non ti passa più però, eh?
0: E vabbè, però fai un sacco di esperienze.
1: Sì. Se però te le ricordi, sì.
0: Tutte le volte in cui penso, ah, ma che bello, vorrei provare, non c'è mai niente di sportivo. Incredibile! Non mi è mai venuto in mente di dire, wow, vorrei vivere una vita da sportiva per fare. Il mio corpo proprio non è portato. Non c'è niente da fare. No, Ilaria.
1: La testa è quella. Comunque.
0: In un'altra vita io non ho proprio. Io ce la metto tutta, ma mi rendo conto che la mia testa non va d'accordo con lo sport. O meglio, con il Pilates sì, con tutta una serie di discipline sì, però mi dici, io quelli che a un certo punto mi dicono, ma lo sai che ho iniziato a correre? A me non è mai venuta in mente questa cosa.
1: No, neanche a me.
0: Come fa a venirvi in mente di andare a... Io ve lo giuro, non sono ironica. Come fa da un giorno all'altro a partirvi la passione per la corsa?
1: Anche mia madre mi...

0: attacca.
1: Ma se devo prendere il tram, forse corro molto bene, seguono, perché non è proprio la mia prerogativa. Oppure ho deciso che adesso mi sveglio e no, dai, vado
0: fare
1: a
0: rafting.
1: Fare rafting, vado a fare arrampicata. A proposito, Tito, scusami, come vanno le tue passeggiate in montagna?
2: Basta.
1: Ecco qua. Fine. Grazie,
2: basta,
1: Tito.
2: Ho respirato troppa aria buona.
1: Grazie.
0: Ma Tito,
2: Milano.
0: Ma lo fai ancora yoga?
1: Più che altro perché era già durata una settimana la tua passione per le arrampicate. Sì. Mi sembrava già un po' lunghina.
2: Basta, sì, ma in realtà sono tutte cose disturbo dell'attenzione che durano una settimana, poi
1: certo
2: finiscono lì.
0: Ma anche lo yoga?
2: Sì, tutto.
1: Basta.
2: Finito tutto. Adesso
1: ragazzi,
2: solo lavoro.
0: Allora, adesso io voglio sapere. Mi ha detto che vai in palestra tutte le settimane,
1: sì,
0: quattro volte a settimana.
1: Ci sentiamo domenica prossima. Io voglio sapere quanti di voi all'ascolto sono come Tito. Ma tu ovviamente, Tito, avevi comprato il tappetino anche per yoga, no? Avevi
2: certo,
1: già comprato
2: di
1: tutto.
2: Di due tipi diversi.
1: Tu hai comprato anche le scarpe per andare a camminare in montagna o sbaglio?
2: Sì, anche quelle d'arrampicata.
1: Ragazzi, ma voi vi rendete conto? Questo è fuori come un balcone.
0: Col tappetino una volta.
1: È venuto col tappetino e ha fatto... Ma per cosa? Da mettere perché sulle app di vendita, se ti va, che a me non mi è mai funzionata. Si è messo a fare le posizioni di yoga tra un intervento e l'altro.
0: Era tra una puntata e l'altra.
1: No, Ilaria.
0: Era tra
1: un intervento e l'altro, forse c'era una pubblicità, comunque c'era, e lui si è messo
0: a fare
1: il cane a testa in giù, che io ho detto, ma questo ha picchiato la testa, ma proprio forte, forte, forte, non così tanto forte perché ha già smesso. Come mai, Tito, secondo te tu non riesci proprio a concludere nulla? Ma adesso qual è la tua nuova passione? Perché comunque le bimbe di Tito ci tengono a saperlo.
2: Ma adesso
0: la palestra
2: e soprattutto l'acqua frizzante con ghiaccio e limone.
1: Va bene.
0: Che sport è?
2: No, ragazzi. È uno stile di vita, è un mindset.
1: Adesso sì, va bene. Guarda, io metterei. Guarda, Tito, la canzone è proprio dedicata a te. Genie in a bottle. È proprio per te. Una bottiglia di. Ah, cos'è che ci metti dentro?
2: Acqua frizzante, limone e ghiaccio.
0: Ma è l'acqua col ghiaccio?
2: Cioè. No.
1: Tito.
2: No.
1: Io voglio sapere dove l'ha letta questa roba qua. Dov'è che l'ha letta?

0: Let me out.
1: Con Cristina Aguilera torniamo a parlare delle nuove abitudini di Tito. No, in realtà non volevamo parlare di lui, però le ascoltatrici stanno trovando forse un guru nella figura del nostro Tito.
2: Capiamo.
3: Non glielo auguro.
1: Non lo so, neanche io, neanche però voglio dire, io Tito do delle possibilità. Poi se sento proprio chiudo tutto. Sentiamo Ila.
4: No, Annie, ma sì. Scusa, ma l'acqua gasata sì. Con il limone e ghiaccio sì. Tito la intende after dinner,
1: non lo so,
4: come drink after dinner,
1: ma
4: o pre-dinner, oppure la beve tutta la giornata, l'arco della giornata?
1: Guarda, Francesca,
4: se ci illumini su questa cosa.
1: Ma guarda, sì, Francesca, glielo chiediamo subito. Abbiamo qua con noi il nostro naturopata, nutrizionista e anche vabbè, quello che volete voi. Tito, buonasera e benvenuto.
3: Buonasera a tutti voi.
1: Che belva si sei. Ah no, scusami. Tito, allora, innanzitutto, da quando hai fatto questo voto all'acqua frizzante? Innanzitutto io mi auguro vivamente che il pubblico di Io e Annie sia un pubblico che ama l'acqua frizzante, perché l'acqua frizzante in questo programma regna. Perché sì. Io e Ilaria siamo assolutamente addicted, viva l'acqua frizzante per tutta la vita, viva la pancia gonfia, non me ne frega niente, tanto poi in un modo o nell'altro comunque il gonfiore se ne va. Tito, tu però di acqua frizzante non mi hai parlato?
3: No, ma è successo che un giorno mi sono guardato allo specchio e ho detto: Tito, vogliti bene, da lì
1: no.
3: Invece della birretta. Cosa delle 7 di sera.
0: Vogliti bene.
1: Tito.
3: Ma è una moda che sta prendendo piega tra i giovani.
0: Certo.
1: Sta prendendo piega. Non sta prendendo piede.
3: Piede.
1: Vogliti bene. Sta prendendo piega.
3: Sono qui da 8 ore. Scusate.
1: Scusa Tito.
0: Io da 12.
1: Noi siamo stati a pettinare le bambole. Non possiamo capirti. Allora, tu ti sei guardato allo specchio e ti sei detto: Tito, vogliti bene.
3: Esatto.
1: E sì, ma dal bene all'acqua gasata con limone, il link.
3: Dal bene ho deciso di non bere, appunto, alle 7 di sera, 8 di sera, invece della birretta, un bicchiere d'acqua gassata, appunto, col ghiaccio e limone.
1: Addirittura col bacio finale, con
3: esatto.
1: La mano a schiocco.
3: Mua.
1: Ma quindi è un scusami, è una ricetta che non l'hai letta da nessuna parte,
3: hai fatto il mio amico David mi ha
1: Il tuo amico David di Donatello ha fatto tutto lui. E come ti trovi?
3: Bene, ma infatti la mia vita è cambiata, cioè.
1: Ma da quanto tempo segui questa nuova dieta?
3: 10 giorni.
1: Ah, ma cavolo, è tanto.
3: Chetogenica.
0: Hai già superato il tuo.
1: Hai già superato.
0: Comunque l'aggregatore è intasato, ragazzi, di bimbe di Tito che scrivono: Tito, ti amo.
1: No, ragazzi,
0: non diciamolo troppo forte, perché Tito ha
1: No, non diciamolo troppo forte. Meno male che. No, vabbè, niente. Sì, Tito, ti amo, glielo diciamo noi, non vi preoccupate. Tito, ma forse ti amano per questo nuovo tuo approccio healthy alla vita?
3: Assolutamente, ma io per le nuove generazioni cerco.
1: Sei
3: di
1: un esempio.
0: Ma io ho una domanda.
1: No, guarda, io volevo dire una cosa. Adesso lui è diventato palestrato, ok? Adesso lui va in palestra.
0: Ci fa vedere gli addominali tra una canzone e l'altra.
1: Qual è, Tito, il tuo... Perché uno dice, chissà certo. Che cosa vuole. Tito, qual è il tuo goal?
3: Allora...
1: Cioè, perché tu ti alleni così tanto? Rispondi sinceramente che ti tiro le orecchie.
3: Allora, lo yoga perché volevo imparare
1: no,
3: a fare
1: voglio
3: la,
1: sapere
3: la spaccata e la verticale.
1: Stop.
3: Basta.
1: Per tutte le amiche interessate, nel kit, nel playset di Tito,
3: trovi
1: vi arriva
3: questo.
1: Con la parallela, il nastro per fare il cerchio e il body ce l'ha già lui. Quindi, se volete acquistare Tito Passione Ginnasta, mandate un messaggio al 347 342 5220.

0: Alfa con Buon Vento alle 20.52 su Radio DJ. Tito, sono arrivati un sacco di ordini, vogliono tutti Tito Ginnasta. Bellissimo, tra l'altro tutte le ragazze, le donne, le amiche ascoltatrici mi capiranno. Quando ci regalavano i playset di Barbie, Tania o bambole eccetera, Tania, erano bellissime, messe quasi sotto vuoto. Quindi tu avevi la bambola legata, legata, sì, legata alla confezione, che prima di poterci giocare passavano mezz'ora e lì sbrigati, le tiravi tutti i capelli, perché ovviamente avevi la FOMO e proprio la fregola di giocare con sta bambola, che però era legata come se potesse scappare o dovesse scappare da un momento all'altro. E poi c'erano un sacco di cosine, tipo le scarpine, nel caso di Barbie Ginnasta c'era il borsone da palestra, l'asciugamanino, la fascetta, il cosino, come si chiama? Il nastro,
1: il cerchio.
0: E il cerchio, eccetera eccetera.
1: Io avevo anche i polsini.
0: Sì, certo, poi c'era tutto l'accessorio e poi tutte le cose che potevi comprare a parte. Non so se anche a voi risuona questa frase, mentre tu eri lì, non so, era Natale, anche perché una volta i regali, Natale, compleanno, poi Cito Mosca, che ne no, ho preso, ottimo, brava, hai fatto il tuo dovere. Generazione esatto. Degli anni 90 era quella, forse anche 80.
1: Ma sì.
0: Adesso, mamma, ho preso,
1: hai fatto solo il tuo dovere.
0: Certo,
1: perché
0: brava,
1: c'era il solo.
0: Hai
1: anche
0: fatto solo il tuo dovere. Adesso ho preso 6. Regalo il motorino.
1: E certo.
0: Ma sei bravo che sei.
1: Vabbè, non tu.
0: Quasi, quasi. In ogni caso, mentre tu eri lì che aprivi questa bambola, non so, per i maschi forse il Big Jim poteva essere,
1: il Big Jim.
0: Ecco,
1: sì.
0: Mentre tu eri lì che scartavi tutto come una pazza, sotto la voce era: mi raccomando, non perdere le cose.
1: Mamma, le perderò, ok.
0: Non perdere le scarpine. Anna Maria, hai lasciato qui le scarpe di Barbie, che sottintendevo un vieni a prendere perché sennò le perdi. Io, tutte noi siamo cresciute così, là, no?
1: A voi.
0: Tito, tu con che cosa giocavi? Diciamo, noi

0: avevamo Barbie. Tu avevi un Big Jim, avevi dei robot.
1: Avevamo i Lego, tutti i robottini.
0: Tu avevi
1: le
0: robottini.
1: Cose che si collezionavano in edicola, mi ricordo, bellissime, che prendevi a pezzi.
2: Ah, ma bello anche quello.
0: Beh,
1: cavolo.
0: Sì, perché c'era un budget importante, perché solitamente la prima uscita è 0,99 e poi la seconda è 19.
1: Ma infatti non ne ho mai finito uno, cavolo.
0: E anche lì torniamo al discorso.
2: È lì che
0: forse
2: iniziato.
0: Tutto è iniziato con il collezionare cose. Però bellissimo, se non sbaglio, non vorrei dire una stupidata, ma il corpo umano.
2: Io ce l'avevo tutto, raga.
0: Io ce l'ho a casa.
2: Anch'io.
0: Ce l'ho tuttora, tutto. Con tutti i libri, e ogni uscita aveva tipo un organo.
2: E poi alla fine
0: e
2: tu
0: questa
2: finivi...
0: settimana in edicola il cuore,
3: il rene.
0: Era tipo una roba del genere.
2: Sì, sì, sì,
0: e poi tu finivi e avevi montato l'uomo e la donna. E se non sbaglio, lei aveva anche il pancione.
2: Ah no, scusami, io ne avevo un altro allora. Non avevo quello lì.
0: Io
2: avevo uno che partivi. Io
0: avevo la scena di pantaloni aperta.
2: Infatti, visto di sé.
0: Eh sì.
2: Il mio partivi dalla base, quindi
0: per
2: partiva
0: altezza.
2: Scheletro.
0: Sì?
2: Pian piano ogni osso alla volta, ogni organo alla volta, e alla fine i muscoli, la pelle
0: ma
2: e
0: scusa,
2: anche la
0: non
2: faccia.
0: Hai sia l'uomo che la donna tutti
2: no.
0: e due insieme?
2: No.
0: Attenzione, forse ce n'erano addirittura due.
2: Secondo me sì.
0: E comunque, altro. Ragazzi, esplorando il corpo umano, quante cose che impariamo, cuore, bellissimo. Muscoli e polmoni. Che spettacolo! Cioè, proprio così, gasava questa roba.
2: Dobbiamo cantarla comunque.
0: Bellissimo.
2: Esplorando il corpo umano, quante cose impariamo,
0: cuore, muscoli e polmoni. Che spettacolo! Tito, tu la sapevi?
1: Ma mi stavo chiedendo, anche voi li guardavate agli elementari i cartoni sul corpo umano?
0: Sì, Tito, esplorando il corpo umano, uno ce n'era. Peraltro ancora disponibile su una piattaforma, non so dove, e vi posso dire che bello.
1: Bellissimo.
0: Che belli i globuli bianchi, esatto. Che belli i globuli rossi.
2: Sì.
0: Che bello tutto.
2: Quanto mi fanno ridere i cattivi ragazzi sulla panchina che fumano una sigaretta.
0: Mamma mia, perché loro
2: no, state rovinando il vostro corpo.
0: Certo, perché loro fanno male ai polmoni,
2: certo.
0: Un bel salto nel passato questo. Tito, che cosa dobbiamo fare?
1: Un pochino di pubblicità, ma giusto pochino.
0: Ma pochina, pochina, pochina, mi raccomando.
4: Solo su Radio 2
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
8: Allora, com'è andata la serata?
9: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
8: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
9: Nah, non ti sei persa niente.
10: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
12: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
13: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35

0: rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
2: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
3: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito. academy.italian.tech.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21!

0: alle 21.04 Peggy Gou con Ira Star. Non avete idea di che cosa abbiamo preparato per voi, perché comunque la creatività non va mai fermata. Io voglio dare spazio ai giovani, spazio alla creatività. Anzi, mi manca anche Ila, le canzoni di Peuta. Forse non sapeva del cambio orario.
1: Dovremmo scrivere,
0: perché il mega mix lo dobbiamo chiudere a fine stagione. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di finire di chiudere la cartella. Ma non importa, abbiamo ancora un'ora per stare insieme. Entriamo ufficialmente nella seconda ora di Io e Annie.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
6: Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Siamo nel... Abbiamo appena iniziato in realtà la seconda ora di Annie, che dovrebbe essere la prima ora del sabato di quando siamo in onda con gli orari normali, ma per tutto luglio, sia per gli appassionados di Io e Annie che per coloro che stanno ascoltando questo programma per la prima volta, benvenuti e benvenute in diretta tutte le domeniche dalle 21 alle 20. No,
1: dalle 20 alle 22.
0: Volevo fare la maestrina di quinta B e mi sono incespicata dalle 20 alle 22.
1: Sì.
0: Quindi, sì, un'ora è passata ed eccoci qua. Sennò sembra che non siamo in diretta, capito? Se io sbaglio queste cose.
1: Se fai tutto giusto.
0: No, in realtà, dalle 20 alle 22. Quindi abbiamo davanti a noi ancora un'altra bella oretta. 347-342-5220 è il nostro numero di telefono. Cosa potete fare di questo numero? Tra poco partecipare a un simpatico gioco in cui però ve lo dico già da subito. Non si vince niente. Un bel niente, fate una bella telefonata con noi, una bella pacca sulla spalla, capiamo cosa state facendo e buonanotte. Però dovete indovinare una cosa che vi diciamo tra poco. Se no potete mandarci dei messaggi audio, come per esempio ha fatto il nostro amico Salvatore.
9: Io una volta ero in ansia perché dovevo fare il vaccino per il Covid, per tranquillizzarmi. Mi sono guardato la puntata dei vaccini di Esplorando.
0: Non ci credo.
9: Parliamo di 4-5 anni fa, a 35 anni suonati.
0: A 35 anni. No, mi piace il motivo. The reason
1: avevo
0: why.
1: L'ansia,
0: capito?
1: Di...
0: Avevo l'ansia per il vaccino, per il Covid, che poi tra l'altro quando hanno fatto Esplorando il corpo umano, che in realtà era Siamo fatti così
1: trattino
0: sottotitolo

0: esplorando il corpo umano, ok? Il Covid non esisteva da nessuna parte, però lui è tornato indietro comunque per informarsi
1: su come si fanno i vaccini.
0: Su come si fanno i vaccini. A proposito, prima abbiamo cantato la sigla di Esplorando il corpo umano delle uscite in edicola.
1: Sì.
0: Ma i più attenti si saranno accorti che e si ricorderanno che la sigla del cartone animato era un'altra e noi abbiamo deciso di prepararla per voi.
1: Tito.
0: Tito, sei pronto? Tu devi fare la seconda voce.
1: Ma io non l'ho visto carico.
0: Vai.
1: Tito, devi guardare il monitor. Cioè,
0: abbiamo messo anche il testo. 5, 6, 7 e...

0: Stop.
1: Vedi cosa succede quando
0: le bottiglie,
1: quando non si studia.
0: No, vabbè, Tito
1: sei veramente.
0: Senti, il pubblico è completamente deluso.
1: Due frasi aveva.
0: 40 euro gli abbiamo fatto pagare il biglietto per venire a sentirci che andavamo, siamo fatti così. Cioè, al pubblico.
1: Sì.
0: 40 euro te li sei messo in tasca per comprarti le scarpe d'arrampicata, non hai neanche era, Tito. Siamo fatti così, lo facevate voi e io entravo con, capito?
1: Siamo proprio, perché le devo fare, siamo proprio. Cioè, ti ho detto, quando ti faccio il segno lo dobbiamo fare noi due.
0: Capito? Era di, avevamo diviso le cose. E basta, non è che adesso annuisci, perché non lo rifacciamo più. Paganini non ripete, volevamo fare una cosa carina, le cose carine con te non si possono fare, dai, stop.
1: Vabbè.
0: Posso dire, te li meriti questi fischi, caro Tito.
1: Comunque posso dire.
0: Comunque dovremmo preparare una sigla per ogni, una sigla di un cartone per ogni puntata. Però bene, non questa cagata che abbiamo fatto.
1: Io la prossima prenoto già occhi di gatto. La facciamo sì o sì? Occhi di gatto.

0: in one nation, one station, one love. Ci tenevo. Non l'ho mai detto, non l'ho mai detto in tutti questi anni. Uno. In tutti questi anni. Un anno.
1: Vabbè, dai, c'è un sempre
0: qualche mese. Un anno e qualche mese. In ogni caso, il 347-342-5220 è in fibrillazione e non abbiamo ancora giocato al What's in the Jar. Perché? Sentiamo.
2: Ciao ragazze, sono Federica. Sto rientrando adesso dalla montagna, sintonizzata come sempre.
0: Oddio,
2: su
0: Fede,
2: Radio DJ.
0: Oddio.
2: Che stasera, ragazzi, mi state facendo volare con la selezione musicale, ma soprattutto ho alzato il volume a 40
0: per
2: con la
0: sfida
2: del corpo umano. Peccato solo per Tito, vabbè, ci risentiremo la prossima volta.
0: Fede, grazie mille.
1: Tito deve studiare.
0: Tito deve assolutamente studiare. Questa settimana farà uno stage con Cristina D'Avena. Bravo Tito, così sarà pronto per
1: le prossime
0: puntate. Dica.
1: Cioè, Tito sbaglia e viene premiato. Non sono contenta.
0: Anzi, a proposito, vorrei approfondire le questioni di figli che sbagliano e vengono premiati con Francesco. Pronto.
3: Buonasera. Io come l'altra ascoltatrice sto

0: entrando dalla montagna, ma 2 ore fa ero tranquillamente a casa.
1: Allora, Francesco, innanzitutto benvenuto su Radio DJ.
0: Grazie,
1: sento
0: mille.
1: Del forte risentimento nella
0: Mamma
1: tua voce
0: mia.
1: Lo nascondi bene, perché comunque è una voce molto elegante, molto pacata, ma secondo me tu sei nero oltre la luna e le stelle.
0: Oltre anche perché so la strada che mi aspetta.

0: con due macchine, e quando è stato il momento di tornare, uno dei due doveva andare a lavorare, allora ha detto: ciao ragazzi, io vado via.
1: Io
0: prima.
1: Vado via, beh,
0: okay,
1: bravo,
0: ciao,
1: una
0: ciao,
1: persona ligia e anche comunque rispettoso per il lavoro, bello festeggiare. Cosa ha fatto?
0: Ha portato via le chiavi dell'altra macchina.
1: Non è vero.
0: Ti giuro.
1: Cioè, praticamente ha portato via le chiavi dell'altro gemello e quindi l'altro gemello,
0: esatto,
1: è rimasto senza chiavi.
0: È rimasto lì e mi ha telefonato e mi ha detto: papà, guarda, io devo assolutamente andare a lavorare. Non posso sentarmi oggi, ti prego, vai te. Vai te dove? Vai te in Val Chiavenna, quindi ho preso la macchina 2 ore e adesso sto rientrando in questo momento.
1: Posso dire una cosa senza che tu ti offenda? Che asino, si può dire?
0: Sì, assolutamente.
1: Totale asinello, questa è una mossa da asinello completa.
0: Ma poi io mi chiedevo mentre venivo qua, ma se avessi fatto io una cosa del genere quando avevo 20 anni, ma chi mi veniva a riprendere?
1: Nessuno, nessuno, ecco. Francesco, tu saresti ancora lì a camminare, te lo dico, tu saresti tornato dalla Val Chiavenna a piedi. Questa cosa anche a casa mia, totale, mia mamma, mio papà mi avrebbero fatto: ti arrangi, la prossima volta impari. A casa di Laria come sarebbe funzionata la cosa?
2: Che mio padre mi diceva: vabbè, non è un problema, dormite là.
1: Esatto, dormite là e poi tornate in qualche modo. Tito invece ridacchiava:
0: trasferitevi là direttamente.
1: Ah, direttamente, proprio cambiate città. Tito invece ridacchiava, sai perché, Francesco? Perché lui potrebbe essere il gemello.
3: Sì, ma a me è successo recentemente di fare una cosa.
1: Ah, ti è capitato recentemente.
3: Con la macchina di un ragazzo che tra l'altro non conoscevo, infastidito, gli ho detto: però tu dovresti accompagnarmi in stazione, non trovavo le chiavi. Allora me lo sono fatto a piedi, ho preso 2 treni, poi mi sono accorto che avevo le chiavi.
1: Bravo Tito. Comunque, caro Francesco, volevo dirti che nessuno ha mai visto i tuoi gemelli e Tito nella stessa stanza, quindi potrebbero forse essere la stessa persona.
0: Dicendo, non lasciate il numero a Tito, per favore, perché
2: non lo facciamo.
1: Non ti preoccupare, Francesco. Quindi adesso tu dove sei?
0: Adesso sono.
1: Mamma mia, che sfacchinata!
0: Dalle parti. Allora, il posto si chiamava Le Cascate della Boggia. Adesso sto tornando verso Colico.
1: Ok.
0: Ho già visto che la strada per Lecco, come tutte le domeniche sera,
1: bella
0: è
1: imballata.
0: Bloccata, quindi
1: benissimo.
0: Una bella proprio
1: una notturna.
0: Piano, una notturna sulla statale Regina, tornare verso Como e me la prendo con molta calma.
1: Per forza, dai, almeno te la fai anche scendere un po' l'arrabbiatura.
0: Io l'unica cosa che ho chiesto ai ragazzi quando sono andato: prendetemi un pacchettino di chat così mentre torno me li mangiucchio in macchina.
1: Giusto, bravo, il lato culinario è sempre importante. Francesco, noi cerchiamo di tenerti compagnia il più possibile e
0: grazie
1: farti
0: mille.
1: Magari un po' sorridere tra una menata e l'altra. Grazie per essere stato con noi qua su Radio DJ. Ciao Francesco.
0: Ciao.
4: Radio DJ. Radio DJ. One nation. One station.

0: quanto aspettavi a dirmi che era finita, Tito? Scusami, hai fatto così, pensavo ci fosse una zanzara, invece era finito il... Ha fatto così. Tendo che lo pungono forse. Invece era il disco che era finito.
1: E vuole farti fare una brutta figura. Come l'ha fatta lui con Siamo Fatti Così?
0: Sì, completamente.
1: Certo.
0: Guarda che non è colpa mia se non hai studiato, è bello.
1: Oh, noi le prove le abbiamo fatte.
0: E comunque,
1: se tu
0: Tito, cioè non è che i successi tuoi li devi far notare facendo fare gli insuccessi agli altri. Cioè, è un po' veramente. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, la canzone che abbiamo ascoltato poco fa. In ogni caso,
1: andiamo avanti.
0: Siamo in diretta alle 21.23 su Radio DJ con una puntata di Io e Annie. Tra l'altro ci ha scritto prima un'amica, dov'è? Qua la Isabel. Ciao Annie, in un attimo io e il mio compagno torniamo adolescenti perché abbiamo cantato, mi dispiace per chi si sia perso questo momento, la sigla di Siamo Fatti Così, io e Ilaria. E poi c'era un ragazzo che doveva cantare, vabbè, poi
1: l'ha sbagliato,
0: non l'ha fatta bene, tanto non c'è più, quindi non è un problema. Allora, Sinner ha vinto, signori, Sinner regale per il secondo anno a Wimbledon, si porta a casa questa bella partita, tra l'altro durata pochissimo, 3 ore e 46 minuti, mi vengono i crampi solamente a dirvelo, battendo il tedesco Zverev. Eccoci qua.
1: Brava, che
0: era
1: pronuncia.
0: Tutto scritto a monitor perché avevo paura di dimenticarmi ogni minima parola, perché non sono proprio con lo sport.
1: La ragazza tennis non sei.
0: Non sono
1: tu.
0: Proprio una ragazza tennis, mi metti su un palco a annunciare gli artisti, vado via liscia, platino di qua, platino di là, però con lo sport non è proprio il mio. In ogni caso, complimenti a Sinner. Volete seguire l'esempio di Sinner? Volete vincere anche voi? Magari non Wimbledon, partiamo con una roba più semplice. Abbiamo il What's in the Jar, il nostro gioco. Cosa ha vinto Sinner? A parte, penso, un premio gigante. Vince anche i soldi?
1: Sì.
0: Ah, qua no.
1: Qua no. Qua neanche no. I gadget
0: non vincete niente. Vincete una telefonata. Vingete, mi è uscito un po' malgioglio. Vingete una telefonata con noi. Allora, che cos'è il What's in the Jar? Praticamente la nostra Ilaria tutte le settimane essicca un prodotto che si può mangiare. Quindi non sono puntine, ok? Non sono graffette, non sono punte di matita.
1: E non sono robe che vengono già in natura bene o
0: no.
1: Male essicca. Quindi non sarà una mandorla, non sarà un pinolo, non saranno quelle robe lì.
0: No, non è frutta secca, no. È frutta o verdura essiccata.
1: Sì.
0: Ben diversa la situazione. In ogni caso, voglio

0: ma cipollina, mora, ciliegia, malva, prezzemolo, lavanda e papaya.
1: Mamma mia, complimenti, complimenti.
0: E poi mi ha messo una base.
1: Adesso io voglio capire, adesso arriva Lady Gaga con cara Tony Bennett, non c'è più, però come mai hai voluto
2: un po' di contrasto?
1: Un po' di contrasto. Mamma, che schiaffoni che ti darò il posto. Purtroppo siamo troppo lontani. Devo comprare, sai quel gadget, quel bastoncino allungabile,
0: certo,
1: telescopico, con una manina. Quando ne dice una faccio da lontano.
0: Una secca.
1: Quando faccio 2,5 metri da qua, pam, una piccolina. Piccolina, giusto per dirgli stai al tuo posto.
0: Sì, una.
1: Ok.
0: Sai, è presente quelle manine che le fai sbattere e fanno l'applauso?
1: Esatto, quella. La monto su. Ho il bastone telescopico del piumino, che sì, non uso più perché mi ha rovinato. In un concetto comunque di ecosostenibilità e riuso.
0: Eroe del risparmio.
1: Faccio eroe,
0: sì,
1: del risparmio, farò questa cosa. Che meraviglia.
0: Va bene.
1: Allora, siete pronti a sentire il rumore che fa il barattolo questa sera? Siete pronti? Devo andare in apnea un attimo. Oh, ma è rumorosissimo questa sera il jar.
0: Esatto. Sì, perché poi si lamentano che ogni tanto c'è un po' di trigger.
1: Ma guarda, ma si sente anche mentre parlo.
2: Sì. Oggi è bello rumoroso.
1: Bella rumorosa qui la situazione. Non sono calcoli renali, ve lo volevo dire. Perché hanno il suono dei sassolini. Chi ha avuto i calcoli renali a presente?
0: Mio padre li ha tenuti i suoi. Sì, sì.
1: Davide, non è una roba. Van tenuti per forza, perché sì sì sì.
0: In che senso?
1: Perché li devono guardare per capire,
0: ah, okay,
1: la situa,
0: no,
1: come ha fatto a
0: formare.
1: Sì, certo,
0: cioè, non è che,
1: non è che no, puoi fare anche una bella
0: proprio
1: parure se vuoi, no, li fai incastonare, sì. Ma che pietra è? Un calcolo renale. Sempre in un'ottica di riutilizzo.
0: Eroi del risparmio.
1: Eroi,
0: certo,
1: del risparmio. Allora 347-342-5220.
0: Non è Lime, lo dico già.
1: Va bene.
0: Però perché?
1: Ah, no, l'avevano già scritto?
0: Lime.
1: Ah sì, costi, non è. Oh madonna, che messaggio lungo che è arrivato. No, ma non ci deve niente a che vedere col What's in the Jar. Quindi possiamo non leggerlo. 347-342-5220. Che cosa contiene il barattolo questa sera?

0: Gold Digger del 2005. Un signor come son vegia. Comunque siamo nel bel mezzo del What's in the Jar, quindi cosa c'è nel barattolo questa sera? Mi dispiace ma non sono banane, mi dispiace ma non sono chiodi di garofano, sorry scusa lo siento non sono i mirtilli, non è la ciliegia e non sono neanche i ribes. Tra l'altro sono arrivati diversi messaggi che dicono sono i nocciolini della ciliegia, ma non si possono mangiare i nocciolini della ciliegia.
1: Non li posso neanche essiccare perché non mi sembra, cioè già essiccato il nocciolo.
0: Sì, basta che li lasci sul tavolo e si essiccano da soli. Puoi però fare con i nocciolini della ciliegia un bel cuscino per il collo. Sì. Io ce l'ho a casa e funziona benissimo. Ma purtroppo non siamo a Medicina 33, ma siamo al What's in the Jar. Mi dispiace, un po' di pubblicità, ma magari durante la pubblicità. Indovinate, 347-342-5220. Solo su Radio DJ. Radio
2: DJ. One Nation, One Station. Eccolo il vostro disco preferito.
3: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
2: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: C'è una parte di te che si nasconde.
9: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
8: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
9: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
8: E quando le maschere cadono.
9: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
8: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
9: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Have fun with
16: Chantecler, il gallo del pulito.
17: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Annie Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscani.

0: Ready alle 21.38 in diretta su Radio DJ. Chissà se il nostro corpo invece è ready per accogliere al telefono la vincitrice del What's in the Jar. Pronto?
1: Pronto, ciao a tutti.
0: Ciao Alice, benvenuta su Radio DJ, come stai?
1: Grazie, che emozione, tanti anni che vi sentiamo e non ce l'ha mai successo.
0: Veramente?
1: Sì. Sì, tantissimo.
0: Ma che
1: tantissimi.
0: Bella questa cosa. Hai indovinato? Sì, allora, Alice, prima di fare le nostre chiacchiere, tanto sì, tu sai che non vinci nulla, quindi non
1: no,
0: dobbiamo.
1: Non lo sapevo.
0: Lo sai, sei consapevole di questo trappolone che vi facciamo tutte le domeniche. Che cosa conteneva il jar questa sera?
1: Allora, lo faccio dire a mio figlio Edoardo, che è lui che ha indovinato.
0: Ti prego,
1: eh?
0: Sì.
1: Okay.
0: Edoardo, pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, Edoardo, come stai?
2: Ciao. Bene.
0: Senti, cucciolo, che cosa contiene il jar questa sera?
2: La pesca.
0: Bravo!
3: Bravo! Che carino!
0: Edoardo, senti un po', ma quanti anni hai?
2: 10 anni?
0: Caspita, scusami, ma tu la pesca l'hai indovinata così tanto perché hai riconosciuto il rumore o perché tu sei un mangiatore di pesche molto goloso, il tuo frutto preferito?
2: Perché è una

0: dei miei frutti preferiti.
1: Vedi?
2: E quindi lui ha detto sicuramente la pesca, che è molto buona, sarà quella. E quali sono gli altri frutti che ti piacciono?
0: La banana.
2: Banana è buona. E poi?
0: E la mela.
2: E la mela, vabbè. Lo sai, Edoardo, che una mela al giorno toglie il medico di torno?
0: Sì.
2: Sì. Ti amo. Ciao Edoardo, grazie per essere stato con noi. Ci ripassi la tua mamma per piacere?
0: Sì.
2: Ma sei un tesoro?
3: Sì, sì, pronto.
2: No, vabbè, lì ce lo amo. Io così una frase proprio da boomer. Lo sai, Edoardo, che sì, punto, chiuso, fine lì. Senti un po', ma dove siete tu e Edoardo in questo momento?
3: Allora, stavamo tornando a casa dal lago. Ah. E quindi ci siamo messi a sentire la radio.
2: Giusto.
3: Abbiamo cantato anche noi il jingle, diciamo, fatti così, perché insomma in questi anni l'abbiamo fatto vedere anche all'Edoardo.
2: Mi sembra il minimo, le basi, ragazzi, sì. Le basi, ok.
3: Le basi, sì.
2: E quindi avete, Edoardo ha indovinato, cioè ti ha proprio detto mamma scrivi che secondo me la pesca?
3: Abbiamo detto pensiamo a qualcosa di estivo. Edo ovviamente ha detto subito la banana, gli ho detto no ma aspetta qualcosa d'altro. Allora abbiamo provato con la pesca.
2: Bellissimo, bellissimo, grazie. Comunque il What's in the Jar funziona anche in teamwork, come potete vedere. Di solito indovina il marito che poi chiama la moglie, oppure la moglie che poi chiama il marito. In questo caso ha indovinato Edoardo, forse il vincitore più giovane del What's in the Jar che abbiamo avuto, perché noi facciamo anche un piccolo momento mini club alla fine.
1: Sì.
2: Ci piace
3: giusto,
2: sempre
3: giusto. Ma poi io ho appena fatto gli anni, quindi insomma
2: certo, pensa di ad Edoardo che io, beh, tanto sta sentendo, io quando ho compiuto 10 anni, pensa che pazza, dicevo sono diventata maggiorenne del primo pezzo, perché non avevo l'uno davanti, quindi mi sentivo, capito, una grandona esagerata. Non avevo capito che poi l'età adulta sarebbe arrivata, purtroppo, per un certo punto era molto più bello andare a scuola invece che lavorare e pagare le tasse. Ma questo è. Sì. Alice, grazie mille per aver giocato con noi. Dai un altro bacino a Ledo e resta qui con noi su Radio DJ.
3: Grazie.
2: Ciao, ciao, ciao. Radio DJ. Radio DJ. One Nation. One Station.

0: In realtà noi dovremmo rifarla questa, nonostante sia un successo di Vinyl Box nel 1987, dovremmo fare I'm Living in a Jar.
1: Ah, brava.
0: Sì. Potremmo farla come sigla anche qua, Multoni. Non puoi fare una sigla così sulla base di un'altra roba. No, devi chiedere il permesso. Nonostante ormai un sacco di

0: canzoni che noi sentiamo sono prese poi da altre, però c'è un tot di note consecutive per non entrare poi
1: è il sample,
0: quelle robe lì, le interpolation. È un gioco nuovo che faccio quando ascolto le canzoni, mi concentro per capire da dove hanno preso i pezzi. Pensa che cervellina che sono quando voglio, quando non voglio non voglio. In ogni caso, abbiamo come in tutte le puntate, oltre al What's in the Jar, un altro bellissimo momento che è quello in cui si fanno le valigie, ed oltre ad andare nelle tappe del Beach Like DJ, andiamo in Giappone.

0: dibattito. Listen to me. Quando dico tutti insieme, anche tu devi fare you.
1: Tito
2: oggi non sa che cosa vuol dire il gruppo.
0: Niente, lui oggi veramente il teamwork proprio non ha la minima idea. In ogni caso, in Giappone nascono i caffè del pianto, locali aperti di notte per aiutare le mamme esauste, piene rase con i neonati che piangono. È vero, perché per tutti noi che la notte è un momento di riposo, a meno che un bacio a tutti coloro che lavorano di notte e fanno i turni di notte, per le neomamme la notte può essere il peggior momento della giornata. Storie di bambini che si devono svegliare per fare le poppate. E quindi i bambini piangono indemoniati perché devono ricevere del cibo. E le mamme, poverine, hanno delle borse sotto agli occhi che neanche in tutto l'aeroporto di Fiumicino. Quelle borse lì, presente. E quindi in Giappone hanno pensato di aprire proprio questi caffè del pianto. Dalle 21 della domenica fino alle 6 del mattino successivo sono proprio spazi dedicati, come dire, ai genitori e figli. Il nome è Oyako no Koya, ovvero casa di genitori e figli. Vengono messe a disposizione dei materassini, quindi voglio dire, tu puoi arrivare anche lì senza portarti tutto il circo da casa.
2: Sì.
0: Quindi materassini per far riposare i neonati, oltre poi ad aree dedicate all'allattamento e al cambio dei pannolini. Perché, ragazzi, consiglio, io faccio sempre così con le amiche che partoriscono. Io direttamente spedisco a casa il recapito sul centinaio di pannolini. Primo regalo che faccio. E tutte mi dicono: guarda, grazie, perché di calzini, tutine, fascette, cappellini eravamo piene. Anche perché poi li mettono un quarto d'ora e poi non gli vanno più bene. Mentre i pannolini sono a

0: Insomma, 4 mesi eri già sul vasino, non diciamo stupidaggine.
1: No, non è
0: quindi
1: vero.
0: Tito l'abbiamo conosciuto che il pannolino non lo usava già più, se no.
2: No, aveva già scoperto il vasino.
0: Sì,
2: certo.
0: sì, completamente.
2: Non era ancora autonomo.
0: Non ancora, però, insomma, pian pianino, svezzamento, eccetera, eccetera. In ogni caso, i bambini consumano una quantità di pannolini al giorno che voi non avete idea, ragazzi. Infatti c'è il mangia pannolini, voi la sapevate questa storia? Tu lo conoscevi, Lara, il mangia pannolini?
2: No.
0: Tu, Tito?
1: No, però mi immagino che sia buono il sapore di un pannolino
0: usato, è una roba incredibile.
1: Madonna,
0: i bambini sono famosi per fare proprio...
2: No, io i mangiaciucci conoscevo.
0: Cos'è il mangiaciucci?
2: Il cane mangiaciucci.
0: What is cane mangiaciucci?
2: Il mio ciuccio è stato mangiato dal cane, Annie.
0: Ah, il mangiaciucci... Aspetta. Quello è il momento in cui devi salutare il ciuccio e non è che possono dirti: zia, adesso basta, hai rotto.
2: Io ne avevo 3 anni.
0: No, lì c'è il cane che mangia.
2: Con cui mi accarezzavo le guance.
0: E arrivederci.
2: E uno ciuccio vero.
0: Tu tipo gua sha.
2: Sì, brava,
0: pietra,
2: brava.
0: Però con i ciucci, no. Quello è tutto il mondo di... il ciuccio è stato mangiato dal cane, no. Purtroppo non c'è più, non puoi più usarlo. Invece
2: mangia pannolini
0: è proprio un contenitore dove metti i pannolini.
2: Ah, okay.
0: Proprio perché i pannolini, hai presente l'umido? Ecco, profuma in confronto. E con questa chiudiamo questo bellissimo. Un saluto a tutte le neomamme e ai neopapi. Neopapà? Neopapi.
2: Neopapi, sono i papà giovani.
0: Esatto, ai neopapà che sanno benissimo quello di cui sto parlando. E buonanotte per domani, perché questa notte, dato che dovrete fare le poppate, non dormirete praticamente niente. Eventualmente potete andare in Giappone, comodissimo. Così, arrivate in un attimo. Facciamo

0: È solo un gioco. Mamma non mamma, Madame alle 21.52 su Radio DJ. Allora, Mamma non mamma è il gioco da fare con la margherita, ovviamente. Quindi togli un petalo alla volta e fai mamma non mamma mamma e poi capisce. Ma anche voi li staccavate a gruppetti i petali? Per far sì che poi risultasse con il coso giusto?
1: Cosa vuol dire?
0: E tipo, io iniziavo, facevo mama, non mama, mama, non mama. Quando avevo che era su non mama, ma io volevo mama, allora prendevo un petalo alla volta. Volevo pilotare il gioco.
1: No, io
0: facevo... Fatto delle magagne.
1: Ma io facevo uno alla volta.
0: Ma che onesta, ci mi si metteva tantissimo.
1: Lo so.
0: Povere margherite
1: l'attesa.
0: Comunque, ragazzi.
1: Era sempre non mama.
0: Sempre?
1: Sempre. A me il Marco non mi amava mai.
0: Non ti amava mai?
1: C'avevo 5 anni, però non mi ha mai amata, okay?
0: Ma gliel'hai chiesto a lui poi se era vero? O cioè, ti sei affidata così al flow?
1: Non ho mai avuto le
0: non
1: balls.
0: Hai mai avuto la conferma, no. Le balls per andare a
1: no,
0: chiedere a Marco. Allora Marco, la margherita mi ha detto che, ma io vorrei sapere. No, cos'è che c'era? Allora, mamma non mama, poi c'è il cosino della lattina.
1: Sì, quello mi è uscito
0: ogni tanto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O. Ok. Poi c'era il torsolo della mela?
1: No, quello non.
0: Scusa,
1: lo so.
0: il picciolo?
1: No.
0: Che lo giravi? A, B, C.
1: No,
0: finché
1: non
0: si rompeva con la mela, raga, immensa.
1: Non
0: l'avete mai fatto?
1: No, giuro.
0: Non mangiavate immensa voi alle scuole?
2: Certo che mangiavo.
0: Ah, ok.
1: Sfortunatamente mangiavo immensa. Sì.
0: Ma ragazzi, ma io immensa ho sempre mangiato da Dio. La pizza della mensa era la più buona di tutte. E il gelato? E il budino? Il budino col pane?
1: No, forse. Andavamo in mense diverse ed è evidente.
0: Da, può essere, in provincia di Lodi si mangiava da Dio in mensa.
1: Io ho sviluppato un odio per la frittata in mensa, ragazzi.
0: Era cioè, buonissima,
1: era
0: la
1: tremenda.
0: Frittata della. È la mia, però.
1: No, la mia aveva la consistenza della spugnetta per i piatti.
0: No.
1: Consistenza e sapore. Quindi
0: la
1: dicevo: è una spugnetta vera?
0: Favolosa. È tipo, is it cake? Is it frittata
1: esatto,
0: o is it spugnetta?
1: Bravo.
0: Vabbè, settimana prossima di cosa parleremo? No, però mi devo segnare tutti quei. Purtroppo il cane ha mangiato il ciuccio. Basta. Non si usa più. Per evitarti dei traumi.
1: Brava.
0: Che poi ti saresti risolta da grande pagando tanti euro di psicologo. Amici ed amiche, sono le 21.54 e anche questa sera abbiamo portato a termine una bella puntata.
1: Dai, bravi, bravi.
0: Ma diciamocelo. Grazie Tito.
2: A voi, grazie a tutti.
0: Mi raccomando, studia le sigle questa settimana. Ti manderò una playlist. Il testo te lo cerchi da solo.
1: Facciamo occhi di gatto.
0: Facciamo occhi. Sì, capiamo come
1: lui
0: contestualizzarla.
1: Deve fare, oh.
0: Sì, vabbè,
1: non lo farà mai.
0: Grazie Ila.
1: A voi.
0: E grazie a tutti voi, amici ed amiche, che siete stati con noi in questa simpatica puntata di UNI. Per chi c'è, ci vediamo la settimana prossima ad Alghero. Stavo cadendo.
1: Infatti,
0: per
1: dare
0: la sedia. Perché c'è, ci aspetta la prossima settimana una nuova tappa di Beach Like DJ. O altrimenti, perché? Chi non c'è, ve lo racconto poi domenica, perché si torna in diretta qua su Radio DJ One Nation, One Station, One Love dalle 20 alle 22. Grazie a tutti, ciao!
3: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
9: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora. We got it.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore.

0: ha fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
1: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
2: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Ma da quanto siamo su quest'isola?
8: Bah, ho perso il conto.
7: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
8: Stappiamola.
7: Allora, che c'è scritto?
8: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
7: Allora l'aperitivo è salvo.
8: L'aperitivo sì, ma noi?
7: No, non pensiamoci adesso.
9: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: e soffro per...
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo, li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 22.

0: Mamma mia, se c'è una canzone che sa di estate, di freschezza, è proprio questa. È New Genea su Radio DJ per aprire questa nuova puntata di DJ on the Road in questa domenica 12 luglio. Mamma mia, sono felicissimo perché ci sono tante cose belle da raccontare, quindi piccola pausa e tra poco iniziamo.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
4: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Mastery in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
5: Have fun with
6: Chantecler, il gallo del pulito.

0: questo finto entusiasmo che noi portiamo in un programma che in realtà dovrebbe rilassare, mentre noi ci mettiamo a urlare sulla sigla, ma prima o poi ci verranno, secondo me, a dare la come si dice, la bacchettata sulle mani, non sei d'accordo?
1: Come si usava una volta a scuola.
0: Mamma mia, che ricordi terribili.
1: Ma tu l'hai beccata, no?
0: Certo che te lo giuro.
1: Ah, sì.
0: Certo, non posso dire
1: nome. Sei così vecchio.
0: No, lo so così
1: no,
0: vecchio.
1: No, io no.
0: Però a scuola elementari mi è capitato.
1: Bacchettata sulle mani.
0: Una volta in 5 anni, sì. La maestra, sì, era, noi avevamo una sola maestra.
1: Beh, certo,
0: nella classe, chiaramente,
1: sì.
0: E mi ricordo il mio amico,
1: aveva la bacchetta di
0: aveva
1: fianco.
0: La bacchetta, ma la bacchetta alta, ragazzi, un centimetro e mezzo di altezza e due di larghezza.
1: Marco, senti qua, altro che... Cosa ne faceva di quella?
0: E ti posso, assicurare che il mio, vabbè, non amico, perché vabbè era un amico delle scuole elementari, chissà che fine abbia fatto, chissà che fine ha fatto adesso, Cesare, ricordo che si chiamava Cesare, un giorno sì e l'altro pure ma sulle mani.
2: Sulle mani, allora mi hai chiarito, perché stavano arrivando già dei messaggi strani.
0: No,
2: qua,
0: dai, vabbè, ma sono tempi passati che per fortuna, appunto, allora, sono passati e non esistono più. E
2: ma scusa, Frank, modo... ma quando andavi a scuola tu, ci si metteva anche in ginocchio sui ceci dietro la lavagna?
0: No,
2: con
0: ma
2: le
0: dietro
2: mani in testa.
0: No, ceci no, ma dietro la lavagna sì.

0: Ma comunque, ragazzi, cioè, mi avevo visto
1: ancora quella che girava di
0: sì,
1: lavagna.
0: Bravissimo, mi state dipingendo come un novantenne, ma non lo sono. È proprio legato a, al periodo della vita. Gli anni io ho fatto le scuole elementari tra il 1982-83 in poi. Buonanotte, viaggiatori. Questo non è un programma di ricordi. State ascoltando Radio DJ, DJ on the road, la voce di Frank. C'è DJ Aladdin, c'è Marco Lo Monaco. Buonanotte, Dino. Come avete trascorso questa bella settimanella fresca?
1: Non vedo l'ora di venire in radio ogni volta per rinfrescarmi.
0: Sono arrivato al punto, un pigro come me, di svegliarmi al mattino. Questa settimana l'ho fatto due volte. Mi sono svegliato alle 5 per fare un'oretta e mezza di bici al mattino, ma non per non è più neanche allenarsi, per chi sa, perché poi non è che facciamo gli atleti di mestiere, ma giusto per respirare un po' d'aria, perché ne hanno parlato abbondantemente anche Lino e Nicola in settimana. È molto peggio alla fine dell'inverno, perché tu sei costretto dalle 10:30 del mattino fino alle 7, alle 8 di sera, o devi star chiuso, cioè non ce n'è, non puoi fare altro. Non è che dici faccio bicicletta sui rulli o cammini sul tappeto. Quindi spero per voi che sia andata meglio, magari qualcuno ci sta ascoltando da qualche località più fresca. Noi siamo qui anche questa notte, domenica 12 luglio, una delle ultime puntate. Questa sera forse sveleremo anche un po' di vincitori, dopo vi spieghiamo a cosa facciamo riferimento. Le coordinate per raccontarci del vostro weekend fuori porta, banalmente, o se invece avete voglia del viaggio che vi ha cambiato la vita. 347-342-5220 oppure la mail ontheroad@dj.it. Beh, stasera sono molto felice perché iniziamo con una canzone pazzesca di un album ancora più meraviglioso, i Rolling Stones a Radio DJ.

0: Oh, che bello il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars, su Radio DJ. Coincidenze a non finire, perché è uscito il 10 di luglio il nuovo album Frame Tongues, proprio dei Rolling Stones, dopo diversi anni in cui erano lì, che capivano cosa facciamo, cosa non facciamo. Ci sono tanti aneddoti. Ce n'è un altro: domenica 12 luglio c'è un anniversario pazzesco, perché è stato il primo concerto degli Stones al Marquee Club di Londra, 1962, sì, l'ho già detto. E poi l'ultima delle cose che mi ha talmente tanto fatto sorridere che non vedevo l'ora di
1: Jagger in giro con la Pecari in Italia.
0: No, quella è già un po' più vecchia. No, ce n'è sì, relativamente vecchia, sì. No, ce n'è un'altra, e che ci riguarda molto, perché si parla di viaggi, ma in un certo senso, nel senso lato del viaggio. E cioè, molti di noi oggi utilizzano l'intelligenza artificiale per creare, per farsi anche appunto dei viaggi personali, e magari strutturare, perché no, nuovi percorsi da fare, bici, a piedi o quello che è. E pare che lui abbia utilizzato l'intelligenza artificiale all'inizio, no? Abbia detto, l'ha rilasciato questa intervista in cui diceva: ragazzi, io ho provato a usare la AI per idee creative, ma tutto quello che veniva fuori era completamente spazzatura. E a me, un uomo come Mick Jagger, che dice che l'intelligenza artificiale è spazzatura, mi fa sempre tanta gioia, perché dico, vedi, se anche uno con la sua capacità, con la sua esperienza, accerta che alla fine l'uomo comunque è alla base di tutto, vuol dire che ne usciremo vivi. Forse, perché non si sa se ne usciremo vivi. No, in realtà mi è venuta fuori una domanda, cioè la creatività può farti aiutare, può aiutarti, può essere aiutata dalla tecnologia? Boh, non lo so, se tu hai iniziato a utilizzarla in maniera creativa.
1: Beh, ma sì, in generale la tecnologia sono già computer, sì, software, quindi, che comunque certo che ti aiutano.
0: Comunque, in tema di personaggi e volti più o meno noti, perché adesso vado da un'altra parte, che ho questa settimana stalkerato sul web, dopo Mick Jagger c'è un altro nome che mi ha molto colpito, che non conosce probabilmente nessuno, ma ha circa 600.000 follower su Instagram. Marco, cercalo un po'. Lui si chiama Austin, Off Grid Austin. Se cerchi off.grid Austin, dovresti incontrarlo, dovresti incrociarlo. L'hai visto? L'hai trovato?
2: Sì, l'ho trovato anche su TikTok.
0: Bravissimo.
2: Sì,
0: eccolo qua.
2: Sì, sembra un po' Rag and Bone Man.
0: Esatto, ma molto, molto asciutto, molto, molto in forma. È un ragazzo che probabilmente appunto ha fatto della sua carriera sui social, o meglio, ha fatto della sua scelta di vita di off-grid

vuol dire quello, no? Di essere al di fuori di quello che noi riteniamo debba essere la normalità. Il suo cavallo di battaglia racconta della sua vita nei boschi e non solo. Ecco, sono incappato nel suo ultimo TikTok, che credo abbia fatto 1,2-1,3 milioni di visualizzazioni, ma poco conta, ma che racconta in realtà di quanto sia importante avvicinarsi e affrontare le settimane che viviamo nella vita. E allora ho provato, forse indegnamente, chiedo scusa a Austin, a tradurre questo testo che lui ha letto, quindi il testo originale suo. Io l'ho tradotto in italiano, ho tentato di renderlo minimamente più poetico, perché chiaramente la traduzione letterale è un po' terribile, e ve lo leggo perché secondo me può dare un po' di spunti anche a chi, soprattutto adesso, di domenica sera, sta per affrontare una nuova settimana. Nessun animale sulla terra sa cos'è un lunedì. Nessuna pianta, nessun oceano, nessun essere vivente conosce il concetto di settimana. Eppure noi passiamo gran parte della nostra vita a sentirci stanchi per qualcosa che in fondo in natura non esiste. Siamo nati dentro un calendario costruito dall'uomo e ci hanno insegnato a chiamarlo semplicemente vita. Così un po' alla volta abbiamo smesso di metterlo in discussione. Non sto dicendo di avere una soluzione, anch'io vivo dentro questo stesso tempo, però una cosa l'ho notata. Ogni volta che esco di casa, ogni volta che cammino in un bosco, ogni volta che sento il vento, respiro davvero e appoggio le mani sull'erba, per qualche minuto tutto quel rumore si abbassa. I problemi non spariscono e il lunedì rimane, ma smette di sembrare il centro dell'universo. Forse ogni tanto dovremmo ricordarci che prima dei calendari c'erano le stagioni, prima degli orari c'era l'alba e prima delle scadenze c'era semplicemente la vita. E allora, buon lunedì.

0: Frankie Knuckles, Your Love. A proposito di coincidenze, poi parliamo di una cosa importantissima. Questa radio DJ, DJ on the road, perché oggi abbiamo ascoltato il maestro, colui che ha inventato la musica house, perché il 12 luglio 1979 proprio a Chicago si tenne la celebre Disco Demolition Night. Per quelli che non hanno la più pallida idea di cosa stia parlando, durante, voi provate a immaginare, durante una partita di baseball migliaia di dischi vengono fatti esplodere in un campo per celebrare simbolicamente la morte della disco. Problema qual è stato però? Che è successo l'esatto contrario. Mentre fuori dal club la disco veniva dichiarata finita, dentro i locali, come appunto il warehouse dove Frankie Knuckles tirava fuori questo pezzo qua, si trasformava in qualcosa di nuovo, e quindi sarebbe nata la house music. E quindi, caro DJ Aladdin, DJ set house,
1: mamma, oramai è partito, sentirete nella mezz'ora dopo
0: ancora
1: con l'ospite, il DJ Frank Lotta.
0: Devo trovarmi un nome
1: d'arte.
0: Mi sta
1: rubando il mestiere.
0: Ma che ti rubo il mestiere? No, allora parliamo di cose serie. Marco Lo Monaco, abbiamo un ospite, scusate, abbiamo un vincitore?
2: Sì, abbiamo un vincitore.
0: A cosa faccio riferimento, Marco?
2: Allora, stiamo parlando, abbiamo indetto questo concorso, questo quiz game show radiofonico
0: dove non si vince niente, cari amici della finanza che ci state ascoltando.
2: Un abbraccio da parte di Frank,
0: di Marco e di Aladdin.
2: Sì, sì. Abbiamo insomma questo vincitore, che in realtà è una vincitrice, perché Elisa,
0: sì,
2: Padova.
0: Qual era il gioco?
2: Il gioco era quello di indovinare quanti peli vengono strappati dal petto di Chuck Norris da parte di Bruce Lee.
1: Esatto.
2: Bruce Lee in una famosissima scena di un film di Chuck Norris, così famosa che non mi ricordo.
1: No, il film è di Bruce Lee.
0: Il film è di Bruce Lee.
2: Ah, ecco, vedete.
1: Uno di Center Ruiz anche lui.
2: Infatti io non ho indovinato, non sono io il vincitore.
0: Ok.
2: Infatti. Ha indovinato Elisa da Padova. C'è questa scena in cui vengono strappati i peli, no? Bruce Lee strappa, sì, i peli dal petto di Chuck.
0: Che il DJ Aladdin più volte ha mostrato, ha fatto ascoltare.
2: Abbiamo fatto ascoltare,
0: durante.
2: Bisognava, sì, indovinare il numero esatto di peli, ed è stata Elisa da Padova, lo diciamo di nuovo, che ha vinto.
0: Che cosa ha vinto?
2: Che cosa ha vinto? Lo scoprirà quando verrà a trovarci.
1: Viene qua?
2: Nell'ultima puntata dedicata agli ascoltatori di Geon The Road.
0: No, guarda che la vittoria, cioè nel senso, il premio era quello che avrebbe avuto l'opportunità.
2: No, la vittoria c'è una vittoria.
0: Comunque,
2: c'è un premio.
0: Andate, sì, a riguardare il film, ripetilo, Dino, qual
1: è? Lo dice, terrorizza anche l'Occidente.
0: Cercatelo su YouTube, perché c'è quella scena lì in cui
1: al Colosseo.
0: E noi abbiamo chiesto quanti peli venivano strappati. Pensate, dopo un monologo dedicato all'esistenza della vita, i peli di Cengo. Eccoci qua, siamo proprio noi. Questa era DJ, torniamo tra poco.

0: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Radio DJ consiglia
6: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
7: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
6: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
8: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Georgia Smith insieme a Wizkid Alive, la canzone che avete appena ascoltato. Questa è Radio DJ, DJ on the road. Ogni domenica sera tra le 22 e mezzanotte ce ne andiamo in giro per il mondo. Una canzone che ha un, come dire, claim, ha un racconto molto semplice poi da tradurre. A volte sentirsi vivi non è fare qualcosa di enorme, non è compiere delle imprese straordinarie, ma tornare semplicemente a muoversi. Perché ho anticipato, perché ho raccontato questa canzone in questo modo? Perché sta per succedere una cosa meravigliosa, e cioè la prima settimana di agosto, intorno al 7, 8 e 9 di agosto, ci sarà un evento di Gerland. Ti ricordi la prima volta che ti ho portato al Festival dei Cicloviaggiatori a Mantova? Che figata che è stata, che c'era tutto quell'ambiente un po' rock and roll, un po' così,
1: certo.
0: Che avevi fatto una session musicale pazzesca. Ecco, a noi piace essere al posto giusto nel momento giusto, cioè in quei festival che stanno per partire, siamo un po' precursori. Al telefono con noi, anzi, scusate, fatemela fare così, vediamo cosa viene fuori. Ladies and gentlemen, Travers and listener of Radio DJ, DJ on the road, the radio show that you can hear every Sunday night on Radio DJ, obviously. Let me introduce you Angela Bonaccorso. Angela.
2: Ciao.
0: Però parliamo in italiano?
2: Sì, certo.
0: Allora, ho fatto un'introduzione in un inglese alla Frank Maccheronico, semplicemente perché il festival di cui tra poco parleremo, anzi Angela, fammi dire una cosa, let me say hi to Janos, that I know is listening to us right now. The good news is that he doesn't speak Italian, so we can say whatever we want.
2: Secondo me qualcosa capisce.
0: Traduco, ho salutato Janos, che è uno dei due organizzatori insieme a Angela di questo festival di cui vi parleremo tra poco, che però è svizzero, parla poco italiano, e quindi gli ho detto io semplicemente, appunto, in inglese possiamo con Angela parlare male di lui, tanto non capisce nulla. In realtà Angela, cos'è che mi dicevi? Che qualcosa la interpreta?
2: Sì, lui parla diverse lingue, quindi mamma mia, capisce
0: anche l'italiano. Senti, intanto come stai? So che sei molto emozionata, stai tranquilla, adesso spieghiamo anche agli ascoltatori perché sei qui al telefono con noi. Come stai?
2: Bene, bene, dai.
0: Un po' agitata?
2: Un pochino.
0: Ma perché tu sei una viaggiatrice, sei una pedalatrice in realtà.
2: Sì, sono una cicloviaggiatrice ormai da diversi anni.
0: Ok. Senti, perché stiamo per raccontare di un festival che è nato da pochi anni? Da quanto? Uno o due?
2: Sì, questa sarà la seconda edizione.
0: Ok, che si chiama?
2: Pedaleo.
0: Ok, ed è un festival che si terrà in Svizzera il prossimo, appunto, 7-8 di agosto, corretto?
2: Sì, esattamente.
0: Ok, e da dove vi è nata l'idea? Soprattutto qual è il tuo ruolo insieme a, ripeto, Janos, che poi saluto, che ci starà ascoltando, che è uno dei due, uno degli organizzatori, uno che poi ha avuto l'idea, no, di creare questo festival internazionale dei cicloviaggiatori, però in Svizzera. Da dove vi è nata questa cosa, l'ispirazione?
2: Allora, beh, intanto io sono una grafica freelance e lavoro con Janos per i social media, la comunicazione. Quindi okay. Il festival, in realtà l'idea era nata da lui, perché io non lavoravo ancora con lui nella prima edizione, e lui organizza altri eventi ciclistici grave come Sahara Grave, l'Octopus Grave, e riteneva che mancasse sulla scena internazionale un raduno di cicloviaggiatori internazionale.
0: Okay. Okay, okay.
2: E quindi ha pensato di creare Pedaleo.
0: Ok, quando parliamo di gravel, siccome noi sì, siamo un programma di viaggi e viaggiatori, però cerchiamo anche di rendere poi il tutto molto più pop, che cosa si intende quando si parla di viaggi gravel o comunque di percorsi gravel, Angela? Lo so che è una domanda banalissima, però spieghiamolo, che non si sa mai.
2: Ma allora, la bicicletta gravel è una bici da corsa, diciamo, con delle ruote
0: molto grosse,
2: che quindi ci permette di andare su diversi tipi di terreno, quindi c'è su tutto. Io ad esempio preferisco viaggiare con una, io prima viaggiavo in bici da corsa, adesso viaggio con una gravel perché mi dà molte più possibilità. Questo okay. Non significa di mettermi sentieri difficili, tecnici da mountain bike, però piste, ci sono dei luoghi bellissimi.
0: Sì. E l'idea però di farla in Svizzera dal 7 al 9 agosto, lo ripeto, il festival si chiama Pedaleo o Pedaleo, se volete, e perché Janos è di quella zona, o comunque pensiate che quella parte del mondo sia più facile come punto d'aggregazione per tutti quelli che si spostano? Per quello l'avete scelta lì?
2: Sì, secondo me è perché è un luogo strategico, perché appunto si trova fra grandi paesi, Italia, Francia, Svizzera,

0: Germania, Janos è tedesco comunque.
1: Ah, okay.
0: E quindi infatti anche per questo abbiamo pensato di creare quattro strade ufficiali per arrivare a Pedaleo, quindi ci saranno dei punti iniziali che sono appunto Parigi, Milano, okay, St. Gallen e Friburgo,
1: okay,
0: dove si prenderà una stamp card e le persone potranno...
1: Cos'è che si prenderà? Cosa hai detto, Angela?
0: Una stamp card... Un passaporto.
1: Ok, sì, nel senso una, tipo una cartolina dove metterci timbri.
0: Sì,
1: sì, la credenziale.
0: Sì, esattamente, si raccoglieranno dei timbri e saranno credo quattro checkpoint,
1: okay,
0: per arrivare poi al festival e così anche, è anche più facile incontrare altre persone che andranno,
1: certo,
0: al festival.
1: Certo. Angela, facciamo una cosa, siccome ci sono tante informazioni ancora da dare, mettiamo una canzone, altrimenti poi ci perdiamo in troppe chiacchiere, facciamo un altri 2 minuti di chiacchierata, dai, non muoverti, resta lì, questa è Radio DJ, DJ on the road.

caso la canzone dei Tinari Wen, collettivo Tuareg del Sahara, scelta proprio perché stiamo parlando in realtà a Radio DJ, DJ on the road, come di domenica sera, di viaggi e viaggiatori, in questo caso di un raduno di viaggiatori che si terrà quando questo programma si fermerà per la pausa estiva, quindi stiamo parlando del 7-9 di agosto. Siamo in Svizzera, il festival si chiama Pedaleo o Pedaleo. Non abbiamo detto, Angela, che è al telefono con noi, che è una che si occupa poi anche della comunicazione, no, del festival insieme a Janos, non abbiamo detto però, Angela, dove. Io mi rifiuto di pronunciarlo come luogo, perché non so se è corretto dire Neuchâtel, Neuchâtel.

0: come si dice?
1: Io direi Neuchâtel.
0: Neuchâtel.
1: Perché è nella Svizzera francese, okay. Non è lontanissimo da Berna.
0: Ok.
1: Ed è un posto bellissimo, perché proprio ci sarà l'area camping sul lago di Neuchâtel.
0: Ok, perché bellissimo. Quella zona che io ho un po' studiato è meravigliosa proprio perché ha questo lago. Tra l'altro, come siamo messi come altitudine? Normale. Non siamo,
1: sì,
0: in alta quota.
1: No, non siamo in alta quota, si vedranno le montagne sullo sfondo.
0: Che figo.
1: Però non è alta montagna.
0: Ok, che figo, non vediamo l'ora di venirvi a trovare, perché una delle cose più belle poi che accadrà, senti come me la meno. Lo dici tu che cosa accadrà sabato sera? Tra le varie cose, iniziative che ci sono, andate su pedaleo.cc, quello lì è il sito.
1: Sì.
0: Che cosa succede sabato sera, Angela?
1: Che farà il DJ e ci fare qualche
0: se la stiamo ridendo, perché io davanti
1: balleremo con
0: io davanti ho un vero DJ Aladdin che non commenta e ride sotto i baffi. Di qualche cosa, no, non se la sente. Vabbè, ci proviamo, però insomma mi sembrava carino, visto l'invito che ho ricevuto, raccontare, ma a prescindere poi dalla mia presenza, questa era una battuta, mi faceva ridere, a prescindere dalla presenza, quando all'epoca il BAM iniziò la propria attività, sto parlando di uno dei festival più noti, no, per i cicloviaggiatori che c'è in Italia, noi c'eravamo, adesso il BAM è diventato grandissimo, enorme, e noi ci spostiamo verso altri lidi, verso altri posti dove nascono, dove vengono piantati i semi e nascono e germogliano nuovi alberi. Ecco perché ci tenevo tanto a raccontare poi di questa cosa. Ci sono tante attività in realtà poi che si svolgeranno nel corso di questi tre giorni, prima tra tutte quella proprio dei racconti, di storie, di viaggi e viaggiatori, no?
1: Sì, abbiamo 14 speaker. Ok. Ci sono speaker italiani, tedeschi, francesi, cioè veramente di tutto, e racconteranno storie dei loro viaggi in tutto il mondo.
0: Sì. Guarda, la cosa che mi ha interessato tantissimo quando ci siamo sentiti la prima volta con Janos, oramai 6 mesi fa forse, è proprio questa, e cioè la bellezza che sia un festival internazionale, che davvero la presenza di tantissimi ragazzi e ragazze da tutte le parti del mondo possa davvero diventare un centro di aggregazione per chi ha voglia poi di conoscere altre persone, ma soprattutto per chi ha voglia di viaggiare sul serio, perché in questo programma lo diciamo sempre, non è il viaggio, o meglio, il viaggio non è affrontare nuovi percorsi o scoprire nuove strade, quelle oramai il mondo bene o male lo conosciamo tutto, ma conoscere nuove storie, conoscere nuove persone. Secondo me voi almeno sulla carta ci state riuscendo, poi vedremo cosa accadrà dal 7 al 9 in tutto questo. Angela, io ti voglio salutare, così ti lascio anche tranquilla nella tua nottata di domenica, va bene?
1: Grazie,
0: ci vediamo prossimamente allora. Pedaleo, buonanotte.
1: Ciao.

0: Ma io dico, tutte le volte che passiamo una sua canzone, sto parlando di Apparat, questa radio DJ di G on the Road, ci viene fuori quell'atmosfera meravigliosa, tutta quella sospensione, quell'elettronica che ci piace tantissimo. E poi quando siamo andati a vederlo è stato...
1: L'unico concerto insieme della stagione.
0: È stato un disastro. No, Sasha, Sasha Rick. Sasha, non prenderti.
1: Hai avuto anche problemi tecnici.
0: Sì, povero, ti ricordi? Sì. Mamma mia, che disastro. State ascoltando On the Road, appunto, domenica sera è arrivato il momento, dopo la chiacchierata con Angela, di andarcene un po' in giro per il mondo, e c'è una storia molto bella che ha un po' anche a che fare con le coincidenze temporali. E domenica 12 luglio, la storia che sto per raccontarvi in realtà si conclude nella fine di agosto, però inizia proprio in questo periodo. Ve lo dico subito, è una storia che ha un nome enorme, famosissimo, molto noto, ma ho provato a raccontarla nella parte finale di quella che è stata la sua spedizione. Non vi faccio spoiler, mettetevi comodi, questa è la storia del viaggio, anzi, questa è la storia dell'esploratore di questa domenica. È il luglio del 1916. Da quasi 5 mesi, 22 uomini sono bloccati su un'isola di ghiaccio nell'Oceano Antartico. L'isola si chiama Elephant Island. Non ci sono alberi, non c'è legna, non ci sono animali da cacciare, se non qualche foca e qualche pinguino. Davanti a loro soltanto mare, dietro di loro soltanto mare di ghiaccio. Non esistono radio, nessuno sa dove siano, nessuno può venirli a cercare. 5 mesi prima, però, il loro comandante ha preso una decisione disperata: salire su una piccola scialuppa lunga appena 7 metri e affrontare uno degli oceani più pericolosi del pianeta. Erano in 6, lasciando gli altri 22 uomini sull'isola. Prima di partire, promette una cosa: tornerò. Da quel giorno, gli uomini rimasti sull'isola fanno sempre la stessa cosa. Ogni mattina escono, guardano il mare e aspettano. Passa una settimana, poi un mese, poi un altro ancora. Il vento continua a soffiare. Le onde continuano a infrangersi sulla costa. Ma all'orizzonte non compare mai nessuno. Finché il 30 agosto 1916 accade qualcosa. Una nave, piccola, lontana, poi sempre più vicina. All'inizio nessuno ci crede, pensano a un miraggio, poi riconoscono una figura sul ponte. E lui ha mantenuto la promessa. La cosa più incredibile, però, arriva subito dopo. Quando il capitano li vede, non chiede come state, non chiede

chiede: chi è sopravvissuto? La sua prima domanda è: tutti bene? La risposta è una sola: tutti vivi. 22 uomini, dopo quasi 5 mesi. Forse è questa la differenza tra un capo e un eroe. L'eroe trionfa. Il capo, il capitano, si prende cura. Il suo nome era Ernest Shackleton.

Non so perché, ma ogni volta che passa Javier Rad, Radio DJ, in particolare a DJ on the Road, Storm Boy, la canzone che avete appena ascoltato, c'è un'immagine nella mia mente, davanti agli occhi, se li socchiudo, che si palesa, ed è quella di lui con, credo avesse una magliettina, una camicina strappata, ospite a Summer Camp, con Federico Russo che lo guardava con fare comunque molto sospetto. Grandissimo artista, ma proprio nel suo modo di essere artista, di essere vagabondo, nomade,

0: molto rock and roll per certi versi, era venuto vestito come se fosse il 15 di agosto, ma ricordo che la puntata di Summer Camp secondo me era invernale probabilmente. Certo. Lui è abbronzato.
1: Piedi nudi poi.
0: Ti ricordi? Perché poi chiaramente c'eri anche te. E questa è la canzone che ha chiuso quest'ora passata insieme di DJ On The Road, ma non muovetevi, adesso diamo anche un po' di indicazioni davvero molto pratiche, perché tra poco sono venuti già a trovarci i ragazzi di Cammini d'Italia. Restate lì.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
4: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
5: Doppio Malto!
6: Birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
7: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Noah Kahan, The Great Divide, la canzone che apre questa seconda ora insieme. State ascoltando Radio DJ, DJ on the road con Frank, ogni domenica tra le 22 e mezzanotte. La frase è sempre la stessa: ce ne andiamo in giro per il mondo. Tra l'altro stavo riflettendo su una cosa, The Great Divide, che è un percorso, sbaglio, o è una delle tracce più famose che c'è negli Stati Uniti, al confine forse con l'Alaska, cioè che è sempre Stati Uniti, però tra Alaska, Canada, Stati Uniti e Messico, sbaglio?
1: Sì, Frank, è un percorso tra i più lunghi, diciamo, d'America, è sicuramente fighissimo ai livelli del PCT, del Pacific Crest Trail, quindi questi grandi trail americani che ci fanno sempre sognare parecchio.
0: È una domanda senza rete, ti ricordi quante, o dopo cerchiamo informazioni, ti ricordi più o meno quanti miliardi di chilometri
1: no,
0: sono?
1: No,
0: dopo
1: no,
0: lo cerchiamo, dopo
1: penso
0: lo cerchiamo.
1: Un bel po'.
0: Sì, Marco, aiutaci, The Great Divide, con calma, non subito. La voce che avete appena sentito e che non vi ho ancora presentato, no, in realtà l'ho fatto poco fa, prima di andare in pubblicità alla fine della prima ora, ha un ruolo molto importante questa sera, perché davvero ci porterai in giro per il mondo dando anche dei suggerimenti, questa volta non in bicicletta, perché altrimenti diventa un programma in cui si racconta solo di bici, ma a piedi. È Francesco Boggi di Cammini d'Italia, ma piccola pausa e tra poco raccontiamo tutto.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Ancora bentornati o benvenuti nel caso foste saliti in questo istante in auto, perché l'immaginario della domenica sera per noi, soprattutto poi con queste giornate a dir poco calde, e che molti siano in giro, in macchina o comunque anche nel casco della moto, mi immagino questa cosa, e state ascoltando Radio DJ. DJ on the road, dicevo pochi istanti fa, è un programma che racconta di viaggi e viaggiatori. Una cosa importante che accade è quella che spesso ci capita di avere qui con noi dei veri e propri, come dire, sì, viaggiatori, esploratori, no? Persone che in prima persona, perdonate il gioco di parole, si mettono in strada, fanno esperienze. Ogni tanto però andiamo dall'altra parte, cioè chiamiamo chi ha aggregato tutta questa serie di matti scatenati che ogni tanto nella loro vita, per un mese, una settimana, un anno, un giorno, prendono e lasciano la vita tradizionale per mettersi in cammino, e ha fondato una sorta di setta a tutti gli effetti. L'ho presentato prima, lo rifaccio volentieri, c'è

0: Francesco Boggi, che poi è uno dei responsabili socio-fondatore di Cammini d'Italia. Ciao Fra, buonanotte.
1: Ciao, ciao. Beh sì, dai, Cammini d'Italia è diventato...
0: È un po' una, sì, siete un po' una setta.
1: Ormai siamo diventati una setta, si può dire così. E, diciamo, è nato tutto per gioco, perché all'università ci siamo conosciuti con Davide, che è l'altro mio socio, e insieme ad altri ragazzi abbiamo, non so, dopo un caffè, dopo lezione all'università, volevamo aprire una pagina che parlasse di marketing, perché noi studiavamo marketing ad Urbino.
0: E che ci azzecca il marketing con... con i cammini, cioè tutta un'altra cosa, se apparentemente.
1: Eh sì, perché comunque eravamo appassionati di turismo lento, di cammini, e quindi volevamo applicare poi alla fine tutte queste conoscenze che studiavamo ad un progetto concreto. Davide alza la mano e ha detto: io ho una pagina Facebook che parla di cammini. Un altro ragazzo che era vicino a noi aveva capito camini.
0: Camini?
1: Dicevo, ma come una pagina di camini? E invece in realtà appunto si parlava di cammini, quindi con due M. E da lì è nata, diciamo, una pagina.
0: Scusa,
1: Instagram.
0: Per un attimo pensavo al fatto che dovevate calarvi. È un attimo,
1: un attimo
0: che diventa qualcos'altro.
1: Basta una consonante diversa e cambia tutto.
0: Ok, tutti vestiti da Babbo Natale, sì, probabilmente, sì, da Befane, sì. Ok, no, dicevi.
1: E dopo da lì, diciamo, ecco, abbiamo aperto Instagram, abbiamo poi avviato anche il portale, poi ne parleremo
0: sì,
1: meglio,
0: sì,
1: magari.
0: Sì, sì, certo, certo.
1: E da lì appunto questo progetto.
0: Però, insomma,
1: universitario.
0: L'avevamo già raccontato in passato, perché non è la prima volta che passi a trovarci, ma è bello riprendere poi alcuni concetti. Il tutto nasce tra tre amici, quattro amici, sì. Non al bar questa volta. Eravate un bar?
1: Sì, eravamo al bar, dopo post lezione.
0: Eravamo quattro amici al bar. Tra l'altro, quattro amici al bar che si ripetono, perché anche questa notte, non so perché ti sei portato la scorta, tra l'altro mi sembra di essere in Rai, se DJ Aladdin si gira, guarda qua. Guarda quante cacchie di videocamere ci sono le tue guardie del corpo.
1: Sì, certo.
0: Che stanno riprendendo. Chi è che sono? Finalmente c'è qualche fanciulla.
1: Benedetta, Michele, Billo.
0: Ok, di cosa si occupa? Benedetta cosa fa?
1: Ah, Benedetta è una grandissima camminatrice.
0: Okay. E diamo anche il cognome,
1: anche
0: Benedetta.
1: A Luigi, direttamente da Piobbico, come Michele, okay. Michele Falasconi.
0: Okay.
1: E poi abbiamo Billo, che si chiama Billo perché non vuole essere chiamato in altro modo, che lui invece è il videomaker di Cammini d'Italia.
0: Ah, è quello che sta riprendendo con l'attrezzatura.
1: Esatto.
0: C'ha la camera a spalla.
1: Già al lavoro, vedi?
0: Sì, sì, sì. C'ha una camera a spalla, poi c'ha due camere, quelle lì 360 tra le mani, e ne ha una anche sul cappellino.
1: Sì, sì.
0: Si vede subito che videomaker.
1: È okay. Vero.
0: Quindi tutta la produzione la cura lui?
1: Sì, lui veramente fa tutto, quindi.
0: Qualcuno ci scrive via messaggio 347-342-5220, ma Francesco soprattutto ospite questa sera con noi, ma Billo in onore di Jerry Calà in vacanze di Natale? No, non credo proprio.
1: No, non credo.
0: Dai, allora iniziamo davvero questo cammino insieme, perché poi ti ho voluto tanto reinvitare in occasione poi della chiusura quasi stagionale di DJ on the road, perché siamo nel 12 di luglio, tanti sono già partiti per il classico magari Cammino di Santiago, ma a me piaceva l'idea di poter dare qualche suggerimento a chi quest'anno per la prima volta in estate, perché si sa è la stagione in cui teoricamente qualcuno si crea un po' di spazio con le vacanze per mettersi in gioco e fare qualche passeggiata, quindi racconteremo anche quello. Le coordinate ve le ho già date nel caso abbiate delle curiosità per Francesco. Mettiamo una canzone e tra poco iniziamo il nostro viaggio.

0: Tom's Dean DNA insieme a Susan Vega su Radio DJ. Siamo tornati un po' negli anni 90 in DJ on the road. Questa sera c'è con noi ospite Francesco Boggi, uno dei soci fondatori poi di Cammini d'Italia. Sicuramente avete visto le loro, i loro post sui social, ma poi il vostro sito camminiditalia.org, dove ci sono già anche lì vari spunti, e c'è il vostro libro, perché sì, poi ci eravamo conosciuti.
1: Sì, perché abbiamo pubblicato insieme a Terre di Mezzo Editore un atlante, appunto, che riportasse un po' quello che è il nostro sito web, quindi il portale con tutti i cammini che abbiamo caricato, anche in formato cartaceo. Sì.
0: Credo, spero di non commettere un errore, ma forse la prima volta che sei venuto qui a On The Road da me era in occasione proprio della presentazione del libro.
1: Esatto.
0: Cercatela su YouTube, c'è ancora quella conversazione da qualche parte.
1: Sì,
0: se cercate
1: sì,
0: Francesco Franclotta, secondo me c'è Cammini d'Italia. Allora, una cosa importantissima, prima di continuare a raccontare, qualcuno ci segnala che ci avevamo azzeccato, cioè la Great Divide mountain bike route, perché è anche mountain bike, quella che abbiamo citato all'inizio della seconda ora con Francesco, è proprio una rotta che parte da Banff, dal Canada, quindi dalla cittadina di quelle parti del mondo, e continua poi negli Stati Uniti e New Mexico, al confine appunto col Messico. 60.000 metri di dislivello, ci scrive Marco, è un percorso fuoristrada, 80% sterrato, 10% single track. Così abbiamo dato tutte le informazioni.
1: Perfetto.
0: L'hai mai fatto?
1: No, però dai, cioè, penso che sia nell'immaginario di molti, e sì, piacerebbe parecchio, sì.
0: Sarebbe l'altra che mi fa impazzire, e poi parliamo di rotte italiane, è l'Appalachian Trail, è corretto?
1: Appalachian Trail,
0: Appalachian Trail.
1: Sì,
0: bellissima, sì, anche quella, meraviglioso, sì, credo ci abbiano fatto anche dei film. Torniamo in Italia, allora Fra, io ti ho voluto qua questa notte perché con calma, abbiamo un'oretta circa davanti, vorrei provare a capire quali sono, non so se tu hai dati, hai bisogno di aprire computer, cosa, se hai tutto nella tua
1: mente
0: a memoria, se ci sono intanto dei percorsi più battuti, e poi invece partiamo, diamo dei consigli. Quindi tu hai un riferimento di, come dire, tracce che quest'anno o negli ultimi anni hanno funzionato molto tra i viaggiatori che per la prima volta si sono messi in cammino, però, e non voglio quelli, il classico cammino di Santiago.
1: Sì, sì, assolutamente. Ci sono dei percorsi che sono più battuti, e questo lo si può anche vedere dalle credenziali. Cos'è la credenziale? Faccio un piccolo, piccola introduzione. È un documento che attesta appunto che sei un camminatore, quindi è una sorta di passaporto dove tu a fine tappa o durante le tappe vai ad apporre dei timbri per far vedere appunto alle strutture convenzionate, che magari possono poi farti delle scontistiche lungo il cammino, che sei effettivamente un camminatore. E ovviamente dall'altro canto serve all'ente gestore del cammino, perché c'è sempre anche chi gestisce un cammino che lo mantiene tutto quanto.
0: Corto o lungo che sia, comunque
1: sì,
0: sempre.
1: Per
0: beh,
1: forza.
0: Appunto, l'abbiamo già citato diverse volte. Santiago ne è la prova,
1: infatti,
0: lampante.
1: E quindi le credenziali servono anche per, in qualche modo, per avere un fine statistico, nel senso che l'ente gestore poi le conta e ovviamente sai quanti passaggi ci sono.
0: Scusami, l'hai fatto Santiago tu?
1: No, non l'ho mai percorso, noi Cammini d'Italia.
0: Perché, certo, hai ragione. No, sai perché ti faccio questa domanda? Per creare un veloce parallelismo, perché quando l'abbiamo fatto anche con Aladdin, la credenziale, che appunto è questa sorta di libricino, no, che tu hai, dove appunto, come ben dici, bisogna mettere sì, i timbri, l'avevamo, almeno io l'avevo ritirata, non so se ti ricordi tu dove l'hai fatto, presso questa coppia meravigliosa di persone anziane. Ero andato in un palazzo a Milano,

0: perché avevo cercato sul sito, mi avevano detto queste persone, questa famiglia dà la possibilità di ritirarla, e ero entrato in casa di queste persone che mi avevano detto: ah, ciao, piacere, come ti chiami? Sono Francesco, ma quando hai deciso di fare, avevo fatto un'oretta di conversazione col tè e loro mi avevano dato poi, mi avevano detto: ok, sei pronto per il cammino, mi avevano dato questa cosa. Ora non mi interessa parlare di Santiago, ma funziona così anche per i vari?
1: Sì, praticamente tutti i cammini sono, diciamo, hanno a disposizione delle credenziali da poter dare
0: distribuire,
1: ai camminatori,
0: perché sono dei veri e propri piccoli documenti.
1: Sì, sono dei documenti proprio, ecco, spesso diciamo si aprono, quindi sono anche comodi da portare. E poi teoricamente ci sono anche tanti cammini che al termine del cammino, una volta che fai vedere,
0: certo,
1: mostri la credenziale completa, ti danno un testimonium che è un attestato fine
0: tu
1: cammino.
0: Tu ce l'hai ancora la Compostela? Sentiamo
2: certo
0: un po' di
2: ce l'ho.
0: Che fondamentalmente l'attestato.
2: Sì, è un foglio tipo, sì, un po' più grosso di un A4.
0: Scritto però con tutto
2: bellissimo,
0: il carattere.
2: No? Infatti me lo volevi tatuare sulla schiena. Io invece l'ho ritirata, ragazzi. Io ho dovuto aspettare la fine di una messa.
0: Ah!
2: Io sono andare in una chiesa.
0: Ma aspetta, ma hai dovuto ritirare
2: la credenziale.
0: La credenziale o la Compostela?
2: No, la credenziale, il passaporto per andare in
0: giro.
2: Sì, la credenziale. Ho dovuto andare ad una messa qui a Milano in una chiesa. Alla fine eravamo io e il mio amico e ci hanno chiamato per nome e siamo andati a ritirarla.
0: Secondo me la chiesa ha preso fuoco dopo.
2: Sì, quando mi ha dato l'estrema unzione
0: ha ritirato.
2: Il libro ha preso fuoco appena l'ho preso in mano.
0: E c'era di genere. Quel che è? Manolo, giusto?
2: Sì,
0: salutiamo, chissà dov'è. Dai, va bene, stiamo parlando anche di Santiago. Però adesso andiamo via perché è quello più conosciuto. Questa era DJ on the road.

0: accade ogni volta che ci si mette in cammino, che sia in bicicletta, che sia a piedi, vabbè, in questo programma concediamo ogni tanto anche mezzi a motore, dai, l'importante è mettersi in viaggio, ma non per scoprire nuove rotte, perché oramai non ce ne sono più, nel senso che non è quello il punto, è scoprire nuove storie, incontrare la gente, quella è la questione. La bicicletta e le nostre meravigliose gambe favoriscono l'incontro, no? Perché i mezzi a motore, come dire, creano già delle barriere, la moto forse un po' meno, l'auto o comunque, già il camper van è diverso, però creano, come dire, quella separazione, no? E c'è con noi Francesco Boggi, socio fondatore di Cammini d'Italia. Stiamo raccontando delle cose anche fuori onda riguardo al nostro cammino di Santiago, perché con Aladdin si rifletteva che l'abbiamo fatto nel 2013, quindi davvero oramai più di 13 anni fa, è passato un po' di tempo, e raccontavamo di come avevamo recuperato la Compostela, la credenziale. Poi abbandoniamo davvero il percorso di Santiago, però l'ultima cosa che voglio chiederti riguardo a questo, Francesco, è se hai visto il film di Zalone, che
1: come no?
0: Perché voi siete cammini,
1: certo,
0: siete cammini minatori, e quindi l'è toccato, avete fatto una serata per vedere tutti, tutti i soci dovevano vedere,
1: sì, esatto.
0: Cosa ne pensi?
1: Ma che dire, sicuramente
0: un po' vecchio ormai come storia,
1: un impatto
0: però
1: enorme, gigante, anche sul settore. Noi vedevamo anche banalmente le visite sul sito dopo, durante il periodo, diciamo, del cinema,
0: anche in Italia,
1: c'erano delle visite sempre maggiori sul sito web, nonostante si parlasse di Santiago e non dei cammini italiani, però abbiamo notato che c'è stato questo aumento di interesse, specialmente in chi non conosceva magari ancora il cammino di Santiago, ma ha visto il film perché è Cozzarone di base,
0: quindi
1: stato un po' un
0: avvicinamento. Ma perché c'è qualcuno che non conosce il cammino di che oramai se ne parla veramente ovunque, però avete notato comunque un aumento?
1: Sì,
0: delle...
1: assolutamente, proprio anche un interesse maggiore nei mesi successivi, e ancora secondo me è un settore in crescita, possiamo
0: certo,
1: dirlo.
0: Certo. Allora, Cammini d'Italia, appunto,
1: una società
0: società a tutti gli effetti, che raduna questi pazzi che prendono e vanno in giro per il mondo, e non solo, soprattutto in Italia, perché poi di quello vi occupate. Allora, ti ho tenuto lì fermo mentre stavamo iniziando a raccontare di quelli che sono stati i percorsi più gettonati in Italia.
1: Sì.
0: Ecco, torniamo lì, poi dopo diamo dei suggerimenti.
1: Allora, sicuramente Cammino dei Borghi Silenti, che è un anello fantastico che si trova in Umbria, nel sud ovest dell'Umbria, quindi più o meno vicino a Orvieto, per darvi un riferimento. E appunto sono 90 chilometri in questi borghi, appunto, silenti, e diciamo che è un cammino che ha delle caratteristiche tecniche non troppo difficili da affrontare, quindi va benissimo anche per chi magari si vuole approcciare a questo mondo per la prima volta, e dal punto di vista dei servizi, a livello anche esperienziale, a me è piaciuto un sacco. Infatti noi l'abbiamo percorso a novembre, è stato fighissimo perché avevamo beccato, diciamo, l'ultimo periodo della vendemmia, ma anche la raccolta dell'olio, insomma i frantoi aperti,
0: certo.
1: Quindi la raccolta delle olive, e quindi è stato, cioè, proprio vedere le campagne vive è stata un'esperienza fantastica.
0: Caspita, a novembre col clima siete riusciti consigli, quello è il periodo migliore secondo me.
1: Abbiamo beccato un gran caldo, quindi eravamo a maniche corte a novembre.
0: Mamma mia, che disastro, a novembre maniche corte. Sì. Più o meno su che quota si rimane?
1: Ma saremo sui 600 metri, diciamo,
0: di
1: più o meno, ma anche meno secondo me, dai 400.
0: Perché poi in Umbria è tutto piano.
1: Sì,
0: tutto,
1: ci sono
0: piatto.
1: I monti Amerini lì.
0: No, sto scherzando, non c'è un pezzo di pianura.
1: Tutto saliscendi.
0: È tutto saliscendi.
1: Sì. Quindi lì ci sono i monti Amerini, diciamo, che caratterizzano questo cammino, che è il punto un po' più alto poi del percorso stesso.
0: Questo mi pare di capire che, più che essere uno dei percorsi più noti e più battuti negli ultimi anni, è anche uno che forse tu stai suggerendo, però.
1: Ma sicuramente.
0: Perché ti vedo che sei entusiasta.
1: Sì, assolutamente, un bel cammino. Cosa.
0: Okay. Intanto uno l'abbiamo messo lì, ripetilo, il cammino.
1: Cammino dei Borghi Silenti.
0: Che immagino si chiami Silenti perché tutti questi borghi saranno belli abbandonati.
1: Esatto. Che però diciamo peccato. Che ecco, l'impatto del cammino ha portato comunque a un po' a far rinascere anche l'economia del posto, cioè hanno aperto attività, bed and breakfast,
0: certo,
1: bar,
0: certo.
1: Quindi vedi, comunque c'è anche un impatto importante da questo punto di
0: speriamo
1: vista.
0: Speriamo anche noi di non arrivare come in quel cammino famoso di cui abbiamo parlato finora in Spagna e sulla via Francia, dove hanno iniziato a mettere le indicazioni, mi ricordo come l'abbiamo fatto noi, con le frecce che ti facevano entrare in maniera impropria nei posti, nei luoghi, nelle cittadine, quando in realtà il percorso andava da tutt'altra parte.
2: No, io ho beccato il proprietario di un bed and breakfast in macchina che smazzava i volantini lungo il percorso, cioè sembrava una discoteca,
0: per dire,
2: 13 anni fa,
0: figurati adesso.
2: Adesso
0: sì, a me la cosa che aveva impressionato di più era davvero trovare le

0: frecce, le indicazioni, le frecce gialle famose, sì, no, di Santiago,
1: la conchiglia,
0: che, o le conchiglie che davano delle indicazioni che ti portavano da non da tutta
1: l'altra
0: parte, ti facevano dei giri certo, strani, perché così potevi passare davanti ai bar. In Italia questa cosa ancora non siamo così
2: diciamo ancora no,
0: per fortuna.
2: Magari può capitare in qualche caso sporadico, ma dai, non c'è malizia ancora.
1: Ma esiste
2: ancora,
1: come sul lungo il cammino di Santiago, una fontanella gratis di vino in Italia? Esiste,
2: sai che sì, ma ci dovrebbe essere da qualche parte, adesso non ricordo. Il
0: allora fermi,
2: l'ho vista.
0: No, fermi, mettiamo una canzone, la cerchiamo, così glielo la suggeriamo questa cosa, che secondo me in tanti avrebbero piacere a percorrere.

0: Ben Boomer Breathing su Radio DJ, perché per noi a DJ on the road, per noi viaggiatori della domenica sera, non c'è solo la chitarrina per caratterizzare il viaggio intorno al falò in spiaggia, che va benissimo, è proprio casa nostra, ma anche un po' di cassa dritta come Ben Boomer, ogni tanto lo ascoltiamo volentieri. Allora, ci prendiamo una pausa, tra poco c'è Francesco Boggi di Cammini d'Italia, però allora abbiamo citato il cammino dove c'è il vino, non mi ricordo io quale parte del Cammino di Santiago c'è quella fontana che si trasforma in vino, vabbè, poco importa. Dino ti chiedeva, Aladin ti chiedeva, ma Francesco, c'è anche in Italia quella
1: mi
0: quella
1: sembra
0: cosa lì?
1: Di sì, perché
0: dove?
1: Appunto vicino ad Ortona, non lontano da Ortona, che è il paese finale del Cammino Grande di Celestino, che si trova in Abruzzo appunto.
0: Okay.
1: Si parte dall'Aquila e si arriva appunto ad Ortona, e non lontano da questo borgo vedrai che c'è appunto una fontana dove esce del vino.
0: Okay.
1: Quindi abbiamo anche noi questa,
0: quindi,
1: caratteristica.
0: Due informazioni: la prima, grazie Marco dalla redazione, che ci dice Frank, in Francesco è in Navarra, è lungo il celebre la parte francese dove c'è la fontana del vino del Cammino di Santiago, che io tra l'altro ho saltato a pie pari, non me la ricordo completa, cioè proprio perché ero arrivato al mattino presto.
2: Mamma che snob,
0: no,
2: immaginavo.
0: Ma non l'ho saltata perché volevo fare il figo, perché proprio non l'ho vista, non me la ricordavo.
2: Io che non bevo vino, quando sono arrivato lì, diciamo, avevo finito i sali nella borraccia, tu sai che c'è. Me la riempio di vino.
0: Non l'ho proprio vista, pensa che pirla. L'altra informazione che Francesco ha già dato, Marco, fammi leggere bene sotto: ci troviamo in Abruzzo, in provincia di Chieti, poco lontano da Ortona, come dicevi tu, dal Cammino di Santiago a quello di San Tommaso, dove il vino incontra i pellegrini. E il percorso è il Cammino di San Celestino?
1: No, allora il Cammino Grande di Celestino, anche il Cammino di San Tommaso arriva a San Tommaso.
0: Ho mischiato i santi.
1: Ci sono
0: mischiato.
1: Più cammini che spesso arrivano.
0: Che arrivano tutti,
1: sì,
0: tutti.
1: Confluiscono le stesse cose.
0: La cosa più importante è c'è il vino.
1: Esatto, quello.
0: Piccola pausa, questa era DJ on the road, e tra poco torniamo di nuovo in viaggio, ma questa volta a piedi. DJ

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Radio DJ consiglia
3: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
4: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
3: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
5: Prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt.
6: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
7: Have fun with
8: Ipanema, energia colore e

0: Of Language in Heptapollo su Radio DJ, la versione però Tom Shark et Remix. Scusate alcuni ascoltatori, vista la mia terribile tra l'altro imitazione, ma del tutto casuale perché sono pugliese, perché mi è venuto fuori un Lino Banfi involontario, ci ricordano: Frank, ma proprio voi DJ on the road che siete tanto appassionati del Lino Nazionale non avete ricordato che questa settimana ha compiuto 90 anni? Maestro, ci scusi, le facciamo gli auguri. No, mi ha colpito solo una cosa, non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, che hanno voluto, credo Netflix, non so chi per loro, chiedo scusa per la poca precisione dell'informazione, pare che abbia cercato un attore per interpretare Lino Banfi per un documentario e lui pare che abbia detto: ma scusate, io sto vivo, ma fatemi fare a me il documentario.
1: Giustamente,
0: c'ha ragione, no? Questa Radio DJ di John Road, accanto a me c'è Francesco Boggi, Cammini d'Italia. Stiamo raccontando, o meglio stiamo dando, grazie a Francesco, visto che siamo nella parte finale della nostra stagione, stiamo dando alcuni consigli su cammini da percorrere.

0: in occasione dell'estate, no?
1: Sì.
0: Allora abbiamo fatto, beh, il Canyon di Santiago, neanche l'abbiamo suggerito perché è troppo noto, il Cammino dei Borghi Silenti.
1: Sì.
0: Poi è partito un Via degli Dei, forse fuori onda, però ti ho detto, sì, ma no, ne abbiamo già parlato tanto, in radio in molti l'hanno percorso, non è più un consiglio perché è abbastanza conosciuto. Ce n'è un altro però che adesso durante la pubblicità mi raccontavi.
1: Eh già, infatti io sono venuto, diciamo, con Billo, sono andato sul cammino tra i laghi.
0: Aspetta, Billo è uno dei tre,
1: sì, viaggiatori di Cammini
0: Domenica.
1: Italia, appunto, a girare un film, possiamo così dire, appunto su questo cammino che si trova sul lago di Seo. In realtà si chiama Tre Laghi perché il lago di Seo è il principale, poi ci sono dei laghetti che sono quello di Andine e Gaiano, che sono,
0: certo,
1: comunque quelli in zona.
0: Meraviglioso.
1: E è stato un cammino meraviglioso, abbiamo trovato degli spot anche per la tenda dove c'erano delle albe e dei tramonti pazzeschi.
0: Fermati, ti faccio delle informazioni molto pratiche. Conosco molto bene la zona perché ci vado tanto in bici ed è veramente pazzesca. Però tu mi hai detto già in tenda,
1: sì,
0: quanti chilometri sono?
1: Sono un centinaio. Se lo si fa in 5 giorni c'è un modo per accorciarlo di qualche chilometro e si arriva alla 90.
0: E riesci a fare, non so perché, non riesco a immaginarmelo, ma appunto mi fido ciecamente di te. Ci sono, la maggior parte del cammino è lontano dalle vie trafficate.
1: Sì, sì, sì, possiamo dire che praticamente è tutto su strada sterrata. E quindi, diciamo, su sentieri, mulattiere, non c'è asfalto, è pochissimo, giusto quando si entra nei borghi, perché
0: certo,
1: essendo un cammino comunque a fine tappa arrivi nei borghi.
0: E come fai a organizzarti con la... è una domanda un po' retorica per noi viaggiatori, ma è giusto darla questa informazione. Come fai a organizzarti con la tenda? Perché comunque lì, sì, le quote non sono altissime, o sbaglio?
1: Allora, si arriva anche a 1500, se non sbaglio, più o meno sul punto più alto, che è il Monte Colombina, più o meno,
0: okay,
1: siamo, ora non mi ricordo l'altitudine esatta, ma più o meno
0: più
1: siamo
0: o meno,
1: su queste,
0: più o meno, non preoccuparti,
1: cifre qua. Sicuramente, diciamo, per organizzare al meglio il viaggio, io il consiglio che do è quello di contattare direttamente chi gestisce il cammino, perché ovviamente loro hanno pensato l'itinerario anche per chi lo vuole fare in tenda, e quindi poi ti suggeriscono anche gli spot dove hai i punti d'acqua, perché comunque la logistica è importante,
0: esatto,
1: quando si fa un cammino,
0: esatto,
1: del genere.
0: Sì, perché non puoi portarti evidentemente tutto con la bici, è più semplice, con la bicicletta,
1: sì,
0: più semplice, perché comunque hai un po' più di spazi a piedi.
1: Anche perché è impegnativo il cammino,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: è proprio.
0: L'abbiamo già detto, quanti chilometri hai detto?
1: Sono più o meno un centinaio se lo si fa in 6 giorni,
0: okay,
1: 90,
0: okay,
1: più o meno in 5.
0: Senti, ma la regola del poter piazzare la tenda dopo l'alba e lasciarla, uh-huh, prima del tramonto, scusate, il contrario chiaramente, dopo il tramonto e abbandonare la zona prima dell'alba, è valida in Italia? Cioè è una cosa che si può considerare corretta, oppure
1: allora,
0: stiamo sparando una stupidata?
1: In linea di massima sì, però cioè, è un ginepraio, nel senso che diciamo che cambia tantissimo perché la disciplina è regionale e quindi ogni regione poi la cambia, diciamo, a seconda un po' anche della conformazione del territorio. Ad esempio Valle d'Aosta, sopra 2500 metri tu puoi piazzare la tenda come
0: in qualunque
1: vuoi,
0: ora della
1: effettivamente
0: giornata.
1: Tu stai andando praticamente, beh, a fare alpinismo di base, escursionismo
0: in ad arrivarci sopra i 2500,
1: esatto. E poi per esempio, non so, tipo ci sono parchi nazionali o parchi magari, ecco, regionali anche, che invece ti dicono guarda la tenda soltanto in appositi spazi da quest'ora a quest'ora,
0: okay,
1: altrimenti, ecco appunto perché sono,
0: quindi vale la solita regola che hai già appena dato e che ritengo davvero un imperativo per noi viaggiatori, zaino in spalla o in bici: contattate, consultate,
1: sì,
0: sempre chi si occupa del parco, dei percorsi,
1: esatto,
0: delle strade, perché è il modo migliore per non correre rischi innanzitutto e poi di non contravvenire alle regole, dai.

0: Son Artifice su Radio DJ in DJ on the Road. È proprio vero, come disse una volta qualcuno, che quando ci si diverte no, perché abbiamo già quasi finito, fra
1: vero.
0: Questa è la verità. E, allora, un po' di percorsi e di cammini li abbiamo suggeriti. C'è qualcosa che secondo te merita assolutamente di essere citato? Abbiamo ancora un'altra canzone, qualche altro minuto c'è, però prima di salutarci e chiudere questa puntata, ti viene in mente qualcosa? Poi mi piacerebbe dare dei consigli un po' più pratici,
2: Allora, sì, nel senso che abbiamo parlato di Nord Italia, Centro Italia, ma anche il Sud, anche se d'estate, diciamo, non è proprio consigliatissimo.
0: Sì, il mio
2: però,
0: amato
2: dai,
0: Sud.
2: Ci sta,
0: sì,
2: diciamo. Sì. Allora, sicuramente, ecco, faccio degli esempi. Il cammino del Salento, appunto, ci troviamo in Salento, d'estate hai poi il problema del fatto che c'è un altro tipo di turismo, quindi anche per dire gli alloggi costano di più, quindi però ci sono sicuramente altri cammini magari che d'estate sono anche percorribili, non so, per
0: sempre
2: esempio,
0: sud Italia dici?
2: Sì, allora, l'anno scorso abbiamo percorso, per dire, in campagna il cammino di San Nilo, che appunto si trova in Cilento, e noi ci aspettavamo, sì, il caldo c'era perché comunque era fine agosto inizio settembre, però abbiamo trovato un ambiente naturale che non ci aspettavamo, tanta acqua, tanto verde, e
0: sì,
2: quindi è stato un cammino che non soltanto dal punto di vista enogastronomico, perché lì è nata la dieta mediterranea,
0: ma quello secondo me in Italia davvero,
2: esatto,
0: il rischio ancora una volta di essere banale, non ti fai male
2: mai.
0: Caschi male da nessuna parte, questa è una cosa che dimentichiamo, no? Quindi
2: però,
0: ti è piaciuto molto?
2: Molto, e diciamo,
0: ripetilo, ecco, il nome?
2: Cammino di San Nilo.
0: Ok.
2: E appunto, come dicevo, si trova in Cilento e con le giuste accortezze, quindi magari partendo un po' prima la mattina,
0: sì,
2: portandoci l'acqua.
0: Bravo, guardo,
1: io l'ho tenuto sott'occhio perché volevo portare mia figlia, perché mi accompagna e cammina più di me.
0: Volevi fare San Nilo?
1: Sì, perché arriva su Palinuro, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Perché
2: Fico,
1: avendo solo agosto, è un bel giro.
2: Un bel
1: molto verde, ho visto.
0: Tanto

0: 300 km ogni giorno, godiamocela anche un po'. A me piace anche mangiare, ecco. Cioè, quindi... fare sforzo, ma anche un attimo rilassarsi.
1: Sono diventate tappe da 20 km con 50 di dislivello.
2: No, ci sta.
0: Perché io è come avere un figlio dietro, esatto, quindi devi accorciare le distanze.
1: In bici, noi stiamo parlando in bici, io di Geladin siamo in bicicletta, non a piedi. Fra, tra poco mettiamo la canzone e poi ti devo salutare. Però, visto che l'hai presa molto bene questa tipica, hai fatto un tipico intermezzo radiofonico, cioè siamo partiti dall'ultimo dei consigli, quello del sud Italia, del cammino del sud Italia, e poi stavi iniziando a dire: no, mi raccomando, in questi casi partite presto al mattino, sì, portatevi molta acqua. Ecco, chiudiamo questa chiacchiera di questo intervento con altri consigli indispensabili che secondo te vanno molto, molto messi, come dire, puntati sul block notes prima di partire.
3: Sì, assolutamente. Allora, intanto, vabbè, la pianificazione è fondamentale in tutti i cammini, specialmente ecco d'estate, appunto per il discorso temperature. Quindi sicuramente guardare anche il meteo, perché ok il caldo, ma con gli ultimi ecco acquazzoni, piogge, mi raccomando,
1: sì, certo,
3: attenzione
1: il cambiamento
3: anche
1: climatico
3: a quello,
1: crea
3: perché
1: questa cosa,
3: trovarsi sotto una grandinata è un attimo. Poi sicuramente, vabbè, crema solare per
1: vabbè quello, crema solare, acqua, quello,
3: no,
1: sì,
3: no, guarda che ti giuro che qualche volta che ci siamo dimenticati sono tornato a casa, io c'ho un'abbronzatura che se tiro su,
1: vabbè, ma
3: sono,
1: qua noi da ciclisti vedi come si è accucciati, sì, sì.
3: E poi sì, sicuramente sono questi diciamo i consigli principali: tanta acqua, bere, sì, sì, spesso.
1: Però anche lì la questione dell'acqua, voglio diventare molto pratico, però l'ho subita un sacco di volte, cioè tu a un certo punto 1, 2, 3, 4 litri te puoi portare, un po' di fatica, ma dopo un po' hai veramente bisogno di... Non ci sono delle app, io mi ricordo che con la bici si usava l'app Fontanelle,
3: esatto, anche io l'ho
1: avuto. C'è ancora?
3: Sì, c'è ancora,
1: esiste? Usatela, scaricatela, è molto figa. In Italia vi dà tutte le fontane, è gratuita se non erro, spero di non dire una stupidata, e vi dà la possibilità di capire dove si trovano le fontane pubbliche, che quando si è in viaggio in questo periodo soprattutto per tanto tempo è molto utile, davvero tantissimo.
3: E ti dico anche che però c'è l'app di Cammini Italia che la stiamo sviluppando.
1: Beh, ma questa è l'anteprima.

0: non camminate con le ciabatte in montagna.
1: Assolutamente. Quando
0: iniziano a vedersi anche queste cose. Cioè, inizia.
1: Può sembrare scontato, ma non lo è dalle foto che girano sui social.
2: No, lo so che fa caldo, lo so che è difficile, lo so che gli scarponi fanno i calli, che poi non è vero, perché se c'hai la calza giusta, bla bla bla. Però davvero, vi prego, grazie Aladin, non fate la quella
0: sul
2: roba.
0: Sul cammino tantissimi con le ciabatte.
2: Cioè, veramente. Diverso il sandalo tecnico. Quello è un consiglio che sinceramente mi sento di dare. Certo. Una volta che l'ho scoperto, sì, che fa molto tedesco, fa molto strano, ma la calza tecnica col sandalo chiuso, nel senso che si allaccia intorno alla caviglia, fidatevi che superato lo scoglio del oddio che schifo, la calza bianca, così, fidatevi che è una figata colossale, perché il piede traspira un sacco, respira, e poi siete molto comodi, perché scarpe tecniche, sandali tecnici oramai sono diventati. Dai, mettiamo l'ultimo disco e poi la cosa forse più importante, dai, che state per realizzare, tra poco.

0: Villager, Everything I Am Is Yours su I Am Is Yours su Radio DJ. DJ Androda, allora abbiamo finito, dobbiamo chiudere. Francesco Cammini d'Italia, però l'abbiamo tenuto ospite con noi questa sera, l'abbiamo tenuta alla fine questa chiacchiera perché nella prima ora abbiamo parlato di un festival dedicato, nuovo, internazionale, dedicato ai cicloviaggiatori. Voi in realtà, che edizione è?
1: La seconda?
0: La terza edizione. La farete dove?
1: A Monte Bibele, che diciamo è a sud di Bologna, quindi a due passi da Bologna.
0: Okay, però essendo monte,
1: esatto,
0: siamo un po' su. Quando?
1: Dall'11 al 13 settembre.
0: Ok, di cosa stiamo parlando? Dello Yunca Festival.
1: Sì, Yunca Festival, che è il festival dei camminatori.
0: Quindi è un momento in cui voi vi incontrate con la vostra community.
1: Esatto.
0: Vi vedete, state insieme. Quanti giorni sono?
1: Sono 3 giorni, da venerdì alla domenica. E ecco, ci sono tanti talk, laboratori, insomma, tante attività inerenti al mondo dei cammini, del trekking, dell'escursionismo.
0: A me piace che ci si stia, che pian pianino si stiano creando diverse comunità che vanno al di là del semplice incontro.

0: per una passione, ma che, come dire, diventino sempre più approfondite per l'amore di parlare con l'altro, per vedere che cosa, come gli altri si mettono in cammino. Quindi dall'11 al 13 settembre Monte Bibele Yunca Fest. Cosa vuol dire Yunca?
1: Yunca, questa è simpatica di cosa.
0: Non abbiamo tempo, al volo.
1: Perché significa giungla in lingua Quechua, quindi abbiamo...
0: Ma Quechua, quelli della marca?
1: Quelli.
0: Ma che lingua è Quechua?
1: È una popolazione appunto del Sud America e abbiamo scelto questo nome perché ricorda appunto la giungla, la foresta e quindi...
0: Ma quante cose si imparano in questo programmino? Quindi da oggi in poi, quando vedrete me DJ Alad investiti Quechua, sappiate che noi...
1: State prendendo lo Yunca.
0: Grazie Francesco, cercate camminiditalia.org, buonanotte, ci sentiamo settimana
1: ciao,
0: prossima.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao a tutti.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night.
1: Summer Night.

0: yourself, DJ.
1: One nation, one station.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli i negozi su demenego.it.
7: Have fun with
8: Chantecler, il gallo del pulito.
9: Summer Night.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Renault.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Summer Night.

0: asleep because my dreams are bursting at the seams.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.